svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. In apertura le elezioni legislative per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Secondo la Commissione Centrale Elettorale, Russia Unita, Dinaya Rossiya, il partito del presidente Putin, ottiene il 57,7% dei consensi, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,87%, poi il Partito Liberale Democratico con l'8,65%, il partito 9 persone con il 7,92% e Russia Giusta con il 5,08%, dati basati sull'elaborazione finora del 64,98% delle schede. I dati ufficiali verranno diffusi questa mattina attorno alle 10 ora svizzera. Poco fa invece il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di non avere dubbi che i risultati delle elezioni confermeranno l'adesione all'attuale linea politica estera della Federazione Russa. I risultati delle elezioni alla Duma di Stato saranno una risposta all'Occidente che sta conducendo una campagna contro il voto, ha dichiarato ancora il ministro degli esteri russo, aggiungendo che l'Unione Europea si sta preparando a diffondere una dichiarazione secondo la quale le elezioni russe non sono state conformi ai suoi standard. In Germania invece, stando alle ultime proiezioni delle TV ARD e ZDF, la CDU sarebbe fuori dal parlamentino del Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 4,9% dei consensi, ovvero sotto la soglia d'ingresso del 5%. Si tratta di dati ancora provvisori che mostrano però la concreta possibilità per il partito del cancelliere Merz di finire fuori da un Land per la prima volta. Merz ha detto che quest'esito non può essere ignorato e che intende assumersi le sue responsabilità, ma che lo farà da presidente della CDU e soprattutto da cancelliere, escludendo quindi la possibilità di dimissione dalla Camera. Trionfante nel Land Alternative für Deutschland con il 38,2% davanti all'SPD della presidente uscente Manuela Schwesig al 35,5% e AfD terza anche a Berlino, dove ha vinto la Linke con il 15,8%, in crescita e di quasi 7 punti rispetto al 2023. Le trattative tra Stati Uniti e Cina continueranno oggi, lo ha detto il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, Li Qingjiang, al termine della prima giornata di confronto in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. C'è stata una buona atmosfera, non sono andate male, ha riferito secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, precisando che si è parlato di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. Accanto suo, il segretario al tesoro statunitense Bessent ha annunciato il successo dei colloqui al termine della prima giornata di trattative con la Cina. Secondo quanto riporta ancora Bloomberg, Pechino e Washington si sono accordati per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota, a tratti densa.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

back in the day.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi. Just let me show.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. In apertura le elezioni legislative nella Federazione Russa. Secondo la Commissione Centrale Elettorale, Russia Unita, il partito del presidente Putin, ottiene il 57,7% dei consensi, seguito dal Partito Comunista Russo che si ferma al 13,87%, dal Partito Liberale Democratico all'8,65%, dal Partito Nuove Persone con il 7,92% e infine il Partito Russia Giusta con il 5,08%. Dati che sono emersi dopo lo scrutinio del 64,98% delle schede. E poco fa il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato di non avere dubbi che i risultati delle elezioni della Duma confermeranno l'adesione all'attuale linea politica estera della Federazione Russa. I risultati delle elezioni saranno una risposta all'Occidente, ha aggiunto ancora Lavrov, che sta concludendo una campagna contro il voto. Ha aggiunto inoltre che l'Unione Europea si sta preparando a diffondere una dichiarazione secondo la quale le elezioni russe non sono state conformi ai suoi standard. In Germania, invece, secondo le ultime proiezioni di ARD e di ZDF, la CDU sarebbe fuori dal parlamentino del Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 4,9% dei consensi, ovvero sotto la soglia d'ingresso del 5%. Si tratta di dati ancora provvisori che mostrano però la concreta possibilità per il partito del cancelliere Merz di finire fuori da un Land per la prima volta. Merz ha detto che questo esito non può essere ignorato e che intende assumersi le sue responsabilità, ma che lo farà da presidente della CDU e soprattutto da cancelliere, escludendo quindi la possibilità di dimissione dalla carica. Trionfante quindi nel Land Alternative für Deutschland con il 38,2% davanti alla SPD della presidente uscente Manuela Schwesing, ferma al 35,5%. A Berlino AfD invece terza, Berlino capitale germanica dove ha vinto la Linke, e la AfD è al 15,8% dei consensi, in crescita di quasi 7 punti rispetto al 2023. Le trattative tra Stati Uniti e Cina continueranno oggi, lo ha detto il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino Li Qiang, al termine della prima giornata di confronto, in vista dell'incontro tra il presidente statunitense Trump e quello cinese Xi Jinping. C'è stata una buona atmosfera, le cose non sono andate male, ha riferito, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, precisando che si è parlato di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. E Bloomberg ha riportato anche le dichiarazioni da Washington del segretario al tesoro Scott Bessent, che ha annunciato il successo dei medesimi colloqui. E sempre secondo Bloomberg, Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Infine le previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota a tratti densa.
0: Rete 1.

Sette minuti dopo le 4 di oggi, lunedì 21 settembre, un aggiornamento riguardante la viabilità. In Romandia, sull'autostrada A9, Martigny, direzione di Vevey, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo tra Villeneuve e Montreux. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio. Roberto Ortelli, in Germania, Alternative für Deutschland, ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ottenendo il 38,2%.

0: 5% dei voti, lo ha reso noto l'ufficio elettorale regionale, secondo quanto riportato dall'agenzia germanica Deutsche Presse Agentur. Al secondo posto si è piazzata la SPD con il 35,5%. Entrano nel Parlamento regionale anche Die Linke e i Verdi, fuori la CDU, ferma al 4,9%, quindi di poco sotto la soglia di sbarramento del 5%. Nel nuovo Parlamento AfD otterrà 32 seggi, la SPD 29, mentre Die Linke e i Verdi ne avranno 5 ciascuno. In Russia la Commissione elettorale russa annuncerà oggi alle 11 ora di Mosca, alle 9 in Svizzera, i risultati preliminari delle elezioni per la Duma tenutesi nel fine settimana, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS. Russia Unita, il partito del presidente Putin, ottiene il 57,53% dei consensi, il partito comunista il 14%, il partito liberal democratico l'8,73%, nuove persone il 7,97%, il partito repubblicano il 5,03%, sempre secondo i dati della Commissione elettorale centrale della Federazione Russa, che ha annunciato questi dati dopo aver scrutinato il 71,17% delle schede. E la presidente della Commissione elettorale centrale russa ha dichiarato che le elezioni parlamentari di quest'anno hanno registrato un'affluenza record del 56,66%, basandosi sui dati preliminari. Oltre 3,6 milioni di persone hanno votato online, secondo quanto riferito dal Ministero dello Sviluppo Digitale russo. I vertici dell'esercito svizzero saranno oggi in Texas per porre la firma sul telaio di un F-35 destinato alla Svizzera prima del suo assemblaggio finale. Una cerimonia simbolica, significativa soprattutto perché arriva dopo le cattive notizie sul prezzo di questi aerei da combattimento. E di esercito si parlerà anche a Berna, dove oggi riprendono i lavori delle Camere federali, con in primo piano l'aumento dell'IVA per finanziare le prossime grandi spese dell'esercito. Ne discuterà il Consiglio degli Stati con una proposta commissionale che sembra godere del sostegno necessario. L'IVA dovrebbe salire di 0,2 punti percentuali per 18 anni. Sport calcio, Lugano travolto Losanna in trasferta per 4-0, consolidando il primo posto nella classifica della Super League. Bianconeri ora con 6 punti di vantaggio su Sione e Young Boys secondi. Ancora calcio in Italia, in Serie A, sempre ieri, vittorie casalinghe della Juventus sull'Atalanta per 2-0 e del Milan su Lecce per 3-0. Oggi intanto la Svizzera si radunerà in vista delle 4 partite di Nations League, ad iniziare da sabato prossimo con la trasferta in Macedonia del Nord. Infine le previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato con qualche velatura ad alta quota, a tratti densa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Nel lontano 1973 Marvin Gaye cantava questa splendida Let's Get It On. Siamo nel 2026 e siamo arrivati anche ad un nuovo lunedì, inizia una nuova settimana. È il 21 di settembre, buongiorno, ben svegliati, è il momento di accendere le nostre luci, il nostro palcoscenico virtuale. È un programma che dà il via a tutta la giornata di Rete 1, si chiama Alba Chiara. Buongiorno.

Giorno numero 264, siamo praticamente a un centinaio di giorni alla fine dell'anno ed è una settimana, quella che inizia oggi, che si presenta sotto un segno del sole, perché vedo che Meteo Svizzera non ha dubbi, ci propone una visione settimanale davvero molto soleggiata, con temperature che toccheranno oggi a sud, ritoccheremo i 28 gradi, ma da domani e diciamo per tutta la settimana vedo che al massimo in tutto il paese toccheremo i 23-24 gradi, ma non è prevista pioggia. Oggi è una giornata, almeno a sud, una giornata di sole, ma con nuvolosità ad alta quota. Lo stesso vale anche per la Svizzera romanda. In Svizzera tedesca invece sarà una giornata parzialmente soleggiata, temperature che comunque vanno dai 20 gradi di massima nella Svizzera tedesca, 23 nella Svizzera romanda, e come vi dicevo c'è questo 28 di massima a sud delle Alpi. Tanto per darvi una prima sintesi. Bello ritrovarvi, sono Daniele Oldani, lui invece si chiamava Chris Ria, lo ritroviamo questa mattina, è così.

0: nacque il 21 di settembre e allora cominciamo subito a entrare in confidenza con questa giornata. Intanto arrivano anche già i vostri primi saluti sulla nostra chat allo 076 321 1113. Tra le prime che vedo questa mattina c'è anche la nostra Lucy, che fa sempre una bella sintesi, no? Della giornata, della settimana, del caldo, del non caldo. Lucy, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
1: Lunedì 21 settembre.
0: Grazie.
1: Che sarà caldo.
0: Sì, l'ho
1: sarà
0: detto.
1: Sarà fogno e
0: 28
1: vabbè,
0: gradi
1: ce lo teniamo. Va bene, va bene. Io volevo augurare a te e a tutti i valorosi una splendida giornata di lunedì. Splendida.
0: Ce l'auguriamo.
1: E mandarti un forte abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao Daniele. Ciao.
0: Ciao, ciao. Grazie Lucy. Buona giornata anche a te. Oggi è la giornata mondiale della pace, ce ne sono un paio, una legata al mondo cattolico, alla Chiesa cattolica, e arriva all'inizio dell'anno, e invece il 21 settembre è una risoluzione che esorta gli stati membri dell'ONU, le organizzazioni governative e non gli individui a concentrarsi su questo giorno nella promozione di azioni educative per sensibilizzare sul tema della pace globale. D'altronde ricordate periodi in questo mondo in cui no, non ci sono conflitti, non ci sono tensioni, probabilmente non esistono giorni così. Certo, facciamo bene a ragionare, riflettere, a pensare, a volere la pace, che è una bellissima parola ed è soprattutto per le persone. Pensate insomma a chi vive nelle aree di conflitti, quindi ogni tanto è correttissimo fare questo ragionamento. Oggi 21 di settembre l'evento, uno degli eventi più lontani, ci permette di risentire un suono che in realtà è evocativo in generale per un genere cinematografico, ovvero il western. Mio papà li chiamava: stasera c'è il filmone. Ecco, quando c'erano John Wayne, quelle robe là, mi ricordo che era tutto gasato da questa cosa. Stasera c'è il filmone in televisione. Oggi, in effetti, nel 1903 ci fu il primo film western della storia cinematografica. La pellicola intitolata Kit Carson, l'uomo di frontiera americano. E questo film durava 21 minuti, venne poi distribuito nel mese di ottobre, stiamo parlando di 123 anni fa. E invece 102 anni fa, alla presenza di re Vittorio Emanuele III, si inaugurava quella che viene considerata la più antica autostrada del mondo, che peraltro non è lontana da noi, perché stiamo parlando della Milano-Varese, chiamata anche Autostrada dei Laghi. 1937 invece lo scrittore britannico Tolkien pubblica un romanzo fantasy, ed è un romanzo che tutti conosciamo, perché sto parlando di lo Hobbit, prima tiratura 1500 copie con illustrazioni in bianco e nero realizzate proprio dallo stesso autore, che aveva tutto in mente, no? Il bene, il male, i nani, le cose, il Signore degli Anelli, e meravigliosa storia. Comunque il primo episodio era proprio lo Hobbit. E invece questo suono farà venire in mente a molti di voi un avvocato che si chiamava Perry Mason, il protagonista interpretato da Raymond Burr, e il debutto avvenne sulla rete statunitense CBS nel 1957. Ma noi voliamo subito al 2026, perché c'è una novità e voglio sentirla insieme a voi. È la nuova canzone di Elisa.

Una novità discografica firmata da Elisa, che annuncia un altro album che esce a 4 anni di distanza dal precedente progetto. Avete sentito, c'è una certa vitalità, ma anche nell'album precedente era così. Questo brano si intitola Kintsugi, che è una parola giapponese, è una pratica giapponese per la riparazione di oggetti in ceramica in cui le linee di rottura unite con una lacca sono lasciate visibili ed evidenziate con polvere d'oro. E lei ha spiegato il senso di questo titolo: la vita non va sempre come te l'aspetti, a volte quello che ti succede ti scuote, ti risveglia, ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna, ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Parlo di una persona che cade e poi si rialza, e quello che scopre mentre cade, mentre soffre, mentre si ricompone è più prezioso dell'oro. E quindi Kintsugi parla di dolore, trasformazione e rinascita. È il 264esimo giorno dell'anno, mancano 94 giorni a Natale. I miei saluti puntuali vanno a chi vive a Gordevio questa mattina. Buongiorno, buongiorno amici del Canton Uri, e buongiorno anche a chi grazie all'app Player SI può ascoltarci in tutto il mondo. E in particolare oggi voglio segnalare il Belgio, anche lì si può ascoltare Rete 1. Ma certamente voglio mandare un saluto affettuoso a chi ho avuto il piacere di incontrare venerdì sera a Sciafusa. Sono stato invitato, abbiamo parlato di vita, di libri, di radio e di un sacco di cose belle, e quindi ringrazio davvero chi ha organizzato questo evento e soprattutto quelli che sono venuti a trovarmi anche da distanze piuttosto importanti. C'è gente che si è fatta un'ora di strada, per cui davvero un abbraccio grande, grande, grande a voi. Questa mattina vi devo spiegare qualcosa del dietro le quinte, perché come sapete noi abbiamo ogni giorno un animale prezioso. Bene, questa mattina l'animale, che è già qua e sta girando nello studio, io ho dovuto dargli qualcosa da mangiare perché sì, non stava molto tranquillo. Però voglio dire, dopo ti presentiamo tutto quello che vuoi, però ogni tanto respira, no? Gli ho dato lì delle carote, delle finocchie eccetera, ed è mezz'ora che sta mangiando, cioè una cosa impressionante. Respira ogni tanto, che hai bisogno di respirare, sei un essere vivente anche tu. Niente, va avanti come se non ci fosse un domani. Comunque vabbè, ne parliamo dopo. Buongiorno Mariella da Magliaso, Luana dal Canton Vallese con noi questa mattina, Fabrizio da Morcote, Morcote c'è. Vogliamo fare subito gli auguri a qualcuno? Qualcuno che si chiama Ivano Fossati, auguri. La mia banda

Ivano Fossati con una delle sue canzoni più famose, anche se lui ha preso un po' di distanza da questo brano che tanto successo gli ha dato nel 79, poi lui insomma ha cambiato genere e in effetti io che l'ho visto molte volte dal vivo non l'ho mai visto realizzare e proporre questo brano. La mia banda suona il rock, ecco, tanto per dirvi. Sono le 5.49, grazie per tutti i vostri messaggi, commenti di varia natura, ad esempio qualcuno, Caterina, mi dice oggi si celebra anche la giornata mondiale dell'Alzheimer, è vero, ma ormai sapete che ogni giorno ci sono molti molti eventi e quindi possono capitare anche più giornate, più temi collegati a queste giornate. Sto ascoltando la nuova canzone di Elisa, ma perché tutte le canzoni hanno questo sound che io chiamo martellante, che non mi piace? Scusa lo sfogo, un saluto Nadia, ma per carità, poi è tutto molto soggettivo. Elisa secondo me non è nuova a questo genere, lei ha iniziato in un modo, adesso dall'ultimo album a questo album qua fondamentalmente ho notato che il ritmo appartiene a questa ragazza, per cui è così. Anche a Massimo non piace, io pensavo vi piacesse la nuova di Elisa, invece almeno un paio mi hanno scritto così. Intanto lui continua a mangiare molto bene, vabbè, dopo smetterà perché non è che può andare avanti tre ore così. Invece, a proposito di animali, ci sono un paio di notizie che riguardano i nostri amici animali. Intanto una nuova specie di leopardo è stato identificato in Bolivia. Ma come mai? È perché si ricerca 2 chili di peso, animale di cui si sa pochissimo, si sa che fa parte della famiglia dei leopardi ed è la scoperta, la prima di una nuova specie di felino vivente da oltre un secolo, cioè per 100 anni, più di 100 anni non avevamo nuove novità di felini, invece è arrivata questa Leopardus tilcaio ed è stata identificata nelle foreste di Yungas in Bolivia. Vi dicevo, piccolino, 2 chili, cioè neanche un gatto bello, no? Sì, beh, 2 chili ci sta. E poi c'era un'altra notizia su animali, perché un cavallo è entrato nel Guinness dei primati come il cavallo vivente più alto del mondo. 2 metri al garrese, è un gigantesco Shire di Towcester e potrebbe ancora diventare ancora più grande, secondo il suo proprietario, ha ancora 3 anni di crescita e a guardarlo accanto a una persona sembra quasi appartenere ad un'altra scala. Ma la sua caratteristica più peculiare è un numero quasi 2 metri misurati alla base del collo. Quindi è una misura che ha permesso a questo equino di 4 anni e ufficialmente nel Guinness del 2027 si porta avanti come il cavallo vivente più alto del mondo. Ancora auguri, visto che oggi compie gli anni Stephen King, tanto per dirvi, 79 anni. Ne compie invece 54 uno dei 2 fratelli Gallagher, che diciamo nell'ultimo anno di lavoro e di vita 2 soldini li hanno messi da parte. Liam Gallagher, molti auguri anche a lui quest'oggi.

parlavo di Sciaffusa e arrivano anche i saluti da Donato. Buongiorno anche a te, grazie. Buon lunedì, buona settimana. Abbiamo citato Ivano Fossati, Liam Gallagher, Stephen King, ma sono molti altri personaggi che in qualche modo sono connessi al 21 di settembre. Ad esempio, Leonard Cohen.

Ci sono altri personaggi che compiono gli anni, ma ne parliamo dopo le 6. Tra l'altro, dopo le 6 sapete che torna il nostro spazio dedicato alla parola del giorno, e allora voglio subito attivare insieme a voi i neuroni e vi chiedo: quale parola vi viene in mente per definire una bellezza armoniosa e gradevole, ma una bellezza così particolare che suscita naturale ammirazione e fascino? Tutto questo è una parola che inizia con la lettera A. Siamo a lunedì, ricominciamo con la lettera A. Bellezza armoniosa e gradevole che suscita naturale ammirazione e fascino. La

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, in primo piano le elezioni in Germania, elezioni locali. Ebbene, per la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca, l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, non sarà presente in un Parlamento regionale. Nel Land della Mecklenburg-Pomerania, il partito del cancelliere Merz è rimasto al di sotto della soglia del 5%. A vincere le elezioni amministrative di

0: e restata la destra radicale di Alternative für Deutschland, che ha ottenuto oltre il 38% delle preferenze, 2 punti in più dei socialdemocratici, che però resteranno probabilmente al potere. A Berlino invece ha stravinto la sinistra radicale della Linke con oltre il 25% dei voti. Sentiamo le considerazioni del nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
1: Il cancelliere Friedrich Merz ieri sera non ha aspettato nemmeno le prime proiezioni. Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi alle 18 ha già rilasciato una breve dichiarazione ufficiale ammettendo il disastroso risultato incassato dalla sua CDU a Berlino e nel Mecklenburgo, ma ribadendo comunque la necessità di tirare avanti in veste di cancelliere e presidente di partito per attuare le urgenti riforme in campo economico e sociale di cui avrebbe bisogno il paese. A quell'ora tuttavia Friedrich Merz non sapeva ancora che il suo partito in Mecklenburgo non sarebbe nemmeno riuscito a superare lo sbarramento del 5% necessario per entrare nel Parlamento locale. La notizia infatti è arrivata solo poco dopo la mezzanotte. I cristiano-democratici nel Land nord-orientale della Germania, che si affaccia sul Mar Baltico, hanno ottenuto solo il 4,9% dei voti. Un tracollo davvero storico per il partito conservatore tedesco che ai tempi di Adenauer, Kohl e Angela Merkel conquistava ancora circa il 40% dei consensi e che ora lotta invece per la sopravvivenza. Friedrich Merz non vuole ancora uscire di scena, ma secondo molti osservatori politici ha ormai i giorni contati.
0: E si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma, della Camera Bassa del Parlamento della Federazione Russa. La Commissione Elettorale Centrale annuncerà oggi alle 11 ora di Mosca, alle 10 in Svizzera, i risultati preliminari di queste elezioni, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS. Russia Unita al momento ottiene il 57,53% dei consensi, il Partito Comunista il 14%, il Partito Liberal Democratico l'8,73%, il Partito Nuove Persone il 7,97% e il Partito Repubblicano il 5,03%, dati che emergono dopo lo scrutinio del 71% delle schede. I vertici dell'esercito svizzero saranno oggi in Texas per porre la firma sul telaio di un F-35 destinato alla Svizzera prima del suo assemblaggio finale. Una cerimonia simbolica, significativa, soprattutto perché arriva dopo le cattive notizie sul prezzo di questi aerei da combattimento. E di esercito si parlerà anche a Berna, ove oggi riprendono i lavori delle Camere federali con in primo piano l'aumento dell'IVA per finanziare le prossime grandi spese dell'esercito stesso. Ne discuterà il Consiglio degli Stati con una proposta commissionale che sembra godere del sostegno necessario. L'IVA dovrebbe salire di 0,2 punti percentuali per 18 anni. E veniamo alle previsioni per oggi, lunedì 21 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato, con qualche velatura ad alta quota, a tratti densa. Dopo la sigla alle notizie sportive, oggi con Giordano De Lucia.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. È stata una dimostrazione di forza quella ieri del Lugano, che nella nona giornata di Super League è andato a vincere a Losanna 4-0, protagonista assoluto il difensore bianconero del Croa, autore di una tripletta. Lugano che prima della lunga pausa per le nazionali porta così a 6 punti il suo vantaggio in testa alla classifica su Sion e Young Boys. Lugano che ieri ha anche collezionato la sua 18ª partita consecutiva senza sconfitte, battendo il precedente record del club, che apparteneva alla squadra allenata nel 2020 da Maurizio Jacobacci, fermatasi a 17 partite utili. Come detto, da oggi spazio alle nazionali, con la Svizzera che si radunerà oggi in vista delle 4 partite di Nations League, ad iniziare da sabato prossimo con la trasferta in Macedonia del Nord. In Italia ieri sera il turno si è chiuso con il successo della Juventus 2-0 sull'Atalanta e del Milan 3-0 su Lecce. In classifica comandano Inter, Roma e Lazio a quota 13 punti in 5 partite. Per il ciclismo, dopo il trionfo di Marlen Reusser, confermatasi campionessa del mondo a cronometro, ieri sera a Montreal Remco Evenepoel si è imposto mettendo in fila la sua 4ª vittoria consecutiva a cronometro ai mondiali. Il belga ha dominato la concorrenza con l'italiano Ganna secondo a 57 secondi e il 19enne francese Seixas, terzo ad 1 minuto e 12, Stefan Küng, migliore degli elvetici, ha chiuso al settimo posto a 33 secondi dal podio, rassegna iridata che oggi prosegue con le cronometro degli Under 23.
4: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In viaggio allaccia le cinture di sicurezza e guida con prudenza. In galleria presta la massima attenzione alla segnaletica. Per emergenze chiama la polizia 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Ancora buon lunedì, ben svegliati. Siamo pronti a ripartire con Alba Chiara. Sono Daniele Oldani. Grazie per le tante risposte arrivate a questa definizione. Una bellezza armoniosa e gradevole che suscita naturale ammirazione e fascino. L'autenticità, mi scrive qualcuno. No. Una persona angelica. No, è qualcosa che coinvolge anche le altre persone. Riguardo alle parole mi viene in mente, si dice di essere bello come un Adone o come un Apollo, ma mi manca l'aggettivo, ne parliamo tra poco. L'autenticità ve l'ho già letto, bene. Oggi abbiamo citato Leonard Cohen, abbiamo parlato di Ivano Fossati, di Liam Gallagher, di Ombretta Colli e di Stephen King, ma oggi nasceva anche il papà di Hotel California, uno dei due insomma che l'ha composta, ovvero Don Felder.

chitarrista degli Eagles e anche autore di questo capolavoro intitolato Hotel California. C'è anche un compleanno femminile, un altro compleanno femminile. Oggi nasceva nel 1967 nel Mississippi Faith Hill.

Il più giovane della compagnia è sicuramente Jason Derulo, una voce interessante che si è fatto conoscere soprattutto all'inizio del 2000, d'altronde classe 1989. Molti auguri anche a lui.

e auguri anche a voi se festeggiate qualcosa di bello il 21 di settembre. Ma è oggi che scatta l'autunno? Adesso mi viene un dubbio. È oggi e domani, no? Inizia oggi l'autunno. L'estate sta finendo, anzi l'estate è proprio finita, anche se le temperature, qualcuno l'ha fatto notare, sono tutt'altro che autunnali. Buongiorno, qui c'è il caffè di Rete 1, è il caffè di Alba Chiara che ci permette di arrivare ad un'altra canzone bellissima degli anni 80 firmata Diana Ross.

qui siamo negli anni della seconda giovinezza di Diana Ross, dopo gli anni 60 di enorme successo. Tutto replicato all'inizio degli anni 80, fine anni 70, My Old Piano, Upside Down, insomma canzoni che sicuramente vi ricordate. Dunque, equinozio d'autunno, 23 settembre, quindi mercoledì alle 2:05, ora Svizzera, qui inizia proprio, diciamo così, l'autunno ufficialmente, perché ogni anno cambia, non è preciso, non c'è una data precisa, cambia anche la primavera, insomma, tutto cambia, qui è un continuo cambiare. Salutiamo chi si chiama Matteo, Maura e Giona, sono gli nomi del giorno, e invece ricordo con voi un evento curiosissimo che accadde il 21 settembre 1995. Milioni di persone, allora nel 95 non c'erano i social network, non c'era, diciamo, non veniva condiviso su Facebook, Instagram e tutte questi spazi, diciamo, di condivisione sociale. Però questa notizia fece il giro del mondo. 21 settembre 95. In molte comunità indù nel mondo rimasero sbalordite. Si diffuse la notizia che le statue del dio Ganesha, la divinità dalla testa d'elefante, stava bevendo il latte offerto dai fedeli. Voi capite che una statua che beve il latte, beh, insomma, colpisce. Tutto iniziò a Nuova Delhi. Un fedele avvicinò un cucchiaino di latte alla proboscide di una statua e il liquido sembrò sparire nel nulla. In poche ore la voce fece il giro del paese e davanti ai templi si crearono, insomma, delle folle immense, perché queste cose che hanno un po' del miracoloso ovviamente colpiscono sempre molto. Mi sa che devo cambiare sottofondo, perché qui stiamo entrando già in un altro campo. Vado avanti. Code immense davanti ai templi, il traffico in tilt, le vendite di latte aumentarono di oltre il 30% a Nuova Delhi. Ma l'episodio non rimase confinato all'India. Ci furono casi analoghi nel Regno Unito, in Canada, in Nepal. Tutte ste statue di Ganesha bevevano il latte, o quantomeno spariva il latte. E ovviamente qualcuno è andato a indagare. E gli scienziati che hanno analizzato questa notizia, che insomma aveva fatto il giro del mondo, arrivarono ad una conclusione diversa. Ve la leggo così come l'ho trovata su vari siti. Le indagini indicarono che il fenomeno poteva essere spiegato con la capillarità e la tensione superficiale. Il latte aderiva alla superficie delle statue in pietra o marmo, scorreva in sottilissimi strati invisibili, dando l'impressione che venisse bevuto. Ma perché solo il 21 di settembre, mi chiedo io. Comunque è stato veramente un fenomeno molto diffuso, quasi una sorta di notizia virale, come vengono chiamate oggi, prima dell'era dei social network, appunto, di cui parlavamo poco fa. Oggi compie gli anni un ascoltatore molto fedele, è il nostro amico Peo, per cui tanti auguri, buon compleanno anche a te. Quali sono invece le notizie che questa mattina troviamo sulla Regione e sul Corriere del Ticino? L'apertura di entrambi i quotidiani è dedicata alla politica tedesca, perché le notizie che arrivano appunto dalla Germania sono davvero clamorose, con la CDU che affonda ancora. Merz non ha mezzi termini, queste elezioni le definisce un disastro. Dalle urne elettorali nel Mecklenburgo, Pomerania e a Berlino escono vittoriose l'AfD e Die Linke, mentre il partito del cancelliere risulta fondamentalmente sconfitto. L'ultradestra avanza ancora in Germania, è il titolo invece della Regione. Non ha una faccia molto felice il signor Merz, che trovate nella prima pagina della Regione. AfD prima nel Mecklenburgo, Pomerania, e Merz appunto ribadisce queste due parole: un disastro. E invece il Lugano vola sempre più in alto. Tanto per cambiare argomento, qui c'è una fotografia di un giocatore molto sorridente con croci torti dietro, che lo stimola a esultare ancora di più. I bianconeri stendono il Losanna, vanno in pausa con 6 punti di vantaggio rispetto alle altre squadre.
Vediamo all'interno di cosa si parla. La regione dedica chiaramente molto spazio a questo disastro della sede UIN in Germania. Doppia sconfitta, Merz però resta. Si parla anche del voto in Russia, Putin che rivince le elezioni. Nel frattempo si segnalano pioggia di droni e di missili ucraini su Mosca. Quando l'affa ti toglie la voglia di stare in ufficio, l'estate canicolare di quest'anno ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa di oltre 2 miliardi di franchi, lo dice l'Unione delle Città Svizzere, sulla base di un modello elaborato dal Politecnico Federale di Zurigo. È stata calcolata la performance economica dei mesi da giugno ad agosto, in particolare colpite le città sia per le elevate temperature sia per la loro concentrazione di forza economica. Quindi il caldo di questa 2026 fa ancora notizia. E invece sul Corriere del Ticino vediamo quali sono i temi all'interno. C'è nel canton Lucerna il 27 settembre una votazione. Gli elettori dovranno decidere se adottare la linea più severa in Svizzera per la lotta contro il tifo violento. Le urne potrebbero trasformarsi in un test per il resto del paese. Governo e Parlamento vogliono intervenire con provvedimenti mirati e collaudati. Controlli d'identità all'entrata degli stadi, così titola. Abbiamo parlato del Lugano, la sosta ferma Lugano che ora ci crede più di tutti. Tutti i bianconeri travolgono anche il Losanna e finisce 4-0. Russia Unita si tiene la Duma, anche qui si parla delle elezioni legislative nello Stato russo, ma su Mosca piovono droni, in sostanza quello che vi ho accennato anche dalla regione. Chiudo con una notizia che arriva invece dall'ultima pagina della regione. È una notizia curiosa che arriva dal Louvre. Per fortuna non si parla di furti, visto che negli ultimi mesi ci sono stati un po' di problemi. Due cittadini tedeschi sono stati fermati sabato scorso per aver appeso due quadri al museo del Louvre, cioè per la serie sono belli, ci credo, ho autostima, e quindi verso le 15:30 nella sala in cui c'è la Gioconda, quindi dove ci sono 86 guardie del corpo e sicurini, insomma, che controllano la situazione, hanno fissato alla parete con del nastro adesivo due dipinti della misura di 30x40 cm. Il primo raffigurava uno dei due autori con indosso un'armatura, il secondo mostrava i ritratti dei due uomini insieme a una donna. Il servizio di sicurezza che ha intercettato i due individui e ha detto: venite un attimo qui, non è che potete fare esattamente quello che volete, capiamo il vostro amore per l'arte e poi magari faremo valutare i vostri dipinti da un critico, eccetera. Va bene. Comunque, il sole sorge alle 7:10 minuti, tra 50 minuti, e tramonta alle 19:23. Abbiamo 12 ore, 13 minuti di luce, e quindi l'invito è sempre lo stesso. Facciamone buon uso.

bellezza armoniosa e gradevole che suscita naturale ammirazione e fascino. Questa mattina parliamo dell'avvenenza. L'avvenenza, una persona avvenente. È una parola italiana che profuma di eleganza e si sente sempre meno, perché evidentemente l'eleganza un po' è in declino. Avvenenza. Quando diciamo che una persona è avvenente, intendiamo che possiede una bellezza piacevole, armoniosa, capace di attirare lo sguardo senza necessariamente essere appariscente o spettacolare. Avvenenza. L'origine è curiosa di questo nome, perché la parola deriva dal verbo antico avvenire, nel senso di riuscire bene, venire a perfezione, insomma qualcosa che è venuto bene, no? Quando fate un dolce e controllate dopo averlo tirato fuori dal forno, dice: ma è venuto bene. Nel tempo, chiaramente, il termine si è specializzato e indica oggi la grazia e la bellezza fisica di una persona. Ma l'avvenenza non è bellezza, cioè non è esattamente la bellezza. Una persona può essere bellissima, eppure fredda o poco espressiva. L'avvenenza, invece, richiama un insieme di cose: il fascino, l'armonia, il portamento e la simpatia, cioè una parola che suggerisce equilibrio più che perfezione, tutto però in maniera gradevole. Nella letteratura e nel cinema del Novecento l'avvenenza era quasi un requisito per divi e dive. Oggi appunto il termine appare un po' meno frequente, ma non per questo dobbiamo dimenticarci delle belle parole italiane, perché viviamo in un'epoca che preferisce parole come look o appeal o attrattivo. Ecco, però avvenenza conserva un sapore raffinato e un'eleganza che è quasi connessa, no, anche alla cultura italiana. C'è anche una sfumatura interessante. Parlare di avvenenza non significa soltanto descrivere l'aspetto esteriore. Spesso chi usa questa parola lascia intendere che quella persona possieda una presenza gradevole nel suo insieme. Quindi, come sempre, la magia delle parole è quella di saper concentrare un concetto in una sola parola, un concetto più ampio, perché questa parola avvenenza unisce estetica, armonia e fascino. È una parola d'altri tempi, ma ancora capace di fare una splendida figura. Siate avvenenti quest'oggi e poi soprattutto tiratevela un po'.

0: Intanto arrivano altre conferme dell'equinozio d'autunno, quest'anno fissato a mercoledì 23 di settembre. Ma cambiamo argomento, perché alle 7 c'è il radiogiornale, non credo che si occuperà dell'equinozio imminente, perché ci sono molti fatti in Svizzera e nel mondo che chiedono la nostra attenzione. Ci aiuta Vera Pelandini a darci qualche indicazione di cosa parleremo alle 7.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno anche chiaramente a tutti gli ascoltatori che sono già svegli e pronti ad ascoltare qualche notizia questa mattina. Allora, abbiamo elezioni in due regioni tedesche, elezioni in Russia, camere federali, tanta politica questa mattina in pagina al radiogiornale, ma andiamo con ordine. Apriremo con la Germania dopo l'umiliante sconfitta per la CDU del cancelliere Merz alle elezioni regionali di ieri. In Mecklenburgo il suo partito è stato addirittura estromesso per la prima volta da un Land, mentre a Berlino, che è una città che è uno stato, va all'estrema sinistra, quindi AfD che vince nel Land orientale e l'estrema sinistra vince a Berlino, insomma. Risultati clamorosi, oltre il 25,7% la Linke a Berlino, un crollo storico definito dallo stesso cancelliere un disastro, anche se Friedrich Merz ha detto che non si dimetterà, ma per molti analisti il suo cancellierato avrebbe i giorni contati. Scontato invece, scusate il gioco di parole, il risultato alle elezioni russe alla Duma: il partito di Putin Russia Unita mantiene una comoda maggioranza per legiferare nelle prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra in Ucraina. Il dato che veniva più osservato era l'affluenza alle urne, che è stato piuttosto alto, e quindi sembrerebbe una conferma del grande appoggio di cui può ancora godere in Russia. Per le notizie nazionali stamattina ci occuperemo soprattutto di difesa. Oggi i vertici dell'esercito svizzero saranno in Texas per autografare la fusoliera di un F-35 in produzione per noi. Dopo le polemiche sul prezzo, questo grande progetto comunica anche su innovative misure di compensazione che arriveranno, con un progetto importante anche in Ticino. E sempre di difesa si parlerà anche alle Camere federali, con un'altra settimana di sessioni al via oggi. Sul tavolo in particolare la proposta di aumentare l'IVA per finanziare le prossime grandi spese dell'esercito. Ma non vi dico altro, vi aspetto come sempre fra una mezz'ora.
0: Alle 7, buon lavoro Vera a te alla redazione.
1: Grazie, a più tardi.
0: Ci sentiamo dopo. Notizie anche per chi viaggia con noi. E sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono al momento disagi da segnalare.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Qualcuno mi ha chiesto: ma il tuo animaletto che hai in studio questa mattina, che prima mangiava in continuazione, cosa fa? Aspettate, vi faccio sentire, accendo il microfono. Niente, imperterrito, continua a mangiare come se non ci fosse un domani. Avete capito di che animale si tratta? Potrebbe essere un drago, potrebbe essere un cammello. Ma vi dico tutto tra 3 minuti. Il tè basta però. Respira un attimo. Dai, su.

Bambina, bambina, canzone di Pino Daniele del lontano 1995. È il cuocca? No. Qualcuno mi ha scritto: è un tricheco? No. Vi aiuto, però prima c'è un appello fondamentale di Anna che ci ascolta da Cadenazzo e che mi dice: Carol Dani, guardiamoci in faccia. È un lunedì difficile perché è stato un weekend bello. A volte l'effetto è proprio questo: tu passi un bel fine settimana e il lunedì poi torni alla normalità, i colleghi, il lavoro, eccetera. Per cui Anna non ha dubbi. Mi serve un Guglielmo Tell. Eccolo!

0: L'animale di oggi, il verso dell'animale di oggi, ecco, questo animale ziga. Vi dice qualcosa questo termine? Il suo verso è lo zigato. E l'animale è, ci facciamo aiutare dai bimbi, che sono sempre molto molto preziosi.
1: Coniglietto.

0: il coniglio questa mattina.
1: Parliamone. Qual è la prima immagine che vi viene in mente pensando a un coniglio? Le lunghissime orecchie, questo musetto irresistibile e una coda che sembra un batuffolo di cotone. Magari qualcuno di voi ha anche un coniglio da qualche parte, no? In casa, in giardino, eccetera. È uno dei mammiferi più diffusi e conosciuti del mondo. Ci sono 30 specie di conigli selvatici distribuite in diversi parti del mondo, mentre le razze domestiche sono centinaia. Il più famoso è il coniglio europeo, da cui derivano praticamente tutti i conigli domestici. Ama l'alba e il tramonto, gran parte della giornata la passa tra spuntini, e direi che ce ne siamo accorti, perché quando comincia a mangiare, io vi assicuro che l'ho visto adesso, per carità, sì, vabbè. Sì, ma ho trovato delle carotine, niente male, in effetti. Comunque, vi dicevo, passa gran parte della giornata tra spuntini, gestisce un po' la manutenzione del pelo, è un erbivoro instancabile, l'erba, le foglie, i germogli, i fiori, insomma, le piacciono tutti. Ma lui ha questa superpotenza, le orecchie. Non servono solo ad ascoltare, ma regolano la temperatura corporea e ha, grazie agli occhi, che sono un po' laterali, può controllare tutto quello che accade intorno a lui senza neanche girare la testa. Tu vedi, lo vedi che osserva, guarda, eccetera, eccetera, mentre ziga. Ecco il suono, vi faccio sentire anche il coniglio quando ziga. Ecco, questo è lo zigare del coniglio zigano. Per cui, quando arriva la stagione dell'amore, che poi è la cosa più interessante di questa rubrica, che si chiama appunto Amore a prima zampa, il coniglio diventa sorprendentemente vivace e comincia a saltellare e fa dei balzi improvvisi e fa delle corse in cerchio e muove il naso e fa dei colpetti col naso. Tutto questo perché i maschi devono dimostrare e impressionare le femmine mostrando energia, velocità, resistenza. Quindi, come dire, guardami, sono un atleta, guarda me, va che acrobata che c'è qui, va che maratoneta. E quindi salti spettacolari, improvvisi cambi di direzione, tutto questo per far figura con la femminuccia. Poi chiaramente la femmina, anche un po' stufa di sto spettacolo e questo che continua a saltellare di qua e di là, abbiamo immaginato il salto del coniglio, l'ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi ha dato questa risposta qua che mi fa molto ridere. Comunque, una volta formata la coppia e avvenuto l'accoppiamento, la gestazione dura 30 giorni. E qui dobbiamo parlare della famosa capacità riproduttiva del coniglio. Le femmine possono avere diverse cucciolate all'anno e ogni parto può portare alla nascita di numerosi piccoli. Non è a caso che il coniglio è diventato in molte culture un simbolo di fertilità e di abbondanze, no? Ci sono anche dei modi di dire che adesso è mattina presta, no? Per cui restiamo in questo ambito di eleganza. I cuccioli dipendono moltissimo dalla mamma, crescono però in maniera molto rapida. Lei prepara un bel nido soffice, usa l'erba secca, a volte il pelo, che diventa un piumino naturale che protegge i nuovi arrivati. La coniglia, attenzione, è furba, per cui visita il nido poche volte al giorno ed è una strategia che permette anche ai predatori, diciamo, di evitare di attrarre predatori verso i piccoli. E poi in poche settimane i cuccioli aprono gli occhi e cominciano a girare, ecco. Amano molto anche fare dei tunnel, ecco, io ne ho, e ogni tanto vedo l'inizio di un nuovo tunnel del San Gottardo, per cui adorano fare queste tane sotterranee. Si stima che nel mondo ci siano centinaia di milioni di conigli tra popolazioni selvatiche e animali domestiche. Ecco, poi da qui a dire il mio bimbo, prendo un coniglio, ecco, cioè, sempre sul tema degli animali, sempre meglio gestirla con grande intelligenza, perché sono comunque animali che hanno un istinto, devono avere la terra, devono essere liberi, ecco, non sono, ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano. Comunque, Dunque, il coniglio è protagonista di innumerevoli racconti, favole, leggende, la lepre che sfida la tartaruga, Alice nel paese delle meraviglie, il famoso coniglio bianco. E quando vi dicevo prima del fatto che i conigli siano particolarmente riproduttivi, o comunque come dire, no, hanno questa grande capacità di popolare il mondo, in Australia alcuni conigli introdotti nell'Ottocento si sono riprodotti così rapidamente da diventare uno dei più grandi problemi ecologici del paese. Milioni di esemplari hanno colonizzato enormi territori. Il coniglio questa mattina, vogliamo sentire un bel urletto? Hai voglia? Eccolo qua, meno male. Quell'altro secondo me sta ancora mangiando. Fammi vedere, fatemi controllare. Accendi il microfono 7, per favore. Niente. Ma quanto mangi? Cioè, non è che ti ho dato 70 carote, te ne avrò date 4. Continua a masticare, a masticare, a masticare. E va bene. Come diceva mia mamma, tutta salute. Finché mangia, tutta salute. Una donna saggia, mia madre. Ci sono i Beach Boys per voi, il coniglio è sempre nei nostri cuori. Viva il coniglio! Ancora mangi? Basta però, dai. Ascolta i Beach Boys, fai un po' di balletti, fai saltini, ma anche a ritmo.

Direttamente dagli anni 60, i Beach Boys con la canzone California Girls. Siamo pronti? L'orario è quello giusto, il gioco lo conoscete bene, il risveglio muscolare e neuronale soprattutto. Il muscolare si fa ai villaggi vacanze, invece a Rete 1 ad Alba Chiara giochiamo con le canzoni e vi invitiamo a dirci chi sono gli interpreti delle canzoni che sto per farvi ascoltare. Questa mattina direi non facilissimo, per cui credo che chi troverà la soluzione anche abbastanza rapidamente merita davvero i miei complimenti. Cominciamo dalla prima canzone. È una canzone internazionale cantata da una band di cui da molto non sentiamo più notizie, ma negli anni 70 vi assicuro che ebbero un successo clamoroso. Erano fratelli, comincio a dirvi questo, vediamo chi si ricorda di questi ragazzi. 076 321 1113, indicatemi anche se preferite, oggi abbiamo una matita e un paio di calzette, quindi magari è un'indicazione in più. Chiaramente tutto a estrazione. Andiamo? Via, partiamo con la prima canzone.

0: ho detto fratelli. Blues Brothers? No. I Bee Gees? No. Grande Elena, brava, molto bene. Ancora Bee Gees? No. I Giasone Brothers? Diamo anche un audio, sentiamo Tere cosa ci dice stamattina. Chi sono questi, Tere, secondo te? Vediamo.
1: Gibson Brothers. Scusate la mia pronuncia.
0: No, ma va benissimo. Gibson Brothers, i fratelli Gibson, quelli di Cuba e Roma e la Lassa, quelli lì, insomma, bravi, bravi. Ci siamo. Canzone dei Gibson Brothers del 77, quella dell'83 è difficile, ma in qualche modo è connessa al tema della scorsa settimana. Vi ricordate che vi ho proposto delle canzoni svizzere proposte all'Eurovision? Anche questa è stata proposta in quell'evento, ma nel 1983. Chi si ricorda di questa ragazza?

0: Qualcuno mi scrive Loretta Goggi, ma non è Loretta Goggi. Io così non ci sto, era anche il titolo di questa canzone. Vediamo un po' se la Lussi si ricorda di questa canzone.
1: Beh, ma per me è troppo facile, Mariella Ferré.
0: Allora, è troppo facile per la Lussi. Mariella Ferré, esattamente, con Io così non ci sto. Abbiamo ancora una canzone, è una canzone portata al successo da Rino Gaetano, ma nel 2011 ci fu un bellissimo rifacimento. Mi dite chi sono questi ragazzi? Questo è facile.

0: tutto senza strumenti. Vi aiuto. Chi è questo? Chi è questa band?
1: Gianna non cercava il suo Pigmalio.
0: Bravo Andrea. Emilio, sì. Anche Mirko non sbaglia. Patrizia. Beh, dai, questa è facile. I Neri per Caso, ed è la risposta esatta. La canzone era Gianna. Prima i Gibson Brothers, Come to America. Prima ancora Mariella Farré con Io così non ci sto. Il gioco senza premi torna domani. E adesso... E adesso ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, come sempre a quest'ora, primo collegamento per sapere come sarà questa giornata, come inizia questa settimana. Ci aiuta Marco Gaia a fare un po' di chiarezza. Marco, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, la parola chiave per descrivere la situazione meteorologica di questa settimana sarà anticiclone, una parola che è risuonata più volte nel corso degli ultimi mesi, in particolare durante l'estate, però c'è una netta differenza, nel senso che l'anticiclone che ci accompagnerà per tutta la settimana porterà condizioni stabili, aria leggermente più calda rispetto alle medie stagionali e di conseguenza le temperature non saranno poi paragonabili assolutamente a quelle che abbiamo vissuto durante l'estate. Dunque oggi è una giornata che al sud delle Alpi sarà generalmente soleggiata, con delle velature a tratti ad alta quota che a tratti offuscheranno un attimino il cielo, però sostanzialmente sarà il sole a essere dominante, mentre sul versante nordalpino abbiamo al mattino un po' di nuvolosità residua nelle regioni orientali, quindi praticamente fra San Gallo e Coira per intenderci, però anche sul versante nordalpino nel corso della giornata poi si assisterà al passaggio a condizioni abbastanza soleggiate. Precipitazioni quindi in tutta la Svizzera non ne sono attese. In montagna abbiamo il vento che soffia da nord, moderato forte, e questo vento da nord sul versante sudalpino riesce a scendere con una tendenza favonica. E grazie alla tendenza favonica le temperature oggi raggiungeranno dei valori massimi al sud attorno ai 28 gradi. A nord delle Alpi non abbiamo la tendenza favonica, anzi avremo un attimino di bise e di conseguenza le temperature si fermeranno attorno ai 23 gradi.
0: Grazie Marco per questa informazione. Ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino. È il momento karaoke, per cui non voi che siete a casa con la gente che dorme intorno a voi, ma voi in macchina. Questa mattina volete sfogarvi?

0: conduci il programma dei Valorosi. Si rinnova, casomai.
1: Oh, casomai non vi rivedessi?
0: E appunto, nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Nel caso non dovessimo incrociarci in altro modo, vi auguro davvero il meglio per questo inizio di settimana. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Vera Pellandini. Doppio schiaffo al cancelliere tedesco dalle urne regionali. La AfD conquista un land orientale, mentre l'estrema sinistra vince a Berlino. Il partito di Merz addirittura estromesso in Mecklenburgo, ma lui non si dimette. Scontato invece il risultato alle elezioni della Duma, il partito di Putin, Russia Unita, mantiene una comoda maggioranza nelle prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra in Ucraina. F-35 a caccia di consensi. Oggi i vertici dell'esercito saranno in Texas per autografare uno degli aerei in produzione. Dopo le polemiche sul prezzo, il progetto comunica anche su innovative misure compensatorie. E la difesa sarà anche al centro dell'attenzione delle Camere federali. Nella seconda settimana di sessione si discuterà di aumentare l'IVA per finanziare le prossime grandi spese dell'esercito. Per lo sport, crono da urlo ai mondiali di ciclismo per Evenepoel, fuga irresistibile per il Lugano in testa alla Super League. Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca, l'Unione

0: Cristiano Democratica della CDU non sarà presente in un parlamento regionale. Nel Land del Mecklenburg-Pomerania il partito del cancelliere Friedrich Merz è infatti rimasto al di sotto della soglia del 5%. A vincere ancora è stata la destra radicale dell'AfD che ha ottenuto oltre il 38% delle preferenze, 2 punti in più dei socialdemocratici che però resteranno probabilmente al potere. A Berlino invece ha stravinto la sinistra radicale della Linke con oltre il 25% dei voti. Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania, dopo il tracollo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt 2 settimane fa, la CDU ha perso pesantemente anche in altre 2 regioni tedesche. Cosa significa questo per il futuro di Friedrich Merz in cancelleria?
1: Beh, il cancelliere Friedrich Merz ieri sera non ha aspettato nemmeno le prime proiezioni.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden, es ist ein Desaster.
1: Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi alle 18 ha già rilasciato una breve dichiarazione ufficiale ammettendo il disastroso risultato incassato dalla sua CDU a Berlino e nel Mecklenburgo, ma ribadendo comunque la necessità di tirare avanti in veste di cancelliere e presidente di partito per attuare le urgenti riforme in campo economico-sociale di cui avrebbe bisogno il paese. A quell'ora tuttavia Friedrich Merz non sapeva ancora che il suo partito in Mecklenburgo non sarebbe nemmeno riuscito a superare lo sbarramento del 5% necessario per entrare nel Parlamento locale. La notizia infatti è arrivata solo poco dopo la mezzanotte. I cristiano-democratici nel Land nord-orientale della Germania, che si affaccia sul Mar Baltico, hanno ottenuto solo il 4,9% dei voti. Un tracollo davvero storico per il partito conservatore tedesco che ai tempi di Adenauer, Kohl e Angela Merkel conquistava ancora circa il 40% dei consensi e che ora lotta invece per la sopravvivenza. Friedrich Merz non vuole ancora uscire di scena, ma secondo molti osservatori politici ha ormai i giorni contati.
0: Ma a vincere ieri sono stati invece 2 schieramenti radicali, la destra in Mecklenburgo e la sinistra a Berlino. Perché secondo te?
1: Sì, a raccogliere sempre più consensi sono effettivamente i partiti antisistema e anti-establishment. Fa impressione un dato emerso ad esempio ieri dall'analisi delle preferenze politiche delle singole fasce d'età. A Berlino ben il 48% degli elettori compresi fra i 16 e i 30 anni ha votato per la sinistra radicale della Linke e in Mecklenburgo l'ultradestra dell'AfD ha conquistato oltre il 38% dei voti nonostante che il suo capolista locale Live Erik Holm fosse poco conosciuto e di basso profilo carismatico. Vincono dunque i partiti estremisti in Sassonia-Anhalt e nel Mecklenburgo-AfD, a Berlino i postcomunisti della Linke. 2 partiti ovviamente molto diversi fra loro, ma che in qualche modo rispecchiano la voglia condivisa da molti elettori di provare qualcosa di nuovo e di mandare in pensione i leader politici che li hanno rappresentati finora.
0: Grazie Walter Raue per queste prime analisi. E in Russia adesso, dove senza sorprese Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, si è aggiudicato le elezioni per il rinnovo della Duma. Non ci sono ancora i dati definitivi, ma la formazione del presidente supera il 57% delle preferenze, più di quanto registrato alle precedenti elezioni del 2021. La partecipazione sfiora anche il 57%, un risultato salutato dalle autorità, eletto come un'espressione di sostegno alle politiche del Cremlino. Sentiamo da Mosca Alberto Zanconato.
3: Nulla è cambiato in Russia e tutto fa presagire una ulteriore escalation del conflitto con l'Ucraina. Come previsto, il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, rivince le elezioni per la Duma, distanziando di gran lunga anche le altre formazioni della cosiddetta opposizione di sistema, a partire dal Partito Comunista, cioè quelle che non si schierano mai apertamente contro il Cremlino, specie sulla guerra. E mentre venivano diffusi i primi risultati ieri sera, il Ministero della Difesa ha reagito agli attacchi senza precedenti con droni e missili ucraini su Mosca, affermando che intensificherà i bombardamenti sull'Ucraina. Anche questa una reazione del tutto prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di avere parlato con quello americano Donald Trump e di avere concordato con lui un incontro a New York per parlare tra l'altro di proposte concrete per una de-escalation. Per adesso un miraggio, mentre da oggi torna a crescere la paura tra gli uomini russi per una possibile nuova mobilitazione militare come quella del 2022. In attesa di vedere quanti reduci dalla cosiddetta operazione militare speciale sono stati eletti alla Duma e nei consigli regionali, in un'ottica di militarizzazione della vita politica.
0: Il contributo da Mosca del nostro collaboratore Alberto Zanconato, che ritroveremo fra poco più di un'ora in diretta a Modem, il nostro magazine che oggi si occuperà proprio della Russia di Putin. E in Italia adesso, dove l'annuale raduno leghista di Pontida in provincia di Bergamo si è chiuso ieri con un annuncio a sorpresa. Matteo Salvini proporrà un congresso straordinario per confermare la fiducia e continuare ad essere il leader. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrà.
4: Sembrava concludersi senza sussulti e senza grida il raduno 2026 del Popolo della Lega. Le tensioni della vigilia smorzate da una regia che ha funzionato con magliette pro Salvini, nessuna contestazione o critica aperta, cori organizzati, in vero un po' timidi, a sostegno del capo della Lega. Sì che ci ha pensato lui, Matteo Salvini, al termine del suo intervento sul pratone di Pontida, che ha peraltro chiuso l'edizione di quest'anno, a lanciare il guanto di sfida e fare la conta delle mani alzate in suo favore.
5: Non voglio divisioni, voglio unità, per cui convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti. E la prima voce fuori posto dovrà spiegare perché continua a fare regali alla sinistra.
4: Dunque i governatori del nord, che più o meno pubblicamente avevano puntato il dito contro il vizio centralizzatore di Salvini e la poca attenzione alle regioni in cui la Lega è nata, sono avvisati. Congresso in ottobre e peraltro al momento non si vede l'ombra di un possibile successore di Salvini.
0: Il direttore di UBS, Sergio Ermotti, fa un passo avanti. A due giorni dalla decisione parlamentare sulla quota minima di fondi propri nelle filiali all'estero che dovranno avere le banche sistemiche, quindi UBS. Dalle colonne della NZZ, Ermotti si esprime sui motivi del tracollo di Credit Suisse e sulla capitalizzazione della banca che guida, affermando che molti politici non hanno capito il funzionamento delle obbligazioni AT1, che lui reputa efficaci e meno costose per la banca rispetto al capitale proprio. Aggiunge inoltre che il problema della crisi di Credit Suisse fu una sorveglianza troppo blanda da parte delle autorità e cita FINMA e Banca Nazionale, che ritiene corresponsabili del tracollo. E rimaniamo sui temi caldi della politica federale. Oggi i vertici dell'esercito svizzero saranno in Texas per porre la firma sulla carlinga di un F-35 destinato al nostro paese, prima del suo assemblaggio finale. Una cerimonia simbolica, significativa soprattutto perché arriva dopo le cattive notizie sul prezzo di questi aerei da combattimento. Un progetto, insomma, alla ricerca di buone notizie, come ad esempio con alcune ricadute in Svizzera annunciate in questi giorni. Alan Crameri.
6: Ci saranno tre firme sulla parte anteriore della fusoliera di un F-35, quelle del capo dell'esercito, del capo dell'armamento e del comandante delle forze aeree. Il Dipartimento federale della difesa la definisce una pietra miliare nell'acquisizione di questi aerei, che ultimamente fanno parlare soprattutto per costi più alti del previsto. Polemiche che hanno oscurato un'altra notizia positiva per il progetto. Al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano è in fase di installazione un computer quantistico finanziato da Lockheed Martin, il produttore statunitense degli F-35. Politecnico e Svizzera avranno così accesso a una delle infrastrutture quantistiche più moderne al mondo, ha spiegato a SRF un portavoce dell'ETH, precisando che servirà alla ricerca di base, non a scopi militari. L'operazione fa parte dei cosiddetti affari di compensazione, investimenti in settori chiave che il fornitore degli aerei si impegna a effettuare in Svizzera. I critici li considerano poco trasparenti e sostengono che alla fine fanno semplicemente aumentare la fattura. I promotori invece vedono vantaggi per sicurezza, industria e ricerca. Di certo è uno degli aspetti pensati per creare un clima positivo attorno all'acquisto del nuovo aereo da combattimento, proprio come la cerimonia di firma sulla paratia, prevista oggi allo stabilimento del produttore Lockheed Martin a Fort Worth, in Texas.
0: E di esercito si parlerà anche a Berna, dove oggi riprendono i lavori delle Camere federali con il primo piano, l'aumento dell'IVA per finanziare le prossime grandi spese dell'esercito. Ne discuterà il Consiglio degli Stati con una proposta commissionale che sembra godere del sostegno necessario. L'IVA dovrebbe salire di 0,2 punti percentuali per 18 anni, ma ci dice di più il corrispondente da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
7: La presidente della Commissione Finanze, la socialista Eva Herzog, lo definisce un classico compromesso.
8: Un classico compromesso.
7: Uno di quelli che in genere offre maggiori possibilità di successo.
8: In der Regel ist das ja Erfolgsversprechen.
7: Benedikt Würth, del centro, lo definisce un passo avanti decisivo per la sicurezza.
9: Sicherheitspolitisch ein maßgeblicher Fortschritt.
7: Finanziariamente sostenibile e conforme alla Costituzione.
9: Finanzpolitisch vertretbar, auch verfassungskonform.
7: Si sta parlando dell'aumento dell'IVA per finanziare i grandi acquisti dell'esercito, riguardanti in particolare la difesa dei cieli svizzeri, estremamente vulnerabile, missili terra-aria, contraerea, difesa dai droni, per intenderci. L'obiettivo è raccogliere 24 miliardi di franchi e il consigliere federale Martin Pfister aveva pensato a un balzello di 0,8 punti, poi sceso a 0,5 punti su 12 anni, facendo confluire le entrate in un fondo speciale con possibilità di indebitarsi. La Commissione, ecco il compromesso, suggerisce 0,2 punti su 18 anni, alimentando il resto del fondo con parte dei futuri avanzi di bilancio, quelli normalmente destinati ad abbattere i debiti Covid e che il copresidente del PLR, Benjamin Mühlemann, non vorrebbe toccare per non ritardare i rimborsi.
10: Ich beurteile es aber sehr negativ, indem man die Corona-Schulden später zurückzahlt.
7: Col PLR ci sarà anche il no dell'UDC, che vuole finanziare l'esercito tagliando altrove. Sulla carta i numeri per il via libera ci sono. Una variabile potrebbe in particolare creare ostacoli: l'eventuale innalzamento del limite di indebitamento del fondo da 6 a 12 miliardi di franchi, come recentemente proposto dalla seconda commissione che si occupa del dossier, quella di politica di sicurezza.
0: La canicola che ci siamo messi alle spalle è costata all'economia svizzera 2 miliardi di franchi. A calcolarlo è stata l'Unione delle Città Svizzere, basandosi su un modello elaborato dal Politecnico Federale di Zurigo. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
11: Notti, se non insonni, quasi, temperature che di giorno impediscono di lavorare anche perché così impone la legge. L'estate 2026 è già passata alla storia per le sue temperature estreme. Per cercare di capire quanto questa estate sia costata dal punto di vista economico, l'Unione delle Città Svizzere ha fatto suo un modello di calcolo elaborato dal Politecnico Federale di Zurigo e sviluppato per l'estate 2022. Per quell'anno la perdita di produttività dovuta al caldo era stata di 650 milioni di franchi, nell'estate appena trascorsa di 2 miliardi, tre volte tanto. La perdita di produzione sarebbe dovuta al fatto che, in condizioni di caldo, le persone dormono male, le temperature elevate causano stanchezza, portando di conseguenza a ritmi di lavoro più lenti. L'Unione delle Città Svizzere critica infine il fatto che la dimensione economica del cambiamento climatico non sia stata finora studiata in modo sistematico per la Svizzera. Un'analisi dei rischi prevede per il periodo dal 2030 al 2035 una perdita della prestazione economica compresa tra il 5 e il 7%, cifre che dovrebbero stimolare la politica a elaborare contromisure per cercare di limitare i danni.
0: Il radiogiornale si ferma qui, vi lascio allo sport, a più tardi.
12: Lo sport
13: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
14: Sempre più Evenepoel, sempre più Lugano. Buongiorno da Omar Gargantini. Mondiali di ciclismo che hanno preso avvio a Montreal in Canada per aprire dunque la settimana dello sport. Mondiali che dopo il bis della nostra Marlene Reusser hanno visto sempre a cronometro il quarto successo consecutivo di un inarrivabile Remco Evenepoel, il belga appunto imbattibile ormai nella disciplina, che si è messo alle spalle l'italiano Ganna, staccato di 57 secondi, e il francese Seixas di 1 minuto e 12. Il migliore degli svizzeri è stato Stefan Küng, a mezzo minuto dal podio. Il commento invece è dell'inviato Stefano Ferrando.
15: Le teorie si sprecano dalla notte dei tempi. C'è chi sostiene abbiano costruito le piramidi, chi ha disegnato cerchi perfetti nei campi del Sud America. Da qualche tempo c'è pure chi è convinto siano fra noi. Chi? Gli alieni, ovviamente. Uno è stato anche avvistato in Canada, Quebec, sulle strade di Montréal. Uno che sul circuito Gilles Villeneuve viaggiava come una Formula 1, imprendibile e imbattibile. Maglia azzurra, tricolore belga a fasciare il petto e una posizione tanto perfetta da non capire dove finisse la bicicletta e dove iniziasse l'uomo. L'alieno. Pardon. Remco Evenepoel si è preso subito i mondiali canadesi. Ha un sogno meraviglioso in testa, campione nella stessa edizione a cronometro in linea. Roba per alieni, appunto. Tanto che né Merckx né Pogacar ci sono riusciti. Il secondo, certo, avrà ancora qualche chance. Poker per Evenepoel, un titolo dietro l'altro, come nessuno mai ha fatto, nemmeno Tony Martin, nemmeno Fabian Cancellara, anche loro a 4. Adesso lo sguardo per l'alieno è rivolto a domenica. A sabato invece quello di Marlene Reusser, lei più terrena, solo doppietta dopo Kigali, per di più nel giorno del suo compleanno. Ma non per questo meno ambiziosa, serena, forte, fiduciosa. E se la doppia maglia finisse sulle sue spalle? Beh, a quel punto due indizi farebbero una prova.
14: Rassegna iridata che oggi prosegue con le cronometro a livello di under 23. La pagina del calcio ora con i vari campionati che si fermano per l'esordio stagionale delle nazionali. 4 partite di Nations League, stop dunque piuttosto lungo e dell'entusiasmante fuga del Lugano in Super League. Si tornerà dunque concretamente a parlare il 10 ottobre al ritorno in campo quando i bianconeri ospiteranno il Lucerna. Lugano che guida la classifica con 25 punti dopo le prime 9 partite e l'ennesimo successo, quello di ieri nel testa a coda di Losanna per 4-0. Il nostro inviato Paolo Laurenti.
12: È un Lugano da record, il 18° risultato utile consecutivo, 14 vittorie e 4 pareggi, primato storico del club bianconero, permette alla squadra di Mattia Crocitorti di staccare la concorrenza e consolidare la fuga in cima alla classifica. 6 punti sulle inseguitrici. L'anno scorso, a termine di paragone, il Thun, poi laureatosi campione dopo 9 giornate, era primo con una sola lunghezza di vantaggio sul secondo posto. È anche un Lugano consapevole del proprio valore e serio, che non ha sottovalutato il fanalino di coda del campionato nonostante fossero gli ultimi 90 minuti prima di una pausa molto ma molto meritata dopo un avvio stagionale tanto brillante quanto ricco di impegni.
16: Alla 16ª partita in 60 giorni potevamo avere un calo d'attenzione, invece abbiamo preparato la squadra al meglio e quello che mi è piaciuto è vederli determinati dal primo fino al cartellino rosso. È stato un buon Lugano, questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di speciale.
12: Speciale che potrebbe diventare addirittura esaltante. I bianconeri, che con Delcroix hanno mandato in gol a ben 14 giocatori diversi, come nessun'altra squadra di Super League, ormai hanno indossato i panni della principale candidata al titolo. Certo, siamo solo a settembre e a ottobre inizierà pure la Conference League, ma la rosa è attrezzata per sorreggere pure gli impegni europei. I vari Karimov, Ieti e le molteplici alternative sulla tre quarti lo stanno a dimostrare. E se poi pure un difensore come Delcroix si mette a segnare una tripletta, potrebbe davvero essere l'anno giusto.
14: E allora facciano tutti gli scongiuri del caso i tifosi bianconeri, a titolo che a Lugano, lo ricordo, manca addirittura dal 1949. Lugano, e l'abbiamo sentito da Paolo Laurenti, che ha 6 punti di vantaggio su Young Boys e Sion e 12 su un'altra coppia, quella formata da Basilea e San Gallo. In Italia invece ieri sera il turno si è chiuso con il successo 2-0 della Juventus sull'Atalanta e del Milan 3-0 sul Lecce. In classifica dopo le prime 5 giornate con 13 punti guidano Inter, Roma e Lazio. Da oggi spazio, come detto, alle nazionali e alla Nations League. La Svizzera si ritrova al mare della Turchia per preparare l'esordio previsto sabato in Macedonia del Nord, a seguire un'altra trasferta in Scozia. Svizzera chiamata a riconquistare un posto nella Serie A del torneo dopo la retrocessione del 2024, nella speranza che l'ambiente non venga troppo turbato dal caso Giaca, con la capitano ha sospettato di aver acquistato un certificato Covid falso 4 anni fa.
17: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20 e noi siamo quei due là, quelli di 7:20.
18: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, buongiorno, ben ritrovati.
17: Buongiorno, è il 21 settembre. Non è il primo giorno d'autunno, mi raccomando, ricordate che l'equinozio, cioè equinox, quando il giorno e la notte hanno la stessa durata, non è sempre nello stesso giorno, varia tra il 21 e il 23 e infatti quest'anno sarà il 23. Oggi però nel 1937 usciva il primo romanzo di un autore inglese destinato alla gloria, J.R.R. noi lo chiamiamo Tolkien, in realtà si pronuncierebbe, pronuncialo tu. No, Tolkien sarebbe. È un romanzo, quello che esce il 21 settembre del 37, d'avventura, di fantasy oggi lo chiameremo, ma anche un po' romanzo di formazione che ci permette per la prima volta di conoscere la magnifica Terra di Mezzo e tutte quelle lingue là che l'autore si inventò. Protagonista Bilbo Baggins, l'hobbit tranquillo che ama la comodità, coinvolto dal mago Gandalf in una spedizione con 13 nani guidati da Thorin Scudo di Quercia. Non l'hai visto l'hobbit al Cimena?
18: No, non pensavo ai 13 nani, ne sono rimasti 7
17: a Biancaneve. Sì, a Biancaneve sono rimasti gli avanzi. L'obiettivo era raggiungere sta montagna solitaria, riconquistare un grandissimo tesoro dei nani custodito dal drago Smaug. Insomma, questa è una storia bellissima. Tra l'altro Tolkien disse che alcune scene di montagna le scrisse pensando a un suo soggiorno nell'Oberland bernese. C'è qualche cosa di svizzero anche in questo grande libro, che soprattutto è un romanzo di crescita, cioè Bilbo, che è un hobbit casalingo, pigro, condannato in qualche modo anche dalla sua natura a restare nel suo paesello, passa da questa vita sedentaria alle avventure e anche al diventare lui stesso un hobbit coraggioso, uscendo da quella che oggi si chiama comfort zone, ma ai tempi di Tolkien non si chiamava così. 1500 copie con illustrazioni in bianco e nero dell'autore allora, oggi mi risulta che ne abbia vendute più di 100 milioni di copie e che le traduzioni dell'Hobbit siano almeno in 60 lingue.
18: Marco Gaia, buongiorno.
17: Avrà Luca letto Monti. Lui?
19: Buongiorno.
18: Buongiorno Marco.
19: No, non l'ho letto. No, non mi piacciono i romanzi e i libri di fantasy.
17: Ecco, ebbene.
18: Restiamo al concreto, sì. Allora, questa giornata cosa ci sta portando? Un po' di vento.
19: Allora, porterà effettivamente un po' di vento sul versante sudalpino, poiché la pressione sul versante nordalpino è superiore a quella sul versante sudalpino, e questo è dovuto alla presenza di un anticiclone che si è esteso praticamente nel fine settimana e che ci farà compagnia durante l'intera settimana, praticamente determinando il tempo di l'Europa. Farà fluire aria stabile, quindi precipitazioni non ne sono in vista, e anche aria calda, evidentemente non così calda come durante l'estate, quindi non parliamo assolutamente di un'ondata di caldo, però le temperature saranno leggermente superiori comunque alle medie del periodo. Per andare sul concreto, oggi sul versante sudalpino ci attende una giornata generalmente soleggiata, pur tuttavia con a tratti dei banchi nuvolosi ad alta quota. Sul versante nordalpino è presente un po' più di nuvolosità questa mattina, nuvolosità residua abbastanza estesa nella Svizzera orientale, quindi per intenderci fra San Gallo e Coira. Poi con il passare delle ore anche sul versante nordalpino si passeranno a condizioni abbastanza soleggiate. Per quanto riguarda le temperature, grazie all'influsso favonico su delle Alpi avremo valori fin verso i 28 gradi, mentre sul versante nordalpino il termometro si arresterà attorno ai 23 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla montagna, dove il vento soffia moderato forte da nord e l'isoterma di 0 gradi si trova attorno ai 4.000 metri di quota.
18: Marco Gaia, grazie, buon lavoro.
19: Altrettanto.
18: A Vienna ora, dove troviamo Diana Gatto.
20: Al momento rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la Dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Manno.
21: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: papà che guarda la sua bambina e dice: ma non è adorabile? Questa era un po', questo è il succo di Isn't She Lovely, scritta da Stevie Wonder nel 1976 per la sua bambina Aisha, una dei suoi tantissimi figli.
1: Piccolo inciso.
0: Sì, ci vuole.
1: Marco Gaia ha parlato di Favonio, infatti stamattina
0: un venticello caldo.
1: Un venticello caldo, la prima cosa che dice è arrivato il föhn.
0: Sì.
1: Poi sono arrivato qua e ho detto: ma chi l'ha inventato il föhn asciugacapelli? Alexandre Ferdinand Godefroy.
0: Ah.
1: Siamo nel marzo, lui è morto nel marzo del 33 e attorno al 1890 si è inventato, questo signore faceva il parrucchiere a Parigi, un apparecchio che oggi diremmo un casco.
0: Sì, somigliava a un casco.
1: Un casco da parruccheria, perché era una grande cuffia che veniva applicata sulla testa delle
0: le
1: signore,
0: couffion.
1: Le couffion, con un tubo collegato a una stufa, quindi alimentata
0: a norma, tra l'altro,
1: sì, no, alimentata a legno, quindi uscivi con la cofana che lasciava
0: di camino.
1: Questo era il 1890. Poi vabbè, è arrivata l'elettricità, diffusione dell'elettricità, apparecchi abbastanza ingombranti, i primi föhn, un motorino che aspira resistenza, esce l'aria calda, come funzionano i föhn,
0: certo,
1: pesavano più di un chilo. Poi è arrivata una ditta, però non si chiamavano föhn,
0: e come si chiamavano?
1: Si chiamavano asciugacapelli.
0: Ah, certo.
1: È arrivata una ditta tedesca, la Sanitas, che ha iniziato a commercializzare il suo prodotto, il suo asciugacapelli, con il nome di föhn.
0: Ecco, per fare il vento caldo.
1: Per fare il vento caldo. E allora, questo è diventato il marchio con cui chiamiamo tutti gli asciugacapelli, almeno noi li chiamiamo.
0: Capito?
1: Tutti.
0: Però se siete contro l'utilizzo delle lingue straniere in una lingua così ricca come l'italiano, da adesso in poi, consapevoli che asciugacapelli ha il nome del vento, potreste dire: passami il favonio. Butti a stracci?
1: Sì,
0: ok, canzone direi a sto punto.

0: Questa era Malika Ayan con Detto tra noi, e detto tra noi c'è una specie di condanna tra noi, cioè tra quelli che stanno in studio adesso e tutti quelli che ci ascoltano, c'è una specie di condanna che perseguita il buon Fusetti. E allora ascoltiamo un indizio di questa tua condanna.
1: Ciao Francesca. Ciao
0: Coso.
2: Coso
0: lì.
2: Danny, no.
1: Marcello.
0: Ciao Lucy. Allora, la verità è che Marcello ogni tanto
2: la gente non si ricorda il mio nome.
0: Sì. Anche in momenti strani.
2: C'è stato il funerale di mia mamma.
0: Sì.
2: Il celebrante ha ricordato, parlando a noi,
0: dei suoi affetti.
2: Ha ricordato mio fratello, il nome di tutti i nipoti,
0: E poi mancavi tu.
2: E poi mancavo io. E mi guardava come dire: tu chi sei?
0: Tu Coso, chi sei? Da
2: anche
0: lì
2: in
0: sei
2: quei momenti
0: Coso.
2: Di parami, almeno mi ha fatto sorridere. Un momento difficile ti fa sorridere.
0: È Coso. E per cui sei ricordato. Marcello. Pensate, non lo so, a dei grandi condottieri. No,
2: Francesca e Coso, Donald e la lumaca.
0: Come?
2: È una storia che arriva dall'Irlanda.
0: Okay.
2: È molto interessante.
0: Ma quando dici Donald, sai?
2: Donald Trump.
0: Sì.
2: E la lumaca. Donald Trump, che oggi dovrebbe incontrare Macron a New York, non credo che parleranno di questo problema, anche se è un problema che tocca da vicino al presidente degli Stati Uniti, perché a Dunbeg, sulla costa occidentale dell'Irlanda, vive una lumachina piccolina, 2 millimetri, praticamente non la vedi a occhio nudo, e lei potrebbe riuscire là dove le proteste politiche non stanno riuscendo. Si chiama Vertigo Agustior, questa lumachina.
0: Piccola, ma con un nome imponente.
2: Sì. Donald Trump lì ha comprato nel 2014 un resort golf. Quindi
0: anche
2: ha fatto
0: lì
2: i suoi campi da golf, il suo piccolo resort, e adesso vuole, c'ha un po' la fissa, vuole ampliare e costruire una sala da ballo.
0: Ma lui sta queste sale da ballo, ma è come se fosse un John Travolta, Trump.
2: Sì, lui vuole fare una sala da ballo più grande, sala di ricevimento più grande, e quindi deve ampliare.
0: Sì.
2: E il problema è la lumachina. Perché la lumachina vive nelle dune.
0: Mm.
2: E da quando hanno fatto i campi da golf con i drenaggi particolari, la lumachina non mi sta bene.
0: Aia.
2: Era la zona dove ce n'erano di più.
0: Era
2: in
0: protetta.
2: Irlanda,
0: è assolutamente protetta.
2: Ce ne sono molte meno, e quindi gli oppositori al progetto dicono: no, non puoi ampliare, non puoi fare una nuova sala da ballo, perché Vertigo ci rimane male.
0: Infatti.
2: Il paese però è spaccato. Ci sono i pro lumaca, e ci sono quelli che dicono
0: i pro Donald,
2: perché se la fa più grande questa costruzione,
0: questo resort sala da ballo,
2: arrivano più ospiti, arrivano più ricchi, arrivano più danesi.
0: Indotto.
2: Quindi la lotta è, le autorità devono decidere, e decideranno entro il 25 novembre. Noi staremo attenti a che questa storia venga di nuovo raccontata, ma magari la lumachina potrebbe bloccare un progetto milionario del presidente degli Stati Uniti.
0: Oh, sarebbe curiosa questa cosa. A proposito di indotto, parliamo tra poco di come la presenza di alcuni individui famosi possono aumentare l'indotto di certi luoghi. Intanto, a proposito del fatto che ci si dimentichi spesso del tuo nome, dimenticare come si fa, scrive Beatrice, e allega quella scena della Dolce Vita in cui Anita Ekberg entra
2: nella fontana
0: di Trevi e dice: Marcello, vieni. Allora, a prescindere
2: da quello era Mastroianni, quindi
0: però
2: ti ricordi di Mastroianni. La differenza è solo quella.

0: Sono le 7:41 minuti, qui in 7:20 è l'orario in cui ci raggiungono i colleghi per rassegna stampa e sport. Dunque benvenuta Maria Iannuzzi, benvenuto Omar Gargantini.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Maria, cominciamo da te, cominciamo dal Neue Zürcher Zeitung e da un'intervista a Sergio Armotti.
2: Sì, diciamo che la tempistica non è casuale, e questo è dovuto al fatto che mercoledì il Consiglio degli Stati vota sulla futura regolamentazione della banca, in gioco il capitale che UBS dovrà accantonare per le sue partecipazioni estere, e Sergio Ermotti, il direttore generale di UBS, va oltre la difesa tecnica, accusa apertamente il Consiglio federale, BNS e FINMA di aver fornito al Parlamento un quadro riduttivo e fuorviante, rilancia una tesi pesante: le stesse autorità di vigilanza sarebbero corresponsabili del crollo di Credit Suisse e oggi avrebbero interesse a non farlo emergere. Quindi il dissesto di Credit Suisse sarebbe dipeso anche dalle concessioni accordate dalle autorità e non da una generale insufficienza di regole, ecco, sulla gestione patrimoniale. Quindi l'operazione di Ermotti è veramente un passo, cerca proprio di fare pressione politica, una pressione politica ad altissimo livello, ecco. E dietro c'è anche lo scontro, c'è anche dietro questo scontro c'è anche il futuro di UBS, se rimarrà in Svizzera oppure no. Su questo aspetto Ermotti non è che dà esprime una minaccia chiara, ma dice che, insomma, guardando al futuro tra 15 e 20 anni, rende evidente quindi che questa possibilità non può essere esclusa, quindi diventa anche una leva politica anche questa.
1: Parlando di Svizzera, Omar, pausa delle nazionali, il campionato si ferma, pausa delle nazionali, partiamo da lì.
3: Partiamo da lì, pausa molto lunga tra l'altro, perché per la prima volta ci sarà un blocco di 4 partite. La Svizzera debutterà sabato in Macedonia del Nord nella Nations League Serie B, bisogna riconquistare il posto nella massima serie, anche per un discorso poi di posizionamento nelle fasce ai sorteggi degli europei del 2028. Però tu volevi fare riferimento, penso, soprattutto a Lugano, che non si ferma più, si ferma perché c'è la pausa, ma continua a vincere. Anche ieri ha stravinto a Losanna. C'è quella parolina che, per ovvi motivi di scaramanzia, e Mattia Crocitorti è molto scaramantico, non facciamo, però dal 1949 che a Lugano quella parolina lì non arriva più. Chissà che questo possa magari essere davvero l'anno buono, perché con questa partenza, con questa squadra, con queste avversarie, 6 punti di vantaggio su Sion Young Boys, 12 su Basilea e San Gallo dopo appena 9 partite.
1: Tanti gol.
3: Tanti gol fatti, pochissimi gol subiti, tanti giovani nuovi che già si sono imposti all'attenzione: Karimov, Moncada, Beckham Castro, Pilström. Insomma, sembra esserci tutto, oltre al nuovo stadio, per far sì che quella roba là possa tornare in Ticino, insomma, dopo tantissimi anni. È presto, però nell'aria c'è davvero un entusiasmo, un'euforia che non si respirava più da tanto tempo.
1: Pubblico
3: c'è stato un bel passo avanti rispetto al vecchio Cornaredo, che tra l'altro vedere dall'alto questo mucchio di sabbia fa comunque male al cuore, come aveva fatto male per la Valascia, anche per Conaredo, io che ho qualche anno, insomma, tanti ricordi. Però la IL Arena ha portato un aumento di un 2.000-2.500 spettatori a partita. Finora siamo spesso sopra i 5.000, con lo Young Boys era stato il tutto esaurito, sembra davvero esserci tutto, lasciamoci sorprendere. Per adesso il Lugano si gode la pausa, vediamo cosa succede con le nazionali, vediamo come si sviluppa il caso legato a Granigiaca, insomma, di argomenti sul tavolo ce ne sono sempre.
0: E l'argomento invece di cui parla il Blick ci porta invece in montagna. O almeno sì, ci porta a parlare di ghiacciai in qualche modo.
2: Sì, ghiacciai dopo l'estate torrida che tutti hanno vissuto. Ecco che il Partito Verde Liberale propone di costruire nuovi bacini artificiali nelle Alpi. La consigliera nazionale Barbara Schaffner ritiene che queste dighe, ecco, dovrebbero avere un compito che va oltre quello di serbatoi per lo sfruttamento idroelettrico, ma quello appunto di riserve idriche che dovrebbero permettere anche di gestire meglio la carenza d'acqua nei periodi di siccità, per esempio. Ecco, quindi non E anche il presidente del Partito Verde Liberale va in questa direzione, chiede procedure di autorizzazioni più semplici e più rapide ed eventualmente anche degli aiuti agli investimenti. Una proposta che però rischia ovviamente di scontrarsi tutte quelle che sono le esigenze di tutela del paesaggio alpino.
1: Quindi non riusciamo a tenere l'acqua sotto forma di ghiaccio in montagna, ci mettiamo una diga così almeno la teniamo sotto forma liquida. E in caso di grandi piogge salviamo. Andiamo avanti, Maria, con un'ultima segnalazione che arriva dalla Tribune de Genève, che fa un po' il conto dei cittadini israeliani che hanno lasciato il loro paese e hanno scelto la Svizzera.
2: Esatto, in 3 anni più di 268.000 cittadini hanno lasciato lo Stato ebraico a causa dell'instabilità politica e delle tensioni legate alla sicurezza. Si parla soprattutto di professionisti altamente qualificati. Tra le destinazioni scelte c'è anche la Svizzera, e qui l'immigrazione di Israele ha raggiunto un picco nel 2023 con 257 arrivi contro i 189 del 2022. La dinamica al rialzo si osserva anche al Politecnico Federale di Losanna, dove il numero di collaboratori è passato da 9 nel 2021 a 16 nel 2025. La Tribune de Genève ha cercato anche di contattare e intervistare alcuni di questi, e su una ventina di persone interpellate, ecco, ne ha trovata solamente una che ha concesso di esprimersi ma mantenendo l'anonimato, e che ha spiegato che il trasferimento all'Università di Losanna era motivato sì da opportunità accademiche, ma ammette anche che la situazione nel suo paese ha pesato sulla sua decisione.
0: Grazie Maria, grazie Omar, buon lavoro.
3: Anche voi.
1: E noi torniamo a Bien, dove c'è sempre Daniela e Diana Gatto.
4: Sulle strade nazionali, code e forti rallentamenti sui seguenti tratti: nel Canton Friburgo sulla A12 tra Rosson e Matran a causa di un incidente in direzione di Berna, nel Canton Soletta sulla A1 tra Onsingen e Lutterbach in direzione di Berna, nel Canton Argovia sulla A1 a partire da Arau Est in direzione di Zurigo a causa di un incidente precedente, a Zurigo prima della galleria del Gubrist a partire da Dietikon in direzione di San Gallo, sul Vestri a partire da Urdorf Sud in direzione di Basilea e infine sulla A1 da Effretikon a Zurigo Est. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Mario Venuti, a me sta venendo la ridarella.
1: È lunedì mattina. Ma ti viene la ridarella perché siamo per raccontare,
0: sì,
1: di una cosa bella. Una cosa bella,
0: sì.
1: Quanti soldi fa circolare Céline Dion?
0: Sì.
1: E quindi abbiamo ricordato la posizione con cui canta Céline Dion, così un po'
0: braccia aperte.
1: Cristo brasiliano,
0: sì,
1: con le braccia aperte.
0: E io ho pensato alle mie tendine delle braccia, che se le apro io chiudo il palco scenico.
1: Mentre lei ha delle braccia muscolose.
0: Toniche. Perché Céline Dion ha le braccia toniche? Perché qualche anno fa l'abbiamo, insomma, vista tutti, non stava bene. Ha tuttora questa malattia degenerativa, cioè una malattia neurologica che si chiama la sindrome della persona rigida, che dà spasmi molto dolorosi, molto invalidanti e rende letteralmente rigidi. Lei evidentemente, siccome non c'è una vera cura per questo malanno, ha trovato nel movimento ben fatto una terapia che l'ha riportata sulle scene, e dunque quando spalanca le braccia vedi deltoidi, bicipiti, cioè è in forma, e siamo contenti per lei perché l'avevamo vista veramente
1: provata.
0: A Parigi, alla Plenitude Arena di Nanterre, in realtà un po' dopo l'Arco della Défense, per chi conosce la geografia parigina, non io, me l'hanno detto, per cui ecco, ha inaugurato questo ciclo di concerti che per i prossimi 8 mesi la terranno a fare quella che in inglese si chiama residency, che lei ha fatto come molti anche a Las Vegas, no? Vuol dire risiedere come artista.
1: Chissà chi
0: lì
1: ci sarà questa sera,
0: c'è sempre Céline Dion. Allora, nei prossimi 8 mesi Céline avrà 25 concerti, sempre lì, niente date altrove. Probabilmente anche per lei è più comodo vivere a Parigi in questi mesi. Chi vuole sentirla deve dunque organizzarsi e andare a Parigi, e i fans si stanno organizzando, e come si stima che appunto in 8 mesi arriveranno circa 800.000 persone a Parigi per vedere questi concerti. E ovviamente 800.000 persone che nella zona di Nanterre vanno a vedere un concerto, magari risiedono in quella fetta di Parigi, da qualche parte dormono,
1: mangeranno qualcosina.
0: Secondo le stime l'impatto economico, l'indotto, è notevole, tra i 500 e gli 800 milioni di euro. Non è una cifra che sul PIL incide in una maniera strepitosa.
1: Sul mio tantissimo.
0: Sul nostro inciderebbe, ci cambia la vita, ma su quello della Francia è tra lo 0,02 e lo 0,03%, è circa un quinto dell'effetto a breve termine che hanno avuto le Olimpiadi. Però, capito, è una quantità negligiabile. Sì. Quantità negligible, ma siccome la Francia sta un po' battendo cassa, sta piangendo povertà, sempre meglio che perdere. È che forse un po' ci perdono quelli che vanno, perché chiaramente la prenotazione di alberghi e stanze è diventata, porta una spesa maggiore, perché hanno aumentato almeno del 25%. Più o meno, ho fatto i conti, qualcuno ha addirittura aumentato anche del 50% i costi di alberghi e camere. Ovviamente i negozi hanno colto la palla al balzo, tantissimi grandi magazzini, piccoli negozi vendono merce che ha a che fare con Céline Dion. Le pasticcerie hanno creato delle confezioni di macaron particolari che inneggiano a Céline Dion. C'è tutto un Céline commercio.
1: Il macaron che inneggia a Céline Dion
0: fa,
1: mi piace. Sì.
0: Quando lo metti in bocca, per un attimo hai la voce di Céline, ma un attimo, ecco. Il rovescio della medaglia è chiaramente quello delle emissioni, perché lo spostamento di centinaia di migliaia di persone porterà a molte emissioni. Il conto l'hanno fatto circa le emissioni annuali di 50.000 francesi, così. Le medie statistiche lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Comunque questo è veramente un fenomeno, cioè Céline Dion diventa un fenomeno non solo musicale,
1: come
0: ma
1: negli Stati Uniti,
0: turistico.
1: Taylor Swift
0: ha dato una spinta al prodotto interno lordo di tutti gli Stati Uniti, perché altro che 800.000 persone.
1: E noi sempre qui.
0: E noi sempre qui, ma quando Marcello Fusetti comincerà a cantare, soprattutto quando la gente comincerà a ricordarsi il suo nome,

0: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: E per oggi le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato, con qualche velatura ad alta quota a tratti densa.
0: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Rete 1.
1: Sono le 8.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Doppio schiaffo al cancelliere tedesco dalle urne regionali che scelgono i partiti estremisti. La CDU di Merz addirittura estromessa in Mecklenburgo, ma lui non si dimette. Scontato invece il risultato alle elezioni della Duma, il partito di Putin, Russia Unita, mantiene una comoda maggioranza con una buona partecipazione al voto. F-35 a caccia di consensi. Oggi i vertici dell'esercito saranno in Texas per autografare uno degli aerei in produzione dopo le polemiche sul prezzo dei velivoli. E per la prima volta dunque nella storia della Repubblica Federale Tedesca, l'Unione Cristiano-Democratica della CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. Nel Land del Mecklenburgo-Pomerania il partito del cancelliere Friedrich Merz è infatti rimasto al di sotto della soglia del 5%. A vincere ancora è stata la destra radicale dell'AfD, che ha ottenuto oltre il 38% delle preferenze, 2 punti in più dei socialdemocratici, che però resteranno probabilmente al potere. A Berlino invece ha stravinto la sinistra radicale della Linke con oltre il 25% dei voti. Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania, dopo il tracollo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt 2 settimane fa, la CDU ha perso pesantemente anche in altre 2 regioni tedesche. Che cosa significa questo per il futuro di Merz in cancelleria?
4: Beh, il cancelliere Friedrich Merz ieri sera non ha aspettato nemmeno le prime proiezioni.
5: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden, es ist ein Desaster.
4: Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi alle 18 ha già rilasciato una breve dichiarazione ufficiale ammettendo il disastroso risultato incassato dalla sua CDU a Berlino e nel Mecklenburgo, ma ribadendo comunque la necessità di tirare avanti in veste di cancelliere e presidente di partito per attuare le urgenti riforme in campo economico-sociale di cui avrebbe bisogno il paese. A quell'ora, tuttavia, Friedrich Merz non sapeva ancora che il suo partito in Mecklenburgo

0: non sarebbe nemmeno riuscito a superare lo sbarramento del 5% necessario per entrare nel Parlamento locale. La notizia infatti è arrivata solo poco dopo la mezzanotte. I cristiano-democratici nel Land nord-orientale della Germania, che si affaccia sul Mar Baltico, hanno ottenuto solo il 4,9% dei voti. Un tracollo davvero storico per il partito conservatore tedesco che ai tempi di Adenauer, Kohl e Angela Merkel conquistava ancora circa il 40% dei consensi e che ora lotta invece per la sopravvivenza. Friedrich Merz non vuole ancora uscire di scena, ma secondo molti osservatori politici ha ormai i giorni contati.
1: Senza sorprese, Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, si è aggiudicata le elezioni per il rinnovo della Duma. Non ci sono ancora i dati definitivi, ma la formazione del presidente supera il 57% delle preferenze, più di quanto registrato alle precedenti elezioni del 2021. La partecipazione sfiora anche il 57%, un risultato salutato dalle autorità e letto come un'espressione di sostegno alle politiche del Cremlino. Da Mosca sentiamo Alberto Zanconato.
2: Nulla è cambiato in Russia e tutto fa presagire una ulteriore escalation del conflitto con l'Ucraina. Come previsto, il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, rivince le elezioni per la Duma, distanziando di gran lunga anche le altre formazioni della cosiddetta opposizione di sistema, a partire dal Partito Comunista, cioè quelle che non si schierano mai apertamente contro il Cremlino, specie sulla guerra. E mentre venivano diffusi i primi risultati ieri sera, il Ministero della Difesa ha reagito agli attacchi senza precedenti con droni e missili ucraini su Mosca, affermando che intensificherà i bombardamenti sull'Ucraina. Anche questa una reazione del tutto prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di avere parlato con quello americano Donald Trump e di avere concordato con lui un incontro a New York per parlare tra l'altro di proposte concrete per una de-escalation. Per adesso un miraggio, mentre da oggi torna a crescere la paura tra gli uomini russi per una possibile nuova mobilitazione militare come quella del 2022. In attesa di vedere quanti reduci dalla cosiddetta operazione militare speciale sono stati eletti alla Duma e nei consigli regionali, in un'ottica di militarizzazione della vita politica.
1: Il contributo da Mosca del nostro collaboratore Alberto Zanconato, che ritroveremo fra poco alle 8.30 in diretta a Modem, il nostro magazine, che oggi in effetti si occuperà proprio della Russia di Putin. E il direttore di UBS, Sergio Ermotti, fa un passo avanti a due giorni dalla decisione parlamentare sulla quota minima di fondi propri nelle filiali all'estero che dovranno avere le banche sistemiche, quindi UBS. Dalle colonne della NZZ, Ermotti si esprime sui motivi del tracollo di Credit Suisse e sulla capitalizzazione della banca che guida, affermando che molti politici non hanno capito il funzionamento delle obbligazioni AT1, che lui reputa efficaci e meno costose per la banca rispetto al capitale proprio. Aggiunge inoltre che il problema della crisi di Credit Suisse fu una sorveglianza troppo blanda da parte delle autorità e cita FINMA e Banca Nazionale, che ritiene corresponsabili del tracollo. E rimaniamo sui temi caldi della politica federale. Oggi i vertici dell'esercito svizzero saranno in Texas per porre la firma sulla carlinga di un F-35 destinato al nostro paese, prima del suo assemblaggio finale. Una cerimonia simbolica ma significativa, soprattutto perché arriva dopo le cattive notizie sul prezzo di questi aerei da combattimento. Un progetto, insomma, alla ricerca di buone notizie, ad esempio con alcune ricadute in Svizzera annunciate in questi giorni. Alan Crameri.
3: Ci saranno tre firme sulla parte anteriore della fusoliera di un F-35, quelle del capo dell'esercito, del capo dell'armamento e del comandante delle forze aeree. Il Dipartimento federale della difesa la definisce una pietra miliare nell'acquisizione di questi aerei, che ultimamente fanno parlare soprattutto per costi più alti del previsto. Polemiche che hanno oscurato un'altra notizia positiva per il progetto. Al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano è in fase di installazione creazione un computer quantistico finanziato da Lockheed Martin, il produttore statunitense degli F-35. Politecnico e Svizzera avranno così accesso a una delle infrastrutture quantistiche più moderne al mondo, ha spiegato a SRF un portavoce dell'ETH, precisando che servirà alla ricerca di base, non a scopi militari. L'operazione fa parte dei cosiddetti affari di compensazione, investimenti in settori chiave che il fornitore degli aerei si impegna a effettuare in Svizzera. I critici li considerano poco trasparenti e sostengono che alla fine fanno semplicemente aumentare la fattura. I promotori invece vedono vantaggi per sicurezza, industria e ricerca. Di certo è uno degli aspetti pensati per creare un clima positivo attorno all'acquisto del nuovo aereo da combattimento, proprio come la cerimonia di firma sulla paratia, prevista oggi allo stabilimento del produttore Lockheed Martin a Fort Worth, in Texas.
1: E il Radio Giornale si ferma qui, grazie per l'attenzione e a più tardi.
4: Sulla rete viaria ticinese segnaliamo rallentamenti sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e infine nella direzione opposta a partire da Gravesano. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Le 8:08 e questo è ancora 7:20 con Marcello Fusetti
7: e Francesca Cosa?
6: Maggiore. Ci hai provato? Sì. E comunque buon compleanno, anche qualcuno ci sollecita, buon compleanno anche a Stephen King, quello che ha scritto tutti quei libri di fantasy horror che hanno condizionato generazioni e anche una parte di letteratura cinematografica, perché per esempio 40 anni fa usciva It, capito? Che ha fatto paura a tantissimi con questo pagliaccio cattivo. Ha cambiato.
7: Non è il mio genere.
6: Non è il tuo genere. Qual è il tuo genere?
7: Cose tranquille, perché devo stare male?
6: Bellissimo.
7: Perché no.
6: Vabbè, cose tranquille come quelle che ci stai per raccontare.
7: Tranquille sì e no, perché hanno pubblicato qualche giorno fa, il 17 di settembre, il Gender Snapshot 2026, che lo strumento che le Nazioni Unite usano per guardare all'uguaglianza donne e uomini, soprattutto in ambito dell'agenda 2030. Vanno a vedere dove ci sono donne in posizioni importanti di potere nel mondo.
6: Ricordiamo che l'agenda 2030 sono una serie di punti da raggiungere in teoria per esempio combattere il cambiamento climatico,
7: la sostenibilità,
6: sono tutti diciamo verdi, ma allo scopo di campare noi tutti, umanità, un po' di più.
7: E qui invece si tratta di guardare dove le donne hanno delle posizioni di potere. Allora, 6 paesi su 7 nel mondo sono guidati dagli uomini, quindi pochi, certo, sono guidati, certo, dalle donne. Quasi il 90% dei ministeri della difesa e l'80% dei ministeri delle finanze sono maschi.
6: Sono da uomo.
7: 175 presidenti di corti supreme, 144 uomini, 31 signore. Quindi siamo al 18% di rappresentanza femminile. Peggio mi sento se vado a guardare i posti all'ermotti di CEO, di amministratore delegato. Solo il 6% delle posizioni di amministratore delegato sono delle amministratrici delegate. A livello mondiale.
6: Non c'è, diciamo, una grande parità.
7: No, parlamenti nazionali, media ovviamente, 27,4% dei seggi sono occupati, degli scranni sono occupati da delle signore. Al ritmo attuale di cambiamento, per arrivare alla parità almeno nei parlamenti ci vogliono 63 anni. Che 63 anni sono tanti, quindi
6: mancano tre anni e un po'.
7: E un altro dato che viene sottolineato dall'ONU è che il 32% degli organismi che sono stati creati per favorire l'uguaglianza uomo-donna negli ultimi 4 anni hanno subito delle decurtazioni di budget,
6: quindi
7: hanno meno soldi per lavorare. In estrema sintesi, l'ONU dice che se continuiamo così arriveremo alla parità uomo-donna a livello di politica, cariche, posti chiave nella finanza tra 171 anni. Okay. 171 anni.
6: Poi posso dire una cosa? Che bisogna vedere anche quante persone partono con questa idea di arrivare lì, perché magari sono meno le donne che le desiderano certe posizioni. Questo bisogna dire, che non è che devi poi anche obbligare le donne a coprire certe cariche solo perché numericamente sono di meno. Però chiaro, a una donna che vuole partecipare a questo tipo di vita politica o amministrativa bisogna, diciamo, tenere le porte aperte esattamente come agli uomini.
7: Poi l'ONU si domanda: ma là dove ci sono donne al potere le cose vanno meglio o è uguale? Vanno meglio, dice l'ONU, però citano anche due studi, che sono quei metastudi, che prendono gli studi fatti su tutti assieme e analizzano tutti gli studi nel complesso. Dicono che sì, dove le donne sono al potere a livello politico soprattutto ci sono dei miglioramenti, soprattutto nella lotta alla corruzione, in ambiti nel sociale. In economia i risultati sono un pochettino migliori, ma niente di che. C'è un po' un problema, e l'hanno analizzato in India, dove sono andati a controllare nei parlamenti, nei comuni dove ci sono donne che governano. C'è quello che chiamano una mancanza di esperienza politica, che porta a dei rallentamenti in certe procedure.
6: Però bisogna l'esperienza, farla fare.
7: Sì, come quando vai e cerchi un posto di lavoro, la prima volta che cerchi un posto di lavoro ti chiedono esperienza.
6: Se c'hai 20 anni, esatto. Giusto, vabbè, comunque prendiamo atto. Come si chiama, ripeti, questo studio, questo
7: si chiama
6: gruppo?
7: Gender Snapshot 2026, okay. Lo fanno ogni anno, c'era quello del 25, 24, 23, 22.
6: È sempre.

0: Tu eri un bambino sicuramente bravo a scuola, Marcello. Eri uno.
1: È caduto in prescrizione.
0: Che leggevi.
1: È caduto in
0: allora,
1: prescrizione.
0: Quando eri bambino, i tuoi genitori non ti hanno mai detto se leggi ti pago?
1: No.
0: Ecco, non ti hanno neanche promesso.
1: Leggi, se no ti meno.
0: Ecco, massimo, esatto. Però magari pago. Qualche genitore disperato avrà proposto ai propri figli una paghetta per leggere. E questa volta. Questa è una cosa più ufficiale perché a Singapore è nato Read SG, è un programma dell'Ufficio Nazionale delle Librerie, delle Biblioteche, scusa, per il mese della lettura che è iniziato un paio di settimane fa. L'obiettivo è staccare la gente dai computer, dai social e riportarla sui libri, pagandola in modo simbolico, ma cottimo però. Come funziona? Tu scarichi un'app, apri il timer per leggere 15 minuti, una quantità di tempo modesta, poi se ti appassioni puoi andare avanti, però l'importante è garantire questi 15 minuti. Allo scadere del quarto d'ora ricevi 20 monete virtuali, 20 monete per questa sessione, che è una sessione giornaliera, 15 minuti al giorno, poi per quanto vuoi leggere sono affari tuoi. Ogni 1000 monete c'è un dollaro di Singapore, che sono 65 centesimi di franco, e ogni 50 giorni di lettura ci sono 65 centesimi, possono diventare quasi 5 franchi. Capisci che la cifra
1: 50 giorni.
0: Sì, la cifra è simbolica. Sì, nessuno diventerà ricco, però l'idea è usare una micro ricompensa quotidiana per trasformare la lettura in un'abitudine. Chissà mai che poi ti piaccia e tu diventi un lettore assiduo, perché poi le abitudini si costruiscono con azioni piccole, costanti, lo sappiamo, come quando diciamo andrò in palestra.
1: Cioè 50 giorni, 5 franchi. 50 giorni di lettura, 5 franchi.
0: Allora,
1: quindi per riacquistare un libro nuovo ci vuole un anno.
0: Sì, perché poi dopo questi soldi in teoria vanno anche a fin di bene, per cui cosa che fai proprio in modo simbolico. Ma si sono chiesti, ma funziona davvero comprare la voglia di fare qualcosa? Perché, sai, allora, hanno visto nel 1973 a Stanford, in uno studio, che i bambini che già amavano disegnare, ecco, su di loro promettere un premio riduceva l'interesse, perché loro avevano già l'appagamento nel disegnare. È l'effetto di sovragiustificazione, cioè il livello riscrive la motivazione da mi piace a lo faccio per il premio. Nel 2011 un economista ha testato incentivi a pagamento in centinaia di scuole americane. Pagare per voti alti non funzionava quasi mai, pagare per azioni concrete come appunto leggere un libro, frequentare le lezioni, sì. Per cui ecco, ci sono delle risposte diciamo alterne e diverse su questo quesito. La ricompensa in questo caso di Singapore non è la fine, ma è l'esca per tenere la persona in gioco abbastanza a lungo, perché il comportamento si consolidi e perché chiaramente
1: lo si fa con i ragazzi piccoli.
0: Sì, soprattutto perché c'è questa abitudine di guardare i social. Cosa hanno fatto? Abbiamo visto che in Australia hanno vietato i social ai ragazzi che hanno meno di 16 anni, a Singapore provano a distrarli tra virgolette facendoli appassionare alla lettura. Nel Regno Unito questo qua è l'anno nazionale della lettura, ci sono eventi, iniziative senza soldi. Gli Emirati Arabi da anni lanciano una sorta di sfida sulla lettura che ha premi fino a 220.000 franchi.
1: Loro quando mettono
0: però non sono tutti insieme, premi fino a 1 milione di dirham, diciamo. E quindi ecco, e anche la Cina ha un regolamento dal 1 febbraio di quest'anno, un regolamento nazionale per promuovere la lettura, che consta di biblioteche aperte più a lungo, finanziamenti coordinati, una settimana nazionale della lettura. E in Cina il tasso di lettori non è in crisi, è in crescita dal 51,7% di 22 anni fa all'82,1% dell'anno scorso, di 2 anni fa, insomma. È un esperimento sociale, si potrà comprare la passione per i libri, ma sicuramente è una cosa interessante, così.
1: Grazie.

0: meglio.
1: Allora, dobbiamo dire che anche quest'anno ci sono degli appuntamenti che non possiamo farci sfuggire. C'è stato il campionato europeo di conducenti di tram ed è stato il 12° anno che lo hanno fatto ed è stato a Varsavia ieri. Perché poi ci sono le giornate dedicate ai trasporti pubblici e questo è un contest, è una serie di sfide che non ci si può perdere.
2: Sì, sono molto particolari, sì. Ne abbiamo parlato già lo scorso anno quando per la Svizzera partecipava Zurigo, infatti
1: sì,
2: Zurigo
1: anche quest'anno,
2: è ancora
1: sì.
2: presente e si era piazzata mi sembra al quarto o quinto posto.
1: Quest'anno
2: lo
1: scorso anno. Settimo.
2: Siamo andati un po' indietro.
1: Quest'anno al primo posto Praga, comunque è divertente perché ci sono conducenti da tutta Europa e poi ci sono anche quelli di Melbourne, non so perché hanno una wild card o una partecipazione speciale e le sfide sono di precisione e abilità per le strade, in questo caso appunto di Varsavia. E frenata di precisione, no, giusto per farti capire, fermare il tram esattamente su un segno prestabilito o a una distanza minima da un ostacolo, bowling con il tram, cioè spingere un grande pallone col muso del tram per abbattere i birilli che stanno giganti ovviamente che stanno sui lati dei binari, lo scansa pedone, questa è una disciplina rischiosa soprattutto per il pedone, oppure lo scansa ostacolo, cioè gestire frenate improvvise che veramente letteralmente scansare non puoi perché stai sui binari. Ecco, questa è molto temuta dal pedone, credo, guidare a una velocità specifica, per esempio 20 km all'ora, però senza avere il tachimetro e quindi andare a occhio. Questi sono solo alcuni dei...
2: È strano che non abbiano vinto i polacchi, perché una delle difficoltà, se ne parlava già nelle scorse edizioni, è che tu vai a guidare i tram della città che ospita il torneo, che non sono i tram che sei abituato a guidare, sì. Quindi puoi presentarti un mese prima per fare pratica con quel mezzo e di solito vincono i padroni di casa.
1: Tredicesimi sono arrivati i padroni di casa, Zurigo settima, prima Praga, ricordiamo che poi sono arrivate Oradea, che è una città in Romania, Sofia, Zagabria, Bratislava, l'est va di brutto la guida del... penultimo Melbourne, all'ultimo posto Londra. Ai. Molto male.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dario Lanfranconi, ben arrivato. Pochi secondi a Modem. Modem che oggi si occupa
1: di elezioni russe. C'è stata la 3 giorni di voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa dell'Assemblea Federale Russa. Un'elezione per quasi tutti gli analisti e gli osservatori dal risultato già scritto. Vediamo di affrontarla con 3 ospiti.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem. Un rinnovo della Duma spalmato su 3 giorni, come già avvenuto per le presidenziali. E come per le presidenziali non cambierà nulla.
3: C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Russes votent pour renouveler la Duma.
4: 450 seats in the state Duma are theoretically on the line, but effective opposition is practically non-existent.
5: Per il leader è necessario far vedere che gode ancora di popolarità, di consenso, e quindi non occorre solamente una vittoria, ma occorre anche che le persone vadano effettivamente a votare.
6: Con la vostra scelta dimostrerete una volta di più che in Russia milioni di persone sostengono i nostri soldati, che siamo un popolo unito, che condivide valori comuni e la stessa memoria storica. Per amore del nostro paese. Nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci o a minare il nostro sistema politico. Ogni voto conta.
7: Голос каждого избирателя имеет значение.
8: Many people in Russia, I guess, are facing a cognitive dissonance.
9: Molta gente in Russia vive una sorta di dissonanza, perché ciò che davvero vedono non corrisponde a quanto le autorità cercano di far credere.
8: Doesn't look like what the authorities are trying to tell them.
1: Una dimostrazione di unità chiesta, una dimostrazione di unità prontamente arrivata. La Russia ha rinnovato la Duma, la Camera Bassa dell'Assemblea Federale, per la prima volta dall'inizio della guerra su larga scala contro l'Ucraina. Russia Unita, il partito di Putin, ottiene secondo i dati preliminari circa il 58% dei voti. 8 punti in più rispetto a 5 anni fa e 8 punti in più di quanto le dava l'exit poll dell'Istituto Statale ieri sera. E il tutto con un'affluenza quasi al 57%, la più alta da 15 anni e di nuovo per il partito di Putin la maggioranza dei 2/3. Nel frattempo centinaia di droni ucraini si sono abbattuti su Mosca nella notte prima dell'ultimo giorno di voto, con una raffineria colpita e 3 morti. Per il sindaco Sobyanin era un tentativo di sabotare le elezioni, ma queste elezioni in realtà avevano ben poco di sabotabile. Il risultato era infatti annunciato. Yabloko, l'unico partito che chiedeva la pace, è stato cancellato dalla scheda e già durante il voto sono emerse segnalazioni di urne riempite, verbali che non tornano e osservatori arrestati. Ma dietro i numeri ufficiali c'è un'altra Russia, una Russia che fa la coda per la benzina, che vede l'economia fermarsi e che teme una nuova mobilitazione. E intanto, fuori dai confini, la pressione cambia forma. Washington prepara dazi contro chi compra petrolio russo, l'Europa litiga sul rinnovo delle proprie sanzioni e Mosca risponde colpendo anche un simbolo svizzero come Nestlé. Come si costruisce un'elezione senza sorprese e cosa ci dice davvero questo voto? E cosa aspetta la Russia e l'Europa nei prossimi mesi? Cercheremo di capirlo oggi con 3 ospiti. Da Mosca il giornalista e collaboratore della RSI Alberto Zanconato, il professore dell'Università di San Gallo Ulrich Schmidt, storico e slavista, e Nona Michelidze, politologa presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma e specialista dell'area post-sovietica. Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Roberto Porta in regia e Roberto Rossinelli che garantisce la messa in onda. Io sono Dario Lanfranconi. Alberto Zanconato, buongiorno. Partiamo subito da te, che hai vissuto sul posto la 3 giorni elettorale. Cosa hai potuto osservare durante il voto? Si è svolto tutto secondo i piani?
10: Sì, sicuramente si è svolto tutto secondo i piani, questo nonostante questo bombardamento, questi bombardamenti che ci sono stati soprattutto nella notte fra sabato e domenica, e attacchi senza precedenti su Mosca con l'impiego nell'arco di 24 ore, secondo il Ministero della Difesa russo, di quasi 2.000 droni e anche di, per la prima volta, di missili da crociera Flamingo, 8 missili che secondo il Ministero della Difesa russo sono stati abbattuti. Poi durante la giornata di domenica le cose sono svolte più o meno come si erano svolte venerdì e sabato, cioè non un afflusso costante, un afflusso massiccio alle urne, c'è stato un incoraggiamento da parte delle autorità ad usare soprattutto il voto online, e questo ha suscitato ancora più proteste da parte dell'opposizione, che ha affermato che proprio il voto online è uno degli strumenti usati per imbrogliare sui risultati del voto. Più o meno tutto si è svolto appunto secondo quanto era previsto, compreso alla fine della giornata la risposta del Ministero della Difesa ai bombardamenti della notte su Mosca, dicendo che la Russia risponderà e che i bombardamenti sull'Ucraina addirittura si intensificheranno rispetto a quanto avvenuto finora. E anche questo del tutto previsto, cioè che l'attacco durante le elezioni avrebbe provocato non una resa da parte della Russia o una Russia più disponibile a venire al tavolo delle trattative, ma una Russia più intransigente.
1: Ecco Alberto, dei primi dati che ho citato prima, che vedono appunto Russia unita superiore alle attese, e anche questa affluenza che non si vedeva da 15 anni, invece cosa si può dire?
10: Beh, prima di tutto l'affluenza, stiamo parlando sempre di un 5% in più rispetto alle ultime elezioni di 5 anni fa. E la Russia unita sicuramente che 5 anni fa era arrivata ad un risultato dei voti di quasi il 50%, ma assicurandosi già 5 anni fa la maggioranza assoluta dei seggi nella Duma, con il 324 seggi su 450, e anche questa volta appunto si aggiudica la maggioranza assoluta. C'è questo scarto, questo aumento nei dati ufficiali. E perdono voti i partiti cosiddetti dell'opposizione di sistema, cioè quelli che non si oppongono mai veramente, non attaccano mai direttamente il Cremlino, soprattutto sulla guerra, primo fra i secondi, diciamo, molto distanziato, con circa il 14%, il Partito Comunista. Quindi praticamente tutto secondo le aspettative, con qualche correzione in più a favore di Putin, del Cremlino, ma non in termini clamorosi.
1: Ecco, Ulrich Schmidt, buongiorno anche a lei. Lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito adesso da Alberto Zanconato, i risultati sono addirittura superiori agli obiettivi più volte negli ultimi mesi ritoccati dal Cremlino. Per lei, che conosce bene la realtà, cosa significano questi risultati e questi scarti?
11: Tutto è stato molto prevedibile, perché tradizionalmente in Russia il partito più forte è il cosiddetto partito del divano. Vuol dire la gente che rimane a casa, che è disillusionata dalla politica e non vuole fare niente. Il risultato è stato prestabilito dalla potente amministrazione presidenziale e si sapeva già prima che il risultato dovrebbe essere meglio di quello del 2021, e adesso abbiamo visto che tutto si svolge come abbiamo aspettato. L'unica piccola sorpresa è che il partito modernistico, che è anche un progetto del Cremlino, il partito Nuova Gente, ha guadagnato un po', ma anche qui il guadagno è stato moderato dal Cremlino, perché la gente è stata disturbata di interruzioni sul internet questo partito Nuova Gente questi temi sull'agenda.
1: Sì, ecco, nonna Michelizze, buongiorno anche a lei. Le chiedo subito anche a lei un commento a caldo su questi dati. Come lo legge lei questo risultato? Un segnale di forza o di cautela?
12: No, allora, visto che io concordo in gran parte con quello che già abbiamo sentito, aggiungerei un punto sull'opposizione, perché sappiamo che l'opposizione nell'approcciare queste elezioni si è divisa. Da un lato Navalnaya e Maxim Katz si sono uniti a chiedere alla popolazione di andare a partecipare comunque alle elezioni e votare, qualsiasi altro partito o qualsiasi altro candidato nei seggi di un collegio uninominale, per dimostrare insomma a Putin che il suo partito non era favorito. Questa è una strategia che il gruppo Navalny adotta da anni ormai, che da anni ormai non sta funzionando, e anche questa volta insomma l'abbiamo visto, era prevedibile, l'hanno ricevuto più voti, più seggi nel Parlamento che nel 2021, e questo dopo quasi 5 anni della guerra in Ucraina, quasi 5 anni di sanzioni e il contesto delle sanzioni in cui vive la popolazione russa. Quindi secondo me c'è un discorso e un dibattito che si deve fare dentro l'opposizione sul futuro del paese, perché se si pensa che il cambiamento arrivi attraverso le rielezioni non succederà, e temo che poi la sorte di quella emigrazione sarà uguale a quella che è scappato dai bolscevichi l'inizio del XX secolo, e tanti di loro non sono nemmeno tornati vivi poi nella Russia, perché poi Unione Sovietica è durato 70 anni. Quindi penso che questo mandato poi, per quanto finto, porterà a quello che si temono in tanti, cioè una sorta di nuova ondata della mobilitazione che prossimamente, molto probabilmente, Putin annuncerà, perché ricordiamo anche agli ascoltatori che il decreto della mobilitazione annunciato anni fa è ancora in vigore. Sì. Non è stata mai revocato, quindi tutto succederà in ramo di quel decreto già attivo, ma visto che hanno perfezionato anche il modello delle coscrizioni a livello elettronico, e se prima per esempio dovevano consegnare una cartolina al cittadino per richiamarlo alle armi, adesso non c'è, e il cittadino doveva insomma firmare la ricevuta, adesso non c'è bisogno nemmeno di questa procedura, tutto avviene automatico, e una volta che risulti sulla scheda elettronica sei automaticamente parte dell'esercito. Quindi secondo me questa sarà una immediata insomma evoluzione delle elezioni di questa settimana.
1: Sì, questa paura della mobilitazione, forse dopo ci torneremo, ma resto un attimo da lei, nonna Michelizze, e resto ancora sull'opposizione russa, quella di sistema cosiddetta, ma per parlare del partito di opposizione Yabloko. È stato l'unico ad opporsi ufficialmente alla guerra, e dopo essere stato accettato nella contesa, dopo soli 5 giorni che faceva campagna, è stato escluso per via giudiziaria e per motivi pretestuosi. È comunque la prima volta che capita che un partito viene prima accettato e poi rimosso. Faceva così paura al Cremlino questo piccolo partito, che di solito si aggira intorno all'1-1,5%?
12: Secondo me, più che paura, non hanno voluto prendere nessun tipo di rischio, ma soprattutto sapevano che quel voto sarebbe stato indicatore della posizione della popolazione sulla guerra, perché tradizionalmente Yabloko non ha mai avuto più di 3%. Quindi quella mobilitazione che è stata attraverso social, quando Yabloko si è candidato, quando insomma il slogan è diventato niente guerra per pace e per la libertà, e attraverso il mobilitazione social, numero di condivisioni, il regime ha capito subito che il partito poteva avere la presa sulla popolazione. Quindi, per non trovarsi davanti a quel numero che per loro era un indicativo dell'approvazione della guerra, non tanto del partito, no? Allora hanno deciso di non correre nessun tipo di rischio, perché possiamo immaginare un paese che arresta un cittadino cittadino solo per una cartolina che dice no alla guerra, e arresta un cittadino che insomma scrive qualche frase critico alle politiche del governo nei confronti di guerra sui social, ovviamente non tollererà un partito di cui principale slogan è insomma per la pace e per la libertà. È proprio contraria a tutte le politiche che fino adesso ha condotto, e quindi ed era ovvio che lo sviluppo nei confronti di Yabloko sarebbe stato questo.
1: Sì, Ulrich Schmidt, proprio a livello pratico, per tornare proprio alle elezioni e ai risultati, attraverso quali modi l'apparato russo riesce a far emergere i risultati desiderati? Chiacchierando ieri con lei mi parlava ad esempio anche dei cosiddetti sultanati elettorali, poi ci sono sicuramente altri metodi, com'è che funziona?
11: Ci sono certe tradizioni, allora ci sono queste cosiddette sultanati elettorali che si trovano per esempio in Cecenia o in Dagestan, anche Tatarstan, certe regioni nel sud della Russia dove si raggiunge sempre risultati altissimi. Un paio di anni fa c'era anche un politico della Cecenia che ha detto pubblicamente: se il Cremlino vuole possiamo anche produrre un risultato di 146% per il partito del Cremlino. Poi le possibilità per falsificazioni ne sono tante. C'è un matematico russo che si chiama Sergei Spilkin, e Spilkin guarda i risultati, e per lui il fattore più importante è l'affluenza. Allora normalmente l'affluenza ha la forma di una campana, ma in alcuni locali di elezione si vede una affluenza che alza una sospetto di falsificazione. Allora lì vediamo che la gente che è responsabile per le elezioni ha semplicemente messo ancora più voti nella urna, e poi così si vede che questi voti addizionali sono sempre per il Cremlino, per il partito Russia Unita, per Putin durante le elezioni presidenziali due anni fa. E ci sono anche matematici che dicono che Putin, che ha vinto le elezioni presidenziali due anni fa con 88%, in realtà ha solo ricevuto 68%.
1: Sì, ecco, Alberto Zanconato, torniamo un attimo alla guerra, e a Nona Michelizze l'ha evocata questa paura della mobilitazione generale. Ecco, tu che sei a Mosca, a proposito della guerra, a Mosca si percepisce la stanchezza per il conflitto e soprattutto questa serpeggia, questa paura di una nuova coscrizione?
10: Sì, la stanchezza si sente, e la maggioranza delle persone, questo si vede anche nei sondaggi di quello che è il centro statistico più affidabile in termini di indipendenza, cioè il centro Levada, la maggior parte della gente, circa il 60% dei russi, vorrebbe la fine della guerra. Però quando si va a vedere quale tipo di fine della guerra vorrebbero, si scopre che molti credono a quello che dice il Cremlino sulle motivazioni, sulle ragioni di questa guerra e sulla necessità per la Russia di arrivare a quelli che dice i propri obiettivi. Per quanto riguarda però quando bisogna andare a pagare per raggiungere questi obiettivi, cioè bisogna partecipare al conflitto, e quindi in termini di mobilitazione sì, sicuramente la paura c'è, la paura serpeggia ormai da diversi mesi nelle strade, tra la gente, tra i conoscenti, si dice, alcuni addirittura arrivano a dare per scontato che ci sarà questa mobilitazione. Poi bisogna vedere effettivamente quanto servirà questa mobilitazione e quanti uomini serviranno per portare avanti questo conflitto e per vincere nell'ottica russa questo conflitto, perché abbiamo visto che Questo è sempre più un conflitto che non si combatte con la massa di uomini, con centinaia di migliaia di soldati, perché se fosse così l'Ucraina sarebbe già stata sconfitta, ma si gioca soprattutto ora sulla corsa tecnologica allo sviluppo di nuove armi che ormai vedono nuovi tipi di armi, soprattutto droni in questo periodo, uscire ogni qualche mese. Quindi di fronte a questa situazione, a questo aspetto tecnologico della guerra, pensare a un'altra mobilitazione di 200, 300 mila, alcuni dicono addirittura 500 mila uomini, bisogna chiedersi a cosa servirebbe questa massa di uomini, senza contare il fatto che la Russia sta già soffrendo sia per un problema demografico suo, quindi la carenza di uomini, sia un problema di carenza di manodopera, che ha fatto sì che poi c'è la concorrenza dell'industria militare che porta via manodopera dall'industria civile offrendo salari più alti. Questa è stata una delle ragioni che hanno alimentato l'inflazione negli ultimi anni. Quindi il Cremlino deve tenere conto anche di questi problemi e quindi anche una mobilitazione e una nuova mobilitazione con centinaia di migliaia di uomini non sarebbe probabilmente scevra di qualche problema per Putin.
1: Certo, ecco, passando adesso dalla guerra sul terreno alla cosiddetta guerra ibrida, professor Schmidt, vorrei toccare con lei anche un addentellato svizzero. La scorsa settimana la Russia ha tolto a Nestlé il controllo delle sue società russe, citando il sostegno europeo a Kiev e la Svizzera come paese ostile. Lo sappiamo, tra 9 giorni in Svizzera si vota sull'iniziativa sulla neutralità. Ecco, è un messaggio a Berna e alla Svizzera. In questo senso ricordo che l'iniziativa è definita dai contrari, da chi la combatte, come iniziativa pro-Putin.
11: Ma si può certamente dire che il timing di questo atto, la statalizzazione delle attività di Nestlé in Russia, non è una coincidenza. Allora, nel Cremlino sanno benissimo che noi andiamo a votare sull'iniziativa di neutralità, ma non penso che nel Cremlino pensano che possono ancora cambiare il risultato di questa votazione. Penso che il risultato adesso è già chiaro: l'iniziativa sulla neutralità è persa per quelli che hanno iniziato questa iniziativa. Mi pare che questo atto, la statalizzazione di Nestlé in Russia, è un semplice atto di punizione dalla Russia, e il segnale che ci mandano è quello. Vedete, voi svizzeri avete introdotto le sanzioni contro la Russia, noi non volevamo questo, ma adesso eccoci. Abbiamo relazioni economiche disturbate, ma questa è scelta vostra, svizzera, e non nostra, e per il futuro dovete sapere quello che fate.
1: Sì, e ricordo, come ha detto anche il professor Schmidt, che appunto l'iniziativa, almeno i sondaggi, la danno praticamente per bocciata. Ecco, nonna Michelizze, restando sul tema, l'azione russa su Nestlé ha riguardato anche alcune aziende francesi come Auchan, e proprio in Francia questo fine settimana è capitato qualcosa di abbastanza sorprendente. Dopo un incontro tra Macron con i capi dei servizi segreti e i capi di tutti i partiti politici in Francia, il Rassemblement National, con tanto di firma di Marine Le Pen, ha rilasciato un duro comunicato in cui condanna le azioni russe, parla di guerra ibrida e si oppone fermamente a ogni ingerenza russa nella politica francese. Ecco, siamo di fronte a un salto di qualità di queste azioni, o è cambiata la presa di coscienza?
12: Allora, solo un commento sulle aziende sanzionate dalla Russia, no? Attraverso nazionalizzazione russa di queste aziende. Noi comunque dobbiamo ricordare che c'è la responsabilità di queste aziende e dei paesi di queste aziende. la guerra non è cominciata ieri, sta andando avanti da 4 anni e mezzo e tutte le aziende hanno avuto il tempo per diversificare i mercati. La responsabilità dei corrispettivi paesi, per esempio l'Italia, ogni anno il Ministero degli Esteri, la Farnesina, organizza una sorta di tavolo rotonda con queste imprese che sono ancora italiane presenti in Russia, come tutelare queste imprese in Russia. Anziché insomma discutere su questi temi, il tema di discussione forse dovrebbe essere di trovare le vie d'uscita di queste aziende dalla Russia, perché la guerra non finirà. Non mi sembra che appunto è in vista il negoziato all'angolo, invece è stato sempre trasmesso in un modo anche sbagliato questa idea alle imprese che comunque insomma c'era accordo dietro le quinte e poi poteva insomma andare avanti con business as usual. Quindi secondo me c'è una certa responsabilità anche dei governi nel voler tutelare nelle imprese, le imprese, fare il danno ai loro interessi. Ora, passando al lato guerra ibrida e aumento dell'escalation sul suolo europeo, io penso che questa questione è collegata anche con la mobilitazione, perché i discorsi che facciamo mi sembra che sia un po' il perché non dovrebbe mobilitare, un po' derivano dalla razionalità occidentale che non necessariamente coincide con la razionalità russa. Che questa guerra è diventata la guerra dei droni e da quindi diminuito il tasso di sopravvivenza di un soldato sul campo di battaglia, soprattutto se questo soldato si avventura nelle operazioni offensive, questo è chiaro già più da un anno e mezzo. Però questo non è servito come deterrente alla Russia di non compiere le azioni di offensiva sul campo. Da lì vediamo aumento drastico nei morti oppure definitivamente persi come utilizzabili sul campo dei soldati russi, perché i russi pensano e hanno pensato tutto questo tempo utilizzare la tecnica delle incursioni a piccoli gruppi, quindi di sfuggire in qualche modo al monitoraggio dei droni, perché il fronte ormai non è solo fronte del trincee, è un fronte di cosiddetto kill zone, dove nella profondità di 30-40 chilometri tutto è monitorato dai droni. Ma nonostante questo i russi non abbandonano l'idea delle offensive e insomma il governo ogni giorno ricorda alla sua popolazione che l'obiettivo minimo è quello di completare la conquista della regione di Donetsk, al quale manca insomma circa 25%, che è la fortezza più difesa dell'Ucraina, costruita dal 2014, uno dei motivi per cui quel territorio non è cedibile come era richiesto chiesto dalla Russia in quel spirito di anchorage al quale loro spesso fanno riferimento quanto parlano.

0: alle infrastrutture civili, attacchi con i missili balistici, che sono quelli più difficilmente abbattibili per l'Ucraina, ma comunque nella sua qualità e quantità siamo in quel range dove ci si è già provato tutto quando parliamo della guerra convenzionale. Quindi escalation, allora dove? Dove? Verso l'Europa. E quello che stiamo osservando ultime settimane non rientrano tanto più nel concetto della guerra ibrida, perché noi non possiamo chiamare la diffusione di disinformazione, fake news, guerra ibrida, e nello stesso tempo considerare un drone al quale è attaccato esplosivo che non esplode a Lipsia, per esempio, come anche essa guerra ibrida. È un attacco militare che è stato prevenuto, e lei menzionava appunto questa riunione di Macron con capi di opposizione per condividere intelligence con loro, che ha portato Front National poi a fare questa dichiarazione, un partito che da sempre apertamente era filo russo, condivideva le idee di Vladimir Putin, ha fatto questa dichiarazione
1: molto forte,
0: gli interessi molto molto forte, che ovviamente ha sollevato la domanda nell'opinione pubblica: qual è l'informazione così grave di Macron che ha costretto, ha portato Front National a fare questo tipo dichiarazioni?
1: Certo, se lo chiedono tutti. Sì, scusi, la devo interrompere, sì, che ci avviamo verso la chiusura. È una domanda che certamente si porranno in molti. Chiedo ancora in chiusura ad Alberto Zanconato: questo voto cambierà qualcosa nella strategia di Putin per questo inverno, per i prossimi mesi e per il futuro prossimo?
2: No, secondo me non cambierà niente. L'obiettivo della Russia rimane quello completare la conquista territoriale di tutto il Donbass, quindi oltre alla regione del Lugansk già conquistata, di completarla con la conquista della regione di Donetsk.
1: Ecco, vedremo quindi come si evolverà questa situazione sul terreno, e vedremo come evolverà anche la cosiddetta guerra ibrida nell'Europa occidentale, e vedremo questo inverno cosa ci riserverà. Lo sappiamo che l'inverno è la stagione più critica per questa guerra, che va avanti da febbraio 2022. Il nostro tempo invece è terminato. Io ringrazio ancora i miei ospiti e auguro una buona giornata a chi ci ascolta. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Doppio schiaffo al cancelliere tedesco dalle urne regionali che scelgono i partiti estremisti, la CDU di Merz addirittura estromessa in Mecklenburgo, ma lui non si dimette. Scontato invece il risultato alle elezioni della Duma, il partito di Putin, Russia Unita, mantiene una comoda maggioranza con una buona partecipazione al voto. F-35 a caccia di consensi. Oggi i vertici dell'esercito saranno in Texas per autografare uno degli aerei in produzione dopo le polemiche sul prezzo dei velivoli. E per lo sport, crono da urlo ai mondiali di ciclismo per Evenepoel, fuga irresistibile per il Lugano in testa alla Super League. Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale Tedesca, l'Unione Cristiano-Democratica della CDU non sarà presente in un parlamento regionale. Nel Land del Mecklenburgo-Pomerania, il partito del cancelliere Friedrich Merz è infatti rimasto al di sotto della soglia del 5%. A vincere ancora è stata la destra radicale dell'AfD, che ha ottenuto oltre il 38% delle preferenze, 2 punti in più dei socialdemocratici, che però resteranno probabilmente al potere. A Berlino invece ha stravinto la sinistra radicale della Linke con oltre il 25% dei voti. Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania, dopo il tracollo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt 2 settimane fa, la CDU ha perso pesantemente anche in altre 2 regioni tedesche. Questo, secondo te, che cosa significa per il futuro di Friedrich Merz in cancelleria?
5: Beh, il cancelliere Friedrich Merz ieri sera non ha aspettato nemmeno le prime proiezioni.
6: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
5: Pochi minuti dopo la chiusura dei seggi alle 18 ha già rilasciato una breve dichiarazione ufficiale ammettendo il disastroso risultato incassato dalla sua CDU a Berlino e nel Mecklenburgo, ma ribadendo comunque la necessità di tirare

0: andare avanti in veste di cancelliere e presidente di partito per attuare le urgenti riforme in campo economico-sociale di cui avrebbe bisogno il paese. A quell'ora, tuttavia, Friedrich Merz non sapeva ancora che il suo partito in Mecklenburgo non sarebbe nemmeno riuscito a superare lo sbarramento del 5% necessario per entrare nel Parlamento locale. La notizia, infatti, è arrivata solo poco dopo la mezzanotte. I cristiano-democratici nel Land nord-orientale della Germania, che si affaccia sul Mar Baltico, hanno ottenuto solo il 4,9% dei voti. Un tracollo davvero storico per il partito conservatore tedesco che ai tempi di Adenauer, Kohl e Angela Merkel conquistava ancora circa il 40% dei consensi e che ora lotta invece per la sopravvivenza. Friedrich Merz non vuole ancora uscire di scena, ma secondo molti osservatori politici ha ormai i giorni contati.
1: Senza sorprese, Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, si è aggiudicata le elezioni per il rinnovo della Duma. Non ci sono ancora i dati definitivi, ma la formazione del presidente supera il 57% delle preferenze, più di quanto registrato alle precedenti elezioni del 2021. La partecipazione sfiora anche il 57%, un risultato salutato dalle autorità e letto come un'espressione di sostegno alle politiche del Cremlino. Da Mosca sentiamo Alberto Zanconato.
2: Nulla è cambiato in Russia e tutto fa presagire una ulteriore escalation del conflitto con l'Ucraina. Come previsto, il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, rivince le elezioni per la Duma, distanziando di gran lunga anche le altre formazioni della cosiddetta opposizione di sistema, a partire dal Partito Comunista, cioè quelle che non si schierano mai apertamente contro il Cremlino, specie sulla guerra. E mentre venivano diffusi i primi risultati ieri sera, il Ministero della Difesa ha reagito agli attacchi senza precedenti con droni e missili ucraini su Mosca, affermando che intensificherà i bombardamenti sull'Ucraina. Anche questa una reazione del tutto prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di avere parlato con quello americano Donald Trump e di avere concordato con lui un incontro a New York per parlare tra l'altro di proposte concrete per una de-escalation. Per adesso un miraggio, mentre da oggi torna a crescere la paura tra gli uomini russi per una possibile nuova mobilitazione militare come quella del 2022. In attesa di vedere quanti reduci dalla cosiddetta operazione militare speciale sono stati eletti alla Duma e nei consigli regionali, in un'ottica di militarizzazione della vita politica.
1: E torniamo ai temi del nazionale adesso. Oggi i vertici dell'esercito svizzero saranno in Texas per porre la firma sulla carlinga di un F-35 destinato al nostro paese, prima del suo assemblaggio finale. Una cerimonia simbolica, significativa soprattutto perché arriva dopo le cattive notizie sul prezzo di questi aerei da combattimento. Un progetto, insomma, alla ricerca di buone notizie, ad esempio con alcune ricadute economiche in Svizzera annunciate in questi giorni. Ci dice tutto Alan Crameri.
3: Ci saranno tre firme sulla parte anteriore della fusoliera di un F-35, quelle del capo dell'esercito, del capo dell'armamento e del comandante delle forze aeree. Il Dipartimento federale della difesa la definisce una pietra miliare nell'acquisizione di questi aerei, che ultimamente fanno parlare soprattutto per costi più alti del previsto. Polemiche che hanno oscurato un'altra notizia positiva per il progetto. Al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano è in fase di installazione un computer quantistico finanziato da Lockheed Martin, il produttore statunitense degli F-35. Politecnico e Svizzera avranno così accesso a una delle infrastrutture quantistiche più moderne al mondo, ha spiegato a SRF un portavoce dell'ETH, precisando che servirà alla ricerca di base, non a scopi militari. L'operazione fa parte dei cosiddetti affari di compensazione, investimenti in settori chiave che il fornitore degli aerei si impegna a effettuare in Svizzera. I critici li considerano poco trasparenti e sostengono che alla fine fanno semplicemente aumentare la fattura. I promotori invece vedono vantaggi per sicurezza, industria e ricerca. Di certo è uno degli aspetti pensati per creare un clima positivo attorno all'acquisto del nuovo aereo da combattimento, proprio come la cerimonia di firma sulla paratia, prevista oggi allo stabilimento del produttore Lockheed Martin a Fort Worth, in Texas.
1: E di esercito si parlerà anche a Berna, dove oggi riprendono i lavori delle Camere federali, con in primo piano l'aumento dell'IVA per finanziare le prossime grandi spese dell'esercito. Ne discuterà il Consiglio degli Stati con una proposta commissionale che sembra godere del sostegno necessario. L'IVA dovrebbe così salire di 0,2 punti percentuali per 18 anni. Ci dice di più il corrispondente da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
4: La presidente della Commissione Finanze, la socialista Eva Herzog, lo definisce un classico compromesso.
5: Un classico compromesso.
4: Uno di quelli che in genere offre maggiori possibilità di successo.
5: In der Regel ist das ja erfolgsversprechend.
4: Benedikt Würth, del centro, lo definisce un passo avanti decisivo per la sicurezza.
6: Sicherheitspolitisch ein maßgeblicher Fortschritt.
4: Finanziariamente sostenibile e conforme alla Costituzione.
6: Finanzpolitisch vertretbar, auch verfassungskonform.
4: Si sta parlando dell'aumento dell'IVA per finanziare i grandi acquisti dell'esercito, riguardanti in particolare la difesa dei cieli svizzeri, estremamente vulnerabile, missili terraria, contraerea, difesa dai droni, per intenderci. L'obiettivo è raccogliere 24 miliardi di franchi e il consigliere federale Martin Pfister aveva pensato a un balzello di 0,8 punti, poi sceso a 0,5 punti su 12 anni, facendo confluire le entrate in un fondo speciale con possibilità di indebitarsi. La Commissione, ecco il compromesso, suggerisce 0,2 punti su 18 anni, alimentando il resto del fondo con parte dei futuri avanzi di bilancio, quelli normalmente destinati ad abbattere i debiti Covid e che il copresidente del PLR, Benjamin Mühlemann, non vorrebbe toccare per non ritardare i rimborsi.
7: Ich beurteile es aber sehr negativ, indem man die Corona-Schulden später zurückzahlt.
4: Col PLR ci sarà anche il no dell'UDC, che vuole finanziare l'esercito tagliando altrove. Sulla carta i numeri per il via libera ci sono, una variabile potrebbe in particolare creare ostacoli: l'eventuale innalzamento del limite di indebitamento del fondo da 6 a 12 miliardi di franchi, come recentemente proposto dalla seconda commissione che si occupa del dossier, quella di politica di sicurezza.
1: E il Radio Giornale si ferma qui, grazie per l'attenzione, io vi lascio allo sport, buona giornata.
8: Lo sport.
9: Il campionato di calcio va in pausa con Lugano in fuga. Buongiorno da Omar Gargantini. 9 partite e 25 punti. Sono questi i numeri, i grandi numeri della Football Club Lugano, capolista di Superliga, quando il torneo si ferma per far spazio alle nazionali. I bianconeri hanno chiuso una prima intensissima parte di stagione, 16 incontri in 60 giorni, con l'ennesimo successo da grande squadra, appunto. Una 4-0 a Losanna nell'impietoso testa a coda che ha acuito la crisi dei vodesi. L'appunto al campionato dei bianconeri lo firma Paolo Laurenti.
10: L'attacco contribuisce a vendere biglietti, ma le difese fanno vincere le partite e anche i campionati, potremmo aggiungere. E ieri proprio un difensore del Croix, autore di un'irripetibile tripletta, ha messo in chiaro che dopo 9 giornate la Super League ha un indiscusso padrone. Il Lugano, se non si fosse capito, secondo attacco più prolifico, miglior difesa per distacco, soprattutto 6 punti di vantaggio in testa alla classifica. I bianconeri sono la squadra da battere e finora non ci è riuscito nessuno. La formazione di Mattia Crocitorti ha tutte le carte in regola per tornare a vincere un campionato che a Lugano manca da un'eternità, dal 1949. Ciò non significa che riuscirà sicuramente ad alzare il trofeo. Mancano la bellezza di 29 giornate, ben 87 punti in palio e, come dice Mattia Zanotti,
11: sì, ce la godiamo, ce la prendiamo, però bisogna lavorare, perché alla fine non abbiamo fatto niente, siamo alla 9ª giornata di campionato e siamo arrivati solo in conference, quindi dobbiamo cercare di continuare così.
10: Inoltre la concorrenza rappresentata da Sion e Young Boys non dovrà fare i conti con le fatiche europee, come invece capiterà ai bianconeri. Tuttavia la prima parte di stagione ha dimostrato come i ticinesi siano i candidati più accreditati.
9: In Serie A invece sono solo 5 le giornate già andate in archivio, gerarchie insomma ancora da definire. Per ora comandano Inter, Roma e Lazio con 13 punti. Ieri sera Juventus-Atalanta 2-0 e Milan-Lecce 3-0. Da oggi, come detto, focus sulle nazionali. Da Cornaredo sono in partenza Del Croix, Moncada e Karimov, nazionali impegnate nell'esordio stagionale post mondiali. In Europa lo si fa con la Nations League, torneo che servirà anche o soprattutto a definire la griglia di partenza nel sorteggio di dicembre per le qualificazioni verso gli europei del 2028. Retrocessa in Serie B, la Svizzera debutterà con una doppia trasferta sabato in Macedonia del Nord, tre giorni dopo a Glasgow contro la Scozia. Ai mondiali di ciclismo scattati ieri a Montreal in Canada, oggi spazio al cronometro degli Under 23. Ricordo che i primi titoli sono andati, come già nel 2025, a Remco Evenepoel tra gli uomini, per il belga addirittura quarto successo di fila, e a Marlene Reusser tra le donne. L'elvetica ha dunque bissato il trionfo di Achigali.
8: Eccoci, questa è Casa Svizzera, benvenuti a casa nostra, che fondamentalmente è casa vostra, una casa dove si raccontano cose che hanno a che fare ovviamente con la tradizione, la cultura, le curiosità che solo noi in Svizzera possiamo avere e ne siamo ovviamente molto orgogliosi e fieri. Io sono molto orgoglioso e fiero invece di dare il buongiorno alla nostra Alice Pedrazzini. Ciao Ali.
12: Buongiorno Fabri, mi piace quando noi diciamo l'abbiamo solo noi. Noi abbiamo gli occhi a cuoricino quando guardiamo questa casa e guardiamo anche fuori, soprattutto che è uno di quei posti che può vantare del fatto che si sveglia ogni giorno in un posto diverso.
8: Siamo,
12: non so quante
8: territorio.
12: Case possono farle,
8: ma pochissime secondo me. Qua apriamo la finestra, siamo un po' dappertutto, occhi sul territorio, con persone del territorio, persone che vivono il territorio.
12: Oggi io io sono in una valle che amo, amo
8: sì,
12: fondamentalmente.
8: Tutte e due conosciamo bene.
12: Poi trovami una valle della Svizzera o della Svizzera italiana che non ci piace, però la Valle Verzasca, che è dove ci siamo svegliati questa mattina, è uno di quei posti in cui svegliarsi non è così male. Non è ancora arrivato il sole, ma noi abbiamo già lì il nostro cannocchiale. Ce l'hai Fabri? Cosa vedi?
8: Ce l'ho, vedo alberi bellissimi, vedo anche un po' quella natura wild che secondo me solo la Valle Verzasca ha.
12: Vedo la Verzasca. Sai cosa si dice? Che chi ha creato la Valle Verzasca era un po' arrabbiato, perché è sempre molto impervia, sì.
8: Leva Rabius.
12: La Vialta Verzasca, te la lascio immaginare. Cosa vedi?
8: Ma c'è un gattino, un gatto.
12: No, è più grande di un gatto.
8: Guarda bene.
12: Ma cos'è? Ma sai che io chiedo all'antenna sul territorio in Valle Verzasca, collegata con noi, che cosa stiamo vedendo? È un gatto, Marzio Regazzi, buongiorno.
8: Buongiorno.
13: Buongiorno, ciao Alice. Sì, è un gattino.
12: Un gatto un po' più grande, ma cosa hai visto? Che cosa hai visto? Che adesso lo mostriamo anche su RSI La 2 a chi ci ascolta. Cosa hai visto nei giorni scorsi?
13: Ho avuto la fortuna di avere una lince, mi è tornato in mente Titti Silvestro quando dice mi è sembrato di vedere un gatto, dunque sì, qualcosa di particolare, è molto interessante.
12: Ma raccontaci la scena, allora tu sei lì con chi, cosa stai facendo e che cosa succede?
13: Eravamo in una battuta di caccia, ovviamente da qualche giorno non vedevo più niente in quella zona, ovviamente selvatici, e mi dicevo ma strano che ovviamente non vedo più selvatici dove regolarmente erano presenti. Col mio collega Omar Bontà, ovviamente compagno di caccia da anni, io sto verso le 18:30 col mio cannocchiale, faccio il passaggio e vedo sopra una roccia, mi vedo qualcosa. Inizialmente pensavo che fosse ovviamente un cervo o ovviamente comunque di questa razza. Poi prendo ovviamente il cannocchiale da osservazione e guardo, no, decisamente non è un bel gatto con dei puntini neri e che in bella mostra su una roccia si stava facendo ovviamente i bagni di sole, e questo è stato veramente particolare. Sì, devo dire che quasi tutti quelli che hanno visto le foto che ho pubblicato mi hanno indicato come uno dei fortunati.
8: Questo è, anche perché voglio dire, gatto sì, ma un gatto enorme. Io sarei anche stato colto dall'ansia, detta molto sinceramente, perché sappiamo che un po' che è selvaggio, è bello che è aggressivo, no?
12: È un felino.
8: Sì, un gattone bello aggressivo, però bisogna dire che comunque dalle nostre parti effettivamente alcune linci si vedono, ci sono i piccolini, fanno anche i cuccioli, però vederle da così vicino, Marzio, è stata una fortuna incredibile, perché non è da tutti,
13: Ma assolutamente sì, devo dire che nella natura questi regali che arrivano ogni tanto, anche come detto, se la caccia è andata bene ma non benissimo, devo dire che sono degli elementi e delle situazioni che si portano nel cuore, e sicuramente posso annoverarmi in quelli che hanno avuto questa fortuna, ecco.
12: Tra l'altro, appunto, la lince in Ticino, l'abbiamo detto, non è una novità, nemmeno nei Grigioni, nemmeno in Svizzera, ce ne sono 300. Da più o meno 30 anni, guardavamo il rapporto dei grandi predatori dell'Ufficio della Caccia e della Pesca del Canton Ticino, 30 anni fa hanno cominciato a segnalarla. È curioso perché all'inizio era nel report dei cacciatori e poi adesso c'è proprio un suo rapporto. Forse una cosa curiosa è che ne abbiamo una, abbiamo le fototrappole che lo vedono di solito, ma non le persone, quindi questo è rarissimo. Fanno addirittura anche dei piccoli, ho guardato in Ticino, ci sono delle cucciolate in Leventina e Valbedretto. È più, diciamo, è solo stata accertata la sua presenza in Vallemaggio, Leventina, anche Verzasca, Blegno e Locarnese, ma però appunto vederli dal vivo è una cosa rarissima. E Marzio, tu l'hai vista, ma non sei l'unico negli ultimi giorni.
8: No, abbiamo una bella sorpresa da fare davvero a tutti i nostri ascoltatori, ma mi viene da dire al mondo intero, anche perché fondamentalmente qui noi questa mattina a Casa Svizzera abbiamo il campione del mondo, Murat Pelit, benvenuto.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Da un tema all'altro.
8: Esattamente. Allora, lui praticamente è appena arrivato dalla Corea, poi ne parleremo nel dettaglio.
12: Campione del mondo e il tiro a piattello.
8: Certo, certo, ma ripeto, ne parleremo nel dettaglio. La cosa che è interessante da dire è che Murat, oltre a fare una marea di cose in generale, cioè tu sei anche un cacciatore.
14: Esatto, esatto. Sì. Poi questa cosa mi ha portato nel mondo del tiro.
8: Del tiro al piattello,
14: del
8: giustamente.
14: Del tiro al piattello, esattamente.
8: Sì, quindi sei un cecchino pazzesco, insomma, riesci a prendere di tutto.
14: Più o meno.
8: Più o meno, più o meno. Però che cosa ti accomuna con questa storia che stiamo ascoltando e sentendo da Marzio? Nel senso che anche tu hai sentito della lince?
14: Allora, sì, nella zona dove vado io a caccia sappiamo che ci sono dentro due linci. Io non l'ho potuta vedere.
12: Dove vai tu?
14: Praticamente sotto il Pizzoer, Leventina. E sappiamo chi sono dentro, sappiamo che qualcuno le ha già fotografate, sono due, sì. A quanto pare un maschio e una femmina.
8: Ah, però.
14: Ma io ahimè non ci arrivo così in alto. Dovrei veramente avere molta più fortuna di quella che ho. Però è quando sei lì in postazione e sai che dentro lì ci potrebbe essere questo felino, è bellissimo.
8: Questo poco ma sicuro vi frega un po' sulla caccia, diciamoci le cose come stanno, perché come diceva Marzio Regazzi, effettivamente fa scappare un po' tutti, perché insomma, tra l'altro guardare queste immagini sono incredibili, perché vedi quando a un certo punto si stira tutta così.
12: Esatto,
8: è
12: tu che l'hai osservata, noi abbiamo solo questo momento del video che tu mostri, Marzio, in cui si stira e davvero la schiena si crea un arco, è impressionante. Tu cos'altro ti ha stupito nell'osservarla e quanto tempo l'hai potuta guardare?
13: Ma devo dire che ho avuto la fortuna, è stata un bel po', prima era ferma, come detto ho montato il mio cellulare sul cannocchiale sul lungo per ovviamente cercare di mettere a fuoco. Le foto non erano ovviamente splendide, ma da un lato perlomeno è rimasto il segno. Sì, è rimasta un bel po' al sole, a un certo momento, come dici nel video, come si vede nel video, si è alzata, vabbè, come tutti i gatti, si è stirata, ha detto, boh, adesso posso andare, ma il sole sta calando, andiamo a fare qualcosa di differente. Però è stato, sì, è stato, calcola tra tutte, un 3-4 minuti di osservazione.
12: Marzio, un'ultima domanda prima di lasciarti anche andare a lavorare, ti abbiamo intercettato per svegliarci insieme. Ascolta, la caccia, chi da fuori osserva questa attività di questi giorni pensa che voi il rapporto con gli animali sia li uccido, li mangio. Il tuo rapporto con anche i selvatici durante tutto l'anno, come li osservi? Sei solo affascinato dalla lince oppure ti fermi a osservare anche a lungo altri selvatici che poi magari sono anche le della lince stessa?
13: Ma no, chiaro, come tutti è ovvio che ognuno vive la caccia a proprio modo. A me da qualche anno, come ho detto, da quando con questi supporti, sia ovviamente il monocolo da osservazione che il supporto, alcune volte mi piace anche fare le foto, dunque danno delle emozioni. Ho fatto quest'anno dei camosci maschi veramente di una bellezza rara, però vabbè, sta nel gioco, chiaro, da cacciatore si vuole andare e portare a casa qualche cosa, però va bene anche così quando si riesce a fare delle foto che lasciano il segno, e sicuramente un'aggiunta che si mette a tutto quello che sono il passare ore in montagna a osservare, a guardare. E vabbè, qualche, giustamente ogni tanto portare a casa la preda in questo senso.
12: Sono tutte catture. Murat, giusto un'ultima cosa, mi dicevi poca roba quest'anno perché c'è la lince, davi la colpa a lei?
14: Non la do anche, la colpa. No, sicuramente la natura sta facendo il suo gioco, il caldo di settembre così tremendo da che io mi ricordo non l'ho mai vissuto, anzi a settembre vivevamo la neve già, e quindi questa cosa sicuramente ha influenzato molto. E poi beh, i predatori sono a casa loro e quindi fanno la loro parte, il caldo fa la sua parte,
8: voi anche, ma
14: noi facciamo un po' noi non abbiamo fatto la nostra parte perché la patente la mandiamo indietro vuota e quindi vabbè, questo è la caccia.
8: Tra l'altro tu annuivi quando Marzio Ragazzi diceva che comunque il bello è anche vivere proprio la montagna, no? Questo rapporto con i selvatici.
14: Assolutamente, io spesso mi dico, magari sono lì che guardo gli uccelli, guardo le cose, poi magari di fianco mi passa il cervone perché mi sto perdendo a godermi quel momento di natura.
8: Come
14: lì,
8: forza,
14: e quindi questo è anche il bello della caccia, non è solamente sparare, è veramente godersi tutto quello che è il momento.
8: Questo poco ma sicuro, è vero?
12: Assolutamente. Quindi Marzio, grazie mille per averci inviato anche questo video. Tra l'altro l'ufficio Caccia e Pesca mi ha segnalato la volontà di riceverlo. Non erano stupiti quando li abbiamo sentiti, abbiamo sentito il capo Putelli, ci ha detto non siamo stupiti, ma del fatto che l'abbia visto a occhio nudo è una cosa, a occhio nudo, diciamo, non attraverso una fototrappola, è una cosa speciale, quindi assolutamente quello lo stupiva. Diceva, se ce lo mandi noi attraverso anche le macchie capiamo chi è, quale esemplare è, perché le sue macchie sono come un'impronta digitale. Sì. Aspettano.
13: Allora io tra l'altro subito dopo l'osservazione mi sono permesso chiaramente, ma è giusto che anche il ruolo del cacciatore, di trasmettere al signor Stampanoni, che è ovviamente penso il responsabile anche lui della selvaggina, proprio dandogli la foto. Gli manderò il video perché non ho mandato il video, ma sicuramente metterò a disposizione, non c'è niente diciamo cui mantenere solo per me stesso
12: o per casa svizzera. Anzi, perché tanto siamo tra noi, no? Allarghiamola tutti.
8: Grazie mille, buona giornata Marzio.
13: Grazie,
8: Ragazzi, grazie
13: buona
8: ancora.
13: Buona giornata a tutti.
8: Andiamo con un po' di musica, una musica che conosciamo bene, soprattutto Murat, poi torniamo anche su di loro. 77 Bombay Street con Follow the Rain, era il 2013.
12: Murat, rimani qua, tu e la tua medaglia, certo. Però rimanete
8: sì,
12: qua.
8: Certo.

0: 77 Bombay Street, direttamente dai Grigioni, sono stati parecchie volte anche dalle nostre parti, li salutiamo sti fratelli meraviglia. Detto questo però, allora, più che follow the rain, follow the gold, mi viene da dire, cioè inseguire l'oro. Lui ci ha reso felici, orgogliosi, è andato fino in Corea del Sud, ha vinto il mondiale di paratrap, che sono il piattello,
1: sì,
0: fondamentalmente
1: tirovolo paralimpico,
0: esattamente, e soprattutto mi è tornato a casa con una medaglia che ha portato a casa Svizzera.
1: Eccola qua,
0: ecco, falla vedere bene.
2: E descriviamola, c'è un tempio, un tempio,
1: mi sa che hanno sì, mi sa che hanno tempio e un po' Seul, un po' la capitale, e poi dopo dietro vabbè c'è lo stemma del World Shooting Parasport.
0: Eh certo, un altro momento indelebile davvero nella tua carriera da sportivo, ma soprattutto mi viene da dire che noi ti abbiamo sentito in aeroporto mentre stavi tornando da questa esperienza.
2: Era una settimana fa.
0: Incredibile, esatto. Esattamente una settimana fa. Adesso sei un po' più rilassato?
1: Sì, c'è ancora un po' di jet lag.
0: Ci credo. Quanto sei stato là?
1: 8 giorni praticamente. Siamo andati giù, tempo un po' di ambientarsi, conoscere il campo di tiro, quindi sì, allenamento non ufficiale, conoscere un po'.
0: Fare un po' di prove.
1: Un po' di prove, fare un po' di giri in città e per poi arrivare un po' più, tra virgolette, tranquilli.
0: Mai, tu non arrivi mai tranquillo. È vero. Senti una cosa, ma posso dire che adesso mi viene in mente, ne parlavamo prima con Alice, di base l'Asia in un qualche modo però ti appartiene sportivamente. Prima con la carriera da sciatore, sì, perché fondamentalmente mi viene in mente Pechino, mi viene in mente le Olimpiadi, mi viene in mente tutto quel mondo lì, sì, che ti porta comunque fortuna.
1: Beh, la mia prima Paralimpiade da sciatore è stata in Corea del Sud, a Pyongyang, ed è stato un gran ritorno e una rivalsa soprattutto.
0: Bravo.
1: Perché questa volta non mi hanno guardato solamente 10 secondi.
0: Sì, perché è volato fuori malamente.
1: Sì, no, sono partito al cancelletto e a quarta porta sono andato dritto e
0: sì, ma perché era troppo carico. Eravamo in diretta con, sì, Axel Belloni, l'avevamo chiamato, vai, la porto a casa, c'ho la fame, troppa fame.
1: Niente, ho portato a casa.
0: Digestione.
2: Allora, diciamo che Muraz è una persona che mantiene le promesse, sei qui con noi, sì, l'avevi detto, e siamo detto molto contenti. È forse anche l'occasione per riavvolgere un po' il nastro della tua vita, perché sicuramente anche prima, io devo ammetterlo, quando ti ho incontrato, parlavamo appunto del fatto che si era vista la Lince, diceva, quindi tu prima andavi a caccia, abbiamo detto sei un atleta paraolimpico, sì, e ti ho detto no, ma vado tuttora. Quando poi ho detto, ma adesso tu è da tanto tempo che fai il tiro al piattello. No, 3 anni. Allora, o hai un talento per tutto, ma soprattutto nella vita, cioè non hai smesso di fare tante cose, anche se nel 2001 potenzialmente la tua vita si poteva fermare. Un tumore alla spina dorsale.
1: Esatto, un tumore all'osso sacro, un condrosarcoma sacrale, e anche lì ci ho dato dentro del meglio, perché uno nel mondo,
0: sì, un caso rarissimo.
2: In che senso?
1: E caso rarissimo, molto raro, si parlava di 10 casi a livello mondiale, ma io sono arrivato, diciamo, a dover anche asportare l'osso sacro, quindi
2: tu non hai più l'osso sacro?
1: No. E anche a livello di grandezza di massa ci ho dato dentro del mio, e doveva essere una cosa piccola perché è conosciuto come una pallina da tennis, e io invece avevo una massa da 45 centimetri lungo la colonna, e quindi da lì ho cominciato un po' tutto il mio, non mi va di dire calvario, però ecco, il procedimento che poi mi ha portato a essere quello che sono oggi, ecco.
0: Avevi 21 anni, poi a un certo punto finisci, dopo adesso lasciamo perdere tutta la parte in mezzo che insomma noi amici abbiamo vissuto,
2: ma una riabilitazione a Notville. Abbiamo
0: Notville, e sì, lì fondamentalmente però qualcosa cambia, nel senso che inizi a capire che comunque quella vita un po' da punk che avevi prima, esatto, con lo sport e tutto il resto poteva continuare,
1: sì,
0: e lì decidi fondamentalmente di seguire una cosa che ti piaceva tanto, la neve. Lo
1: sì,
0: sci, la velocità, l'adrenalina.
1: Esatto, quello che dico sempre, ho sempre detto, è che ho fatto tantissimi blocchi di ospedale e ho sempre chiesto per piacere di mettermi vicino alla finestra. Dalla finestra io vedevo le montagne, e quelle montagne, dicevo dentro di me, Io ci tornerò, sarò in carrozzina, sarà con la mia paraplegia incompleta che cammino e sto in carrozzina, quindi ogni tanto ci sono persone che magari mi hanno visto solo in carrozzina, poi mi vedono un giorno in piedi, ma dice: "Oh, è un miracolo!"
0: No, in realtà Lazzaro. E invece no.
1: In realtà vivo la mia vita in piedi e in carrozzina.
2: Che già questo nel contesto di Hauteville penso sia
0: è tanta roba,
2: bello,
0: tanta
2: cioè roba. Mi sento di aggiungere quasi una fortuna, sì. Penso alla tetraplegia, sì, dove le persone, sì, dicono: "Ma lui è solo para", non è solo, però no. È vero che all'interno della bolla di Hauteville è chi è fortunato.
1: Beh, a Hauteville si impara a rivivere, certo. Poi ahimè è la persona che decide il suo futuro e come vivere. Io, come detto, io vedevo le montagne, per me era quello, cioè io esco da qua e sono su là. Poi grazie a Hauteville, un giorno a fisioterapia ero lì, vedo questo ragazzo che si siede su questo monosci e dico: "Ma cos'è che lega la roba lì?" È un monosci, serve per sciare, però tu, mi raccomando, cioè sappi che tu non lo potrai mai fare, non hai la colonna attaccata al bacino, i colpi e bla bla bla. E io ho detto: sì, tanto uscirò da qua e potrò fare quello che voglio.
0: Certo, e infatti.
1: E così è stato. Poi c'è stato ancora un bel po' di mesi, una ripresa. In realtà poi ho cominciato, poi però mi si è fermato tutto perché ho fatto un bloccone poi di 13 mesi in ospedale, uscito da lì. Ho cominciato seriamente e nel mio primo corso di sci vedo questi ragazzi che scendono giù in mezzo ai paletti, guardo il mio maestro e dico: "Ma cos'è che stanno facendo qui la nazionale paralimpica?" Ci voglio andare.
0: E da là sono diventati i tuoi compagni fondamentalmente.
1: Sì, praticamente la stagione dopo io ero già dentro come cadetto.
0: Ci metti sempre tanto, perché comunque tantissima gente, salutiamo anche quella che è un po' la tua seconda casa, Airolo, no? Per sì, un bel po' è stata tua, esatto, del cagnolino, la seconda casa, e lo vedevi sciare sempre, sì, allenarsi tutto il tempo, sì, da quelle parti, sì, là, sì. E poi appunto è arrivato il momento delle competizioni, anche lì era sempre o la va la spacca
1: o la va la spacca, cioè. sì poi nello sci era adrenalina, era,
2: figurati. E ha spaccato anche
0: un po', sì, di roba l'ha spaccata,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: eh,
1: sì, sì, perché poi dopo poi cioè i miei genitori, i miei fratelli, che praticamente o ero in ospedale per quello che avevo, cioè, o ero in ospedale perché mi spaccavo la spalla. Un piccolo aneddoto era tipo, c'è stato prima delle Paralimpiadi in Corea con Mauro Pini, certo, che mi aveva un giorno a Zermatt, l'allenamento con lui è durato 5 minuti.
0: Molto bene.
1: Ma forse neanche. Siamo partiti, 3 curve, boom, clavicola rotta. Oh. Grazie Mauro, è stato un piacere.
2: Con la mano sinistra che non riusciva,
0: esatto, a l'altro non si muoveva più. Poi c'è stato tutto il periodo dove comunque anche proprio il, non so come, la slittina lì come si chiama,
1: monosci,
0: è il monosci, no, ma la parte sopra che, sì, ti arrivavano tutte le cose fatte, sì, apposta che tu studiavi, ci mettevano sempre un po' ad arrivare, sì, chissà se arriva nel momento giusto,
1: esatto.
0: Mamma mia, quante cose
2: tutte queste. Era un'altra vita, mi sembra di osservarti e vedere tante vite. Secondo te è una sola quella che poi ti ha portato anche al tiro al piattello e a diventare campione mondiale, oppure è la stessa?
1: Ma è la stessa vita, sì, è il mio percorso, il mio nuovo libro, quello che ho aperto poi nel 2001, che sto scrivendo, e con tanti capitoli super fighissimi, se posso
0: dire. Ma la verità che hanno a che fare certo con lo sport, ma anche, sì, con tante cose che fai. Tra poco torneremo a raccontare, ma soprattutto raccontiamo quello che è successo ultimamente, che davvero ti ha cambiato la vita. Andiamo con Napoleone, con Cucù Marie, un po' di musica e poi si torna sempre in diretta qui con noi.

0: stati marinai e anche persone che tirano il piattello e che portano a casa, signore e signori, questa medaglia meravigliosa, che vuol dire campione del mondo. Murat Pelit vuol dire che ancora una volta ci porti sul gradino più alto del podio, ci dai un sacco di soddisfazioni. Noi siamo molto contenti di averti qui con noi, anche perché abbiamo raccontato della prima parte della tua vita sportiva. A un certo punto però te l'ho fatta, tra l'altro, un attimo fa la domanda, perché ci conosciamo da una vita, ma in realtà non te l'ho mai chiesto. Cioè, come fai a passare dallo sci, dove ti lanciavi a mille, a uno sport invece totalmente diverso come quello del tiro al piattello?
1: Beh, sono andato all'opposto, cioè passare dall'adrenalina, quindi a quel minuto e mezzo dove dai tutto, a dover gestire la mente per 25 minuti mi sembrava per me una cosa difficilissima, essendo io, cioè, chi mi conosce sa come
0: un
1: sono
0: punk.
1: Un punk pazzo. E quindi ho detto, mi si è aperta l'occasione, tra l'altro ero con amici a precaccia a vedere un pochettino, ricevo questa telefonata e mi dicono: senti, c'è, ci sarà il mondiale a Lonato, servono bandiere per far sì che questo sport poi entri realmente nel si conosca, ma soprattutto nel programma paralimpico.
0: Ah, certo.
1: Vuoi partecipare? Io non ho ancora neanche, cioè, onestamente,
0: provato
1: sì. Bene.
2: Ma però da cacciatore.
1: Da cacciatore, sì, ma lo
0: non
1: dico, cioè, io quando ho fatto la patente di caccia, l'unico esame che ho bocciato è stato il tiro.
0: Non è vero! E adesso è campione del mondo.
2: Cioè, sembra veramente, noi come se ti invitassimo per dire tutto è possibile.
1: A quanto pare sì.
2: Quando
1: sì.
2: Si è Murat Pelit.
1: Sì. E quindi lì ho poi cominciato tutto. Ho cominciato a mettere un po' in moto tutto, dovermi un po' trovare gli sponsorini per comprare un fucile, perché i fucili da tiro costano veramente tantissimo. E non avevo un allenatore, quindi ho cominciato da solo, fino poi a conoscere un anno e mezzo dopo, quindi il mio allenatore Alessandro Belli, che vive in Italia vicino a Pavia, e con lui sono stati un razzo praticamente.
0: Altro che, cioè, in un anno praticamente hai imparato a sparare e dopo due anni sei campione del mondo.
1: Esatto.
0: Incredibile.
2: E una settimana fa succedeva questo, su RSI La 2 lo mostriamo, le immagini del tuo arrivo all'aeroporto, ci racconti.
0: Sorpresona. Allora raccontaci cosa vediamo.
1: Beh, cosa vedete? Vedete la mia, vedete la parte della mia vita, perché quelle persone sono parte, non sono solo amici, sono parte della mia vita, perché hanno seguito tutta la mia vita sportiva in ospedale, e quindi loro sì, sono la mia vita. E
0: questi due soprattutto.
1: E poi c'è Giulia, il mio figlio, che non me lo aspettavo. Io ero emozionato. Non capivo, in realtà non capivo più niente, non capivo nulla, perché non me lo aspettavo, comunque sia quell'orario, sapevo che comunque li avrei visti a breve, e arrivare a vedere questa cosa è un'altra vittoria.
0: Altro che un'altra vittoria, qua arriva un piattello un po' strano a un certo punto, però è vero che sono quelle sorprese che ti ricorderai nonostante tutto, anche quelle per tutta la vita.
1: Esatto.
0: Cioè, quando hai visto Isabel che ti sorrideva, cosa hai pensato?
1: Non riuscivo a pensare a niente, perché mi sembrava di essere un sogno stupendo.
0: Dopo tutte quelle ore di aereo.
1: Dopo tutte quelle ore di aereo, con tra l'altro un bambino che per 13 ore mi ha picchiato la schiena. Non so se mi ha sbloccato le vertebre, quindi sono sceso abbastanza molto tranquillo.
0: Anche
1: però no, è stato emozionante. Ho veramente trattenuto le lacrime, perché
0: è quasi impossibile.
1: Però no,
0: perché il mentale ti ha aiutato anche lì.
1: Sì, per fortuna.
2: Allora, c'è qualcuno ci ha dato uno spunto, un'informazione che mi chiedo se è vera oppure no. Allora, l'abbiamo dette tutto è possibile con te. Ma è vero che addirittura tu 10 giorni prima, una settimana prima di partire, eri in ospedale e ti hanno detto, tu hai provato a chiedere se saresti potuto andare e ti hanno detto ma no, non c'è modo. È vera o è una fake news?
1: No, è vera. Io
2: adesso era...
1: è vera, nel senso che io 10 giorni prima ero in ospedale con un volvolo intestinale, mi si era girato, non so come mai succede, mie belle fortune.
0: Ale.
1: E quindi niente, in pronto soccorso, quando mi hanno detto perfetto, hai questa cosa, di solito si opera, io neanche ho pensare a tutte quelle, gli faccio, ma io ancora ci posso andare? Mi hanno guardato mia moglie e la dottoressa, forse adesso ci preoccupiamo di altro. Poi la fortuna ha voluto che la dottoressa ha detto no, non ti opero, aspettiamo un attimino, qualche giorno, vediamo come va.
0: Lì quanto mancava più o meno la partenza?
1: Erano 2 settimanine, neanche.
2: La vera, quindi lo spunto.
0: Mamma mia.
1: E quindi la fortuna è che poi si è messo a posto da solo, è passato ancora qualche giorno in ospedale a rimettermi. E poi dopo niente, sono andato a casa, ma in realtà ero sconvolto perché ero stanco, ma stancato, mi ha smagrito, prosciugato. Certo. Sono riuscito a fare una prova d'allenamento, una sola, che era andata benino.
0: Ok, per fortuna.
1: Ci siamo guardati in faccia io e il mio allenatore e mi hanno detto:
0: Alessandro, cosa facciamo? Partiamo.
1: Partiamo e la proviamo in tutti i modi e siamo partiti.
0: E poi è andata come sappiamo, insomma, siamo super felici.
1: Sì.
0: Vero o no?
2: Sì, pesa anche tantissimo.
0: Ah, io giuro, faccio ancora vedere un'altra volta.
2: Non è tua, Fabri.
0: No, ci mancherebbe anche Eddie Murat, però guardala qua, in tutto il suo oro, meraviglioso. Adesso io, tra l'altro, io mi permetto, stai ancora qua con noi per
1: certo.
0: Il finalone. Boh, va bene, molto bene.
1: Volentieri.
2: Perché lunedì la Svizzera che svizzera.
0: Esattamente.
2: Fa quella cosa lì. Lo commentiamo tra poco con le notizie.
0: Vai.

0: E torniamo ancora una volta per raccontare della Svizzera, che è Svizzera nel vero senso della parola. Eleonora Tella, ben trovata.
1: Grazie, grazie.
2: 5 notizie vere che sembrano fake, ma sono solo svizzere.
0: È vero, solo no. Sono
2: sempre loro. Cosa hai trovato? Cosa hai scovato?
1: Cosa ho scovato questa settimana? Allora, partiamo da una signora, che è una signora anziana, che a Winterthur voleva semplicemente comprarsi uno Schnitzel in una pasticceria della stazione. Il cornetto, quello con le nocciole svizzero che conosciamo. E niente, al momento di pagare ha commesso un errore. È convinta di dover inserire il PIN della sua carta di credito, ha in realtà digitato nel terminale il suo codice come mancia.
2: Quindi, il codice non era 0000.
1: Il codice non era 000, il codice era 161214.
0: Adesso quindi... lo sanno tutti, tra l'altro, io spero che la signora l'abbia cambiato.
1: E quindi niente, senza accorgersi per errore ha pagato 1612 franchi e 14 centesimi il cornetto.
0: Robetta.
1: La cosa che appunto fa un po' riflettere,
2: come ha fatto,
1: è che non si è accorta. Si è accorta una consulente che della persona istituta che la seguiva, e esaminando i conti ha visto questa transazione un po' sospetta.
2: Beh, uno Schnitzel, 1600 franchi.
0: Un po' costo il placcato d'oro.
2: Siamo in un paese dove costano un po' le cose, qualità alta, però 1600 è un po' tanto.
1: Forse è un sì. O si è comprato un bel po' di Nusgiffel o qualcosa non quadra. Niente, ha segnalato appunto la vicenda alla pasticceria, i soldi le sono stati ovviamente restituiti.
2: È per quello che noi sorridiamo, se non fosse andata così noi l'aiutavamo.
0: Sì, no? Poi non è così ovvia come cosa, no. Nel senso che comunque potevano tranquillamente tenerseli.
2: Perché la banca non può fare niente in quel caso.
1: La banca non può fare niente, perché alla fine la transazione è stata approvata, nel senso che la signora ha inserito il PIN, quindi ha dato la sua conferma del pagamento, e quindi il pagamento è stato effettuato.
0: Tra l'altro tu ne sai qualcosa, possiamo raccontarla?
2: Se dobbiamo la raccontiamo.
0: Dai, per me ci sta.
2: No, è Twint, mi è capitato qualcosa di simile con Twint, lo dicevo a Fabri poco fa, mi è capitato di spedire dei soldi a una persona e il numero di telefono che avevo inserito era sbagliato. Di un numero te ne basta uno, era 078, io ho messo 079, certo. Erano solo 30 franchi, però non mi sono mai tornati, e io ho provato a chiamare la persona a dire guardi, me li può ridare, mi ha detto verbistu, e non appena ho detto Twint problem, mai più risposto, appeso.
0: Problem, ti ha detto lei.
2: Quanti Nusgiffel si compra questa signora? Sì. Buon appetito, Shura, che hai i miei soldi.
0: Sì, anche film alto.
2: Contento che l'ho raccontata.
0: Ma sai che sì. No, perché a parte scherzi, è una cosa alla quale dobbiamo stare attenti tutti, non è una questione. Quindi massima attenzione, controlliamo nel caso in cui ci facciamo aiutare.
1: Decisamente, secondo me la signora comprerà i Nusgiffel con i contanti d'ora
2: avanti. E io sarò attenta, molto attenta, quando prenderò un numero per versare i soldi. Eleonora, abbiamo altre notizie che ci fanno dire solo da noi.
1: Sì, abbiamo altre notizie che ci fanno dire solo da noi. Passiamo nel canton Lucerna, a Emmenbrücke, dove i pendolari della stazione si sono trovati davanti a una scena un po' insolita, perché un uomo è arrivato in stazione alla guida di una microcar e ha deciso di portarsela direttamente sul treno. Quindi una volta sulla banchina della stazione ha fatto un po' di manovre per sistemare la sua macchinina, sì, ed è salito direttamente sul treno con la macchina.
2: C'è questa immagine che stiamo vedendo anche sul carosello di RSI Barnum, che ritrovate su Instagram, in cui vedi proprio le persone sedute in treno, e nello spazio dove ci sono le biciclette, oppure guardo Murat, dove anche le carrozzine devono stare.
0: Lì deve essere passato per forza, perché è basso, quindi per forza
3: essere andato. Io ti giuro,
0: ma magari non ride, però magari non c'aveva più elettricità per la macchina. E allora una cosa che vogliamo dire è che non è assolutamente la microlino di Rete 3, no. Non c'entriamo noi niente da niente.
2: Comunque no, è anche rossa. È arrivata la multa.
1: Allora sì, l'hanno fatto ovviamente scendere alla stazione successiva, e appunto in realtà è una cosa che è successa anche un'altra volta recentemente a Berna, ne avevamo parlato in un carosello qualche mese fa, era successa una cosa simile, cioè una microcar era salita su un treno, e di nuovo appunto le
2: siamo.
1: Ha ricordato che non si può salire sul treno con veicoli a motore, e quindi anche ciclomotori, motociclette, con i monopattini elettrici grandi, con degli scooter, con delle biciclette lunghe più di 2 metri, come ad esempio alcuni tandem, e con le cargo bike. Questi veicoli non si possono portare a bordo di un treno, e invece si possono portare le biciclette, appunto i monopattini normali, le biciclette elettriche e quant'altro, anche appunto le bici magari pieghevoli che si possono chiudere, possono diventare più piccole. E appunto, ovviamente la multa è ancora
2: salata,
1: secondo me,
2: no?
1: No, in realtà qua si parla di 70 franchi di sovrattassa.
2: Ah, beh, relativamente una fermata di treno.
1: Sì.
0: Costava di più l'elettricità.
3: Se posso, comunque, una cosa così, tipo al supermercato, ormai non c'è più la lotta dei carrelli, mi sa che comincia la lotta delle micro carte elettriche. Ti vedi questi anziani con queste macchinine alla coppa.
0: In America tanto, in America funziona tanto così, solamente che loro hanno spazi molto più larghi rispetto a
2: quindi è vero. Ci sono.
3: Quindi è sempre un po'. Ci si guarda sempre io in carrozzina e lui.
0: Che neanche mezzogiorno di fuoco, praticamente. Sì. Molto bene. Mi piace come cosa.
2: Un po' un autoscontro. Sì. Beh, e ti guardano, ti dicono qualcosa a volte.
3: No, io passo avanti. Alle volte ho un po' paura di vederli dentro questi corridoi tra le
2: sono
3: cose.
2: Veloci.
3: No, poi passa dentro senza guardare, cioè senza precedenze. Se prende dentro un carrello, senza.
0: Ma manca solo quello, Murat, anche no. Ultima
2: a me Murat mi piace tantissimo questa tua.
0: Non avevo dubbi.
2: Come vivi questa vita, me l'avevi detto, no? Mi piace tantissimo. La celebri questa vita in tutti i modi, è troppo bello. È bellissimo averti
0: non
2: a casa.
0: Non con l'autoscontro, però, caro.
2: Un conducente, però, in Svizzera ha fatto qualcos'altro. Non è andato. È andato su un treno ma è andato in giù.
1: È andato in giù, sì, perché un conducente nel cantone Argovia ha perso il controllo della sua macchina normale, questa volta non microcar, ed è finito nel letto di un torrente. Ovviamente non si è fatto niente, per fortuna, e siamo qua a raccontarlo anche perché la notizia è la parte della notizia che fa ridere, che come spiegazione a questo incidente l'uomo ha semplicemente giustificato alla polizia che gli sono caduti gli occhiali.
2: Eh beh, se non hai gli occhiali non vedi più niente. Non è colpa sua.
0: Finisce nel fosso, non ho capito.
2: Hai mai provato a starnutire le volte in cui ti viene a starnutire mentre guidi?
0: Certo.
2: È bruttissimo. Ma dipende, non riesci a starnutire senza
0: chiudere gli occhi,
2: senza lasciare gli occhi aperti.
0: No, davvero? Si può fare? Non lo
2: si
0: sappiamo.
2: Può.
1: Ma poi magari ti parte anche il colpetto al gas, al freno.
0: Siete tutti dei pericoli qua, io ve lo dico.
2: L'ultima notizia invece che hai trovato, ti è piaciuta particolarmente?
1: Sì, perché effettivamente ci spostiamo a Berna, non mi dico sì, a Berna, esatto, e ci sono due atleti svizzeri che hanno deciso di fare
2: occhio invece cielo,
1: godersi tranquillamente un volo in mongolfiera, hanno deciso di appendersi al cestello della mongolfiera con due anelli e fare delle appunto acrobazie, delle figure di ginnastica mentre la mongolfiera continua a volare. C'è il video disponibile sui loro social che ovviamente ha riscosso un incredibile successo. È anche un video molto bello. Vabbè, secondo me, cioè, si vedono dei panorami veramente veramente bellissimi.
0: E
1: ovviamente non è stata un'impresa semplice perché c'era anche vento e erano a 1400 metri di altezza, quindi comunque molto in su.
2: Allora Ele, tu non puoi portarmi queste notizie. Siamo partiti con la lince che ha terrorizzato Fabrizio Casati. È partito dicendo che ansia. Chiudiamo la trasmissione con queste immagini che noi siamo tutti ammagliati.
0: Non
2: e tu dici che
0: ansia.
2: Non fate
0: vedere sta roba a Murat, che questo voglio farla per la prossima volta. Lasciate stare. Non fate vedere queste cose. Grazie mille Eleonora. Grazie mille Murat Pelit, avanti così, sempre la grande, stammi bene ma sarà comandi. Grazie Alice, ci vediamo domani.
2: Sì, a domani. Casa Svizzera anche domani.
0: Sigla!

0: Rete 1.
1: C'è il notiziario, sono le 10.
2: In studio Lino Bini, Friedrich Merz ha ammesso la nuova sconfitta elettorale del fine settimana nel Land della Mecklenburg-Pomerania, dove il suo partito, l'Unione Cristiano-Democratica, per la prima volta non è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 5% per entrare in un parlamento regionale. Ad imporsi ancora una volta è stata l'estrema destra di Alice Weidel, Alternative für Deutschland, che è tornata a chiedere le dimissioni di Merz. Nonostante il risultato disastroso, il cancelliere tedesco ha escluso l'uscita di scena, rilanciando e annunciando riforme e la volontà di continuare a governare il paese. Da un appuntamento elettorale ad un altro in Russia saranno resi noti in tarda mattinata i risultati ufficiali delle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Come è noto, ad imporsi è stato il partito del presidente russo Putin, Russia Unita, che ha ottenuto oltre il 57% delle preferenze, andato in crescita rispetto a 5 anni fa. Alta l'affluenza ai seggi, stimata attorno al 57%, una vittoria scontata, visto che dalla consultazione sono stati esclusi partiti e organizzazioni d'opposizione. Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russa-ucraina, con l'esercito di Kiev che ha continuato a bersagliare il territorio e gli impianti energetici russi, e quello di Mosca che a sua volta ha colpito con missili e droni soprattutto le regioni di Sumy e Zaporizhia, dove vi sarebbero delle vittime, presi di mira edifici civili e un centro commerciale. Dall'interno, Camere federali al via una nuova settimana di lavori che si preannunciano intensi. Gli stati infatti si dovranno occupare dell'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare l'esercito, mentre il nazionale si occuperà anche di due iniziative popolari, tra cui quella per l'inclusione e l'uguaglianza delle persone con disabilità. I tassi ipotecari sono in aumento in Svizzera, seppur in modo lieve, quanto rilevato dal comparatore Moneypark, stando al quale diversi operatori si attendono un'ulteriore pressione al rialzo nei mesi a venire, in particolare sulle scadenze più lunghe. Il 18 settembre, per un mutuo a 10 anni, il tasso medio era del 2,06%, ovvero 8 punti base in più rispetto a metà giugno. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.

0: quanto puoi imparare in 15 minuti?
1: Abbastanza per scoprire qualcosa di nuovo.
0: È quello che accadrà nel quarto d'ora accademico.
1: Il podcast dell'USI che ti racconta il tempo di una pausa caffè.
0: Temi di attualità sotto diversi punti di vista.
2: È cambiato il modo con cui tu
3: un po' di complotto, esatto.
4: Immaginato di poter fare questo lavoro.
5: L'innovazione vuol dire la capacità di entrare in un dialogo complesso.
6: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro dei medici?
0: Perché paghiamo sempre meno in contanti?
6: Com'è nato il web?
7: L'errore invece dell'intelligenza artificiale.
8: La digitalizzazione attuale ha accelerato questo trend.
7: Usavano computer diversi.
2: Grazie.
9: Grazie a CERN.
1: Domande diverse, mondi diversi.
0: Tutti nella stessa università.
1: Comunicazione, informatica, economia, teologia, medicina e architettura.
0: All'USI ogni giorno c'è chi prova a capire un pezzo del mondo che ci circonda. E noi ve lo raccontiamo.
1: Una domanda alla volta, un quarto d'ora alla volta.
0: E anche qualcosina in più.
1: Hai 15 minuti?
0: Allora, cominciamo.
10: Questo è il trailer del nuovo podcast dell'Università della Svizzera Italiana, un quarto d'ora accademico. Il primo episodio è stato pubblicato la settimana scorsa. Buongiorno da Isabella Visetti. Questo podcast e i realizzatori, gli ideatori di questo podcast sono il tema di questa prima ora di Mille Voci questa mattina. Allora, senza indugio, senza il quarto d'ora accademico, do il benvenuto a Sara Peregalli, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
10: E Nicola Martinelli, ben
12: buongiorno,
10: arrivato anche a lei.
12: Gli
10: ideatori, i realizzatori del podcast Il Quarto d'Ora Accademico, loro lavorano al servizio comunicazione istituzionale dell'USI. Prima domanda, servizio istituzionale dell'USI. Questo prodotto del podcast, lo capiremo nel corso della nostra chiacchierata, vuole essere un veicolo di comunicazione meno istituzionale, più agile.
11: Esatto, un po' più agile, un po' più meno formale, diciamo, mantenendo comunque i contenuti al centro, i temi e le persone, però ecco, un po' più smart, agile. Pop,
10: lo possiamo dire, Nicola, sì. Martinelli, diciamolo, voi avete meno di 40 anni e dunque siete abituati a questa comunicazione più pop, agile, accattivante, ma senza perdere le informazioni che sono importanti.
12: Sì, anche perché poi io e Sara arriviamo background giornalistici e quindi, tra virgolette, siamo un po' più abituati anche a comunicare con un tipo di messaggio più anche fruibile verso l'esterno. È chiaro che l'istituzione, noi lavoriamo per l'USI, deve avere una certa valenza, soprattutto anche nei testi scritti, per quel che riguarda comunicati, sito internet e così. Il podcast ci dà la possibilità di uscire un pochino da questi canali qua.
10: Sì, da questo perimetro che è importante che un'istituzione abbia, però l'istituzione come l'USI deve comunicare all'esterno.
11: Esatto, precisamente. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere quello che si fa all'USI a tutti, a quante più persone possibile, quanti più curiosi possibile, ecco perché noi non abbiamo un target di età. Ci possono ascoltare tutti quelli che vogliono imparare qualcosa, come abbiamo detto nel trailer. Ed ecco, questo è il nostro obiettivo, uscire un pochino dalle mura anche fisiche dell'università e far vedere cosa all'USI viene fatto, chi sono le persone che fanno ricerca e che studiano e cosa fanno poi effettivamente, concretamente per il territorio.
10: Nicola, riflettevo, voi siete un ponte, me lo sono immaginata così, il primo ponte è attraversare tra diciamo quello che è il lavoro scientifico che viene fatto in un'università, la ricerca, le analisi, gli studi verso un largo pubblico. Questo è il compito della divulgazione scientifica, ma anche divulgazione tout court. Poi il secondo ponte è avvicinare quanto accade all'interno dell'USI alla società civile, alla cosiddetta cittadinanza, che in fondo l'USI anche la sostiene, è sul suo territorio e dunque è interessante anche dire cosa avviene dentro le mura dell'USI.
12: Assolutamente, anche perché la parte più interessante secondo me è proprio far vedere vedere quante cose belle avvengono, perché magari dall'esterno può sembrare che è tutto molto complicato, no? Ci abbiamo delle facoltà che toccano anche temi complessi come l'informatica, come la medicina e via dicendo, e ci sono veramente degli aspetti, ogni tanto sulla nostra scrivania arrivano di quelle ricerche, di quelle notizie che ci guardiamo e ci diciamo: cavolo, ma questo è veramente bello, interessante, e sarebbe bello anche veicolarlo molto bene all'esterno, perché siamo convinti, anche con appunto il nostro background, che è qualcosa che potrebbe interessare chi da fuori cerca notizie succulente.
10: E dunque,
12: ecco.
10: Succulente, bello, le notizie succulente, Rete 1 spesso le cerca, e certo, e dopo lì inizia un lavoro, possiamo dire, di traduzione, non è forse traduzione il termine esatto, ma di
11: racconto
10: in modo più semplice, con una lingua più accessibile, di questa ricerca molto interessante ma magari complicata. Allora bisogna andare a trovare il divulgatore, il ricercatore, il professore che fa questo esercizio, e poi voi portate questo nel podcast e poi lo portate all'esterno. Sono questi passaggi,
11: sì,
10: più o meno.
11: Sì, è proprio così. Cioè, io e Nicola ci troviamo, scegliamo il tema anche con dei professori, professoresse, ricercatori, ricercatrici. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un incontro con un professore per una prossima puntata, e lì ci scambiamo idee e ci chiediamo cosa possiamo far emergere in questi 15 minuti, perché
10: cosa interessante per il pubblico di
11: esatto.
10: fuori, è quella la domanda di
11: esatto.
10: fondo, perché deve essere un prodotto diciamo fruibile anche per il larghissimo pubblico.
11: Precisamente, esatto, cioè perché qualcuno dovrebbe ascoltarci? Deve esserci quel quid, quel qualcosa in più che ci fa dire: ok, oggi ascolto il quarto d'ora accademico perché si parla di qualcosa che mi interessa e potrebbe interessarmi.
10: E poi magari lo ascolto quella volta e poi vedo, c'è un episodio precedente, un episodio successivo che può essere interessante nel, diciamo, nel mio ambito di interesse, e poi c'è sempre lo stimolo della curiosità. Come vi dividete il lavoro?
12: Ma devo dire che Sara fa gran parte della preparazione, perché anche col suo background da radio è molto abituata a preparare quello che sono le interviste più, tra virgolette, radiofoniche. Noi abbiamo anche il video, perché abbiamo la fortuna di avere lo studio con anche le telecamere, però diciamo nasce come un'idea radiofonica, audio, e quindi Sara fa buona parte del lavoro. Poi ci troviamo appunto con chi potrebbe essere possibile ospite e cerchiamo di costruire insieme quello che è un po' il contenuto, per fare anche capire a chi è dall'altra parte, no? Che non può venire e fare la sua lezione di 15 minuti su quello sì. di cui vuole parlare, perché sennò si rischia veramente di perdere un po' il senso. E poi c'è tutto un team dietro, ci abbiamo Alessia che ci accompagna sulla parte grafica,
11: Prisca.
12: E Prisca sulla parte video, che sono le nostre due partner in questa avventura, che anche loro hanno un contributo importantissimo.
10: Dunque, tutte le caratteristiche per un podcast, addirittura video podcast, dunque lì volete andare anche a raggiungere una popolazione più giovane, che lo sappiamo vuole il video, vuole il visual, come noi oggi siamo in Rete 1 in versione visual.
11: Sì, questo trovo che sia molto bello, perché permette anche di conoscere, vedere almeno quantomeno la persona che sta parlando, e quindi è vero che la radio ha una certa magia della voce, però a noi interessa anche che la gente veda chi studia, chi fa università. E quindi è proprio, trovo che questa formula ibrida, quindi delle due cose, vada molto molto bene.
10: Allora Sara, mi sembra di aver capito che tu, mi viene da darvi del tu, anche perché un po' venite
11: certo.
10: dal contesto giornalistico, dunque devi andare a stanare ricercatore, professore. Stanare forse non è il verbo giusto. Come hanno accolto loro questa idea del podcast?
11: Devo dire che c'è molto entusiasmo, perché noi appunto proponiamo un racconto. Raccontaci cosa tu fai, qual è il fulcro della tua ricerca. Hai fatto questo studio per tanti anni, adesso hai l'opportunità di raccontarcelo, di dirci in un quarto d'ora la cosa che secondo te è emersa, è più importante, è quella che ti è piaciuta magari di più, magari di meno, insomma raccontarci in pillole quello che tu hai fatto del tuo mestiere.
10: E poi mi sembra di capire, io ho ascoltato la prima puntata, poi ne ascolteremo qualche estratto, c'è anche un margine di raccontare qualcosa della sfera più personale dei ricercatori, dei professori, del perché magari sono arrivati a studiare quella tal materia, a fare un determinato studio, e dunque c'è anche questo colore che è importante.
12: Assolutamente, e deve emergere anche perché poi il vissuto delle persone che stanno dietro, non soltanto il ruolo ma proprio la persona, a volte influenza quello che è poi la ricerca, e emerge la personalità anche in quello che poi piace andare a studiare, piace anche approfondire, e di riflesso a noi far uscire all'esterno.
10: E penso che questo possa anche piacere al largo pubblico, c'è anche una parte di umanità, di storia accademica, professionale, di studio, che è, può essere molto coinvolgente e anche fonte di ispirazione. Ascoltiamo Harry Nilsson e poi torniamo ad approfondire qualcosa di più di questo podcast Un quarto d'ora accademico. Se avete curiosità, domande per i nostri ospiti, loro sono qui in studio con noi, 076 321 11 13.

0: 10:17 a mille voci, stiamo parlando del nuovo podcast dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana. Si intitola Il quarto d'ora accademico. La prima puntata è uscita proprio una settimana fa, lunedì scorso, poi avrà una cadenza quindicinale. La prima puntata la si ritrova sul sito dell'Università della Svizzera Italiana, ma anche su Spotify, anche su YouTube. Abbiamo detto è un video podcast, dunque ci sono anche le immagini. Sara Peregalli, con noi in studio ci sono due ospiti, Sara Peregalli e Nicola Martinelli, che sono i realizzatori di questo podcast. Sara Peregalli, volevo farvi i complimenti per il titolo, è molto simpatico, il quarto d'ora accademico, rimanda un po' a questa espressione nata nelle università ma poi diventata consuetudine nella lingua comune.
1: Sì, esatto, il quarto d'ora accademico è quel tempo necessario per gli studenti a spostarsi da aula ad aula e invece noi la utilizziamo per dire vabbè, ti sei preso il quarto d'ora accademico nell'attesa, no? È un tempo d'attesa e noi cerchiamo di riempire questo tempo di attesa con qualcosa di curioso e interessante, ecco, questa è l'idea.
0: Sì, usando appunto un'espressione che tutti ormai usiamo, anche al di fuori del mondo accademico, per dire indicare quella manciata di minuti di ritardo che si possono avere prima dell'inizio di un seminario, di una conferenza o anche di un appuntamento. Scusa, sono arrivato un po' in ritardo, è il famoso quarto d'ora accademico che in origine serviva a spostarsi di aula in aula a professori e allievi. Prima puntata, Nicola, non poteva essere altrimenti, voce al nuovo rettore Claudio Bassetti.
2: Sì, ci sembrava corretto, visto che appunto la prima puntata coincideva all'incirca con il suo inizio in università, e ci sembrava giusto anche per rispettare quello che è il portare qualcosa di nuovo e far conoscere le persone, quale luogo migliore per lui per non venire a presentarsi a tutta la comunità e anche all'esterno attraverso i nostri temibili microfoni.
0: Sì, lo sappiamo, quando c'è una nuova nomina, una nuova persona che entra in carica, c'è l'interesse non solo all'interno dell'università ma giustamente anche all'esterno, e dunque un modo questo podcast per lui per presentarsi. Lui è un medico e neurologo di fama internazionale, dal 1 settembre rettore dell'USI. Allora, ascoltiamo un estratto di questa prima puntata che si intitola Nuovo umanesimo scientifico. Qui il rettore parla, diciamo, di qualcosa legato alla sua vita professionale ma anche più privata.
2: C'è invece magari un incontro o una persona, una figura in particolare che l'hanno colpita e che l'hanno in qualche modo segnata nel suo percorso?
3: Ma allora, per attitudine personale cerco di imparare da tutti, dunque ho un atteggiamento sicuramente di rispetto che cerco di vivere nei confronti di tutti, perché credo che tutti hanno qualcosa da dare, anche nel piccolo o nel grande. Sicuramente ho imparato tantissimo dai miei genitori, che sono stati dei role models per la serietà e anche l'amore con la quale si sono dedicati a molte cose. E poi ho imparato tantissimo dai miei pazienti, ecco, c'è un privilegio particolare nel prendere cura di persone che non stanno bene, per cui si impara tantissimo anche su se stessi, sulle proprie debolezze, nell'accompagnare persone in un tragitto così difficile come quello della malattia.
0: Questa era la voce di Claudio Bassetti, nuovo rettore dell'USI, un estratto del podcast Il quarto d'ora accademico. Un passaggio che mi ha colpito, Nicola Martinelli, perché lui dice role models, cioè dei modelli ad esempio sono stati i genitori, e poi il fatto che lui ha imparato dai suoi pazienti, dunque qui torna, o lui sottolinea la sua esperienza come medico.
2: Sì, anche a me è piaciuto molto, innanzitutto perché esce la personalità, no? È qualcosa che esce dal ruolo, secondo me stava rispondendo quasi più come Claudio Bassetti persona che Claudio Bassetti rettore, ed è un po' anche questo che vorremmo far trasmettere e, è veramente è un passaggio che mi è piaciuto molto anche a me, perché magari su altre risposte è stato più istituzionale, per usare l'aggettivo, invece questa era proprio una risposta secondo me personale.
0: Immagino che non sia sempre facile far svestire dalla veste istituzionale professori e ricercatori, poi vabbè, qui nel caso era addirittura il rettore. Lì voi dovete acquisire una certa fiducia e permettere che questo avvenga, e delle volte magari non funziona.
1: Sì, ecco, bisogna sempre ricordarsi con chi si ha a che fare, anche avere il tatto di capire se una persona vuole anche parlare di sé, in che modo. Quindi non è che arriviamo e diciamo adesso tu ci racconti tutto quello che c'è da sapere su di te. No, ecco, è più un approccio gentile, tentando di appunto far emergere queste sfumature, questi aspetti che secondo noi possono poi arrivare effettivamente al pubblico, e uno può dire chi c'è dietro il professore, dietro il ricercatore, la ricercatrice.
0: Sì, c'è anche questo tratto umano, da essere umano, anche se lui è un grande studioso, un grande ricercatore, un grandissimo neurologo, e dunque questo avvicina molto, immagino.
1: Sì, è proprio non voglio neanche chiamarlo esercizio, ma è un modo per tentare di accogliere anche una persona che ti sta raccontando quello che ha fatto della sua vita, del suo lavoro, quindi per fare emergere sempre più quel lato umano e quel lato che non si vede, ecco, dall'istituzionalità, ecco.
0: Certo, perché magari si vede la persona che è arrivata a questa nomina, a questo grande riconoscimento, ma non, magari dopo tutto il percorso per arrivare fin lì sfugge o non viene più raccontato perché non sembra così interessante. Banalmente nei curriculum vitae questi aspetti non ci sono, quello che interessa sono solo le tappe di studio, di ricerca,
1: i risultati,
0: ma tutta la strada per arrivare al risultato spesso Nicola Martinelli rimane non raccontato.
2: Sì, e anche perché io penso a certe figure, adesso in questo caso era il rettore, però anche magari ci sono professoresse, professori, ricercatrici, ricercatori che ogni tanto vengono anche interpellati per figurare all'esterno, c'è chi viene chiamato dai vostri colleghi per fare un approfondimento, c'è chi partecipa a una conferenza, eccetera. Ed è una parte del volto che mostrano, no? Perché vengono e parlano in maniera professionale, raccontano di quello che devono raccontare, ed è un'immagine che esce all'esterno, però ecco, noi vorremmo quel qualcosina in più che esca un po' da questi canoni.
0: Allora, ascoltiamo un altro estratto da questo primo episodio, che vi ricordo è stato pubblicato lunedì scorso.
3: L'università, ma anche la società in generale, necessita una maggiore interazione, un maggior dialogo fra quelle che noi chiamiamo le scienze esatte e l'umanità. Io ho parlato già in precedenza in interviste di un concetto che a me è molto caro, che non è mio e non è nuovo, nel senso generale del termine, che è quello dell'umanesimo scientifico. Credo che dobbiamo pensare al futuro, a quello che ho chiamato nuovo umanesimo scientifico, proprio perché bisogna ripensare a come queste discipline possano ben convivere e anche meglio dialogare per affrontare le sfide della società.
0: Qui Sara Peregali invece troviamo una parte di comunicazione più ufficiale, però spiegata in parole molto semplici, accessibili, della visione del nuovo rettore di questo umanesimo scientifico. Questo è interessante perché lui dice: sono rettore, voglio lasciare o indirizzare l'USI in questa direzione.
1: Sì, secondo me è importante dare questa sorta di roadmap, di divisione, no? Che ti mostra quello che può essere, no? Anche l'università come luogo dove si fa conoscenza e si trasmette conoscenza, quindi questo è importante, e trovo che una domanda del genere permette anche a chi poi deve spiegare di spaziare, ecco, e ha il tempo di farlo.
0: vuoi aggiungere qualcosa su quest'altro passaggio che anche è molto, molto interessante, trovo.
2: No, credo che ovviamente è anche difficile, no, arrivare e dire subito io voglio fare XYZ, nel senso non si può entrare come un elefante in una cristalleria, e trovo che il nuovo rettore l'abbia fatto bene, nel senso che ha messo alcuni piccoli punti per iniziare a dare quello che sarà una visione. Ha anche detto a tutti quanti che si prenderà un attimino di tempo per capire in quale realtà si è calato, eccetera, e credo che poi dopo da lì in avanti, come abbiamo già visto fare anche in passato, si andrà poi a instradare meglio il discorso, però è importante.
0: Sì, per il grande pubblico trovo che questo sia un passaggio importante, perché così sanno, ha un'idea, sa che deve fare un certo percorso, però vuole arrivare lì, e dunque è quello che ci si aspetta quando ci sono le nuove nomine, le nuove persone che entrano in carica. 076 321 1113 per le vostre domande, i vostri dubbi, ma anche le condivisioni e le riflessioni. Ascoltiamo Gianna Nannini e poi rientriamo con Sara Peregalli e Nicola Martinelli, perché ci sono già un paio di domande che sono arrivate sul nostro WhatsApp, direte uno.

0: Gianna Nannini a mille voci, sono le 10:32, io sono Isabella Visetti e con me in studio ci sono Sara Peregalli e Nicola Martinetti del Servizio Comunicazione Istituzionale dell'USI. Loro sono i due ideatori e realizzatori del podcast Il Quarto d'Ora Accademico, podcast dell'Università della Svizzera Italiana. Allo 076-321-1113 arriva questo messaggio. Un ascoltatore ci chiede: è un servizio dell'USI per l'USI o siete aperti anche a collaborazioni con ricercatori e professori ticinesi che operano in altre università della Svizzera o in Europa o nel mondo?
1: Dunque, questo è un progetto nato per l'USI, questo devo dire è un progetto pilota, quindi stiamo anche noi diciamo valutando cosa poi potremmo fare in futuro. Posso dire che lo spazio che noi abbiamo per registrare è in collaborazione con WeTube della RSI, quindi è uno spazio libero che si può utilizzare, quindi tutti possono utilizzarlo per le registrazioni. Però ecco, per rispondere alla domanda, per il momento siamo per l'USI, poi chissà, vediamo come
0: se il progetto cresce.
1: E
0: spazio WeTube, che ora è proprio all'Università della Svizzera Italiana, esatto. È proprio accolto lì, prima credo fosse a Besso, però poi quando la RSI ha lasciato la sede di Besso è stato trasferito all'USI e dunque lì avete un piccolo studio radiofonico dove registrate.
1: Sì, abbiamo tutto quello che ci serve, tutto l'occorrente, non ci manca nulla, anzi grazie.
2: Esatto, grazie mille.
1: Grazie mille e quindi lì noi con l'aiuto anche di Alessia e Prisca prepariamo la puntata, prepariamo il set e ci immergiamo in questa avventura.
0: È molto molto interessante, dicevamo il podcast, il video podcast è una modalità, avete detto pop, più agile, più accattivante per raggiungere il larghissimo pubblico, magari anche per raggiungere un pubblico più giovane che magari non legge i comunicati stampa istituzionali dell'USI ma può essere più interessato a questo podcast da cui mi avete detto poi ricaverete i famosi reel che vanno su Instagram, sui social, dunque c'è anche un'attenzione a far vivere la puntata anche su altri canali di comunicazione.
2: Esattamente, cioè questo era anche un punto su cui ci siamo chinati, nel senso che evidentemente noi come servizio disponiamo di diversi canali che vanno dalle notizie sul sito, alla newsletter, agli schermi in giro per il campus, all'esterno anche i comunicati eccetera. Ci mancava un po' questa parte che, come dicevi giustamente, va anche un po' a incrociarsi con quelli che sono le piattaforme che utilizzano i nostri studenti, le nostre studentesse, quella generazione lì. Quindi sì, prepareremo anche i reel. In realtà abbiamo anche una piccola chicca che arriverà a partire dalla prossima settimana, quando uscirà il prossimo episodio. Niente di particolarmente nuovo, però una sorta di domande rapide, risposta rapida con quelli che saranno i nostri ospiti. E non saranno soltanto domande accademiche, ma proprio qualcosa che metteremo sui social per ingolosire chi poi vorrà venire a vedere la puntata e far conoscere anche un pochino meglio chi sarà proprio l'ospite della puntata.
0: Cos'è, un botta risposta stile questionario di Proust, qualcosa in questo?
1: 10 domande veloci, senza risposta rapida, senza troppo
0: pensarci.
2: Esattamente.
0: Che questo è un contenuto che funziona molto bene,
2: esatto,
0: su Instagram. Immagino che sia quella la piattaforma,
2: esatto,
0: dove andrete. Sappiamo, ormai tutto viene monitorato, calcolato. Siete già andati a vedere le visualizzazioni della prima puntata?
1: Abbiamo Alessia che monitora costantemente le visualizzazioni, però adesso ci prendiamo del tempo perché è chiaro, è la prima puntata, quindi però devo dire che dignitosamente
2: sì, adesso non non citerei il nome, chiunque può andare a vederlo,
1: chiunque può vederlo
2: YouTube,
1: su YouTube, quindi non è un
2: non siamo
1: mistero.
2: Neanche partiti dicendoci se è sotto questo numero è un fallimento, se è sopra questo numero è un successo incredibile. Sappiamo che queste cose richiedono tempo e ci vorrà un po' per far sì che la popolazione ci conosca, che la nostra comunità ci conosca. Assolutamente grazie per l'assist, tra l'altro, che sicuramente questo farà inflazionare tantissimo
0: infatti,
2: le visualizzazioni.
0: Quando termineremo 1000 voci, le visualizzazioni ci sarà un'impennata.
2: Esatto.
0: Però allora ricordiamolo, quarta d'ora accademico, primo episodio uscito la settimana scorsa con il nuovo rettore Claudio Bassetti. La puntata si intitola Nuovo Umanesimo Scientifico, lo si ritrova sul sito dell'USI, su Spotify e su YouTube. Allora, voi ci avete già portato qualche anticipazione, ormai il mondo della comunicazione funziona così,
2: bisogna
0: sempre andare avanti a un ritmo incessante, qualcosa legato alla puntata numero 2 che uscirà lunedì prossimo.
1: Esatto, la puntata numero 2 avremo ospite Deborah Barcella, che è una ricercatrice della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società dell'USI, e lei ci parlerà della nascita del web.
3: Spesso usiamo internet e web, ma non sono la stessa cosa. Ci puoi spiegare un po'?
4: Esatto, Sara. Allora, internet e web non sono la stessa cosa, e forse per spiegarvi la differenza potrei ricorrere alle parole di Robert Calliot, che è stato uno degli sviluppatori del web e anzi uno dei suoi maggiori promotori. Lui paragonava internet a un'infrastruttura stradale. Infatti, se pensiamo a internet, dobbiamo pensare ai cavi fisici che riescono a collegare i computer in tutto il mondo. E su questa rete, su questa strada, passano dei servizi che possiamo paragonare a dei veicoli.
0: Allora qui nel caso lei proprio spiega il suo lavoro. Fra l'altro lei ha curato un podcast in collaborazione con RSI, SUPSI e USI, spiegare proprio la nascita del web, di internet. C'era una ricorrenza rotonda che ora mi sfugge, quello è stato proprio il suo lavoro, come lei aveva fatto credo la tesi di dottorato su
2: esatto.
0: Questo e dunque lo sforzo è stato tradurlo in un podcast per raccontarlo a un larghissimo pubblico.
1: Esatto, poi noi nella puntata citiamo anche questo suo lavoro con RSI ed è appunto un modo per ricordare anche qui quello che lei ha fatto e mettere in luce.
0: E anche in questa puntata c'è una piccola pillola di qualcosa di personale più legato al suo percorso.
2: Mi sembra di ricordare di sì, anche perché poi abbiamo parlato di come è arrivata lei a fare questa ricerca da cui poi siamo partiti.
0: Allora, abbiamo detto più volte linguaggio facile, accessibile, fruibile a un larghissimo pubblico. Questo non significa la magia della divulgazione, né banalizzazione, né non riportare dati, numeri corretti. Questo è uno sforzo in più.
2: Forse è la cosa più difficile.
1: Sì, esatto, bisogna sempre essere molto attenti. Cerchiamo di noi in primis di informarci prima di fare la puntata, quindi noi facciamo anche questo lavoro un po' più giornalistico, no? Di verificare, poi ne parliamo col diretto o la diretta interessata. Cerchiamo di avere un dialogo fuori dal podcast con chi fa la puntata e poi cerchiamo di capire cosa è meglio divulgare, cosa è meglio dire per essere diciamo efficace in mantenere tutta questa coerenza senza entrare nella banalizzazione o senza sbagliare. Ecco.
0: Senza sbagliare e senza semplificare troppo.
2: Sì, no, e poi forse anche da aggiungere che comunque sono tutte persone che non è che sono abituatissime magari andare davanti a un microfono, davanti a una telecamera, quindi noi cerchiamo anche di spiegare un po' quelli che sono i tempi, perché magari c'è qualcuno che poi fa una risposta di 2 minuti, qualcuno che ne fa una di 10 secondi, ma qualcuno che si dilunga, che dice cose che magari potrebbero non essere pertinenti, quindi cerchiamo un po' di prepararli tra virgolette a quello che dovrebbe essere. E magari scusateci se nelle prime puntate qualcuno sarà un po' meglio, qualcuno peggio, anche per noi è un progetto pilota.
0: Dovete prendere le misure.
2: Dobbiamo un po' tutti prendere le misure, esatto.
0: Ascoltiamo Jennifer Lopez e poi torniamo da Sara Peregalli e Nicola Martinetti.

0: In studio a mille voci Sara Peregalli e Nicola Martinetti del Servizio Comunicazione Istituzionale dell'USI sono gli autori del podcast Il Quarto d'Ora Accademico. Lavorano a quattro mani, quattro occhi, quattro orecchie assieme. C'è qualcosa che, preparando queste prime puntate del podcast, avete scoperto dell'ateneo, dell'università dove avete studiato, a cui non avevate mai pensato o che non avevate forse approfondito quando eravate studenti?
1: Vuoi che rispondo?
2: Vai.
1: Ma io questo è una cosa che ho riscontrato in generale arrivando a lavorare poi all'USI dopo averci studiato, è che da studente colpevolmente non avevo colto l'ampiezza di quello che avviene all'USI, nel senso che io ho studiato quella che era la Facoltà di Scienze della Comunicazione, adesso ha cambiato anche nome, e non avevo grandi occhi per quello che accadeva nelle altre facoltà o gli eventi eccetera. Ero uno studente poco interessato, colpevolmente ripeto, e invece poi adesso arrivando a lavorare all'USI e vedendo tutto quello che giornalmente tocchiamo col nostro lavoro, è proprio veramente ampio, cioè tocca tantissimi ambiti e anche molto attuali per me come lavoratore, ma anche per tutti quanti, penso, come singoli individui. Quindi questa è una cosa che mi ha molto colpito.
0: Dunque il podcast potrà anche essere utile per gli studenti che stanno studiando all'USI per scoprire meglio quello che si muove, quello che gira attorno alla propria università.
1: Sì, sì.
0: Sara?
2: Sì. No, sto pensando anch'io se ci sia qualcosa di... Non lo so, forse il fatto di conoscere proprio un po' più da vicino chi è dall'altra parte, chi è in cattedra di solito, no? Perché anche col lavoro ci sono, diciamo, delle formalità da mantenere, no? Invece nel podcast hai la possibilità di andare un po' oltre, conoscere anche questo aspetto delle persone, dei professori che magari si aprono di più e raccontano di sé.
0: Allora facciamo la domanda sul percorso professionale di studio, come la fareste voi al podcast Il Quarto d'Ora Accademico. Avete studiato all'USI, poi avete fatto esperienze lavorative al di fuori e poi siete tornati a lavorare per il Servizio di Comunicazione Istituzionale. Sara, tu dicevi: ho fatto radio.
2: Sì, dopo l'USI ho fatto radio a Radio 3i e televisione a Teleticino, quindi il mio percorso da giornalista l'ho completato lì e poi sono tornata in USI.
1: Io invece già durante l'USI in realtà lavoravo al centro per quello che fu il quotidiano del il giornale del popolo, che poi purtroppo è finito.
0: Grande fucina di talenti giornalistici.
1: Esatto, tanti li ritrovo anche qui in RSI, e soprattutto io facevo sport, quindi soprattutto lo sport. Poi ho fatto un periodo a Teleticino in televisione e poi mi è stata data l'opportunità di tornare al quotidiano, questa volta al Corriere del Ticino. E adesso sono approdato all'USI.
0: Cosa vi è piaciuto di ritornare a lavorare per il servizio di comunicazione dell'università dove avete studiato?
2: Io direi la sfida di vedere un altro mondo, cioè di vedere dall'altra parte, perché col giornalismo sei, diciamo, sul pezzi d'attualità e la risposta è qui e ora, subito, mentre in USI forse abbiamo più il tempo dell'approfondimento, quindi questo lato mi piace molto, di andare un po' a fondo.
1: Sì, e poi è tutto un mondo diverso, perché il giornalismo risponde a delle sue regole e si va sempre sulla notizia del momento eccetera, mentre l'istituzione, la comunicazione istituzionale è qualcosa di completamente diverso, che io ho imparato a conoscere in questi anni che sono approdato all'USI, ed è affascinante a suo modo comunque, sì.
0: Quello che forse ancora non abbiamo detto è che il podcast, forse si è intuito, c'era nel trailer iniziale, vuole appunto fotografare questo grande mondo diversificato dell'USI, diversi ambiti tematici, differenti ricerche, diversi istituti, è veramente un ecosistema ricchissimo e voi volete dare voce a tutte queste facce, Sara?
2: Sì, esatto, noi cerchiamo di dare spazio quanto più possibile a tutte le... Noi abbiamo 6 facoltà, quindi cerchiamo di essere bilanciati nel proporre i temi ai vari esponenti delle facoltà e degli istituti. Speriamo di riuscirci perché abbiamo, diciamo, un calendario molto ricco e in questo modo cerchiamo anche di farci raccontare magari di qualcuno che non conosciamo, no? Magari io so che nella tal facoltà c'è quel professore, lo voglio intervistare, poi lui mi dice: no, ma guarda che forse su questo tema ho il ricercatore o la ricercatrice, che... e lì si scoprono ulteriori porte.
0: Passaparola,
2: no?
0: Esatto, sì. Che è il sistema che funziona meglio delle volte.
1: Qui speriamo anche che adesso che pian piano il progetto sta emergendo e viene conosciuto, il processo sia anche inverso, nel senso che magari qualcuno venga dall'interno e ci ascolti.
0: Avete avuto già autocandidature?
2: Qualcuno c'è.
0: Qualcuno ha scritto.
2: Sì. Io posso? Sì, certamente.
1: Piacerebbe.
0: Però sì. Cosa vuole venire a raccontare? È la seconda domanda,
2: esatto.
0: Immagino.
2: Dopo andiamo a indagare sul tema, cerchiamo di capire quale sia la cosa migliore da fare. Ecco, di certo non venire a fare la lezione, come si diceva prima, no?
0: Esatto.
2: Non
0: è... La famosa lezione ex cattedra.
2: Esatto.
0: Dalla cattedra. Allora, ci avete portato anche un'altra anticipazione, qui siamo già alla terza puntata.
1: Sì.
0: Nicola, vuoi presentare tu Beretta? Io leggo,
1: professor Edoardo Beretta, che lavora presso la facoltà di scienze economiche, esperto di economia ad ampio respiro, infatti è spesso anche intervistato dai colleghi dei vari media, e qui abbiamo parlato di macroeconomia. Com'è cambiato il rapporto tra il consumatore e effettivamente l'utilizzo del denaro?
3: Ma è cambiato radicalmente. Allora, se già in passato si assisteva al trend della dematerializzazione del denaro, quindi da un qualcosa di sempre più, diciamo, da sempre grande a qualcosa di sempre più piccolo, più maneggevole, più, diciamo, privo di una sua fisicità, la digitalizzazione attuale ha accelerato questo trend.
0: Allora, questo era un estratto della terza puntata del Quarto d'Ora Accademico. Qui andiamo sui temi della macroeconomia, fra l'altro economia, un tema che è anche sempre poco affrontato dai media, ma adesso di battente attualità. Dunque immagino che sia anche un tema che ritornerà, perché voi, Sara, volete anche vedere cosa accade nel dibattito pubblico e arrivare a dare una risposta con degli esperti a quelle domande che coinvolgono tutta la cittadinanza, no? Che tutta la cittadinanza si chiede: ma aumenterà ancora il prezzo del carburante?
2: Eh sì, noi vogliamo proprio partire anche da queste domande che lancia l'attualità, proprio per andare poi a scoprire insieme agli esperti quali sono le implicazioni, quali sono gli scenari possibili. Ecco, quindi si può fare questo esercizio, no? di guardare oltre, guardare al futuro e cercare di destreggiarci, insomma, in quello che è poi la vita di tutti i giorni.
0: Sì, una possibile risposta, sappiamo, su tanti temi, tipo l'intelligenza artificiale, che vedo era anche fra i temi che affronterete. Non ci sono delle risposte definitive, però esperti, studiosi, professori, chi insegna, possono dire: sul tavolo al momento ci sono queste questioni che dobbiamo affrontare. Dunque voi, diciamo, c'è un'osmosi con quello che avviene diciamo nel mondo dell'attualità, delle notizie, come si dice, più urgenti, e dunque ipotizzate di poter dare una via di riflessione, una via di consapevolezza a chi ascolta. Siamo quasi in chiusura, domanda finale: perché prendersi 15 minuti di tempo per ascoltare il Quarto d'Ora Accademico, Sara Peregalli?
2: Per scoprire qualcosa di nuovo, scoprire qualcosa che può interessarci e magari ci fa innamorare di una materia o di un tema.
0: approfondire un tema a cui non avevamo pensato. Nicola Martinetti?
1: Ma io aggiungo che 15 minuti non sono poi così tanti, quindi vale anche la pena, perché alla peggio non si è sprecato troppo tempo e credo sia perfetto per qualche tragitto casa lavoro, qualche momento in cui sia un attimo libero per arricchirsi un po'.
0: Sì, la durata è ideale, voi avete fatto una scelta proprio sul quarto d'ora accademico, 15 minuti, non avete scelto il formato più lungo che spesso si sceglie per i video podcast, e dunque ecco un formato anche facilmente fruibile. Grazie Sara Peregalli e Nicola Martinetti di essere stati a Mille Voci per presentarci il quarto d'ora accademico, il podcast dell'USI. Prima puntata è uscita la settimana scorsa, la prossima sempre di lunedì l'uscita.
2: Sempre lunedì,
1: esatto.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a te.
1: Grazie.

0: Rete 1.
1: Siamo arrivati al notiziario, sono le 11.
2: In studio Lino Bini, il capitano della nazionale svizzera di calcio. Granit Xhaka ha ammesso di aver falsificato il suo certificato Covid nel novembre del 2022. Di comune accordo con i dirigenti della nazionale non parteciperà all'imminente ritiro della squadra alle 4 partite in programma di Nations League. Il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio ha precisato che alla fine di questo turno internazionale la situazione sarà nuovamente valutata e saranno decise eventuali ulteriori misure. Le cause della fuga di notizie e dati rilevanti dall'ex Dipartimento Informatico del Servizio di Intelligence della Confederazione sono state chiarite e le misure auspicate emerse da indagini interne per evitare il ripetersi di tali episodi sono state adottate. A darne notizia il Dipartimento Federale della Difesa forte di un'indagine commissionata dal consigliere federale Pfister che scagiona in larga misura il comparto finito sotto esame. Non solo. Sempre stando all'indagine, al momento non esistono elementi attendibili che indichino un'attività di spionaggio politico. Tra le diverse criticità erano emerse in particolare il possibile passaggio di dati sensibili ai servizi segreti russi attraverso un'azienda di sicurezza informatica. Caso quest'ultimo sul quale pende una denuncia penale, sono in corso indagini del Ministero Pubblico della Confederazione. 2,5 chili di cocaina sequestrata e un quarantenne tedesco in manette. L'esito di un controllo effettuato lo scorso 14 settembre, reso noto solo oggi dalle guardie di confine a Munfe nel cantone Argovia, dove una pattuglia ha fermato un'auto con targhe svizzere. Nel veicolo, come detto, ho scoperto lo stupefacente, fermato il conducente in possesso di una licenza di condurre e un permesso di soggiorni falsi sul quale pendeva un mandato di arresto. Per la cronaca regionale, un alpinista rimasto bloccato sulla parete del Pizzo Rotondo in Valle Bedretto è stato tratto in salvo sabato dalla Guardia Aerea di Soccorso. A dare notizia alla stessa rega intervenuta nel primo pomeriggio. Un intervento delicato reso possibile grazie ad una particolare operazione aerea e al coinvolgimento di uno specialista del soccorso alpino svizzero. In Italia ora, dove è attesa per oggi la decisione del Consiglio Nazionale della Lega per organizzare, lo ha annunciato ieri a Pontida Matteo Salvini, un congresso straordinario per misurare la fiducia nei confronti dell'attuale segretario federale. Ma quello appena trascorso è stato un fine settimana importante anche per il Movimento 5 Stelle, che ha votato i 20 punti programmatici da portare al tavolo del centro-sinistra in vista della composizione della coalizione per le prossime elezioni politiche italiane. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
3: La base 5 Stelle traccia una linea netta, soprattutto in politica estera, lanciando un messaggio chiarissimo agli alleati del Partito Democratico. Il 91,7% degli iscritti al movimento guidato da Giuseppe Conte, con un voto online durato 2 giorni, ha detto sì allo stop definitivo di invio di armi in Ucraina e quasi il 94% di chi ha partecipato allo scrutinio interno al partito ha detto no al piano di riarmo europeo. Questo è il dato più importante relativo al programma in 20 punti votato dai 5 Stelle, che i sondaggi danno attualmente al 12,5%. Più importante perché stabilisce e conferma la distanza tra Giuseppe Conte e Elly Schlein sul tema ucraino alla vigilia delle elezioni politiche in Italia e in attesa della composizione del cosiddetto campo largo che contenderà la vittoria al centrodestra.
4: Dobbiamo spendere meglio, se va nel riarmo, se togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, le risorse

0: Forse non ce le possiamo inventare.
1: Così Giuseppe Conte, il Partito Democratico ha cercato di minimizzare, citando una canzone di Daniele Silvestri, comporremo discutendole le tre cose che ci dividono, ma le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Intanto però si cerca ancora il leader della coalizione e il modo per individuarlo.
2: Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
3: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 chilometri tra Quinto e Airolo e attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.

0: 5 minuti dopo le 11, buongiorno da Isabella Visetti, seconda parte di Mille Voci e ora vogliamo parlare di solitudine, i mille volti della solitudine e i diversi sguardi sulla solitudine. È questo il tema del seminario proposto dalla Fondazione di Ricerca Psico-Oncologica e dall'Associazione Triangolo che si terrà la settimana prossima, martedì 29 settembre, dalle 9 alle 16 al Palazzo dei Congressi a Lugano. Diversi professionisti parleranno delle diverse facce della solitudine, solitudine che spesso tocca la vita delle persone, soprattutto quando affrontano una malattia o quando sono in una relazione di cura. Ma la solitudine o l'isolamento sociale, come viene chiamato da chi studia questo fenomeno, si può prevenire? È questa la domanda posta da una relazione in questo seminario, una relazione di una partecipante al seminario che è Serena Petrocchi. Serena Petrocchi è collegata con noi oggi. Buongiorno, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie per il vostro invito.
0: Serena Petrocchi è psicologa della salute e docente e ricercatrice all'Istituto di Medicina della Famiglia dell'USI ed è, l'abbiamo detto, una relatrice a questo seminario che dura una giornata appunto per offrire diversi sguardi, diverse riflessioni sulla solitudine. Io inizierei dalla definizione del titolo della sua relazione. Lei parla non di solitudine ma di isolamento sociale, mi diceva. I due termini nella lingua comune li possiamo considerare quasi sinonimi, ma mi dice per favore, voi studiosi, quando parlate di isolamento sociale cosa intendete?
1: Sì, certo. Allora, l'isolamento sociale è qualcosa che di fatto si può osservare e misurare anche dall'esterno, per esempio contando quante persone vede, incontra, sente una persona, quanto spesso quella persona esce e incontra altre persone che fanno parte della sua rete sociale, quante relazioni quindi quella persona ha attive. La solitudine è un po' l'altra faccia della medaglia, no? Perché invece si riferisce a una condizione più soggettiva, è come le persone si sentono rispetto alle relazioni che hanno e identifica un po' un divario tra quello che desidereremmo avere in termini di relazioni sociali e quello che effettivamente abbiamo. Quindi sono un po' due facce della stessa medaglia, dello stesso fenomeno, che spesso vengono studiate insieme.
0: Vengono studiate insieme anche perché sempre più ricercatori, studiosi hanno tirato una linea, evidenziato un legame tra la situazione di isolamento sociale, sia scelto o sia in un certo senso subito per condizioni materiali effettive o appunto di mancanza di rete sociale, tra isolamento e solitudine e lo stato di salute, la salute fisica e mentale. Questa non è una scoperta di oggi, però posso pensare che dopo la pandemia, dopo il Covid, questa cosa è stata più studiata proprio perché è risultata molto evidente.
1: Sì, senza dubbio il Covid ha reso evidente questo legame, che però nella letteratura scientifica è noto oramai già da anni. Ci sono vari studi molto grandi, anche molto importanti, che hanno seguito a lungo termine le persone fino dai loro primi anni di vita fino ad arrivare all'età più anziana, e hanno osservato che cosa accade quando le persone vivono situazioni di isolamento sociale e solitudine. E queste ricerche hanno di fatto determinato che c'è un legame tra l'isolamento sociale un legame purtroppo, ahimè, spesso negativo, la solitudine, la salute fisica e la salute mentale. Ci sono vari studi che, per esempio, hanno dimostrato che l'isolamento sociale è una concausa di varie patologie. Influenza per esempio i livelli di infiammazione del nostro corpo. L'infiammazione è una reazione assolutamente naturale che capita quando, per esempio, ci feriamo, immaginiamo una piccola ferita, il nostro corpo reagisce, attiva il sistema immunitario e questo manifesta dei segnali come il rossore oppure il gonfiore, anche il dolore. Tutti questi sono segnali naturali, fisiologici, che ci fanno anche bene in un certo senso perché ci dicono che sta capitando qualcosa. Il problema nasce quando l'infiammazione non è una risposta a breve termine ed è definita nel tempo, ma diventa cronica e costante, quindi legata allo stress. E la ricerca appunto ha dimostrato che l'isolamento genera stress e generando stress influenza i livelli di infiammazione del nostro corpo. L'isolamento poi è una concausa di patologie di diverso tipo, dai disturbi del sonno, per esempio, fino ad arrivare al declino cognitivo, alla demenza, ed è anche una causa di problemi di salute mentale, per esempio stati depressivi o ansiogeni.
0: Nelle scorse settimane abbiamo sentito diversi servizi, qui la riporto su un aspetto di larga attualità, probabilmente forse non ancora stato studiato nel dettaglio, che ci raccontavano queste notizie che la situazione di un'estate molto calda, con la canicola, con gli allarmi canicola che invitavano le persone più vulnerabili, più fragili a stare in casa, a non uscire, soprattutto nelle ore di punta, di massima insolazione, e questo ha avuto delle ripercussioni sul loro benessere psichico e fisico. Dunque, anche le condizioni climatiche in futuro potranno avere diciamo, delle conseguenze negative sul tema dell'isolamento sociale.
1: Sì, in un certo senso sì, purtroppo ci sono dei fattori sociali che spesso non possiamo direttamente controllare. Quello che lei citava è uno di questi, certamente anche l'isolamento derivato dal Covid, quando era necessario rimanere lontani, isolati e quindi protetti, è un altro esempio. Certamente c'è una differenza che dobbiamo ricordarci sempre, che è legata al tempo in cui interviene l'isolamento. Quindi la durata dell'isolamento è un fattore importante da considerare. Se l'isolamento sociale dura per un tempo limitato, questo certamente può determinare un livello di stress, un livello anche di alterazione della capacità di gestire le emozioni negative che sentiamo naturalmente, dei cambiamenti comportamentali, ma se questa fonte di stress è limitata nel tempo, probabilmente non avrà delle ricadute importanti a lungo termine. Diverso è invece quando l'isolamento è appunto qualcosa che caratterizza la vita delle persone a lungo termine e questo è quello che determina maggiormente gli effetti negativi.
0: Dunque la durata gioca un ruolo importante e per la causa dell'isolamento sociale, perché le persone si trovano in isolamento sociale, spesso assistiamo a questo circolo vizioso. Ho magari una malattia, ho un disturbo, un problema di salute, mi isolo e poi questo isolamento sociale produce addirittura degli ulteriori effetti negativi. Dunque un disturbo della salute va anche curato in termini di isolamento sociale, altrimenti il recupero, la convalescenza, come si dice, può essere ancora più complicata da questo effetto di essere isolato.
1: Sì, la ricerca scientifica ci dice proprio questo, che c'è una relazione bidirezionale tra l'isolamento e la salute. Fino ad ora, poco fa vi dicevo appunto come l'isolamento ha degli effetti negativi sulla salute fisica e sulla salute mentale delle persone, è vero però anche il contrario. L'esempio più semplice, se vogliamo, da fare è se una persona ha una patologia particolare, cronica o acuta in un momento specifico della sua vita, questo potrebbe determinare una minore mobilità e autonomia, capacità di muoversi, di spostarsi, di incontrare persone. Oppure anche una minore autostima, un senso maggiore di stigma e quindi influenzare le sue possibilità di relazionarsi con altre persone, aumentando il senso di isolamento. Quindi sì, in questo senso c'è una relazione da entrambi i lati.
0: Serena Petrocchi, rimanga con noi, ascoltiamo Jack Johnson e poi torniamo da lei.

0: 11:20 a Mille Voci, stiamo conversando con Serena Petrocchi, è collegata con noi, lei è una psicologa della salute, docente e ricercatrice all'Istituto di Medicina di Famiglia dell'USI, sarà una relatrice al seminario proposto dall'Associazione Triangolo e dalla Fondazione di Ricerca Psico-Oncologica, si terrà la settimana prossima, martedì 29 settembre a Lugano al Palazzo dei Congressi. Il tema è quello delle mille volti, le mille facce della solitudine. Con Serena Petrocchi stiamo proprio parlando di isolamento sociale, questo sarà il tema della sua relazione, con una domanda: l'isolamento sociale si può prevenire? E questo è fondamentale, perché abbiamo capito che l'isolamento sociale ha delle conseguenze per la salute fisica e mentale delle persone. Allo 076 321 1113 arrivano delle domande, una riflessione. Una domanda ci dice: ma l'isolamento sociale colpisce solo le persone più anziane, Serena Petrocchi? O la sua ricerca si concentra sulle persone più anziane?
1: Ahimè, no, non colpisce solo le persone più anziane. L'isolamento sociale è un fenomeno trasversale che colpisce le persone in vari momenti della loro vita. Quello che cambia sono le motivazioni dell'isolamento, i motivi sottostanti l'isolamento, ma gli effetti purtroppo sono gli stessi per le persone nelle varie età. Ci sono fenomeni di studi che si sono concentrati su i giovani adulti, per esempio, che sono un'altra fascia di età apparentemente immune da questo. In realtà la ricerca scientifica ci dice che non è così. Un'età in cui c'è ancora una instabilità identitaria, c'è una costruzione dell'identità che diventa adulta. Spesso il giovane vive poi una transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, fenomeni della precarietà. Ci sono varie ragioni per cui anche persone giovani possono vivere situazioni di isolamento. Capita anche ai bambini o agli adolescenti, quando per esempio hanno un temperamento particolarmente timido o molto molto irritabile, per esempio quando vivono conflitti familiari o hanno scarse competenze sociali o ancora vivono difficoltà scolastiche. Quindi no, ahimè, purtroppo è un fenomeno sociale trasversale all'età.
0: L'altra domanda, che è più una riflessione, ci riporta al tema del cambiamento climatico, delle condizioni climatiche, della canicola che quest'estate hanno costretto le persone, costretto, comunque le raccomandazioni erano quelle di rimanere in casa. La nostra ascoltatrice ci dice: secondo me queste raccomandazioni di restare in casa potevano anche essere un po' fuorvianti, non sarebbe meglio consigliare di andare in posti freschi, magari dove si possano mantenere dei contatti sociali? Serena Petrocchi.
1: Mi sembra un'ottima idea, a dire la verità. Sì, penso che sia un'ottima idea provare a connettere le persone con attività sociali, magari anche presenti sul territorio, che possono essere fruite sia in una situazione particolare di caldo o di freddo, capita anche questo, e che quindi aiutino le persone a uscire da anche un momento di isolamento pur breve.
0: Allora bisogna attrezzarsi anche in quel senso. Mi ricordo in passato si diceva di andare nei grandi centri commerciali per trovare il fresco, ma non sempre lì si trova una rete sociale, qualcuno con cui avere dei contatti sociali. Allora bisogna unire queste due cose. Vorrei arrivare al tema della sua relazione al seminario Solitudini. Lei vuole rispondere alla domanda: ma l'isolamento sociale si può prevenire? La risposta è confortante, sì, o perlomeno è sì. Quanto ci sta dicendo un progetto in corso all'USI che lei sta curando, che lei sta seguendo.
1: Sì, sì, assolutamente sì, l'isolamento sociale si può prevenire o si può combattere, diciamo. Insieme ad un gruppo di colleghi stiamo lavorando su un progetto che coinvolge la città di Lugano, il LAC e anche la Fondazione IPSA, oltre appunto all'istituto in cui lavoro. È un progetto che è uno studio pilota che stiamo svolgendo qui a Lugano da qualche mese e che si basa su un tema che si chiama prescrizione sociale e culturale. Che cos'è? È un approccio innovativo che ha come obiettivo quello di collegare i pazienti dei medici di base, della medici di famiglia, a risorse non sanitarie, non necessariamente sanitarie, presenti nella comunità. L'obiettivo è quello di migliorare la salute e il benessere e di diminuire appunto il senso di isolamento. Che cos'è una prescrizione sociale? È una un atto del medico che valuta la presenza di un bisogno più che di natura medica, per l'appunto di natura sociale, e indirizza il paziente a un operatore specializzato che elabora insieme al paziente un piano di benessere personalizzato. In poche parole, indirizza il paziente verso servizi già presenti nella comunità che possono aiutarlo a superare un momento di isolamento.
0: Allora, se ho capito bene, se ho capito bene, il medico prescrive un farmaco, ma poi prescrive anche qualcosa che il paziente può fare, tipo andare a lavorare in una biblioteca, magari, non lo so, fare un'attività di volontariato o collaborare con un'associazione.
1: Un corso di pittura. Dipende ovviamente dalle competenze, dalle preferenze della persona che viene indirizzata verso qualcosa che è affine a lui o a lei e che la connette con la società, la comunità e anche le persone in senso più stretto, insomma. Questo è un progetto che stiamo conducendo con un gruppo di medici di famiglia che hanno appunto identificato questi possibili partecipanti e hanno chiesto loro di partecipare a questo studio che intende valutare innanzitutto, comprendere se un progetto del genere ha senso, è fattibile, è utile per le persone. Queste persone attualmente sono oramai nella fase di svolgimento delle attività sociali. I gruppi in realtà coinvolti sono due: un gruppo svolge attività sociali, un gruppo definito di controllo è solo osservativo, svolgerà quelle attività sociali alla fine dello studio e nel giro di qualche mese saremo in grado di avere i dati che abbiamo raccolto in mano, poterli analizzare e capire se appunto lo studio ha senso, migliora la salute fisica e mentale delle persone, è stato apprezzato e accettato sia dai medici che dai partecipanti.
0: Ne risentiremo parlare perché il bilancio di questo progetto pilota sarà fatto a fine di quest'anno e dunque si potrà vedere se questa prescrizione sociale e culturale ha portato a, diciamo, a un maggiore benessere psicofisico, possiamo dire così. Serena Petrocchi, ci lasciamo con un messaggio di una nostra ascoltatrice. Beh, forse isolamento sociale e solitudine è anche questione di carattere. La solitudine però non è sempre negativa, è anche piacevole, è calma.
1: Sono molto d'accordo con questa ascoltatrice. In effetti una persona non necessariamente che vive una situazione di solitudine non necessariamente vive una situazione negativa, è come dipende un po' dalla quantità di solitudine, da come la gestiamo.
0: Grazie Serena Petrocchi di essere stata a Mille Voci, ricordo, psicologa della salute e docente ricercatrice all'Istituto di Medicina di Famiglia dell'USI. Sarà relatrice al seminario Solitudini martedì prossimo, 29 settembre, dalle 9 alle 16 a Lugano, al Palazzo dei Congressi. Ci si può iscrivere entro la fine di questa settimana sul sito triangolo.ch. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: E noi ora proseguiamo ascoltando Jovanotti con Sergio Mendes, punto.

sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione del Ticino a causa di un veicolo in avaria. Al portale nord tra Vassene e Göschenen le code sono di 2 km in direzione del Ticino. Al portale sud code di 3 km tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.

0: 11.38 a mille voci, abbiamo aperto la porta dello studio a altri ospiti per un altro tema. Io sono sempre Isabella Visetti, oggi e tutta questa settimana mille voci continuerà anche dopo la pagina informativa di mezzogiorno fino a poco prima del radiogiornale, dunque una versione extra large di mille voci, e noi vogliamo utilizzare questo tempo prezioso per parlare di quei momenti dove la vita si ferma, cioè una perdita, una malattia, un cambiamento che non abbiamo scelto, e ci sembra di essere improvvisamente da soli, bloccati, di non riuscire a reagire, a rialzarci, a riprendere la nostra vita, la vita come la conoscevamo prima di questo evento che appunto ha decretato una battuta d'arresto. Poi capita spesso di incontrare qualcuno, di intercettare delle parole che fanno improvvisamente anche qui muovere un ingranaggio, di ascoltare una storia che ci ispira, che ci fa riflettere, una storia che ci fa intravedere una via d'uscita. Questo percorso, questa strada, questo percorso di vita esistenziale che tutti presto o tardi abbiamo provato o proveremo nella vita, è quello che vuole mettere al centro una serata che si intitola Mola Mia, dal dialetto non mollare, in programma il 1° ottobre a Bellinzona, dove si darà voce e spazio al potere della testimonianza e della condivisione, perché attraverso il racconto di chi è riuscito a far ripartire la propria vita, altri possono pensare di ripartire. In studio mi ha raggiunto Fabiano Emma, buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Che è l'ideatore di questo evento, lui è un soccorritore diplomato, è responsabile operativo di Croce Verde Bellinzona, è un counselor in formazione e un runner amatoriale, cioè runner vuol dire chi corre, lei fa delle maratone.
1: Esatto, sì. Questo Mola Mia ruota attorno anche a questa storia di corsa.
0: A questa storia. Allora raccontiamola subito, questa storia di corsa, che mi sembra la corsa è stata una risposta a un momento di difficoltà che lei ha incontrato nella vita.
1: Esatto, 15 anni fa, proprio durante una corsa, ho sentito un dolore fortissimo alla gamba sinistra. Dopo un anno di controlli, diagnosi 10 tumori ossei e muscolari. Da lì è cominciato un po' tutto. Mi ricordo, adesso la faccio breve.
0: Sì, perché lo diciamo, il momento della diagnosi, quando sì, si riceve questa diagnosi, è un momento veramente di grande sconforto, di grande crisi.
1: Sì, adesso la racconto magari con una certa leggerezza e serenità, ma vi assicuro che 15 anni fa, quando il professore che mi seguiva mi ha detto una delle opzioni è l'amputazione, la batosta è stata forte. A 15 anni di distanza ho corso la mia prima maratona e adesso ne ho corse 4 e continuerò ancora a correrne.
0: E dunque ha trovato il modo per reagire, anche il suo corpo allora ha reagito a questa diagnosi molto, molto netta, molto dura.
1: Sicuramente potrebbe essere anche la risposta a far vedere al mio corpo, mi hai messo in difficoltà, proviamo a fare qualcosa che non è proprio così semplice, correre una maratona, sia da un punto di vista fisico che mentale. E gli ho detto, vedi che ce l'abbiamo fatta, perché mi hanno accompagnato in questo percorso, quindi...
0: Dopo magari i punti sì, importanti di questo percorso, perché c'è stato un incontro, ci sono state delle parole, c'è stato... poi lo percorreremo insieme. Io vorrei ancora andare su Mola Mia. Lei dice non sarà una conferenza, non ci saranno lezioni su come una persona deve vivere la propria vita, e allora che cosa sarà e chi ci sarà?
1: Ci saranno persone che racconteranno la loro storia particolare, Ma perché vuole essere, non vuole essere una lezione, non vuole essere una conferenza, perché è fatto da persone, permettetemi il termine, normali. Io mi reputo una persona normale, non ho particolari doti, ma neanche geneticamente non sono nato sportivo. Se mi guardo, più forse il fisico da giocatore di scacchi che da runner. Quindi per mettere in comune storie di vita normale, metterle in comune, mostrare che c'è la possibilità di farle cambiare queste storie, che non siamo soli, che in fondo è anche mano nostra quello che facciamo. Quindi ispirare, io sono stato, ecco, mettiamola così, io sono stato ispirato da una persona e è quello che voglio, mi piacerebbe ridare un po' quello che ho ricevuto io, questa ispirazione, sì, questa voglia di rinascita, se così vogliamo chiamarla. Mi piacerebbe che qualcun altro avesse questa possibilità.
0: Sì, di ripartenza. Magari diciamolo, questa persona è un insegnante di yoga.
1: Sì. C'è un incontro fortuito, mi sono avvicinato per caso allo yoga, questa filosofia, mi è piaciuta questa filosofia. Lei ha anche una storia particolare, un ex sciatrice semiprofessionista con dei seri infortuni alle spalle, e lo yoga l'ha fatta ripartire. Quindi io ho abbracciato un po' questa filosofia del volersi bene, del benessere, e questo mi ha spinto a cambiare. Da lì ho perso 15 kg, ho ricominciato a correre, poi insieme anche al percorso di crescita personale. Ma intanto saluto Andrea, che poi vedrete.
0: Lo chiamiamo subito, okay, in causa. Andrea Di Gregorio, che è collegato con noi oggi. Buongiorno, ben arrivato anche a lei. Andrea Di Gregorio è direttore e fondatore di PNL Evolution a Massagno, ha una laurea in psicologia, è maestro formatore in programmazione neurolinguistica, ha scritto diversi libri sulla crescita personale e sulle neuroscienze. Andrea Di Gregorio dopo ci spiega cos'è la pianificazione, la programmazione neurolinguistica, e allarghiamo il discorso su Mola Mia. Io vorrei subito chiederle di, quando ci troviamo in questa situazione in cui la vita si arresta e poi c'è questo incontro, queste parole che siamo disposte ad ascoltare, che fanno muovere un ingranaggio. Lei questa storia raccontata in questo modo la ritrova nelle persone che segue, che aiuta, che forma anche?
2: Sì, assolutamente. Anzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io mi occupo di questo da 30 anni. Ho iniziato proprio che avevo appena compiuto 30 anni e c'è stato un motivo per cui mi sono lanciato in questa missione, la posso anche definire così. Perché io stesso sono entrato in una di queste vicende, quindi mi sono accorto che l'unico modo per poter riuscire ad andare avanti era proprio quello di non mollare mai. Ecco, mi sono ritrovato molto vicino alle parole di Fabiano. Oltretutto io ho origini bergamasche e dalle nostre parti si dice anche allo stesso modo molla mia. E quando poi ci sono riuscito, perché ne sono venuto fuori, e non è successo solo una volta, ne sono successe altre di occasioni, mi sono accorto che alla fine quell'esperienza mi aveva dato maggiore forza, maggiore conoscenza anche di me stesso. E quindi ho realizzato che dalle esperienze difficili che si apprende e si cresce. Le esperienze positive, vincenti, quelle dove si prova grande soddisfazione, si raggiungono obiettivi, eccetera, eccetera, sì, sono dei premi meritati, sono delle cose belle che ci accadono, ma da quelle cose lì non si impara quasi niente. Si può imparare invece dalle esperienze difficili. E quindi è questo che mi ha motivato per dare anche un sostegno all'idea che è nata con Fabiano.
0: Dalle storie difficili si impara, non è consolatorio un po'? O è vero? Andrea Di Gregorio.
2: È vero, è così. Cioè, la nostra mente è fatta per imparare. Nonostante noi si abbia una sorta di principio omeostatico, si dice anche, no? La famosa zona di comfort, non so se l'avete già sentita, penso di sì, è di uso abbastanza comune. Nonostante ci sia questa sorta di tendenza a voler rimanere come si è solo imparando dalle lezioni della vita che noi possiamo migliorare il nostro stato, il nostro modo di essere. Non c'è alternativa. E quindi è una verità, sì, io la considero una verità, ma è anche una verità biologica oltre che psicologica, perché il nostro sistema nervoso funziona in questo modo. Funziona proprio mettendo in relazione le informazioni, le esperienze, gli insegnamenti, eccetera. E si è notato che, così come nello sport, quindi nella cura del proprio corpo, se si ha lo stesso atteggiamento anche nei riguardi di ciò che accade nella nostra mente, possiamo avere una mente ben funzionante. Quindi il famoso detto mens sana in corpore sano.
0: Ha ascoltato finora le considerazioni di Fabiano Emma e di Andrea Di Gregorio, Guia Fiorineschi Bichel Conti. Ben arrivata anche a lei. Vedo
3: sì,
0: che
3: buongiorno.
0: Sorrideva
3: buongiorno.
0: Alle parole di Andrea. Quanto ha ascoltato da Fabiano e Andrea? Cosa le suscita? Che pensieri le suscita?
3: Allora, sicuramente è vero che da una mente sana si arriva a un corpo sano, sono tutte e due collegati. Io sono una che somatizza tantissimo a livello corporeo, quindi quando non sta bene con la mente mi si alza la pressione, mi accelera il battito, mi viene mal di testa, quindi ecco, sono sicuramente due cose strettamente collegate.
0: Diciamo, lei è criminologa con interesse specifico nella devianza giovanile, è docente e mentore nel recupero della licenza di scuola media per Pro Juventute, dunque ha stretto contatto con giovani o giovani adulti, dunque una popolazione giovanile. Perché la storia di Fabiano Emma e l'idea di organizzare questo Mola Mia per lei ha risuonato da qualche parte? Lei non, lo diciamo subito, non salirà sul palco il 1 ottobre, però Fabiano, che è un visionario, ormai è abituato alle maratone, ha già detto ma nella prossima edizione probabilmente ci salirà, dunque già una novità, dice che ci sarà una seconda edizione di Mola Mia.
3: Allora, perfetto. Intanto devo dire che Fabiano è il mio collega di counseling, stiamo facendo entrambi, siamo al terzo anno della scuola PNL Evolution, e Andrea è uno dei miei docenti e se non il direttore, quindi stiamo facendo questo percorso di crescita personale. Il motivo per cui penso che la mia testimonianza, ma soprattutto quello che faccio adesso con i giovani, sia importante, perché ritengo che i giovani in questo momento abbiano veramente tanto bisogno di supporto. C'è tanto disagio giovanile e c'è sicuramente bisogno di un aiuto coeso da parte di tante istituzioni, famiglie, giovani tutti insieme.
0: E dunque lei lo dice ai giovani che segue: non mollare.
3: Assolutamente sì, cioè io dico sempre che quello che si fa in aula, cioè quando insegno, è penso il 5% di tutto il percorso. Quello che viene fuori dall'aula, nei momenti dopo la lezione, nei momenti di intervallo, nei momenti durante, prima degli esami, della licenza, tutte le discussioni, la forza reciproca che ci diamo a vicenda, io agli alunni, ma loro anche a me, perché anche loro mi insegnano tanto, sono quelle le cose che fanno crescere davvero.
0: Fanno crescere, abbiamo detto, si impara sempre qualcosa di nuovo. Andrea Di Gregorio, questo è il potere della condivisione, dello scambio, del raccontare la propria storia e qualcuno la ascolta e ne fa tesoro?
2: Sì, peraltro è un qualcosa che accade da migliaia di anni. Se ci pensiamo, gli antichi greci nelle tragedie non facevano altro che rappresentare le gesta degli eroi per suscitare nei guerrieri che erano lì a guardare, assistere alla tragedia, un sentimento di forza, di coraggio, di resilienza, eccetera. Per cui noi siamo portati ad apprendere attraverso l'osservazione. Una delle modalità attraverso cui noi apprendiamo è proprio quella. Ci sono proprio gruppi di neuroni che si occupano di questo. I neuroni specchio si attivano e emulano nella nostra mente, ma fino anche a sentire nel nostro corpo un'azione da fare, che è quella che si sta osservando nella persona che si ascolta o di cui si vedono le azioni. Per cui è un modo questo di imparare. Ci sono essenzialmente tre modi di imparare nella nostra vita: uno tramite le nostre esperienze, due attraverso l'insegnamento e l'educazione, tre attraverso il cosiddetto modellamento, cioè modellare quello che altri sono stati capaci di fare o di reagire a determinate situazioni. Quindi lo scopo dell'evento, che vuole essere il primo, mi auguro anche di ulteriori eventi, è proprio quello di stimolare l'apprendimento attraverso la condivisione delle esperienze e soprattutto di come se ne è usciti vincenti da queste esperienze.
0: Sì, in effetti posso dire che il motto è: ascolta, connettiti, lasciati ispirare. Fabiano, Emma, raccontando la propria storia si può ispirare qualcuno, si può aiutare qualcuno, ma si percorre un pezzettino della strada nel percorso verso la rinascita, verso il rialzarsi. Lei che esperienza ha fatto sul campo?
1: Sicuramente il raccontare, il raccontarsi è anche terapeutico. Ci sono anche delle terapie proprio sull'autoraccontarsi, sentirsi meno soli. Avere anche un appoggio dalle altre persone
0: e poi si può diventare la persona che ispira. Lei diceva: io ho incontrato l'insegnante di yoga che ha diciamo smosso questo ingranaggio che era bloccato, e a sua volta lei dice: se io racconto la mia storia,
1: sì,
0: posso aiutare qualcuno.
1: Questo è l'intento, l'obiettivo. Se riuscissimo almeno aiutare una persona, sarebbe già una grande cosa. È chiaro che di storie come la mia o anche più grosse ce ne sono da prendere ispirazione. Ad esempio ne cito una, che Bebe Vio
0: La tiene per quando ripartiamo, okay, dopo lo spazio informativo. Adesso noi ascoltiamo Tiziano Ferro, poi ci saranno i titoli del radiogiornale e noi ripartiamo dopo mezzogiorno.

0: Rete 1.
1: Ci sono i titoli del radiogiornale a mezzogiorno.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Ho acquistato un certificato Covid falso per vaccinazioni che non ho mai fatto. Granit Xhaka ammette i fatti e dice è stato un errore. Il capitano della nazionale svizzera di calcio non raggiungerà i compagni nel ritiro in Turchia e salterà le prossime 4 partite. Nessuna falla significativa nei sistemi di sicurezza dei servizi segreti svizzeri, le conclusioni attese dell'inchiesta indipendente. L'indice principale della borsa svizzera ha un volto nuovo, entrano Sandò e Galderma che sostituiscono Swisscom e Kühne und Nagel. La forza dell'estrema destra, il crollo della CDU ma anche l'emergenza di una sinistra radicale nei dati salienti delle elezioni di ieri in Germania.
1: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Al portale nord, tra Vassene e Göschenen, code di 3 km e attese di mezz'ora in direzione del Ticino. Al portale sud, invece, le code sono di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, infine si ricorda che la galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 di mattina.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Tre minuti dopo mezzogiorno, mille voci riprende da Mola Mia. Io sono Isabella Visetti e Mola Mia è l'evento in programma il 1° ottobre a Bellinzona che darà spazio al potere della testimonianza e della condivisione attraverso il racconto di chi è riuscito a far ripartire la propria vita. In studio Fabiano Emma, che è il promotore e l'organizzatore di questo evento, è corritore diplomato, counselor in formazione, runner amatoriale, Guia Fiorineschi Bickel Conti, è criminologa con interesse specifico nella devianza giovanile, è docente e mentore nel recupero di licenza media per Pro Juventute. Guia, quando lei dice ai giovani studenti che lei sta aiutando in un momento difficile, un momento dove la loro carriera scolastica si è fermata e dice non mollare, loro cosa rispondono?
1: Spesso vedo una gran diffidenza nel cercare aiuto e nel parlare delle cose che li fanno soffrire. Spesso purtroppo vedo appoggiarsi a cose tipo le sostanze, l'alcol e rifugi che in realtà sono solo trappole e fanno davvero fatica a parlare. Io da docente ovviamente non posso neanche intervenire troppo su questo.
0: Sì, non può invadere, cioè, no, la sfera privata di ciascuna persona. Può accogliere quello che loro sono disposti a raccontare, immagino.
1: Assolutamente, però comunque sono contenta che quando si costruisce la fiducia, si arriva verso la fine del percorso, qualcosa salta sempre fuori e escono fuori quei disagi.

0: paesaggi che magari non avevamo visto all'inizio, e quindi poi piano piano con la fiducia, se sentono che davanti c'è una persona di cui si possono fidare, si aprono e ne parlano.
1: Collegato con noi c'è ancora Andrea Di Gregorio, direttore fondatore di PNL Evolution a Massagno, ha una laurea in psicologia, è un maestro formatore in programmazione neurolinguistica. Prima di farla reagire su quanto ha detto Guia, spiega in poche parole al nostro pubblico cos'è la PNL, si chiama così, programmazione neurolinguistica.
2: Sì, la PNL è una disciplina che è nata in California, negli Stati Uniti, 50 anni fa, proprio festeggiati l'anno scorso, nel 1975. Il principio, il concetto dei due fondatori è stato quello di modellare appunto ciò che determina l'eccellenza del comportamento umano. È importante anche spiegare il contesto. Tutto ciò è avvenuto nell'area della Silicon Valley, ovvero dove si stavano creando dei movimenti in relazione a questo nuovo modo di vedere la psicologia, che non fosse studiare ciò che non funziona nella mente quando c'è un disturbo, bensì ciò che funziona quando c'è un'eccellenza. Quindi è un guardare la stessa cosa ma da due prospettive differenti. Quindi la PNL fa questo, si occupa di osservare, di studiare la struttura dell'esperienza dell'uomo e capire che cosa fa la differenza nel momento in cui si rappresenta uno stato di eccellenza. Un po' quello che vogliamo fare anche con questo evento. Il mio ruolo all'interno di Mola Mia sarà proprio quello di mettere un'evidenza su questo aspetto. Quindi non si racconteranno semplicemente delle storie, ma avrò modo anche di commentarle mettendo in evidenza ciò che gli altri possono imparare da quello che hanno sentito, da quello che hanno visto.
1: Sì, lei sarà in veste di moderatore, potremmo anche dire di conduttore, proprio in questo senso, per sottolineare appunto i punti positivi. Se ho capito bene, vorrebbe dire guardare quello che funziona per poterlo replicare quando affrontiamo una crisi, un impasse nella nostra vita.
2: Esatto,
1: è quello che dobbiamo imparare a fare, perché gli strumenti li abbiamo.
2: Esatto.
1: Allora lei mi risponderebbe:
2: le risorse ci sono.
1: Le risorse le abbiamo. E allora lei mi risponderebbe così se io le dicessi: ma non è troppo facile dire a una persona non mollare, Mola Mia, e chi non ce la fa, cosa fa?
2: Allora, abbiamo, certo, il cosiddetto effetto cheerleader, cioè il dire semplicemente a una persona impegnati, mettici la tuta, eccetera, è una banalità, cioè non ha un effetto. Però abbiamo, attraverso delle tecniche, attraverso un modo, una, se vogliamo anche una procedura mentale, la possibilità di riuscirci. Infatti noi diamo gratuitamente, a chiusura di questo evento, per chi lo desidera, il modo di partecipare ad un webinar gratuito chiamato la cassetta del pronto soccorso emotivo. Cioè, cosa fare quando sei nel mezzo di una crisi o quando non sai da che parte girarti? Ok, prova ad usare questi primi strumenti, che sono semplici, accessibili, che però bisogna conoscere, perché se non si conoscono, evidentemente anche un problema semplice può diventare complicato. Questo è il nostro intento, ovviamente. Poi come scuola noi formiamo anche persone per fare questo. I due ospiti che avete, i miei allievi, posso dire, sono lì proprio per imparare ad aiutare gli altri. Ecco, quindi questo noi lo facciamo anche a livello professionale, siamo riconosciuti anche dalla SEFRI in questo. Però quello che vogliamo fare in questa circostanza è aiutare le persone comuni, quelle che appunto fanno fatica a chiedere aiuto, anche se, per rispondere poi alla fine alla sua domanda, è l'istinto di sopravvivenza che ce lo fa fare. Alla fine, quando noi abbiamo bisogno di qualcuno, abbiamo bisogno di aiuto, alla fine lo chiediamo, perché ce l'abbiamo nel DNA, il chiedere aiuto ce l'abbiamo nel DNA. Ed è uno dei modi per riuscire ad essere resilienti e quindi per riuscire ad affrontare le situazioni difficili. Noi abbiamo un ormone che produciamo nel nostro corpo, si chiama ossitocina, viene anche chiamato l'ormone dell'amore, e l'ossitocina è quell'ormone che ci aiuta ad affrontare le situazioni difficili, che ci aiuta proprio a darci la forza, ma anche percepire un'energia in più. E lo si può generare in due modi, dando o chiedendo aiuto. Fabiano lo sa benissimo perché opera nel settore appunto dell'aiuto, come il fatto che ci siano volontari che vogliano dare il loro supporto è tipico di persone che magari stanno attraversando loro stesse delle difficoltà. Quindi dando aiuto o chiedendo aiuto noi produciamo ossitocina e questo ci dà la forza per andare avanti e per non mollare, appunto.
1: Fabiano, diceva anche Guia la difficoltà di chiedere aiuto. Andrea diceva alla fine ce la facciamo a chiedere aiuto, ma magari arriviamo proprio
2: Al limite.
1: all'estremo. Quello è un punto importante, il chiedere aiuto, il saper chiedere aiuto.
3: È un punto molto importante. Ho passato molto della mia vita pensando di risolvere i problemi da solo. E anche inizialmente, quando mi è successo, dico sì, ce la faccio da solo, ho le mie risorse. Sì, l'ho posteggiato un po' lì il problema, ci convivevo, ma non l'avevo proprio risolto. Quando ho accettato l'aiuto, che potrebbe essere un aiuto anche involontario, quando ho capito che qualcuno mi poteva aiutare perché ha passato le stesse esperienze, facendo delle domande, chiedendo: ma tu come hai fatto a risolvere questa cosa qua? Guarda, questa è la mia filosofia. E in più, per arrivare a raggiungere il mio obiettivo, che era il mio obiettivo, da cui poi è partito la mia, è di correre una maratona prima dei miei 50 anni, e ci sono riuscito una settimana prima. Il percorso è stato difficilissimo, e grazie al percorso di crescita personale che sono riuscito poi a partire per Valencia, dove ho vissuto un'esperienza bellissima, ma per arrivarci, diciamo che anche la natura ci ha messo del suo. Adesso non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Valencia, poco prima c'è stato un nubifragio. E questo anche moralmente mi ha messo in difficoltà proprio per il lavoro che faccio, proprio.
1: Sì, andare a correre una maratona lì dove,
3: Sì.
1: quando la popolazione soffriva, doveva affrontare le conseguenze pesanti di questa
3: Esatto,
1: alluvione.
3: sembrava quasi una mancanza di rispetto, e per questo, grazie ai miei compagni, ci ho lavorato, e devo dire che anche lì c'è stata una forma di rispetto per quelli che erano lì a correre, anche poi li hanno aiutati, anche finanziariamente, e devo dire che quella cosa è stata bellissima.
1: Quando si crea questa connessione, poi si capisce che il famoso ingranaggio che si è bloccato prosegue. Allora,
3: Esattamente.
1: sul tema del chiedere aiuto, voglio ricordare che nella Svizzera italiana è attivo Telefono Amico 143, è una linea di ascolto generale per qualsiasi momento di difficoltà, solitudine o anche crisi, è attivo 24 ore su 24. Per i giovani c'è la consulenza proprio pensata per loro, 147 di Pro Juventute, dedicato a bambini e ragazzi fino ai 25 anni, dunque fino a giovani adulti, anche qui una linea telefonica attiva 24 ore su 24 o una chat. Questo è importante ricordarlo, che sul territorio ci sono questi servizi, diciamo, che può essere l'aiuto proprio di prima emergenza, di prima occorrenza, e poi da lì ognuno può trovare dove andare a chiedere un aiuto più mirato, quello che ha bisogno. Guia, abbiamo detto, quest'anno la tua storia sul palco di Mola Mia all'Auditorium a Bellinzona il 1 ottobre non la ascolteremo. Però tu, quando hai dovuto affrontare una crisi, tu sei giovanissima ma hai già affrontato una crisi nella tua vita, hai saputo chiedere aiuto?
0: Allora sì, ci è voluto del tempo, perché anch'io di carattere voglio fare tutto da sola e faccio fatica con la vulnerabilità. Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato...
1: Fai fatica con la vulnerabilità, cioè a riconoscere questo lato più fragile?
0: Esatto, entrare tanto a contatto con le mie emozioni, perché razionalizzo tantissimo, quindi anche con i miei studi inizio a razionalizzare e a dare sempre una spiegazione per tutto, ma magari faccio fatica a entrare a contatto davvero con quello che sto provando. E questo lo sto imparando tanto tramite la scuola e di PNL, e ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi, quanto sia importante arrivare a contatto con questa vulnerabilità, e che la vulnerabilità non vuol dire che sei debole, ma che se la riconosci al momento giusto può diventare una grande forza per gli altri e per te stesso.
1: E chi ti ha aiutato a reagire, a sbloccare la vita che sembrava ferma e bloccata a un punto senza sbocchi?
0: Sì, allora c'è stato un aiuto un po' esterno, perché mi ha aiutato tanto viaggiare. Sono andata via da casa a 18 anni, sono andata a vivere da sola e ho fatto l'università all'estero, e il trovarmi da sola inizialmente mi faceva paura, poi però ho davvero capito che cosa volesse dire gestirmi in tutto e per tutto, e quindi anche cosa vuol dire creare una comunità al di fuori da zero. Viaggiando, ho vissuto in 5 paesi, ho sicuramente iniziato e finito dei percorsi più volte. Questo può essere positivo, ma a volte anche un po' triste, perché comunque saluti sempre i tuoi amici, devi ricominciare.
1: Una nuova rete sociale da ricostruire.
0: Esatto, quindi da 2 anni e mezzo che dico basta, adesso viaggiare, prendo un attimo una pausa e sento invece il bisogno di stabilirmi.
1: Però questo è stato qualcosa che ti ha aiutato. Andrea Di Gregorio, la capacità, non ci piace vedere la parte meno legata alla performance di noi stessi, la parte più negativa, la parte più vulnerabile, la parte fragile. Vogliamo tutti essere degli eroi e delle eroine. Questo è un problema.
2: In psicologia umanistica si parla del sé reale e del sé ideale. Il sé reale è quello che noi siamo, il sé ideale è quello che noi vorremmo essere. Quando c'è una distanza piuttosto marcata tra i due, allora cominciamo a soffrire. Quindi il lavoro della crescita personale, che possiamo fare con l'aiuto di professionisti o anche intraprendendo un percorso di crescita personale come Guia, come Fabiano e tanti altri, è proprio quello di diminuire questa distanza tra quello che siamo e quello che vorremmo essere, per poter riuscire veramente a rappresentarci per come noi siamo. E questa è una cosa possibile, è quello che da 30 anni sto cercando di fare, prima in Italia, negli ultimi 15 anni in Svizzera, è proprio quello di stimolare le persone a fare questa cosa. E posso dare nel mio piccolo una statistica, posso dire che questo è in continua crescita. Noi, quando sono arrivato in Ticino, avevamo pochissime persone in aula, oggi abbiamo 200 persone che entrano e escono dai nostri chi fa cose più mirate, chi invece percorsi strutturati come Guia e Fabiano. E questo mi fa molto piacere perché significa che si sta diffondendo la cultura del miglioramento di se stessi. A me piace chiamarlo, non sono l'unico che lo fa, però a me piace chiamarla igiene emozionale. Così come noi ci prendiamo cura della nostra igiene fisica, ricordandoci di lavarci i denti più volte al giorno, di prenderci cura di noi stessi, del nostro corpo, dovremmo altresì prenderci cura anche delle nostre emozioni, perché l'emozione è l'evidenza di ciò che stiamo vivendo nel nostro mondo interiore. E non ci sono emozioni negative, sono emozioni che ci dicono, ci vogliono dire, a volte urlandocelo addosso, prenditi cura di questa cosa, perché in questo modo tu puoi crescere. Il nostro corpo funziona così, la nostra mente ci restituisce un malessere attraverso l'emozione, per cui l'emozione va accolta, va letta, va interpretata e poi ci si lavora sopra. Però il messaggio è possibile farlo, è possibile riuscirci.
1: L'emozione appunto può essere anche una fonte di apprendimento su noi stessi, una formazione magari in certi casi non così piacevole, ma appunto fonte di informazioni preziose. Fabiano, Emma, lei è promotore di questo evento Mola Mia, si sa già il parterre di persone, quante testimonianze, quante storie si ascolteranno o è ancora tutto ancora in fase un po' di costruzione, gli ultimi dettagli?
3: Siamo ancora in fase di costruzione, stiamo definendo gli ultimi dettagli con Andrea.
1: Dobbiamo dirlo, è gratuito. Bisogna iscriversi perché la capienza dell'auditorium di Bellinzona
3: non è infinita
1: e dunque si ritrova, se si mette in un motore di ricerca Mola Mia, si arriva sulla pagina dove ci si può iscrivere. Pensavo mentre Andrea e Guia parlavano che sul chiedere aiuto, che è un punto importante, però anche riceverlo, forse dobbiamo essere nella condizione per riceverlo. Immagino a lei tante volte avranno detto Mola Mia, ma forse non era quel punto lì pronto a ricevere l'aiuto, o forse appunto l'aiuto veniva dato appunto proprio con una battuta, non con il Mola Mia vero,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: anche la scelta del dialetto è interessante perché avvicina molto di più, è molto più caldo che non mollare.
3: Sì, è toccato un punto importantissimo, è quello, si chiede l'aiuto, ma poi si deve essere disposti a riceverlo, si deve essere disposti a fare qualcosa veramente su noi stessi. Faccio un esempio classico, quello della dieta, no? Tutti sappiamo come fare le diete, cosa dovremmo mangiare, ma non sempre poi siamo bravi a rispettare questa cosa qua. E sicuramente uno non bisogna avere timore, reverenza o vergogna nel chiedere aiuto, perché come si è già detto, non è un segno di debolezza, ma è un segno di forza. E ricevere aiuto è una bella cosa perché ti fa superare magari anche quei dei limiti che la nostra mente ci impone. Io ho incontrato forse molte più persone che mi hanno dato del pazzo perché volevo correre una maratona, piuttosto che dirmi dai, ah bellissimo, dai che ce la fai, ti facciamo il tifo. Alla fine ho tenuto duro, non ho mollato, e proprio quello di tenerlo nel dialetto, di tenerlo molto vicino a me, è inizialmente nato sì, never give up, queste cose, ma poi alla fine quando vado a fare le maratone sul mio pettorale c'è scritto Mola Mia, sia che sia in Spagna, che sia in Inghilterra, vuole dire qualcosa per qualcuno? Non lo so, ma l'importante è quello che significa per me.
1: C'è questa famosa citazione che non ricordo più chi la disse, ma non è importante come quando si cade, ma come ci si rialza. Proprio un minuto abbondante alla chiusura della trasmissione, Guia, quando i suoi studenti le dicono ma è difficile, e lei dice non mollare, perché?
0: Perché l'importante è in primo luogo realizzare che c'è qualcosa che non va, e quando si realizza è già il primo passo. Quando si realizza che non si vuole più continuare così, quello è il primo passo.
1: Il secondo,
0: andare dalle giuste istituzioni, quindi chiedere aiuto sicuramente sul territorio, parlarne con degli amici fidati e trovare dei gruppi, delle passioni sane. Quindi qualcosa che ci fa felici nella vita, delle passioni che ci permettono di essere davvero chi siamo.
1: Dunque andare a trovare dei gruppi appunto che ci possono anche sostenere. Andrea Di Gregori, arriva un messaggio che ci parla dei gruppi di autoaiuto, che sono anche questi una forma di condivisione importante. Si può partire da lì per non mollare. Non mollare perché?
2: Sì, il gruppo di autoaiuto è sicuramente una delle fonti che fa riferimento proprio al concetto di modellamento di cui parlavo poco fa. E qualsiasi cosa, purché sia sana, come diceva giustamente Guia, ecco, purché abbia un buon sapore, dobbiamo entrare nell'ottica del fatto che è vero, noi siamo distinti gli uni dagli altri fisicamente, però in realtà noi siamo parte di un qualcosa che ci connette tutti quanti insieme. La nostra è una PNL sistemica, ci tengo a dirlo, perché ha nel proprio DNA proprio la volontà di far capire che siamo connessi, che possiamo imparare gli uni dagli altri, che c'è un qualcosa che ha a che fare col bene che noi diamo agli altri e con quello che noi riceviamo. Non solo mente e corpo sono connessi, ma noi siamo connessi con tutto ciò che ci circonda. E non è solo un modo così new age di parlare, è la realtà, e oggi la scienza lo sta anche dimostrando questo attraverso le ultime scoperte che si stanno
1: le ultime scoperte proprio delle neuroscienze. Battuta finale.
2: Neuroscienze, sì.
1: Fabiano, Emma, siamo proprio in chiusura. Qualcuno dice però con Mola Mia si escludono gli italofoni che non parlano dialetto, anche se ormai questa espressione è largamente usata proprio in una battuta.
3: Sì, è un nome, è il concetto che c'è dietro il nome. Io dico, viviamo le emozioni, viviamo i sogni e soprattutto non molliamo. Mola mia, never give up. Possiamo dirlo in tutte le lingue, il concetto è non mollare, è il titolo, poi lo faremo in italiano. Ecco.
1: Ringrazio Fabiano Emma, Guia Fiorineschi, Bichel Conti, Andrea Di Gregorio, Mola mia, il 1° ottobre a Bellinzona all'auditorium di Banca Stato. Mille Voci torna domani, buon proseguimento da Isabella Visetti.

0: La polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa. Carla Bernasconi, cittadina svizzera nata il 12 dicembre 1942 e domiciliata a Chiasso, risulta irreperibile dal 17 settembre. La donna è di corporatura snella, alta 165 cm, con occhi castano scuro e capelli grigio-bianchi. Dimostra circa 80 anni, parla italiano, tedesco e francese. Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 25 55 55. Di nuovo 0848 25 55 55.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Oggi quasi tutto il paese ha cominciato la settimana all'insegna di cieli sereni, nonostante alcune velature a tratti estese. Dico quasi tutto perché nella fascia di territorio che va da Zurigo a San Gallo ci sono state più nuvole e solo qualche schiarita, condizioni che ritroveremo anche questo pomeriggio, così come ritroveremo il sole e le velature a sud. Le massime a nord saranno attorno ai 20 gradi, 28 a sud invece per via del Favonio, che sarà a tratti moderato fino in pianura. Per coloro che non sono amanti del Favonio, comunque non preoccupatevi, perché già domani, martedì 22 settembre, il fenomeno ci sarà solo nelle vallate superiori e solo al mattino. La giornata sarà quindi soleggiata ovunque, pur considerando le nebbie stagionali sull'altopiano e un po' di nuvolosità mattutina e serale sul Sottoceneri. Le massime si situeranno di nuovo attorno ai 22 gradi a nord e sui 25 a sud. E con questo è tutto, noi torneremo questa sera con le ultime informazioni per la giornata di domani. Vi aspettiamo. Nel frattempo, buona settimana a voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Ho acquistato un certificato Covid falso per vaccinazioni che non ho mai fatto. Granit Xhaka ammette i fatti e dice: ho commesso un errore. E il capitano della nazionale svizzera di calcio non raggiungerà i compagni nel ritiro in Turchia e salterà le prossime 4 partite. Nessuna falla significativa nei sistemi di sicurezza dei servizi segreti svizzeri, le conclusioni attese di un'inchiesta indipendente. L'indice principale della borsa svizzera ha un volto nuovo, entrano Sandoz e Galderma che sostituiscono Swisscom e Kühne & Nagel. La forza dell'estrema destra, il crollo della CDU, ma anche l'emergenza di una sinistra radicale nei dati salienti delle elezioni di ieri in Germania. È vero, ho acquistato un certificato Covid per una doppia vaccinazione che non ho mai fatto. Ero molto confuso, non ero convinto della bontà delle vaccinazioni ed ho preso la decisione sbagliata, affrettata invece di fermarmi e riflettere. Ho sbagliato e chiedo scusa. Questa è la dichiarazione, dopo qualche giorno di sospetti, di speculazioni, del capitano della nazionale svizzera di calcio, Granit Xhaka, che d'intesa con la federazione salterà i prossimi 4 impegni della nazionale, di cui non è solo una figura centrale, ma la figura centrale, la sua anima. Omar Gargantini, un colpo duro anche per la sua immagine.
4: Sì, buongiorno. Beh, intanto diciamo subito che Granit Xhaka ha ammesso perché con le spalle al muro non avrebbe potuto fare altrimenti. Un'assunzione di responsabilità a posteriori, sono passati 4 anni e dalla vicenda, con un pentimento, insomma, chissà fino a che punto veritiero o di facciata, ma è meglio non addentrarsi in eventuali processi alle intenzioni. Prendiamo atto e aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. È vero, dici bene, è un colpo all'immagine di un giocatore che ha fatto la storia della Svizzera, di cui è il capitano e che peraltro, però, bisogna dirlo, non è purtroppo affatto nuovo a salire alla ribalta della cronaca per vicende extracalcistiche. Il riferimento più ovvio è quello al famoso gesto dell'Aquila ai mondiali del 2018 dopo la vittoria sulla Serbia. In passato Xhaka aveva sempre messo a tacere polemiche ed eventuali conseguenze delle proprie azioni, complice, bisogna dire anche questo, l'incapacità della federazione di intervenire con fermezza, trascinando la nazionale sul campo. Vedremo se avrà l'opportunità di fare altrettanto anche stavolta, perché nel ventaglio delle ipotesi non si può escludere che l'avventura di Xhaka in nazionale sia finita, e se fosse il caso sarebbe una fine davvero triste.
3: In molti in queste ore hanno subito fatto dei paralleli con il caso Fischer, l'allenatore della nazionale di hockey che si è procurato un certificato falso per andare alle Olimpiadi Olimpiadi invernali di Pechino. Le due vicende però, Omar, sono diverse.
4: Sì, Fischer che tra l'altro ha pagato con il licenziamento ad un mese dai mondiali casalinghi per quanto fatto. Sì, qualche differenza c'è, intanto in primis perché Giacca non aveva un'esigenza, definiamola tra virgolette, professionale di falsificare il certificato, perché non era richiesto né dalla Premier League, il campionato inglese in cui militava a quel tempo vestendo la maglia dell'Arsenal, e nemmeno dalla FIFA in vista degli imminenti mondiali in Qatar. E dunque sarà interessante conoscere dal diretto interessato, ammesso che poi vorrà entrare nei dettagli, sapere quali sono le sue specifiche motivazioni. Di sicuro ci sono stati un po' di superficialità e altrettanta arroganza, questo penso sia indiscutibile. Aspettiamo, come detto, che si chiude l'inchiesta e aspettiamo, come ha preannunciato la Federazione Svizzera, che il caso venga riaggiornato dopo questa finestra internazionale. Di sicuro il ritorno in campo della Svizzera non avviene nelle migliori condizioni, di sicuro Mourad Yakin ha 4 partite per cominciare a farsi un'idea di com'è la Svizzera senza il suo trascinatore.
3: Omar Gargantini, la vicenda Granit Xhaka, il capitano della nazionale svizzera che ha ammesso di aver comperato dei certificati Covid falsi. Si placca la bufera sui servizi segreti svizzeri, ma restano ancora i sospetti legati al cosiddetto caso Kaspersky, ossia la controversa collaborazione con la nota azienda russa di cybersicurezza che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe comportato trasferimenti di dati sensibili e possibili cancellazioni irregolari. Un'inchiesta indipendente commissionata dal Dipartimento della Difesa scagiona il servizio delle attività informative, ma restano ancora alcune incognite. A spiegarci i dettagli della vicenda e le conclusioni, da Berna c'è Anna Valenti.
5: Sì, è una vicenda intricata, ripercorriamola. Kaspersky è una nota azienda informatica russa, da anni segnalata come rischiosa o vietata in diversi paesi occidentali per i presunti legami che ha con i servizi segreti russi. Nonostante questi avvertimenti, fra il 2015 e il 2020 è stata partner dell'unità antipirateria dell'intelligence svizzera, fornendo software e analisi contro gli attacchi hacker. Nel 2021 Berna sarebbe stata informata dall'estero che l'allora capo del team cyber dei servizi aveva inviato informazioni sensibili a Mosca. Ecco, nel 2023 la cellula investigativa di SRF rende nota la notizia spiegando come i file venissero consegnati a Kaspersky attraverso appunto file da analizzare e come sul laptop del responsabile fossero state riscontrate cancellazioni e reinstallazioni sospetta. Ecco, è stata aperta un'inchiesta penale, ma nel 2025 Martin Pfister, responsabile del Dipartimento della Difesa, ha ordinato un'inchiesta amministrativa per verificare quanto accaduto.
3: Appunto, l'inchiesta amministrativa presentata oggi, quali sono le conclusioni?
5: Allora, innanzitutto specifico che a condurre l'inchiesta è stato un importante studio legale specializzato nella cybersicurezza, e questo per garantire massima trasparenza, dato che negli ultimi anni i servizi segreti svizzeri, sappiamo, sono stati al centro di episodi controversi, critiche di condotta, complici anche le continue riorganizzazioni subite. Ecco, dopo aver analizzato tutta la documentazione, aver interrogato i collaboratori, insomma, la conclusione è che non ci sono prove di spionaggio politico né di cancellazioni massive di dati. Tuttavia ci sono delle incognite, come sottolinea l'avvocato Dominik Müller, che ha condotto questa inchiesta. Sentiamolo.
6: Es gab Datenlöschungen, aber eben wie gesagt nicht im großen Stil.
7: Ci sono state cancellazioni di dati, ma come detto non su larga scala. Presumo si tratti di casi isolati. E sì, c'è stata una collaborazione con Kaspersky opaca, mai documentata e gestita in modo irregolare. Ma non ho indizi che i dati cancellati possano rappresentare un pericolo per la Svizzera.
5: Altra incognita che emerge riguarda il trasferimento di dati sensibili verso Mosca. Anche qui non possibile ancora escludere con certezza, come sottolinea il consigliere federale Martin Pfister.
8: Nein, wir können es nicht ausschließen, weil im Moment läuft noch eine Strafuntersuchung der Bundesbehörden, der Bundesanwaltschaft.
9: No, non possiamo escluderlo, perché al momento è ancora in corso un'indagine penale della Procura federale che esamina proprio questa domanda. In qualsiasi indagine non si può mai escludere del tutto che siano accadute cose che non si sono rilevate. Ma abbiamo fatto tutto il possibile per chiarire se ciò sia avvenuto oppure no. Ed è per questo che oggi mi sento molto più sicuro e molto più tranquillo rispetto a qualche mese fa.
5: Ecco, concludo dicendo che occorre attendere appunto questa inchiesta penale, ma che comunque Pfister assicura che oggi i problemi nei servizi segreti sono stati risolti e che ne garantisce l'affidabilità.
3: Anna Valenti in diretta dai nostri studi di Berna. Da oggi l'indice di riferimento della borsa svizzera, l'SMI, non sarà più lo stesso. Infatti Swisscom e Kuehne+Nagel lasceranno il posto a Sandoz e Galderma, una sostituzione che fa crescere il peso del settore chimico-farmaceutico all'interno dell'indice. Uno scambio però non inusuale. Quali i meccanismi di queste operazioni? La domanda che giro a Marzio Minoli della redazione economica.
10: Sì, buongiorno. Un paio di parole per presentare i volti nuovi dell'SMI. Uno è Sandoz, quindi non propriamente un nome nuovo. Sandoz infatti è stata, diciamo, tra i fondatori del principale indice della borsa di Zurigo nel 1988, poi si fuse con Ciba Geigy dando vita a Novartis, dalla quale fu nuovamente scorporata nel 2023. Quindi Sandoz, un nome storico dell'industria farmaceutica elvetica. Per quel che concerne Galderma, è un nome magari meno conosciuto al grande pubblico, si occupa esclusivamente di dermatologia ed è diventata una società quotata solo nel 2024. Attualmente nell'SMI il settore legato alla salute conta già 4 titoli: Roche, Novartis, Lonza e Alcon. Da oggi diventeranno 6 su un totale di 20. In termini di capitalizzazione però non cambierà molto. Fino ad oggi il chimico farmaceutico pesava per il 36% del totale dell'SMI, ora si arriverà al 40%. Ad uscire quindi saranno l'operatore telefonico Swisscom e il gigante della logistica Kuehne+Nagel.
3: Sì, quali sono, Marzio, i criteri affinché un titolo sia quotato nell'SMI?
10: La prima cosa da sottolineare è che non si tratta di un declassamento dettato da motivi economici né per Swisscom né per Kuehne+Nagel. Le due aziende sono sane. La loro uscita è di carattere tecnico. Per essere quotati all'SMI si devono adempiere due condizioni principali di base: avere un numero adeguato di azioni a disposizione del mercato, il cosiddetto flottante, e avere anche un numero di transazioni sufficienti, anche qui in base a parametri ben precisi. Per quel che concerne Swisscom, non bisogna dimenticare che il 51% delle azioni è in mano alla Confederazione. Questo è un elemento che rende meno sostanzioso a questo punto il numero di azioni disponibili. Mentre per Kuehne+Nagel circa il 55% delle azioni era controllato da Klaus Michael Kuehne tramite una holding. Ho detto era in quanto è deceduto lo scorso 24 agosto a 89 anni. Ora, il fatto è che non ci sono eredi fisici e la proprietà della holding che controllava la società passa alla fondazione, nella quale vi è la vedova Christine Kuehne con altri consiglieri. La fondazione deteneva già una minima parte della Kuehne+Nagel e, sommato alla holding, ecco che il pacchetto azionario arriva oggi al 60%. Anche qui ben si capisce come il flottante rimanente sia, non dico esiguo, però ecco che non rientra più nei parametri richiesti. Swisscom e Kuehne+Nagel continueranno comunque a essere quotate, ma sotto un altro indice, l'SMIM, che raccoglie le 30 aziende più importanti, però fuori dall'indice principale.
3: Marzio Minoli e le novità dello Swiss Market Index. L'ex capo della sezione forestale del Canton Ticino, Roland David, è il nuovo presidente dell'azienda elettrica ticinese. David, che è stato anche sindaco di Faido e gran consigliere per l'ex Partito Popolare Democratico, ora il Centro, aveva lasciato il cantone nell'estate dello scorso anno dopo aver raggiunto l'età della pensione. Succede a Claudio Cereghetti, che ha guidato AET per soltanto un anno. Ora in Germania, dove la politica e soprattutto l'Unione Cristiano-Democratica del cancelliere Friedrich Merz sono alle prese con la rielaborazione degli esiti elettorali delle amministrative di ieri a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania. Ma l'attenzione di molti cronisti politici si concentra oggi anche su Elif Eralp, la giovane leader della sinistra radicale di Linke. Linke, che è riuscita a diventare il primo partito a Berlino conquistando il 25,7% dei voti, un record assoluto per la formazione post-comunista, che ha incentrato la sua campagna elettorale sul tema della lotta al carovita e all'aumento smisurato dei prezzi degli affitti. Walter Rau è collegato in diretta da Berlino, ma chi è Elif Eralp e quali sono le ragioni del suo sorprendente successo elettorale?
11: Beh sì, innanzitutto possiamo dire che al più tardi da ieri sera è il volto nuovo della sinistra tedesca, per certi versi anche di quella europea, dove viene molto festeggiata sui social. La sua biografia è interessante. Innanzitutto è nata 45 anni fa a Monaco di Baviera ed è figlia di rifugiati turchi approdati in Germania nel 1980 dopo il colpo di stato militare in Turchia. Il padre di Elif Eralp era un noto sindacalista, la madre un attivista femminista. Eralp ha poi studiato ad Amburgo giurisprudenza, ha fatto tutta una serie di stage alle Nazioni Unite, all'ambasciata tedesca di Ottawa in Canada, occupandosi soprattutto di diritti delle minoranze, diritto d'asilo e temi legati ai profughi. La cosa degna di nota però, sulla quale mi vorrei soffermare, è la sua campagna elettorale. Eralp infatti l'ha concentrata non tanto sui social media quanto su una massiccia presenza sulle strade, sulle piazze di Berlino, dialogando con le persone, svolgendo volantinaggi e visite a casa. In tutto ha visitato, sembra, circa 200.000 persone con i suoi consiglieri. Una campagna, per così dire, porta a porta, al contatto con i cittadini, e che per la prima volta ha coinvolto anche i migranti, quei circa 200.000 berlinesi di origine straniera in possesso però di un passaporto tedesco e quindi aventi diritto al voto. All'inizio di quest'anno la Eralp aveva frequentato anche un seminario di comunicazione da Morris Katz, uno dei noti responsabili della campagna elettorale dell'attuale sindaco di New York Zoran Mamdani e quello di Bernie Sanders.
3: Walter, c'è già chi vede nella Linke la formazione politica che potrebbe ereditare dai vecchi e un po' malconci socialdemocratici la leadership della sinistra tedesca. È uno scenario verosimile?
11: Sì, bisogna credo fare un po' di attenzione a sopravvalutare l'affermazione della sinistra radicale ieri a Berlino. Nelle regioni infatti di provincia il partito è molto meno forte che nelle grandi città. In Sassonia-Anhalt ha preso due settimane fa l'8% dei voti, in Mecklenburgo ieri solo 6,5%. E anche ieri alle amministrative di Berlino la sinistra radicale ha sì ottenuto quasi il 26% dei voti, ma nei quartieri di periferia, là dove insomma troviamo i grandi casermoni popolari, la destra radicale dell'AfD ha spesso ottenuto più consensi rispetto alla sinistra, che ha vinto invece nei quartieri più del centro. Potremmo dunque quasi definire il partito come il classico partito delle ZTL, le zone a traffico limitato del centro, un partito votato però tantissimo dai giovani, dai ceti medi, istruiti e urbani, e in parte anche dai migranti, mentre il classico elettorato dei lavoratori, che un tempo magari votava per la sinistra, per i socialdemocratici, confluisce sempre più spesso e anche a Berlino nelle fila della destra radicale.
3: Walter Rau è l'onda lunga delle elezioni di ieri in Germania, a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania. In Italia è attesa oggi la decisione del Consiglio Nazionale della Lega per organizzare, lo ha annunciato ieri a Pontida Matteo Salvini, un congresso straordinario per misurare la fiducia nei confronti dell'attuale segretario federale. Ma quello appena trascorso è stato un weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che ha votato i 20 punti programmatici da portare al tavolo del centro-sinistra in vista della composizione della coalizione per le prossime elezioni politiche italiane. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
12: La base 5 Stelle traccia una linea netta, soprattutto in politica estera, lanciando un messaggio chiarissimo agli alleati del Partito Democratico. Il 91,7% degli iscritti al movimento guidato da Giuseppe Conte, con un voto online durato due giorni, ha detto sì allo stop definitivo di invio di armi in Ucraina, e quasi il 94% di chi ha partecipato allo scrutinio interno al partito ha detto no al piano di riarmo europeo. questo il dato più importante relativo al programma in 20 punti votato dai 5 Stelle, che i sondaggi danno attualmente al 12,5%. Più importante perché stabilisce e conferma la distanza tra Giuseppe Conte e Elly Schlein sul tema ucraino alla vigilia delle elezioni politiche in Italia e in attesa della composizione del cosiddetto campo largo che contenderà la vittoria al centrodestra.
13: Dobbiamo spendere meglio, se va nel riarmo, se togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, le risorse non ce le possiamo inventare.
12: Così Giuseppe Conte, il Partito Democratico ha cercato di minimizzare, citando una canzone di Daniele Silvestri, comporremo discutendole le tre cose che ci dividono, ma le cose che abbiamo in comune sono 4.850. Intanto però si cerca ancora il leader della coalizione e il modo per individuarlo.
3: Ora in Russia, con i numeri ormai definitivi nelle elezioni legislative dei 450 seggi della Duma, 355 sono andati al partito di Vladimir Putin, che è Russia Unita. L'affluenza è stata del 59%, cifre in crescita rispetto all'ultimo appuntamento con le urne di 5 anni fa. Ma ora ci si chiede se ufficialmente il Cremlino decreterà la mobilitazione necessaria per rinfoltire le fila dell'esercito lungo il fronte ucraino e anche come proseguirà la cosiddetta guerra ibrida. Sentiamo cosa hanno detto questa mattina a proposito gli ospiti di Dario Lanfranconi a Modem.
14: Penso che questo mandato, poi, per quanto finto, porterà a quello che si temono in tanti, cioè una sorta di nuova ondata della mobilitazione che prossimamente, molto probabilmente, Putin annuncerà, perché il decreto della mobilitazione annunciato anni fa è ancora in vigore, non è stata mai revocato, quindi tutto succederà in ramo di quel decreto già attivo.
15: Nona Michelizze, politologa presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma, ha pochi dubbi. Una qualche nuova forma di coscrizione probabilmente ci sarà. E i timori serpeggiano anche tra le strade moscovite, come ci conferma il giornalista che vive e lavora a Mosca, Alberto Zanconato.
16: Sicuramente la paura c'è, la paura serpeggia ormai da diversi mesi nelle strade, tra la gente, tra i conoscenti. Alcuni addirittura arrivano a dare per scontato che ci sarà questa mobilitazione.
15: Un conflitto che si muove poco sul terreno e che spinge quindi Mosca, secondo gli esperti, a insistere anche sul fronte della guerra ibrida nell'Europa occidentale. Tanto che questo fine settimana Marine Le Pen e il suo Rassemblement National, che ha sempre strizzato l'occhio nei confronti della Russia di Putin, dopo una riunione con Macron ai vertici dei servizi segreti francesi, hanno rilasciato un durissimo comunicato sulle ingerenze russe, rilanciando le accuse di guerra ibrida. Sentiamo in chiusura ancora Michelizze.
14: Unica strada da percorrere che rimane è escalation. Però escalation dentro l'Ucraina c'è dei limiti, perché nel ramo della guerra convenzionale si è già provato tutto. Escalation allora dove? Verso l'Europa. E quello che stiamo osservando ultime settimane non rientrano tanto più nel concetto della guerra ibrida, perché noi non possiamo chiamare la diffusione di disinformazione guerra ibrida e nello stesso tempo considerare un drone al quale è attaccato esplosivo che non esplode a Lipsia, per esempio, come anche essa guerra ibrida. È un attacco militare che è stato prevenuto.
3: La Germania rafforza la propria influenza all'interno della NATO. L'elezione del generale Karsten Breuer, avvenuta sabato a Stoccolma alla presidenza del Comitato Militare della NATO, che è il massimo organismo militare dell'alleanza, è un riconoscimento tangibile della posizione preminente che Berlino sta acquisendo nell'ambito della difesa. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
17: Avvenuta a porte chiuse a Stoccolma lo scorso sabato, l'elezione del generale a 4 stelle Karsten Breuer, capo militare della Germania, alla presidenza del Comitato Militare della NATO, massimo organismo militare dell'alleanza, è un chiaro riconoscimento del ruolo preminente che Berlino sta acquisendo all'interno dell'organizzazione difensiva. Un ruolo cui la Germania giunge sulla scorta degli investimenti, un centinaio di miliardi l'anno scorso, nel rinnovo delle sue forze armate, pari a un aumento del 24%. 8% rispetto all'anno precedente, al ruolo di maggior contribuente di Berlino nella difesa dell'Ucraina, al fatto, particolarmente evidente da ultimo, di essere suo malgrado la Germania in prima linea nella guerra ibrida che Mosca sta conducendo contro vari stati europei, come evidenziato anche dai recenti attacchi all'aeroporto di Lipsia, per i quali Berlino ha espressamente accusato Mosca. Mentre gli Stati Uniti, sotto impulso del presidente Trump, smobilitano progressivamente dal vecchio continente, ingiungendo agli alleati di farsi carico della loro difesa, in questo senso va il traguardo imposto loro di portare la spesa militare al 5% del PIL, la Germania sta dimostrando di fare i propri compiti, ottenendo il beneplacito di Washington per presiedere il comitato militare in cui siedono i 32 capi militari dell'alleanza. Il generale Breuer vi si insedierà il prossimo mese di luglio, succedendo all'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone e affiancando gli altri due comandanti strategici dell'alleanza, il generale Alexis Grinkevich, comandante supremo alleato in Europa, e l'ammiraglio francese Pierre Ventier, comandante supremo alleato per la trasformazione.
3: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
4: Grani Giaca confessa e salta la Nations League. Buongiorno da Omar Gargantini. La nazionale svizzera si raduna nel pomeriggio a Belek in Turchia per preparare l'esordio stagionale, ovvero le prime quattro partite di Nations League. Si comincia sabato a Skopje contro la Macedonia del Nord e lo fa senza il suo capitano Grani Giaca, che dopo le rivelazioni del Blick ha ammesso di aver richiesto un certificato Covid senza sottoporsi alla vaccinazione. I fatti risalgono al novembre di 4 anni fa e allora, d'intesa con la federazione, ha deciso di rinunciare a questa convocazione in attesa dell'audizione prevista a inizio ottobre di fronte alla procura di Lucerna. Attraverso il proprio profilo Instagram, il capitano della Svizzera si è assunto le proprie responsabilità dicendosi dispiaciuto per l'errore commesso e mettendosi a completa disposizione delle autorità. La SF da parte sua ha apprezzato la decisione di Giaca di compiere questo passo e di affrontare quanto accaduto. Dopo questo primo poker di partite, la federazione rivaluterà la situazione insieme al giocatore per discutere e decidere i prossimi passi. Non il massimo, insomma, con il commissario tecnico Kane costretto, oltre che a Giaca, a rinunciare anche agli infortunati Vargas e Zaccaria, che dovrebbe essere rimpiazzato da Sierro. Nella prossima edizione di Rete 1 Sport avremo le prime reazioni della Turchia dopo la conferenza stampa di Pier Tammi, direttore uscente delle squadre nazionali. E il caso Giaca sarà anche uno dei due temi del nostro magazine di approfondimento Tempi Supplementari, in onda come ogni lunedì alle 19.10 su Rete 1. L'altro ce lo svela Giordano De Lucia.
18: Sì, una vicenda che fa discutere anche nel paragone con quanto successo a Patrick Fischer a poche settimane dal mondiale casalingo di hockey e che solleva tante domande proprio perché si tratta di due casi diversi, con Giaca che quel certificato non era obbligato ad averlo per la sua attività di calciatore, a differenza proprio di Fischer che con quel documento era potuto andare con la squadra ai giochi di Pechino. Aspettiamo anche ulteriori spiegazioni che ci arriveranno dalla Federazione di Calcio, che ha indetto una conferenza stampa per questo pomeriggio dal raduno in corso in Turchia. E poi parleremo anche di Lugano con la mini fuga in testa alla classifica di Super League, un momento esaltante quello della squadra bianconera prima della pausa, salita in vetta alla graduatoria a più 6 dalle inseguitrici. Appuntamento dunque alle 19.10 qui su Rete 1.
4: Grazie Giordano De Lucia. Sempre per il calcio, è saltata la panchina di Peter Zeidler, che non è più l'allenatore della Grasshopper dopo il pesante 5-1 rimediato a Lucerna Grasshopper, terz'ultimo della classifica di Super League. In attesa del successore, l'interimato verrà assicurato dai due assistenti di Peter Zeidler. Ai mondiali di ciclismo invece oggi spazio alle cronometro degli Under 23. L'hockey ora, perché è vigilia di campionato. Domani, oltre all'Ambri Piotta, che affronta bene la seconda trasferta consecutiva in Romandia, torna in pista anche il Lugano, che alla Corner Arena riceverà il lanciatissimo Zugo. Per le ultime sui due fronti, proprio da Lugano, ritroviamo il nostro Omar Mesciani.
19: Sì, buongiorno. Lugano, dove stamattina si è allenato ancora a parte Egebe e dove ci sono novità sostanziali in attacco. Bocciata sembrerebbe così da Mitel la linea finlandese, perché Shore, che si è visto all'opera anche nel secondo quintetto di power play, fa il suo ingresso nel lineup ed è destinato dunque ad esordire domani. Shore inserito al centro di Lixell ed Innala. Türkauf si è allenato con Kupari, smistato dunque all'ala, ed Alexi Peltonen, intoccabile invece il terzetto Sanford, Fazzini e Canonica. Destinato invece alla tribuna per far posto appunto a Shore è il difensore svedese Dahlström. Vedremo poi se toccherà a Van Pottelberghe anche esordire in campionato contro lo Zugo domani qui alla Corner Arena. Alla Gottardo Arena invece assente l'acciaccato Jarventi, è uscito malconcio dalla prima sconfitta stagionale a Losanna, in attesa di maggiori delucidazioni dalla società leventinese. Allora con Schnarr e De Luca in prima linea si sono alternati Kostner e Pestoni. Vedremo se domani a Biena arriverà l'ora della prima stagionale appunto di Inti e Pestoni. Koditek da parte sua è stato confermato con Miles Müller e l'indiavolato Joly, mentre Haim, come già visto in corso d'opera a Losanna, si è allenato quale centro di Borradori e Mugli. Queste dunque le indicazioni di mattinata. Linea allo studio.
4: E grazie, grazie Omar Maisciala. Prima di chiudere ancora una notizia di hockey, è quella relativa all'acquisto del Kloten dopo gli infortuni di Gignac e di Auberg dell'attaccante finlandese Joona Luoto per il 28enne, contratto fino al termine del mese di novembre con opzione di un prolungamento fino al termine della stagione. Luoto ha già giocato in Svizzera 2 anni or sono con la maglia del Berna, quando aveva messo a referto 20 reti e 10 assist in 52 partite.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1. Notizie in lingua facile. In Germania ci sono state le elezioni nella regione del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Ha vinto il partito di estrema destra Alternative für Deutschland con più di 38 voti su 100. Il partito del cancelliere Friedrich Merz, CDU, ha preso meno di 5 voti su 100. Non era mai successo prima in Germania. Con meno di 5 voti su 100, un partito non può entrare in Parlamento regionale. Il partito CDU ha perso anche altre elezioni, per esempio nella regione della Sassonia-Anhalt, quindi il cancelliere Friedrich Merz potrebbe doversi ritirare anche se dice di voler continuare a fare politica. A Berlino vince il partito di estrema sinistra, i Linke, con più di 25 voti su 100. Questo risultato è migliore rispetto alle previsioni. Il partito CDU, invece, anche a Berlino prende meno voti rispetto alla situazione attuale e ottiene 20 voti su 100. In Russia ci sono state le elezioni nel fine settimana per il nuovo Parlamento. Ha vinto il partito del presidente Vladimir Putin, che si chiama Russia Unita. Russia Unita ha preso quasi 58 voti su 100. 5 anni fa Russia Unita aveva preso meno voti. Sono andate a votare 57 persone su 100, quindi c'è stata una buona partecipazione. La vittoria di Russia Unita era facile da prevedere. Questo perché i partiti dell'opposizione, cioè i partiti contro il presidente, non potevano partecipare alle elezioni. La guerra tra Russia e Ucraina continua e questa notte ci sono stati vari bombardamenti. L'Ucraina ha attaccato in particolare degli impianti di energia russi. La Russia ha colpito con missili e droni case e un centro commerciale nella regione di Sumy e Zaporizhia, causando dei feriti. Ieri molte persone hanno manifestato in Svizzera, nelle città di Ginevra, Losanna e Friburgo. Le persone hanno chiesto più protezione per il clima. Dicono che la politica non fa abbastanza contro il riscaldamento del clima. Pensano che se non si farà niente, in Svizzera le estati saranno caldissime, fino a raggiungere i 50 gradi entro il 2050. Le persone chiedono di ridurre le emissioni di CO2. La CO2 è un gas che fa male al clima e si genera con la produzione di energia o dai carburanti come il petrolio. Le manifestazioni si sono svolte senza problemi e senza incidenti.
1: Sulla A2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Al portale sud code di 3 km tra Quinto e Airolo e attese di 30 minuti.

in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, code di 3 km e attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: Buon pomeriggio, questa è la sigla della consulenza, in vostra compagnia per la prossima ora Enrica Alberti al microfono, e oggi il tema che vede la disponibilità del nostro interlocutore come d'abitudine durante la consulenza, quindi di rispondere ai vostri dubbi allo 0848030808 oppure via WhatsApp allo 076 321 1113. L'interlocutore è Stelio Belloni, già docente di matematica e direttore della scuola media di Balerna e fino a poco tempo fa referente cantonale per gli eventi di crisi nelle scuole medie. Buongiorno Stelio Belloni.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando.
0: Obiettivo della nostra consulenza oggi è cercare di dare gli strumenti a chi ci ascolta, sia che siano studenti in prima persona sia che stiano famiglie, per interrogarsi sul metodo di studio, cioè cercare di dare gli strumenti per capire come poter aiutare i ragazzi o le ragazze che fossero in difficoltà, beati i genitori con i figli che invece vanno via dritti e non hanno mai problemi, per cui fortunati loro. Ci sono invece dei casi in cui magari hai un ragazzo che sta a 2 ore alla scrivania, sembra che studi, ma alla fine non si ricorda quasi niente. Allora, in questo caso, come io posso aiutare questo ragazzo ipotetico? Stelio Belloni.
1: Ecco, bella la sua osservazione che mi fa dire che è meglio non stare troppo sui libri.
0: Ok.
1: Perché è dannoso. Che non vuol dire che non bisogna studiare, ma vuol dire che bisogna trovare il giusto equilibrio tra le proprie capacità di concentrazione e quello che si deve studiare o si deve fare. Perché è risaputo che passare un pomeriggio intero, una mattinata intera a leggere, rileggere, leggere, rileggere, non porta a niente. Salvo per rare eccezioni, ci sono dei ragazzi che a furia di leggere e rileggere, ecco, però sono una minoranza questi. Si dice che più di una mezz'oretta di concentrazione è difficile che i nostri giovani riescano a avere qualcosa di utile e di producente. E, per cui c'è chi resiste 20 minuti, chi ne resiste 40. Però ecco, il primo consiglio che mi viene di dare è quello di abituare i nostri ragazzi, o se ci sono dei ragazzi che ci stanno sentendo, di cronometrarsi e di comunque limitare il tempo di studio o di concentrazione a questa mezz'oretta, dai 20 ai 40 minuti, e poi fare una pausa dove sconsiglierei di guardare il cellulare. Perché se sul cellulare troviamo qualche messaggio che ci distoglie dall'attenzione, ecco, abbiamo perso tutto il tempo che segue. Per cui io, quando ero a studiare a Zurigo, dopo mezz'ora, 40 minuti mi dovevo alzare, fare 2 passi, purtroppo passavo sempre davanti alla buvette, mangiavo qualcosa, sono ingrassato 5-6 kg, però mi sono reso conto che non serviva a niente studiare 2 ore di fila. Questo, ecco, potrebbe essere il primo consiglio.
0: E forse anche, diciamo, lei è docente di matematica e non è docente di italiano, quindi magari anche questo consiglio può essere variato a seconda delle materie.
1: Esatto, differenzierei tra le materie umanistiche, non so, prendiamo l'esempio della storia, e quello che può essere la matematica. Sono 2 ambiti completamente diversi. Per quanto riguarda, non so, lo studio della storia, abbiamo dei testi, e qui potrebbe essere un consiglio quello di leggere prima tutto il testo e poi cercare di captare le cose più importanti e trascriverle con la propria scrittura. Non concentrarsi da subito sui dettagli o sui particolari, perché andiamo a perderci in una marea. Io devo prima avere il contesto, devo prima pormi delle domande: quando è successo, perché è successo, e poi cercare di rispondere a queste domande, piuttosto che partire da pagina 1 e ogni data che trovo me la segno, perché a un certo punto ho un sacco di dati, non sono un computer, non riesco a metterli in una tabella Excel con la mia testa e vado a finire male.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda invece la matematica, e qui è un po' il mio ambito perché ho sempre insegnato matematica, è difficile dire che dobbiamo studiare a memoria delle formule, perché bene o male, a furia di usarle, sono memorizzate automaticamente. Diciamo che anche tanti docenti lasciano le formule in certe occasioni, ma la matematica esige uno studio riflessivo. Io ho un problema: i tre quarti del tempo, non so, se io ho 10 minuti di tempo per risolvere un problema, 6-7 minuti vanno nell'analisi del problema. Io devo leggere attentamente il problema, devo vedere che dati mi sono proposti. Consiglio di trascriverli su un foglio con la propria scrittura, e devo allo stesso tempo rendermi conto se ci sono dei dati che non sono utili e che sono stati messi un po' per così deviare un po' il pensiero.
0: Possiamo dire ai nostri ascoltatori la prova di cui mi ha parlato prima, che mi ha molto colpito, quello sulla temperatura della, ecco, per esempio, per deviare e per ragionare sul fatto che uno magari si concentra su dei dettagli e invece si perde via.
1: Sì, parlavo con la nipotina l'altro giorno, mi diceva, insomma, scienze ci hanno dato un esercizio, ci ha dato un recipiente grosso con dell'acqua e dovevamo dire quanto era i gradi di temperatura, e io ho detto, ma bene, cominciano a usare il termometro, e invece mi dice ci è andato un bicchierino, una penna, una gomma e due elastici. Allora io ho detto, è un po' che non insegno più scienze, magari ci sono delle tecniche nuove, mi informerò. Però poi il docente, vedendo che non riuscivano a andare avanti, ha detto, pensate un po' alla temperatura del vostro corpo. A quel punto i ragazzi si sono accorti che tutti gli oggetti, la matita, la gomma, gli elastici che ha dato, non servivano a niente,
0: bastava mettere
1: deviavano
0: il dito.
1: Ecco, è lì che c'è l'aspetto della riflessione. Cosa mi dice il problema? Che dati mi dà? Mi servono? Dove devo cominciare? Poi comincio a pensare alle tecniche che conosco, e comunque, ecco, ho passato quei 6-7 minuti su 10 e poi i 3 minuti mi servono per arrivare alla soluzione. Se io inizio subito, partendo dopo un minuto a risolvere, spesso e volentieri arrivo a metà, mi accorgo che sono nei guai, e poi dopo ritornare e trovare una via corretta è difficile.
0: Domanda che ci arriva da un ascoltatore, invito naturalmente a scriverci allo 076 321 1113, oppure se voleste avete a disposizione un ex direttore di scuola media ed ex docente di matematica pronto a rispondere alle vostre curiosità, e soprattutto al di fuori di qualunque valutazione che possa esserci diretta su vostro figlio o vostra figlia, cioè il ruolo dei genitori. Macro domanda, c'è cioè $1 milione, Stelio Belloni. Cioè, che ruolo devono avere i genitori in tutto questo? Aiutarla a creare le mappe mentali, a fare gli appunti, oppure il ragazzo deve essere in grado di creare un proprio metodo di studio senza aiuto della famiglia?
1: È una bella domanda, però è difficile rispondere perché ognuno ha le sue peculiarità. Prima in entrata mi sono così dimenticato di dire che alla base di qualsiasi apprendimento della materia la cosa più importante è l'attenzione in classe. Mm-hmm. Allora, se i ragazzi mi stanno attenti in classe, cercano di capire, alzano la mano se non capiscono, se hanno qualche dubbio, i docenti sono contenti quando vedono che devono dare delle indicazioni supplementari, e facendo questo in ogni caso si stimola il cervello già a memorizzare un po'. Per quanto riguarda il ruolo dei genitori, anche lì è difficile, perché come diceva lei in entrata, ci sono genitori che hanno figli che non è un problema se lasciare andare da soli, si organizzano. Per quello invece che i ragazzi che hanno delle difficoltà, se restiamo nel campo dell'umanistica, ci sono delle tecniche che magari poi possiamo citare per riuscire a facilitare la memorizzazione dei concetti. Per cui questi si possono, questi consigli il genitore, se va a cercarli poi in internet, li trova, può suggerirli ai propri figli e può anche allenarli, aiutare ad allenarsi. Ecco, quello che io consiglierei in ogni caso è di non fare le cose al posto dei figli. Ecco.
0: Okay.
1: Per quello invece che concerne gli aspetti scientifici, la matematica o non so, la fisica, chimica, dove, come dicevamo prima, c'è un aspetto di analisi, di ragionamento, quello che posso consigliare ai genitori è di non fare loro, non trovare loro le soluzioni ai problemi, in modo che il ragazzo è contento che ha capito il problema, perché in questo caso mettiamo nei guai i nostri figli. Se noi ogni volta che un ragazzo è in difficoltà a salire su un gradino gli diamo la spinta, non lo aiutiamo. Magari è meglio che diamo delle tecniche per magari mettere un piede di qua, un piede di là, ecco, aiutarli a ragionare, ma non ragionare al loro posto.
0: Ok, però se io devo aiutare mio figlio in matematica, in chimica, in fisica, io non so niente, quindi io non posso aiutarlo a ragionare, perché a mia volta io non ci arrivo su. Cosa posso fare?
1: Allora, il consiglio che io ho sempre dato è di tornare a scuola e dire: guardi maestro, si portano i fogli dove si è scarabocchiato, si è cercato di trovare la soluzione e si dice: guardi professore, io ci ho provato, però non ce la faccio, mi può dare un aiuto? I docenti, soprattutto alle scuole medie, sono lì per cercare di aiutare i ragazzi a capire. Se il ragazzo non capisce al primo colpo, beh, si tenterà di aiutarlo con una seconda spiegazione e nel limite di possibile trovando anche delle strategie diverse, non cambiare il colore del gesso e ripetere la stessa spiegazione. Però io devo dirle onestamente, ho fatto due volte l'esperienza di fare lezioni private, una volta perché lavoravo a metà tempo e poi quando ho smesso di fare il direttore. Io l'ho fatto a condizione di non ricevere un compenso, perché fare lezioni private di matematica vuol dire, come dicevo prima, cercare di indirizzare il ragazzo a trovare la soluzione. Non vuol dire fare l'esercizio. Se io mi metto nei panni di un buon docente che fa le lezioni private e dice: sì, ecco, i signori mi danno 40 franchi all'ora, per domani il ragazzo ha 7 esercizi sulla scheda e devo fare in modo che domani lui arriva con i 7 esercizi svolti, glieli devo fare io, devo accompagnarlo nella risoluzione, ma senza farlo ragionare, e questo non aiuta il ragazzo.
0: Sì, perché viene monetizzato, cioè il genitore si aspetta che nell'ora, ora e mezza si risolva il problema, mentre lei dice: no, se io non ho un limite di tempo posso aiutare nel ragionamento e quindi nell'arrivare pian pianino. È questo che fa la differenza, cioè l'avere il tempo da dedicare alla logica, da estrapolare nell'esercizio.
1: Esatto, e una volta che io ho abituato il ragazzo a percorrere questo tipo di lavoro, l'analisi, riassumere, trascrivere, ad agio riuscirà poi a camminare con le proprie gambe. Io ci ho impiegato un paio di mesi con l'ultimo ragazzo che ho seguito, e per quello che non volevo niente, perché non mi sentivo a mio agio a chiedere dei soldi. Però poi, una volta che ha capito come comportarsi, cosa fare, ha capito che su 10 minuti 6-7 vanno nell'analisi, nel ragionamento e poi la risoluzione sugli ultimi 3 minuti, ecco che il ragazzo ha cominciato ad andare bene a matematica, mentre prima era sempre insufficiente.
0: Vada.
1: E già che ci siamo, perché spesso mi chiedono, ma l'ha chiesto anche lei prima, cioè tra le righe, le lezioni private.
0: Appunto.
1: Allora, io potrei portare l'esempio di una mia allieva, parlo di tanti anni fa, arrivano i genitori e dice: noi la ringraziamo perché ha cercato di rispiegare a nostra figlia, però non funziona e pensavamo di prendere un docente privato, no? Però preferivamo dirlo perché lei non si offendesse. Va bene, dico: guardi, non sono tanto contento perché sarebbe il mio lavoro aiutare vostra figlia, però fate come volete. A un certo punto la figlia arrivava con i compiti fatti, ma quando c'erano le prove di verifica non riusciva a a cavare un ragno dal buco. È peggiorata. Allora ho richiamato questi signori che fortunatamente un po' conoscevo, ho detto venite, ne parliamo. Guardate che vostra figlia, cosa sta succedendo a vostra figlia? Vostra figlia viene in classe, non sta più attenta, non cerca di ragionare in classe e risolvere i problemi, perché? Perché sa che mercoledì pomeriggio arriva il signor X che gli fa i problemi.
0: Certo.
1: Per cui quel minimo che faceva prima adesso non lo fa più. Allora gli ho detto, guardate, provate a togliere questa e io cercherò di aiutarla un po' di più, ma voi mi dovete aiutare ad aiutarla. Ecco, questa ragazza si è ripresa.
0: Come è andata? Eccoci, volevo l'happy end finale, quindi è andato bene, insomma, dopo la
1: sì,
0: fine.
1: Sì, ma proprio perché era proprio questa brutto pensiero di dire, ma questo qui, già a matematica i ragazzi, diciamocelo, non vengono proprio volentieri, no? E cosa vengo io a stare attento che poi mi fanno le cose gli altri? E questo
0: certo.
1: Era un ragionamento perverso che l'ha portata ancora più in basso.
0: Stelio Belloni, adesso diamo spazio alla musica. Vi ricordo il numero di telefono e WhatsApp per entrare in contatto con noi. Stiamo cercando di approfondire, di capire se ci sia uno strumento, un metodo di studio che possa aiutare i nostri ragazzi, soprattutto dopo la pubblicazione all'inizio di questo mese dei risultati del PISA, che dicono che gli studenti svizzeri restano sopra la media internazionale, ma che in matematica e lettura le competenze sono diminuite. Musica e poi torniamo da voi.

0: Torniamo in studio, stiamo parlando con Stelio Belloni, già docente di matematica e direttore della scuola media di Balerna per tanti anni e da poco, fino a poco tempo fa, referente cantonale per gli eventi di crisi nelle scuole medie. Stiamo cercando di entrare nel merito, non dico di avere il decalogo, da qui in avanti siete a posto, basta applicare queste regole. È impossibile, noi sappiamo che il rapporto che raffronta il livello di avanzamento dei 15-16 anni a livello internazionale, più o meno effettivamente tra 90 e più paesi, soprattutto tra quelli che fanno parte dell'OCSE, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, per cui 38 paesi membri. Noi sappiamo che la Svizzera si posiziona in una buona posizione, ma rispetto al 2022 è calata in matematica e in lettura. Quindi da questo punto di vista siamo partiti da questa fotografia dello status quo per cercare di dare una indicazione. E simpaticissima la signora dice: perché non avete fatto questa trasmissione illuminante per semplicità, chiarezza e semplicità anni fa? E con gli occhioni tristi, perché evidentemente è passato il momento. E poi ancora ci scrivono: buongiorno, i docenti che si mettono a disposizione ad aiutare gli alunni nelle difficoltà sono veramente pochissimi. Lei forse è unico tra questi. Complimenti. Per noi genitori è difficile aiutare i nostri figli. Poi ancora ci arriva un'altra segnalazione di un ragazzo che diceva: quando io ero al liceo e dovevo fare i compiti e non capivo come riuscire a risolvere la situazione di matematica, andavo dal sore per chiedergli i lumi e lui diceva: fai i compiti, per cui senza minimamente interessarsi. Quindi è chiaro che, come in tutte le professioni, chi ha l'afflato e la disponibilità riesce bene e chi invece non ce l'ha riesce meno bene. Stelio Belloni.
1: Sì, ecco, non vorrei entrare nelle dinamiche,
0: certo,
1: di docenti che spesso, ecco, perché è anche il modo di rispondere agli allievi. Io posso dire a un allievo: non ti aiuto perché devi arrivarci da solo. Gli metto una mano sulla spalla e gli dico: ma prova a guardare la scheda della settimana scorsa, mi sembra che c'era qualcosa di simile. È chiaro, il genitore, è difficile per il genitore porre ai propri figli delle domande che aiutino il ragazzo a entrare nel ragionamento. Per il docente è già più facile. Però se il docente vuole aiutare il ragazzo, dovrebbe trovare le parole giuste per dirgli: non studia per esempio matematica, ma rifletti, pensaci, guarda questo esercizio, guarda l'altro esercizio. Ecco, se poi risponde male è un po' peccato questo, magari poi il risultato è lo stesso perché si invita il ragazzo a pensarci un po' con la propria testa.
0: Certo. Ecco.
1: Niente, dare dei metodi di studio, come in parte abbiamo detto all'inizio, è difficile perché ognuno ha il suo. C'è chi riesce a studiare bene con la musica. Eviterei la radio perché ci sono degli impulsi diversi, c'è l'animatore che fa i commenti, c'è chi invece ha bisogno assoluto di studio,
0: di silenzio,
1: per cui ecco, consiglierei innanzitutto di avere uno spazio dedicato allo studio e di non studiare sul tavolo da cucina o del tinello o in una zona dove il fratello, il papà, la mamma stanno guardando la televisione.
0: No, beh, certo.
1: O dove sentono le discussioni. Io stamattina mi stavo preparando un po' a questo incontro e ho dovuto alzarmi e andare a chiudere la porta della cucina, ma mia moglie era al telefono, ero disturbato. Per cui un luogo un po' appartato a volte è consigliato, e l'altra cosa è quella di non avere il cellulare. Il cellulare deve essere veramente lasciato fuori dal luogo dove io devo studiare.
0: Questo è un importantissimo messaggio. Apriamo dunque il capitolo cellulare e poi lo chiudiamo perché è una discussione infinita. Sappiamo che è cambiato totalmente l'impostazione mondiale nei confronti del cellulare, ci si è resi conto con le differenze naturalmente a seconda dei paesi, delle scuole, però insomma il cellulare noi sappiamo che nel Canton Ticino, per esempio, dall'anno scorso non è possibile in nessun sedime della scuola nelle scuole dell'obbligo portare e avere il cellulare, non nemmeno in modalità aereo, ma deve essere proprio spento dappertutto. Quindi questo, e poi a ciascuna scuola il regolamento specifico. La sua estensione vale anche per quando si arriva a casa, giusto Stelio Belloni?
1: Sì, vale sia a scuola sia a casa, perché adesso siamo tutti stati giovani, siamo tutti stati, no? Prendo un solo esempio di tematica, che è quella un po' delle amicizie, dell'innamoramento, così. Però se io mi sto scrivendo col mio compagno, con la mia compagna, scrivo una cosa, sto aspettando che mi risponda. Se io ho il telefono a casa, intanto che faccio i compiti, ce l'ho lì da parte, è difficile che io non vado a cercare di aprirlo. Ma solo il pensiero di lo apro o non lo apro mi distoglie da quello che io in realtà dovrei fare. E in classe è la stessa cosa, cioè a scuola. Il ragazzo che alla mattina va a scuola e scrive alla sua compagna perché non mi hai risposto ieri sera. Poi entra in classe, spegne il telefono, alla pausa, se non ci fossero delle regole, lo riaccende e quella gli dice: guarda, non ti ho risposto perché non voglio più sentirti. Ecco, la giornata, le due ore almeno successive, chiuso, a scuola non esiste. Ecco, per cui veramente il cellulare, io se studio in camera lo do a mia mamma o a mio papà che me lo tengono, e questo.
0: E questa può essere la prima, la regola d'oro tra le diverse che voleva citare, le cose da non fare.
1: Ma sì, dopo, siccome per esempio il metodo di studio è anche un tema di ricerca per tanti docenti universitari, per cui adesso era un 10 anni che non me ne occupavo più, sono andato a vedere un po', sono tutte cose che gli ascoltatori e ascoltatrici possono andare mettendo semplicemente metodi di studio in Google e esce una marea,
0: un mondo.
1: E per esempio, ecco, ci sono dei ragazzi, dicevamo prima, che se ripetono 4 volte la lettura dello stesso testo lo sanno a memoria. Ci sono invece di quelli che non serve a niente. Però in generale rileggere all'infinito lo stesso testo serve a poco. Non farsi una tabella di marcia, come dicevamo prima, non più di mezz'ora, poi ho la mia pausa. Per cui io devo sapere, faccio mezz'ora di matematica, pausetta, poi o cerco di finire, oppure studio storia, studio geografia. Avere un orizzonte, direi anche quasi settimanale, perché un consiglio che questo viene da me è di non fare i compiti la sera prima o la mattina, proprio alzarsi alle 6 di corsa. Ecco.
0: Esatto, questo lo chiedevano. Meglio studiare tutto all'ultimo momento o pianificare? Risposta per gli ascoltatori: pianificare. Okay.
1: Pianificare, però, ecco, parliamo sempre in generale, perché se pensiamo alla nostra vita quotidiana da adulti. Io per esempio sono un tipo che faccio le cose all'ultimo momento, perché ho bisogno di quell'adrenalina che mi fa concentrare il doppio, capisce? Okay. E invece io conosco un sacco di miei amici, di persone che conosco, che loro devono essere preparate con un largo margine a quello che devono fare. E però ecco, è per quello che diciamo all'inizio, non c'è qualcosa che va bene per tutti. Poi, ecco, non ripetere sempre e solo a mente. E qui direi prendersi degli appunti, riassumere. E qui entriamo un po' anche in quello che si diceva prima con la matematica. Io per fare un riassunto di qualcosa devo analizzare il testo e devo estrapolare le cose più importanti. Sai che io dicevo ai miei allievi a scuola? Allora, quando facciamo scienze, che dovevano studiare delle cose quasi a memoria, perché in certi capitoli delle scienze qualcosa bisognava fare anche in questo ambito, fate il bigino, preparate il bigino a casa, però poi lo lasciate a casa.
0: Certo.
1: Perché se il bigino lo preparo io personalmente e non lo fotocopio dal mio compagno o dalla mia compagna, vuol dire che io ho fatto un lavoro di analisi del testo che non è una cosa da poco, e a quel punto io ho immagazzinato e mi serve magari una rilettura la mattina prima di andare a scuola del bigino, e mi ritorna tutto alla mente.
0: Però per esempio molti ragazzi usano il tablet per fare degli appunti. Io rispetto a questo trovo che ci sia una mancanza, cioè l'appunto magari scritto, cioè hanno quei tablet attuali con anche tanti colori, puoi fare tutti i tuoi appunti, ma c'è uno scollamento lì tra lo scrivere comunque su uno schermo e lo scrivere su un foglio di carta.
1: Guardi, lei ha proprio ragione, io non sono specialista della mente e queste cose, però quello l'ho già detto un attimo fa, riscrivere i dati che io trovo in un testo con la mia scrittura. Il mio cervello è abituato a leggere la mia scrittura e è facilitato a leggerla, per cui penso sia favorito anche il memorizzare. Dopo spesso si parla di schemi o mappe concettuali e c'è gente che non sa che esistono e non le usa mai, e queste però a volte vengono buone, anzi sono importanti.
0: Ma queste chi è che me le insegna al bambino, al ragazzino che arriva dall'elementare alle medie? Mi piacerebbe capire qual è la struttura didattica a disposizione di chi arriva e fa il passaggio.
1: Una bella domanda. Allora, in certe materie dove soprattutto sono utili, certi docenti le propongono. Uh-huh. È vero che forse a livello di scuola media andrebbe introdotto un corso per così almeno conoscere che ci sono questo tipo di mappe, allenarsi a farle, perché io ho visto dei giovani che seguivo per altre cose, ma pazzesco, come quelli, i giovani che scrivono con i messaggini sul telefono con due dita, quelli mi facevano di quelle mappe mentali con gli schemi, righe di qua, righe di là, che era bellissimo anche vederli. Ci sono anche dei corsi, per esempio, della Pro Juventute, che cioè dove propongono un approccio ai metodi di studio. Anche
0: dunque,
1: in Ticino li fanno. Sarebbe interessante che a livello di scuola media magari venga introdotto qualche momento di sensibilizzazione al metodo di studio.
0: Sensibilizziamo, perché è importante. Abbiamo un messaggio per tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla macchina. Sulla A2 in direzione di Lugano, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, si raccomanda prudenza a causa della presenza di un tubo metallico sulla carreggiata.

0: Billy Joel su Rete 1, le 13.45, il tempo è veramente volato in compagnia di Stelio Belloni. Stiamo un po' ritornando a scuola come studenti, un po' come genitori siamo sempre coinvolti in questo cercare di aiutare, ma non troppo, i ragazzi. Stiamo parlando di metodo di studio, soprattutto perché all'inizio di questo mese è stato pubblicato il rapporto PISA, il programma per la valutazione internazionale degli studenti, che ha visto gli studenti svizzeri posizionarsi bene a livello internazionale, ma comunque meno bene in lettura e in matematica rispetto ai risultati del 2022. Una delle statistiche che mi hanno colpito personalmente è il fatto che soltanto, in base a questo rapporto, soltanto il 39%, quindi 40% dei quindicenni svizzeri, pianifica frequentemente il proprio modo di studiare. Magari questo è un dato che la sorprende, Stelio Belloni, nel suo caso, nella sua esperienza, quindi diciamo 40 anni nella scuola, possiamo dirlo più o meno? Quindi il fatto di riuscire ad apprendere e di lavorare con un metodo di studio è determinante?
1: Sì, sì, diciamo che però ci sono anche altre problematiche nuove che sono, e dopo è chiaro che lei mi può dire che anche nelle altre nazioni ce le hanno queste problematiche, però per esempio il fatto anche di non riuscire a concentrarsi per studiare, memorizzare o ragionare, come dicevamo prima, è anche dovuto a tutte le distrazioni che noi abbiamo. Adesso abbiamo parlato delle distrazioni dei messaggini sul telefono, però le preoccupazioni in tante famiglie, ci sono i genitori non sanno se il giorno dopo possono andare a lavorare, ci sono di quelle discussioni che i ragazzi sentono e poi se le portano in camera quando vanno a studiare, a volte l'ansia che i ragazzi hanno, e l'ansia non è dovuta solo alla prestazione scolastica, ma se per caso noi accendiamo il telegiornale, come certi genitori invogliano a seguire le nazioni, cioè i ragazzi hanno l'ansia del mondo che sta andando, certo, a finire male. Per cui, ecco, per esempio, l'ansia è a volte un disturbo per la memoria, e l'ansia può essere l'ansia dovuta al lavoro scritto, per cui poi sembra che non si sa niente perché si è agitati. Ecco, ci sono diversi. Dopo io capisco che certe statistiche sono un po' state modificate rispetto comunque a degli eccellenti risultati che abbiamo nella scuola ticinese, però ecco, anche da noi cominciano ad arrivare delle problematiche che i ragazzi sentono e vengono distratti.
0: Certo. Capitolo, macro capitolo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quanto? 55% dei quindicenni svizzeri usa già l'intelligenza artificiale almeno una volta alla settimana per imparare. Quindi può essere un tutor straordinario, oppure può diventare la macchina che fa al posto mio proprio lo sforzo necessario per imparare. Come si insegna a usarlo bene? Stelio Belloni può dormire qui eventualmente.
1: Sì, no, non so fino a che ora. Domani mattina siamo qui ancora. No, effettivamente già eravamo in difficoltà prima a dare un metodo di studio e a dire cosa fare e cosa non fare. L'intelligenza artificiale, devo dire che se usata in modo corretto, e il corretto poi è ancora tutto, c'è un gap, è una cosa utilissima. Se io non la so utilizzare, vado a farmi male. E comunque è un po' l'utilizzo di questi cellulari che spesso vengono dati in mano ai nostri giovani senza una dovuta preparazione. L'esempio che facevo ai miei genitori, le serate con i genitori in prima, dicevo, mettevo una slide e con una moto da corsa, dicevo: ma questa sarebbe il primo veicolo a due ruote che date in mano ai vostri figli? E chiaro, tutti dicevano di no, si comincia dalla bicicletta. Allora è chiaro, viviamo in un mondo dove sono cambiate tante cose, non si può più dire il telefono non è più necessario perché è sufficiente un incidente, i ragazzi restano in strada e la mamma arriva dopo un'ora, però abbiamo questi telefoni non connettibili che costano 30 o 40 franchi e si può telefonare, si possono ricevere telefonate, si possono mandare sms, e io penso che per i ragazzi di scuola elementare e anche fino magari alla seconda, terza o quarta media media sono più che sufficienti per stare in collegamento con il mondo. E poi l'utilizzo di internet per svolgere dei lavori o per farsi aiutare l'intelligenza artificiale sarebbe buona cosa che la si fa a casa, seguiti magari da un adulto che si spera abbia così il buon senso e sappia dov'è il limite della positività rispetto alla dannosità nell'utilizzo.
0: Certo.
1: E poi ecco, leggevamo prima chi scriveva da casa, e bisognerebbe ritornare a scrivere un po' di più con la penna o la matita, e io qui sono veramente favorevole, invece che scrivere col computer è una cosa bellissima, resta, è anche un'arte scrivere. E poi se posso permettermi, per esempio, diciamo prima, non restare troppo sullo studio, non ripetere la lettura spesso, ma esternare ad alta voce quello che io ho cercato di memorizzare, come se io ogni volta devo spiegare a qualcuno che non sa niente di quello che io ho letto, di cercare di spiegarglielo. Ecco, questo potrebbe essere un buon utilizzo. E poi ecco, mi ricordo quando insegnavo scienze, giravano i primi computer e facevo fare delle ricerche, però dicevo che non volevo vedere una sola mezza frase che era copia e incolla da quello che ho trovato in internet. Per cui va bene.
0: E come faceva a beccarli?
1: Allora, erano i primi tempi e c'era l'aula di informatica. Io facevo fare le ricerche sul corpo umano, perché era più interessante se lo scoprivano loro il corpo umano piuttosto che trasmettere io tutte le nozioni. E poi io mi mettevo in fondo con acceso un computer e scrivevo a cosa servono i polmoni, per esempio. E uscivano già con una velocità magari anche minore, e io vedevo subito quello che loro proiettavano con il PowerPoint e vedevo se le frasi erano copiate. Una volta, due volte alzavo un po' la voce e cercavo di far capire, e poi nessuno l'ha più fatto. Per cui leggo o chiedo all'intelligenza artificiale, ma poi mi trascrivo e mi scrivo io delle frasi scritte con la mia testa.
0: Nella sua esperienza in tutti questi anni, tutti i ragazzi che ha incontrato, quali erano proprio i marker, cioè gli elementi dei quali capivate, lei e tutto il corpo docente, che era necessario intervenire in aiuto per lo studio?
1: Ma è chiaro, dopo un po' che si insegna si riesce subito a capire quali sono i ragazzi che hanno difficoltà, e il problema è individuare se la difficoltà è legata alla motivazione. Non possiamo negare che ognuno di noi ha un quoziente intelligenza diversa, ha delle capacità cognitive diverse. Ecco, allora lì cominciava il lavoro di rete per cercare di capire dove stavano le difficoltà e trovare assieme tutti i docenti, la scuola media sono 6 o 7 almeno, se non 8 docenti, delle modalità per aiutare. Però anche lì non è che c'è una regola, e si cerca di conoscere il ragazzo, poi di parlare assieme. Nella scuola media c'è il servizio di sostegno pedagogico, dove ci sono degli specialisti che sanno anche capire molto meglio di tanti altri noi docenti come stanno le cose.
0: Ma come funziona il sistema del sostegno pedagogico? Cioè il docente di classe dice al docente per il sostegno pedagogico: guarda che ci sono XY nella mia classe che magari hanno bisogno, o devo essere io allievo oppure il genitore dell'allievo che chiede dell'intervento del sostegno pedagogico?
1: Ci sono queste le tre strade che ho citato, sono tutte percorribili.
0: Okay.
1: Cioè negli ultimi anni i docenti di sostegno pedagogico entrano nelle classi, si fanno conoscere dalle classi, conoscono le classi, magari seguono una lezione o due lezioni, si percepiscono già dove ci sono. Poi noi riceviamo comunque alle scuole medie delle informazioni da quello che è il settore delle scuole comunali elementari, e abbiamo già delle attenzioni. Uh-huh. E poi al momento in cui ci si ritrova, perché i docenti delle scuole medie si ritrovano regolarmente durante l'anno scolastico, si discute delle problematiche di ogni allievo e si cerca di creare un percorso che possa aiutarli. Per cui attorno al tavolo 7-8 docenti con il docente di sostegno,
0: okay,
1: e si cerca di trovare dei percorsi che li facilitano. Ecco, e dopo è chiaro che sono in aumento questi ragazzi e il tempo si riduce spesso, purtroppo.
0: Speranza, ultimo messaggio che diamo agli ascoltatori. Diceva prima Stelio Belloni, che è stato docente di matematica, direttore referente per cantonale per le situazioni di crisi, è stato uno studente fantasioso, diciamo così, non lo so. Quindi cioè, non è necessario che la resa scolastica non corrisponde poi al fatto che poi ci si svegli una mattina e succeda il click. Diamo la speranza agli ascoltatori, ai genitori, alla scuola.
1: La ringrazio per l'allievo fantasioso. Diciamo che non sempre sono stato un allievo modello, sono sempre stato rispettoso, ma magari un po' goliardico e un po' con poca voglia di studiare. Ho sempre cercato di arrabattarmi, così non è un gran vocabolo corretto, però ce l'ho fatta. E devo dirle che la mia resa scolastica, come penso per la maggioranza dei ragazzi, è iniziata a migliorare quando mi sono responsabilizzato, quando non ho più avuto i genitori dietro la schiena che mi dicevano fai questo, fai questo, fai questo, perché era un assillo e mi sembrava di dover far qualcosa. Per cui ecco un consiglio, magari l'ultimo visto l'orario, è veramente di non cominciare già in prima media a martellarli, hai fatto i compiti di questo, hai fatto i compiti quell'altro, però dovresti studiare più. Ecco, se uno ha le capacità e non riesce a concentrarsi, non riesce a fare le cose come dovrebbe, abbiamo sempre la possibilità di recuperare. Ecco, se invece uno è già in grosse difficoltà, non è martellandoli tra virgolette che miglioriamo la cosa. Bisogna trovare delle strategie, perché ognuno dei nostri allievi ha delle qualità dentro e sta nell'adulto riuscire a farle uscire,
0: ad educarle, educere, a togliere, estrapolargliele. Grazie mille Stelio Belloni, la consulenza torna domani.

0: Placa la bufera sui servizi segreti svizzeri, ma restano ancora i sospetti legati al cosiddetto caso Kaspersky, ossia la controversa collaborazione con la nota azienda russa di cybersicurezza che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe comportato trasferimenti di dati sensibili e possibili cancellazioni irregolari. Un'inchiesta indipendente commissionata dal Dipartimento della Difesa scagiona il servizio delle attività informative, ma restano comunque alcune incognite. A spiegarci i dettagli della vicenda, da Berna, Anna Valenti.
1: Kaspersky è una nota azienda informatica russa, da anni segnalata come rischiosa o vietata in diversi paesi occidentali per i presunti legami che ha con i servizi segreti russi. Nonostante questi avvertimenti, fra il 2015 e il 2020 è stata partner dell'unità antipirateria dell'intelligence svizzera, fornendo software e analisi contro gli attacchi hacker. Nel 2021 Berna sarebbe stata informata che l'allora capo del team cyber dei servizi aveva inviato informazioni sensibili a Mosca. Ecco, nel 2023 la cellula investigativa di SRF rende nota la notizia, spiegando come i file venissero consegnati a Kaspersky attraverso appunto file da analizzare e come sul laptop del responsabile fossero state riscontrate cancellazioni e reinstallazioni sospetta. Ecco, è stata aperta un'inchiesta penale, ma nel 2025 Martin Pfister, responsabile del Dipartimento della Difesa, ha ordinato un'inchiesta amministrativa per verificare quanto accaduto. Dopo aver analizzato tutta la documentazione, la conclusione è che non ci sono prove di spionaggio politico né di cancellazioni massive di dati. Tuttavia ci sono delle incognite riguardo al trasferimento di dati sensibili verso Mosca, anche qui non possibile ancora escluderlo con certezza, come sottolinea il consigliere federale Martin Pfister.
2: No, non possiamo escluderlo, perché al momento è ancora in corso un'indagine penale della Procura federale che esamina proprio questa domanda. E oggi mi sento molto più sicuro e molto più tranquillo rispetto a qualche mese fa.
0: Ristrutturazione, riassetto in vista per Sunrise, che potrebbe sopprimere fino a 450 posti di lavoro a tempo pieno in tutta la Svizzera. Il gruppo infatti ha annunciato quello che ha definito un ampio riorientamento per meglio rispondere all'evoluzione del mercato e alle esigenze di clienti e contenere così anche i costi. Nelle prossime settimane verrà avviata una consultazione interna che coinvolgerà anche il fronte sindacale. I tagli dovrebbero risparmiare i comparti vendite e servizio alla clientela. Ora è ufficiale, nelle elezioni del fine settimana Russia Unita ha ottenuto quasi il 58% dei voti, che permettono al partito del presidente russo Putin di aggiudicarsi 355 seggi sui 450 della Duma, ovvero la Camera Bassa del Parlamento russo. Sono i dati definitivi resi noti dalla Commissione Elettorale Centrale, secondo cui il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto poco meno del 14% delle preferenze. Come noto, alta l'affluenza ai seggi, il 59% dei votanti, quasi 7 punti in più rispetto al 2021. Il Giappone si prepara ad affrontare il tifone Dujan, che nelle prossime ore sferzerà soprattutto la costa orientale dell'isola. Le autorità locali prevedono forti piogge, venti che potrebbero soffiare fino a 200 km orari. Non sono esclusi allagamenti e smottamenti. Cancellati i numerosi voli e collegamenti ferroviari, così come sono state sospese le manifestazioni sportive del Tokyo Game Show, giunto al suo ultimo giorno. Per lo sport calcio, il capitano della nazionale svizzera Granit Xhaka ha ammesso di aver falsificato il suo certificato Covid nel novembre del 2022. Di comune accordo con i dirigenti della nazionale, non parteciperà all'imminente ritiro della squadra alle 4 partite in programma di Nations League. Il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio ha precisato che alla fine di questo turno internazionale la situazione sarà nuovamente valutata e saranno decise eventuali ulteriori misure. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
3: Sulla A2 direzione Lugano, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri, si raccomanda prudenza a causa della presenza di un tubo metallico sulla carreggiata. Sempre sulla 2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km, le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta.

Buon pomeriggio, a tutti. 14:06. Io sono Elisa Manca, benvenuti nel nostro passaggio. Noi siamo insieme fino alle 4:30. Venite da un'ora nella quale nella consulenza si è parlato tanto di scuola, istruzione, memorizzare, ma anche di scrivere a mano, esercizi di scrittura. Parleremo anche di questo, di calligrafia, che non vuole semplicemente dire avere una bella grafia così che non solo gli altri ma anche noi riusciamo a capire tempo dopo cosa abbiamo scritto. Parleremo di questo, parleremo di incontri, lo faremo grazie ai nostri archivi radiofonici. Parleremo questa settimana, Marcello Fusetti, nel suo Storie e Storie, tutta questa serie di contributi che vi faccio ascoltare, ha messo in fila tutta una serie di misteri, omicidi insoluti, di assassini che sono riusciti almeno per un periodo a far la franca, diciamo così, insomma tutta una serie di storie che ci portano in giro per il mondo e per il tempo. Lo farà anche Enrico Alberti, perché in guarda caso si parlerà di valigia. Eh sì, ma la valigia è un concetto abbastanza moderno, in effetti una volta non era assolutamente così che ci si muoveva. Se vi va di fare questo viaggio tra oggi e tempo fa all'interno di Passaggi, state con noi, ci sono tantissime storie da raccontare. Naturalmente si ascolta anche la bella musica di Rete 1, a partire da I'm Still Standing, Elton John.

A me questa citazione di Andrea alla fine piace tantissimo, questo sciabordare d'onde. Safe qui con Bresh, parlare d'amore. Allora, vi porto anch'io, utilizzo questo sciabordio, questa onda che abbiamo sentito alla fine della canzone che abbiamo appena ascoltato, perché ho intercettato una notizia nei giorni scorsi di cui non avevo fatto in tempo a parlarvi, che ha a che fare con la navigazione, i battelli, uno dei nostri laghi, e già è una esperienza quella del muoversi all'interno del nostro territorio in battello che secondo me ci rende già fortunatissimi. In molti casi non solo possiamo scegliere se prendere l'auto, prendere il treno, ma possiamo scegliere di spostarci da un luogo all'altro del nostro territorio anche in battello, e diciamocelo, non dappertutto si ha questa fortuna. Arriva una novità, una esperienza, chiamiamola così, proposta dalla società di navigazione del lago di Lugano. Coinvolgeranno qualcosa che magari in battello non ci si aspetta, cioè introdurranno alcune profumazioni specifiche a bordo. Si inizierà dalle motonavi Lugano, Italia e San Gottardo. L'idea è quella di arricchire il viaggio di chi sceglie il battello come mezzo, per sperimentare il viaggio anche con una dimensione sensoriale, appunto utilizzando l'olfatto che di solito non ci vede così coinvolti in un passaggio, in una trasferta, in uno spostamento. Quindi la scoperta per un turista o la riscoperta per chi già abita le zone del paesaggio, del lago, anche attraverso l'olfatto. Ci saranno negli spazi delle imbarcazioni alcune fragranze, alcuni profumi studiati per evocare le atmosfere che si vedono e si sentono sul Ceresio, quindi creare un'ambientazione che sia distintiva e riconoscibile. Praticamente la traversata diventa in questo modo anche un momento di piacere, quasi di divertimento, se non di benessere. Dicono dalla società di navigazione del lago di Lugano, l'obiettivo è rendere ogni viaggio sulle nostre navi un momento speciale da ricordare, oltre che ricordare e dimostrare che la mobilità lenta può diventare un'esperienza memorabile a tutto tondo. L'ho trovata una notizia interessante, anche perché probabilmente è capitato anche a voi. I classici odori, profumi che ci ricordiamo meglio sono quelli che ci riportano ad atmosfere da bambini. Non so, il classico, l'odore dell'erba tagliata, per esempio, o del fieno, o la classica torta che la nonna o la mamma facevano una volta alla settimana. Ecco, vi dico, questi odori ce li avete già quasi in mente, probabilmente state sorridendo anche solo con gli occhi. Quindi mi è sembrata un'iniziativa molto carina. L'idea è che poi quella stessa fragranza, quello stesso profumo, anche risentito da un'altra parte, immaginate a tutti i turisti che arrivano nelle nostre zone dall'altra parte del mondo, pensate a quanti orientali per esempio vengono da noi, risentiranno quella fragranza e voilà, la loro testa farà subito il collegamento e li riporterà a quella volta che in battello, in motonave, erano sul Ceresio.

0: Ella Langley, Be Her. Allora, siamo pronti a una delle nostre passeggiate nel tempo oggi qui su Rete 1. Naturalmente stiamo per aprire una delle nostre caselle, una delle nostre finestre, quella di Tracce. Ci accompagna Sara Toniola, ma prima vi riporto con la memoria la scorsa settimana. È stata una settimana veramente molto intensa, molto densa qui su Rete 1, tra collegamenti e giornate speciali, quella della musica svizzera. Abbiamo fatto sabato la giornata, la mattina da Airolo, raccontandovi della visita guidata che si poteva fare per vedere il secondo tubo del Gottardo. Però, se vi ricordate, venerdì c'è stata anche una di quelle giornate un po' speciali dove le varie regioni linguistiche del paese si sono trovati per tutta la giornata per raccontare un punto di vista della Svizzera nelle quattro lingue. Per la verità, gli incontri radiofonici tra regioni linguistiche diverse non sono una novità, probabilmente lo sapete, ma come si facevano anni fa questo genere di incontri radiofonici? Sara Toniola ci sta proprio per oggi, ha messo insieme per noi una settimana dedicata agli incontri, ma la puntata di oggi è proprio sulla radio che crea gli incontri. Sentiamo.
1: Tracce. Due strade si avvicinano, due sguardi prima si incrociano, poi si riconoscono. La parola della settimana è incontro. E cominciamo subito con un documento del 30 aprile 1956. Qui gli incontri sono radiofonici perché la radio, Radio Monteceneri, diventa ponte tra due realtà della Confederazione, Lugano e Berna. Non un dibattito né una conferenza, ma un incontro anche divertito, fatto di domande, curiosità e conoscenza reciproca. A guidarlo è Eros Bellinelli.
2: Buonasera signore e signori.
3: Buonasera.
2: Qui è la radio della Svizzera italiana in collegamento simultaneo con Berna e Lugano per l'incontro culturale Lugano-Berna. Siete pronti a Berna?
4: Siamo pronti. Sì.
2: Agli ascoltatori che avessero perso la prima trasmissione, diciamo che questo programma è basato sul principio della domanda e della risposta con relativa discussione su cose della cultura. Il programma reca all'altoparlante le doti più belle, dunque significative dell'uomo, la vivacità spirituale, la conoscenza e la cordialità. E il programma è fatto per sollecitare nell'ascoltatore interesse e curiosità per cose che sa già e che non sa, per situazioni che conosce e non conosce e che insieme concorrono a comporre l'amore, l'amore per il paese. E apriamo senz'altro l'incontro Lugano-Berna. Tocca ai bernesi porre la prima domanda.
5: Ecco dunque la prima domanda. Una notte di Natale, un treno in corsa, ingegneri in vedetta. In questi tre elementi era chiuso un avvenimento svizzero e ticinese di risonanza internazionale. Cos'è?
2: Noto un attimo di titubanza dei luganesi.
6: Queste sarebbero le domande facili?
5: Sì.
6: Cominciamo bene.
5: No, guardate, una notte di Natale, un treno in corsa, un avvenimento svizzero e ticinese di risonanza internazionale. Vi aiutiamo già un po'.
6: Riguarda la ferrovia del Gottardo?
5: Sì, sono molto vicini.
6: Cos'è, l'82?
5: No.
7: Sì, dunque.
5: No, ma qui non si tratta dell'82.
8: Ah, non si tratta dell'inaugurazione?
6: No. Non è l'inaugurazione, è dopo l'inaugurazione.
2: Evidentemente i luganesi pensano al primo treno inaugurale che ha percorso la linea del San Gottardo e che l'ha percorso esattamente il primo gennaio del 1882, ma non si tratta di questo.
5: Non si tratta di quello.
7: È Natale qui, non è Capodanno.
6: Sì. Quindi è dopo.
2: No, direi che quindi è prima.
6: Prima, allora.
8: Allora proprio la corsa, diciamo, di prova.
5: Brava.
8: La primissima corsa, no?
5: Sì, la prima corsa, il collaudo della galleria.
7: Bravo.
5: Effettivamente era il primo treno, diciamo, che ha attraversato la galleria del Gottardo nella notte di Natale del 1881.
2: Spetta ai luganesi porre la loro domanda ai bernesi.
9: A lei, signori.
8: Esiste in Svizzera un luogo pubblico, non di campagna, dove anche in presenza di molta gente, anche durante grandi affollamenti, una contadina può continuare indisturbata a fare il suo burro. Qual è questo luogo pubblico?
5: Come sai, in certe strade di Berna lei lo può senz'altro fare.
8: Ma io non l'ho mai visto, però. Una strada no.
5: Una piazza?
3: Beh, evitiamo, diciamo, un'esposizione, come quando c'era la hostess, o un'esposizione
7: No, perché lo fa sempre, lo fa sempre.
3: Lo fa sempre.
2: È una contadina che non rispetta l'orario di lavoro se fa sempre il
3: giorno. Già, sarà una statua.
4: Dunque, non è una persona fisica, direi.
3: No.
9: Una chiesa?
8: Una chiesa, sì.
4: Nella cattedrale?
8: Sì.
2: Appare chiaro che i bernesi non hanno dimestichezza con questa statua. Io pregherei la signorina Ramelli di dare senz'altro la risposta.
6: È di legno, quindi.
8: Dunque, i Münster l'hanno indovinato, senz'altro.
7: Molto bene.
8: E la contadina è una di quelle piccole statuette che ornano gli stalli del coro, sì, che fanno da braccioli.
2: Berna, Lugano, 24 a 23. Ringrazio i bernesi e i luganesi per la vivace e ricca serata. Buonasera a tutti.
10: Buonasera.
1: Due città, Lugano e Berna, che il 30 aprile del 1956 si incontrano grazie alla radio. Domani ci sposteremo in quella che da sempre è una delle grandi culle dell'incontro.

Fuoco nel fuoco, naturalmente avrete riconosciuto Eros Ramazzotti. Andiamo a vedere cosa succede sulle strade. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, code di 2 km, attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. La corsia Cupra è aperta.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, io di solito non vi racconto proprio di queste cose all'interno di Passaggi, però stavamo ascoltando Ernia, che tra l'altro ha anche una biografia familiare con radici in Svizzera. Mi sembra il nonno, il bisnonno era originario della Svizzera tedesca, bisnonno paterno, ecco. Ernia naturalmente nome di fantasia, nome d'arte, il nome vero è Matteo, professione. Dicevo, di solito non vi do questo genere di notizie, ma si è sposato Ernia proprio sabato, leggo, matrimonio in versione intima, circondati dagli loro affetti più cari, lontano dai riflettori, hanno scelto un posto nelle colline piemontesi, ha officiato la cerimonia civile Jack La Furia, quindi insomma la scena della musica italiana con diversi cantanti, artisti in generale, Tedua, Noiz, insomma leggo nomi così, è vero, naturalmente abbiamo detto matrimonio intimo, però le fotografie, i giornali, qualche giornale che si occupa delle cronache rosa le ha intercettate, quindi magari oggi trovate anche questo genere di notizia. Io vi volevo parlare invece di un'intervista a un signore, perché ai signori, non solo per ragione anagrafica ma proprio per penna, per stile, bisogna esprimersi così. Volevo parlarvi di Mario Lavezzi, ma lo facciamo tra un attimo, perché prima ci ascoltiamo i Maroon 5 qui insieme a Lisa, Priceless.

Allora, vi stavo dicendo di Mario Lavezzi, naturalmente è un signore passato anche a Rete 1 più volte, ha dato un'intervista che oggi ho letto sul Corriere della Sera, e siccome ha due o tre cose che mi hanno fatto immaginare un mondo della musica dove i grandi non solo si conoscono tra di loro ma collaborano, c'è stima, c'è voglia di sentire valorizzato il proprio lavoro grazie alle note, e non intendo quelle musicali, intendo dire quelle umane, le inclinazioni, ma anche proprio i passaggi artistici l'uno dell'altro. Ecco, di questo volevo parlarvi. Lavezzi racconta alcune cose parlando del tema dell'ispirazione. Allora, dall'esterno sembra facile, no? Arrivi lì, sei un artista, ti metti al computer o al foglio sulla tua scrivania, voilà, arriva l'ispirazione, abbiamo fatto il capolavoro. Non è proprio così, non è sempre così. Gli viene chiesto da Allegra Ferrante, che firma l'intervista, la sua folgorazione più fortunata, e lui risponde: vita. Ma l'ispirazione nasce da qualcosa che hai vissuto, che hai ascoltato, e poi serve la fortuna. Quella canzone rimase 6 anni in un cassetto. Perché? Perché la proposi a Fiorella Mannoia, che producevo all'epoca, lei la scartò. Mina non la sentiva sua, e dovrei ringraziarle entrambe, perché con loro forse sarebbe rimasta in un album. Poi è arrivato Lucio Dalla. Lucio Dalla cambia una parola, la canzone originariamente iniziava con cara, in te ci credo. E qui appunto Lavezzi dice anche: la canzone l'ho scritta con Mogol. Mogol attingeva alle sue, Lavezzi dice testuale, alle sue molte storie. E continua Lavezzi: sapeva raccontare una donna davanti a un uomo infedele o distratto. E invece arriva Lucio Dalla e dice: sostituiamo cara con vita, diventa tutto un po' più universale, no? E dedichiamola a noi stessi, chi non ha commesso errori, così una storia privata diventa universale. Qui la versione Lucio Dalla, Gianni Morandi di Vita. Poi ci sono, l'intervista prosegue con tantissimi aneddoti su chi gli è stato vicino, chi gli è stato amico, chi era un generoso, chi un po' meno. Dalla, comunque, tornando a Lucio Dalla, aveva colto questa canzone e, dice Lavezzi, aveva una mente aperta.

Magari invece volete sapere le parti dove Mario Lavezzi racconta della sua storia d'amore con Loredana Bertè. Sembra di parlare veramente di vite fa, ma erano le nostre vite e eravamo tutti più giovani, e queste storie comunque prendevano l'opinione pubblica. Adesso naturalmente io vi ho raccontato di Ernia, che si è sposato questo fine settimana, ma tempo fa i nomi erano altri. Infatti nell'intervista a cui facevo riferimento Mario Lavezzi parla di Loredana Bertè, di Lucio Battisti, di Ornella Vanoni, di molti altri. A un certo punto però gli viene anche chiesto, ha qualche rimpianto? E lui dice: qualche canzone l'ho affidata alla persona sbagliata, ho pensato poi, ma perché l'ho data a lei? Perché l'ho buttata con lui? E qui mi piace molto come chiude Lavezzi: ma i nomi non li faccio, come si diceva all'asilo, no? Si dice il peccato non il peccatore.

Lei è Olivia Rodrigo, adesso passo la parola a Clarissa Tami, inaugura una sua serie, quella che quest'estate avete sentito meglio di così, in versione pillole, in versione oblò, ci racconterà a modo suo come chiedere scusa, come possiamo chiedere scusa senza farlo soltanto per chiudere una discussione, ma per riconoscere davvero ciò che abbiamo fatto e farlo dunque meglio di così. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di Così. Oggi parliamo di due parole semplicissime, ma che spesso diventano molto difficili da pronunciare. Mi dispiace. Chiedere scusa non ci rende più deboli, eppure spesso lo viviamo proprio così. Come se ammettere di aver sbagliato significasse perdere una posizione. E allora arrivano le scuse con il ma. Mi dispiace, ma anche tu. O scusa se ti sei offeso, ma mi dispiace, però insomma avevo le mie ragioni. E quel piccolo ma o quel però cambia completamente la frase. Perché una vera scusa non dovrebbe essere un processo, non dovrebbe stabilire chi ha più colpe. Dovrebbe semplicemente riconoscere che abbiamo fatto qualche cosa che ha ferito qualcuno. Pensate ad una situazione comune che può capitare. Diciamo qualche cosa ad una persona, facciamo una battuta, questa persona cambia espressione e ci accorgiamo che forse l'abbiamo ferita. E la nostra prima reazione è: vabbè, ma non volevo dire quello, dai, vabbè, stavo scherzando. Probabilmente è vero, ma attenzione, stiamo cercando di spiegare la nostra intenzione, quindi di dire che siamo delle brave persone, o stiamo davvero prendendo in considerazione l'effetto che ha avuto sull'altra persona? Insomma, sono due cose diverse, perché possiamo non aver avuto cattive intenzioni e avere comunque ferito qualcuno. E qui c'è un'altra domanda interessante da portarci a casa. Siamo più interessati a dimostrare che noi siamo delle belle persone e quindi l'immagine che abbiamo, oppure a capire veramente come sta l'altra persona? Chiedere scusa significa anche tollerare per qualche minuto una cosa che ci piace poco, ovvero mettere proprio in discussione quell'immagine che abbiamo di noi come persone brave, buone, corrette, giuste. E quando qualcuno ci dice questa cosa mi ha fatto male, sì, quell'immagine viene messa in discussione, viene compromessa. E quindi la tentazione è quella di difenderci subito. Perché non proviamo invece a fare il contrario? Hai ragione, mi dispiace, punto. E vediamo che cosa succede. Ovviamente chiedere scusa non significa subito essere perdonati, perché il perdono appartiene all'altra persona e le scuse invece quelle appartengono a noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte senza pretendere che l'altro cancelli immediatamente quello che è successo. Provate a pensare ad una situazione magari recente. C'è qualcosa per cui avete chiesto realmente scusa, o magari vi siete subito spiegati dando le vostre ragioni senza davvero aver chiesto scusa? C'è qualcuno a cui state ancora dicendo mentalmente sì, ma è però? E se togliessimo quel però, che cosa resterebbe? Forse scopriremmo che ammettere un errore non ci svaluta come persone, non ci diminuisce. Anzi, può rendere una relazione più adulta e quindi più soddisfacente. Perché una relazione sana non è quella in cui nessuno sbaglia, perché nessuno è esente da errori, ma è quella in cui gli errori possono essere riconosciuti. E allora oggi proviamo una cosa. Se abbiamo sbagliato qualcosa, non cerchiamo immediatamente una spiegazione.
diciamo mi dispiace. Perché fare meglio non significa essere perfetti, essere impeccabili. Significa invece forse saper tornare sui propri passi. E allora oggi possiamo fare una cosa molto adulta, ammettere che qualche volta abbiamo torto anche noi. Meglio di così.

0: Uno stupendo Marco Mengoni d'annata, quasi si può dire 2013, ci ha portato alle 3 del pomeriggio.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, le cause della fuga di notizie e dati rilevanti dall'ex dipartimento informatico del servizio di intelligence della Confederazione sono

0: quale pende una denuncia penale e sono in corso indagini del Ministero Pubblico della Confederazione. La frana di Blatten del 2025 ha sepolto anche 150.000 litri tra gasolio da riscaldamento e carburante. Il dato emerge da un'indagine effettuata dall'Ufficio per l'Ambiente Vallesano, confermando così anticipazione di stampa. Un dato importante che chiarisce il grado di rischio inquinamento della sottosuolo e falda freatica da idrocarburi, una tra le sostanze inquinanti più problematiche da trattare, anche in vista di una futura bonifica dell'area che risulta essere alquanto difficile, se non solo in modo limitato. Per minimizzare i rischi, gli esperti suggeriscono il recupero dei serbatoi facilmente accessibili e il continuo monitoraggio delle acque sotterranee e di superficie. Le tre testate giornalistiche a cui il presidente statunitense Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, ovvero CNN, MS Now e Politico, hanno intentato causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accredito. Lo riporta la CNN, stando alla quale il caso sarà esaminato da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington. Le prime udienze potrebbero tenersi già questa settimana. Intendiamo tutelare i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, affermano le testate in una nota. Resta difficile la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Una petroliera è stata colpita nelle scorse ore da un proiettile non identificato, causando il ferimento lieve di due marinai. Nonostante l'incidente, l'imbarcazione ha proseguito la navigazione. Non vi sarebbero stati danni ambientali, stando almeno a quanto reso noto dall'ente per le operazioni di commercio marittimo britannico. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, code di 1 km, attese di 10 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. La corsia Cupra è aperta.

0: 15 e 4 minuti, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati. Allora, io vi stavo raccontando prima di Mario Lavezzi, avevo trovato un'intervista oggi sul Corriere della Sera che si prestava un pochino a raccontare i tempi andati, nel senso quanto è bello adesso a posteriori vedere i grandi della musica italiana che collaboravano assieme, non che adesso non si faccia, ma sono veramente nomi che fanno parte e faranno sempre parte dei nomi storici della musica leggera italiana. E avevo raccontato tutto questo proponendovi anche Lucio Dalla, Gianni Morandi con la canzone Vita, perché appunto Lavezzi parte proprio dicendo: un conto è l'ispirazione, poi ci vuole la fortuna. Questa canzone era rimasta 6 anni nel cassetto in attesa della persona giusta, perché l'avevo proposta ad altre artiste che mi avevano detto no, grazie. È passato Gianni Morandi dunque insieme a Dalla in questa canzone. Vedo Isabel Piazza, che per noi si occupa degli eventi, delle interviste agli artisti che riguardano la musica leggera italiana, mi fa toc toc al vetro dello studio e mi dice: Elisa, ho una cosa da dire al pubblico di Rete 1. Ciao Isabel.
1: Buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio a tutti. Sì, ci tenevo tantissimo, perché questa mattina, quindi pochissime ore fa, in realtà ho registrato una bella intervista proprio con Gianni Morandi.
0: Con Gianni, capite perché lei ha ascoltato Gianni Morandi, mi ha fatto toc toc, dice ho intervistato Gianni Morandi, dico aspetta, vieni a raccontarci.
1: È un bel regalo per il nostro pubblico, perché lui sarà in concerto il 4 di ottobre al Fevi di Locarno e abbiamo voluto incontrarlo, almeno virtualmente, diciamo via etere, un momento solo dedicato a noi, al pubblico della RSI. È come sempre stato un momento intenso, anche pieno di momenti riflessivi, seppur brevi ma davvero profondi, come lui ci ha abituato, perché sono grandi sorrisi, grande energia, grande positività, ma c'è anche tanta storia. Parliamo di 60 anni di musica, una carriera veramente infinita. Infatti questo suo spettacolo che si intitola C'era un ragazzo, che è la canzone che tra le tante insomma ha veramente creato la sua storia, è questo, un racconto di tantissimi anni, di generazioni che lui ha visto sotto i suoi occhi, in qualche modo riportato su un palco, e noi non vediamo l'ora, tra l'altro, di essere proprio sotto il palco per cantare insieme a lui. Però settimana

0: settimana prossima tornerò qui sulle frequenze di Rete 1 con degli estratti di questa intervista e parleremo proprio un po' approfonditamente di quello che ci siamo raccontati questa mattina.
1: Allora, visto che qui Isabel Piazza, che è così abituata a fare queste interviste a personaggioni della musica svizzera italiana, ti faccio la domanda che di solito si fa in questi casi, proprio anche quando non sei in questo ambiente. Ma cioè, tu devi fare l'intervista a Gianni Morandi? Io non saprei che cosa chiedergli, perché ha scritto tantissime canzoni, ha accompagnato generazioni, i miei genitori, forse anche i miei nonni praticamente, perché comunque lui è iniziato giovanissimo e poi è riuscito anche a passare, grazie anche ai social, a farsi conoscere bene dal pubblico più giovane, e le sue canzoni le sappiamo tutte. Ma uno come si prepara a fare una cosa del genere?
0: E grazie per questa domanda, Elisa. Allora, la domanda che mi pongo è: cosa potrebbe interessare al nostro pubblico? Nel senso che cerco sempre di essere un po' a servizio, insomma, di chi ci ascolta, di chi ci segue, perché alla fine è un po' quello, no? Io che curiosità avrei se fossi l'ascoltatore di Rete 1? E anche, aggiungo, un pensiero a chi c'è dall'altra parte, cioè il protagonista, quindi Gianni Morandi, che possiamo immaginare i milioni di momenti simili di interviste fatte.
1: È vero.
0: Che noia, no? Sempre le solite domande.
1: Lui tutta la vita che risponde alle stesse domande.
0: Vita. Sì. E allora, e poi c'è una variabile che, ahimè, è molto crudele: il tempo, no? Ti dicono, ti diamo 10 minuti, che poi magari diventano 12, ma il tempo è quello. Allora tu devi riuscire in qualche modo.
1: Aspetta, spieghiamolo per chi non se l'è immaginato.
0: Ecco.
1: Vuol dire che l'ufficio stampa, insomma, chi si
0: Giusto.
1: Occupa delle cose di Gianni Morandi, non sua moglie, sto proprio parlando i contratti di lavoro, gli dicono: Gianni, per questa intervista che hai con la radio televisione svizzera, tu parli con loro 10 minuti.
0: Così.
1: E se ti dicono 10 minuti, Isabel, o insomma chi sta facendo l'intervista, cerca di rosicchiare qualche
0: proprio
1: secondo
0: così,
1: in più.
0: Proprio così. E lì ho cercato di toccare un po' le sue corde, poi mi direte voi, insomma, se ci sono riuscita. Quelle che alla fine sono di tutti noi, no? Allora, è una persona, insomma, di una certa età, che con grande orgoglio e veramente un'energia invidiabile porta ancora uno spettacolo così impegnativo su un palco. Pensiamo anche ai caldi che ha fatto quest'estate, cioè pensiamoci sinceramente che quanto può essere anche provante da un punto di vista fisico. Quindi anche capire perché ha scelto C'era un ragazzo, no? Perché un artista con un repertorio infinito come il suo avrebbe trovato 1000 possibilità di celebrazione. Perché proprio quella canzone in questo momento storico? Questo è quello che ci racconterà. E poi lui è anche padre, banalmente, no? Allora, una persona che ha saputo attraversare le generazioni, sia diciamo proprio biografiche ma anche musicali, in tutti questi anni, ma rimanendo sempre attaccato, no? Non prigioniero di quella in cui lui ha cominciato. Come ci è riuscito? Che cosa ha voluto trasmettere lui ai suoi figli, che può essere magari utile anche a un giovane che ascolta la radio e dice: caspita, però mi ha dato un consiglio interessante. Dà anche dei consigli di lettura in questa intervista. Proprio ho cercato in qualche modo di approfittare di un'esperienza così grande come la sua, che è la vita vera, no? La canzone Vita, tra l'altro meravigliosa, alla fine lui di vita ne ha attraversata veramente tante. Quando abbiamo la possibilità di parlare con persone così, cerco sempre di portare a casa almeno quella cosa, quella parola che semina in qualche modo dentro di noi, e con la speranza che possa essere utile un domani.
1: A me sembra, visto così, perché io non l'ho mai intervistato come hai fatto tu, sembra una persona molto generosa. Aspetto di sentire l'intervista, vieni a portarci qualche estratto e poi naturalmente sarà sui nostri canali, la potrete sentire
0: Senz'altro.
1: E vedere. Grazie Isabel Piazza che sei passata ad aggiornarci.
0: Grazie
1: un pochino.
0: A voi.
1: A me fa piacere perché a voi racconto cosa succede in radio mentre voi sentite altro. Stamattina, mentre c'era in onda Mille Voci con Isabella Visetti, Isabel Piazza realizzava l'intervista con Gianni Morandi. La radio è così. Tutto questo per voi, anche adesso i Rolling Stones.

0: passaggi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Abbiamo parlato anche di scrivere a mano all'interno della nostra consulenza oggi pomeriggio insieme ad Enrico Alberti. Si parlava di insegnare, offrire un metodo di studio ai ragazzi. Ho visto che sono arrivati, perché io arrivo dopo la consulenza, quindi mi trovo lì. Tutti i vostri messaggi sono tanti, arrivati per la consulenza in diversi. Tornavano alla scrittura, alla bella scrittura, al fatto di prendere appunti quando si deve stare attenti, perché è diverso dal digitare sul computer. Ecco, questo discorso era solo una piccolissima parte della consulenza di oggi, lo riprendiamo per tutta la settimana con Manuela Bieri nei suoi ciclostilabili. Parleremo di calligrafia. Lo sappiamo che il mondo va sempre più veloce e quindi la calligrafia può assumere due significati diversi che vanno insieme, però complementari. Da una parte la scrittura a mano, questo gesto quotidiano che ci aiuta a rallentare e concentrarci, e dall'altra l'arte fatta di cura, armonia e pazienza. Faremo questo viaggio con Manuela Bieri insieme alla calligrafa e illustratrice Francesca Biasetton, che però partirà, lo sentiremo subito dopo i Coldplay, sfatando una prima credenza. Torneremo proprio all'origine della parola calligrafia. Tra poco.

0: stilabili.
1: Nel mondo digitale di oggi, dove la comunicazione passa sempre di più da tastiere e schermi, scrivere a mano sta diventando quasi un gesto controcorrente. Eppure la scrittura manuale continua ad avere un ruolo fondamentale nell'apprendimento, nella memoria, nella creatività, ma anche nella vita di tutti i giorni. Non a caso, la Svezia ha recentemente deciso di riportare nelle scuole elementari un insegnamento più tradizionale, fatto di carta, penna e corsivo, dopo aver osservato per anni gli effetti di un uso eccessivo dei dispositivi digitali sui bambini. La nostra ospite per parlare di scrittura a mano è la calligrafa e illustratrice Francesca Biasetton, direttrice dell'Associazione Calligrafica Italiana. E iniziamo questa prima puntata dedicata alla calligrafia, intesa appunto come scrittura a mano, da una precisazione sul termine. Più in là ci occuperemo anche di calligrafia intesa come arte.
2: Nella lingua italiana non usiamo la parola calligrafia in un modo corretto, perché derivando dal greco kalos, bello, definisce la grafia, cioè la nostra scrittura, eseguita secondo le regole che la rendono bella e leggibile. Non possiamo quindi dire che esiste la bella calligrafia e tantomeno la brutta calligrafia. A scuola impariamo tutti a scrivere, è una pratica piuttosto complessa, perché dobbiamo coordinare diverse abilità. Dobbiamo avere una postura corretta, che è la nostra posizione quando siamo seduti al tavolo, e deve essere equilibrata. Diciamo che si scrive con due mani e 10 dita. C'è una mano che scrive e una mano che, appoggiandosi al tavolo, bilancia la nostra posizione, evitando degli squilibri, non solo fisici come la schiena, che rimane piegata da una parte o in avanti, ma anche degli squilibri del campo visivo. Dobbiamo fare in modo che gli occhi abbiano la stessa distanza dal foglio. Ed è per questo motivo che una volta i banchi a scuola erano inclinati, per evitare di avere una postura scorretta. Altro elemento importante da considerare è l'apprensione dello strumento, cioè il modo corretto di tenere, impugnare la penna, la matita, la biro, quello che usiamo per scrivere. Sono 3 le dita che devono tenere lo strumento, pollice, indice e medio. Spesso vediamo delle presentazioni piuttosto rigide, dove il pollice si sovrappone alle altre 2 dita, e questo impedisce i micromovimenti necessari per la pratica della scrittura. La motricità fine ci serve per eseguire le lettere. E anche una pressione così scorretta col pollice sopra che copre la punta ci obbliga a piegare il collo. Queste difficoltà poi possono rendere difficile la scrittura, perché ci viene mal di schiena, la rigidità della spalla, e allora passiamo alla digitoscrittura, cioè a scrivere con la tastiera. Diciamo che scrivere a mano è troppo faticoso, è troppo complicato. E anche lo strumento che usiamo per scrivere può essere di aiuto, perché per esempio la penna stilografica, se non è tenuta nel modo corretto, non scrive, non funziona. Si possono fare degli esercizi di pregrafismo per allenare la motricità fine, che sono questi piccoli movimenti necessari per tracciare le lettere, no? Passando da quella che era la motricità grossolana, come fa l'asilo, proprio con grandi gesti, a scrivere in uno spazio molto più piccolo, con molta più attenzione.
1: In chiusura di questa prima puntata le chiedo ancora di raccontarci qualcosa di lei, da esperta calligrafa. Quanto tempo dedica alla scrittura?
2: Io scrivo a mano tantissimo e mi metto anche come regola di disegnare almeno minimo un'oretta al giorno. Scrivo, diciamo, calligrafia perché bisogna fare allenamento, come uno sportivo, va tutti i giorni a correre, quindi si allenano le lettere, soprattutto alla ricerca di cose nuove, diverse, perché fa sempre la stessa cosa, mi annoia un po', quindi cerco sempre delle cose sempre un po' più selvagge, perché appunto col mio motto che la perfezione è noiosa, cerco i miei spazi, insomma. Però io scrivo a mano tantissimo, anche perché sono boomer, ho un'età che mi disorienta a usare il telefono, faccio le liste, ho l'agenda di carta, faccio la lista delle cose da fare, scrivo sull'agenda, faccio i post-it nel consumo delle quantità industriali, ho sempre un quaderno con gli appunti, e tutte le cose che devo scrivere anche quando ho scritto dei libri, dei testi, parto da mano. Mi piace di più, adoro la Bic, il mio strumento preferito, devo dire. E ho sempre in borsa un quaderno per prendere nota di tutto quello che mi passa per la testa o che mi potrebbe servire o che ho paura di, banalmente ho paura di dimenticarmi. Quindi per me è una pratica quotidiana e anche notturna, perché ho anche un quadernetto a fianco al letto, perché non si sa mai che mi scappa un'idea
1: o un sogno.
2: Un sogno.
0: Ciclostilabili.

Cardigans. Andiamo ad aggiornare la situazione della viabilità sia in Ticino sia per la Svizzera. In Ticino segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno. Vi ricordiamo anche che nel Bellinzonese, a causa di un veicolo in fiamme tra Carasso e Galbisio, via Galbisio è tuttora chiusa alla circolazione. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo: code di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In Romandia, a causa di un incidente, code ritardi fino ritardi sulla A9 tra Be Nord e Egle in direzione di Vevey. Ancora vi informiamo che a causa di un incidente il passo del Grimsel è stato chiuso in entrambe le direzioni.

C'è sempre qualcosa di sexy nelle canzoni di John Legend. Questa era la sua Daylight, appena ascoltata su Rete 1. Io vi volevo ringraziare per i vostri messaggi che sono arrivati allo 076 321 1113. Per la verità forse non vi avevo neanche detto, insomma, le solite regole, chiamiamole così, di passaggi. Il nostro numero naturalmente qui a Rete 1 non cambia mai, rimane quello 076 321 1113. Comunque spaziano gli ultimi che sono arrivati, da ancora all'inizio, insomma, di quest'ora. Isabel Piazza è venuta a raccontarci dell'intervista, qualcosina dell'intervista che ha realizzato proprio questa mattina per i canali RSI a Gianni Morandi, e sono arrivati un po' di messaggi che dicono: ma fantastico, ma anch'io avrei voluto potergli parlare, fortunata lei che ne ha avuto la possibilità. Patrizia citava i suoi film, è vero, era anche l'epoca dei Musicarelli, no? Si chiamavano. Poi volevo mandare un abbraccio alla nostra ascoltatrice Lucy, si parlava anche con lei dello scrivere a mano. Lei adesso ha dei problemi di vista, ma dice riesce ancora a scrivere, e io veramente ho amato il suo messaggio. È veramente una cosa bella quella che ci ha detto. Ci ha scritto anche qualche nonna dicendo: a me sembra di continuare a dire alla mia nipotina che non si impugna la penna o la matita così, e lei mette un grande muso. È anche vero che forse una volta, appunto, come diceva l'ospite di Manuela Bieri, tutti imparavamo una certa calligrafia, una certa scrittura un po' più simile. Ora anche lo scrivere a mano è forse un po' più personalizzato, si sta, non dico meno attenti, però ecco, diciamo che la bella grafia non si insegna più come certamente qualche decennio fa. Allora, tra poco ci ha preparato, vi dicevo, questa settimana Marcello Fusetti, una settimana fatta di misteri, omicidi e assassini. Oggi parleremo di Georgi Markov, uno dei più famosi e misteriosi omicidi della Guerra Fredda. Ma prima un'altra super canzone regalataci dal nostro settore musicale. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Quando volete ringraziare per le canzoni che sentite perché vi piacciono, l'indirizzo è quello del musicale di Rete 1. C'è proprio la redazione musicale e si può eventualmente scrivere a loro, redazione musicale.

0: Italia e storie.
1: Ben ritrovati da Marcello Fusetti a Storie e Storie, che in questa settimana va a ripercorrere cinque assassini, cinque omicidi importanti, cinque omicidi pesanti, cinque morti che, se non più misteriose, sono senza un colpevole che sia in galera. Magari c'è un nome, magari c'è un sospetto, ma le poste in gioco erano, e forse sono ancora, troppo alte. Partiremo da Londra. Londra, 7 settembre 1978. È quasi l'ora di pranzo e Georgi Markov sta andando al lavoro alla BBC. Ha 49 anni, è bulgaro, è uno scrittore, un drammaturgo, è un giornalista. Da alcuni anni vive in esilio in Gran Bretagna. Arrivato nei pressi di Waterloo Bridge, Markov parcheggia l'auto e raggiunge una fermata dell'autobus. A un certo punto sente qualcosa, una piccola puntura nella parte posteriore della coscia. Niente di particolarmente doloroso. Si volta e vede un uomo che sta raccogliendo per terra un ombrello. L'uomo si scusa, poi si allontana. È una scena talmente insignificante che in qualsiasi altra giornata probabilmente sarebbe stata dimenticata. Ma poche ore dopo, Markov comincia a star male. Febbre molto alta, nausea, debolezza. La pressione crolla. Lo ricoverano in ospedale. Ai medici racconta quell'episodio apparentemente assurdo, la puntura, l'uomo, l'ombrello. Markov ha anche una ragione per essere sospettoso. Lui non è un emigrato qualunque. In Bulgaria era stato uno scrittore di successo. Aveva conosciuto dall'interno il sistema comunista di Todor Shishkov, il leader che governa il paese da decenni. Dopo essere passato all'Occidente, Markov ha cominciato a fare qualcosa di molto più pericoloso di una semplice propaganda anticomunista. Ha cominciato a raccontare il potere. Alla BBC, a Deutsche Welle e soprattutto a Radio Free Europe. Descrive privilegi, conformismo, corruzione e vita quotidiana dell'elite bulgara. Le sue trasmissioni arrivano clandestinamente proprio nel paese che ha lasciato. Ed è questo che rende Markov particolarmente irritante per il regime. Conosce quel mondo dall'interno. Quattro giorni dopo la misteriosa puntura, l'11 settembre del 78, Georgi Markov muore. A questo punto comincia la seconda storia, quella della sua autopsia. I medici trovano nella coscia un minuscolo oggetto metallico. Ha un diametro di circa 1,7 mm, poco più della testa di uno spillo. È costruito in una lega di platino e iridio e contiene delle microscopiche cavità. Gli specialisti britannici arrivano alla conclusione che quelle cavità abbiano contenuto ricina, una delle tossine naturali più potenti conosciute. La ricina impedisce alle cellule di produrre le proteine necessarie alla loro sopravvivenza. Non esiste un antidoto specifico e soprattutto una quantità minuscola può essere sufficiente. Il coroner britannico stabilirà che Markov è morto proprio per quella puntura, per la ricina. Il caso viene trattato come un assassinio. Pochi giorni dopo emerge qualcosa di ancora più inquietante. Un altro dissidente bulgaro, Vladimir Kostov, racconta che alcune settimane prima a Parigi aveva sentito una puntura alla schiena uscendo dalla metropolitana. Si era ammalato, ma lui era sopravvissuto. I medici lo esaminano. Nel suo corpo trovano un'altra piccola punta metallica, quasi identica a quella recuperata su Markov. A quel punto la coincidenza diventa praticamente impossibile. Qualcuno sta eliminando oppositori bulgari all'estero utilizzando un'arma sofisticata. Nasce così la leggenda dell'ombrello bulgaro. L'ombrello visto da Markov sarebbe stato modificato per sparare un minuscolo proiettile nella gamba e la ricostruzione diventa celebre anche se l'arma, quella vera, non fu mai recuperata. La responsabilità politica conduce ai servizi segreti bulgari e dietro di loro al KGB sovietico. Dopo la caduta del comunismo emersero documenti e testimonianze e tracce di una cooperazione tra Sofia e Mosca nella progettazione di armi clandestine, ma nessuno è mai stato condannato per l'omicidio. E questo è forse l'aspetto più affascinante della storia. Sappiamo come Markov è morto, conosciamo la sostanza utilizzata, conosciamo quasi certamente l'ambiente politico dal quale venne deciso l'omicidio, ma non sappiamo chi fosse l'uomo alla fermata dell'autobus. Forse il più famoso assassinio della Guerra Fredda è cominciato con qualcosa che chiunque di noi avrebbe ignorato. Una piccola puntura, un uomo che si scusa, un ombrello caduto sul marciapiede.

0: Ligabue, qualcosa per te. Avevamo aperto, cioè nella ora precedente, vi avevo raccontato di questa esperienza sul battello, sul ceresio, con anche dei profumi che quindi riescano ad imprimere alla visita, soprattutto turistica, magari anche invece alternativa ad altri mezzi per muoversi nel territorio, dicevamo imprimere anche un ricordo grazie a un profumo, nuova iniziativa. Rimango in ambito perché ho trovato una cosina carina che a me ha fatto sorridere. Probabilmente la mia anima bambina o l'amore per i libri di Jules Verne che riemerge, perché al Parco Ciani, quindi rimaniamo sul ceresio, al Parco Ciani questo fine settimana arriva la mongolfiera e in occasione del 20° anniversario della Stralugano, sia sabato 26 che domenica 27 al Parco Ciani c'è questa novità, e tra l'altro è una novità dedicata all'inclusione. Ci sarà un volo ancorato gratuito in, il termine giusto è pallone aerostatico, quella che noi chiamiamo mongolfiera. Lo promuove il gruppo Paraplegici Ticino in collaborazione con il gruppo Aerostatico Ticino, quindi tra le 8:30 e le 12 c'è questo volo, si potrà provare gratuitamente, offrendo a tutti, quindi chi è con, chi è senza disabilità, l'occasione di provare questa esperienza. Il contesto è offerto dalla manifestazione podistica di Lugano, che appunto compie 20 anni, la Stralugano, ma in questo anche scenario bellissimo tra verde e blu del lago. Anche voi state sorridendo, magari poi soffrite di vertigini come me che siete un po' fifoni, però l'idea è bella. Sabato e domenica.
1: Hungry for dinner at 8.
2: I'm starving.
1: She loves the theater, but she never comes late.

0: beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: And Jeter's just fine.

0: Rete 1,
1: le 16.
2: In studio Lino Bini, le crisi internazionali continuano ad alimentare rincari dei carburanti in Svizzera che alle stazioni di servizio hanno raggiunto nuovi record con il diesel che ha toccato in media i 2 franchi e 46 centesimi e la benzina che costa mediamente 2 franchi e 41 centesimi, rincari di 4-5 centesimi al litro rispetto alla settimana scorsa, lo rileva il TCS, dovuti anche ai problemi di trasporto con il livello basso delle acque del Reno, ciò che rende difficile la navigazione. Ristrutturazione, riassetto in vista per Sunrise che potrebbe sopprimere fino a 450 posti di lavoro a tempo pieno in tutta la Svizzera. Il gruppo infatti ha annunciato quello che ha definito un ampio riorientamento per meglio rispondere all'evoluzione del mercato, alle esigenze dei clienti e contenere anche i costi. Nelle prossime settimane verrà avviata una consultazione interna che coinvolgerà anche il fronte sindacale. I tagli dovrebbero risparmiare i comparti vendite e servizi

0: cancelliere tedesco, commentando così l'esito delle urne. Merz, che ha comunque ribadito la volontà di non rassegnare le dimissioni, aggiungendo: il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico al paese. Una donna 29enne è stata ferita in modo serio all'addome dal suo ex compagno ieri sera a Bognanco, nel Verbagno Cusio-Ossola. Ne danno notizia le autorità locali, stando alle quali l'aggressione si sarebbe verificata durante un incontro voluto dall'uomo 44enne, fermato poco dopo nel Novarese. A lanciare l'allarme la stessa donna, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'Autorità Nazionale Indipendente di Controllo per la Protezione dei Dati irlandese ha inflitto a Google una multa di oltre 400 milioni di euro per il mancato rispetto del trattamento dei dati di geolocalizzazione dei clienti. L'organo di controllo dell'Unione Europea ha pure ordinato alla società di adeguare entro 6 mesi il proprio regolamento. Un'indagine che giunge a termine, avviata nel 2020, dopo le denunce sporte da alcune organizzazioni per i diritti dei consumatori. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
1: In Ticino segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Vi informiamo anche che nel Bellinzonese tra Carasso e Galbisio via Galbisio è stata riaperta alla circolazione ma a corsie alternate. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo segnalate code di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. In Romandia, a causa di un incidente, code e ritardi fino a 45 minuti sulla A9 tra Saint-Maurice e Aigle in direzione di Vevey. Infine vi informiamo che il passo del Grimsel è stato riaperto in entrambe le direzioni.

Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo insieme ancora fino alle 16.30. Io sono Elisa Manca, lui. Questo è Too Funky, eravamo nel 1992. E naturalmente George Michael.

George Michael, Too Funky. E questa è la versione integrale fino alla chiacchierata finale. Tra poco Enrico Alberti torna con la sua rubrica Guarda Caso, dove gli oggetti li guardiamo da vari punti di vista. Di oggetti, ma proprio oggetti quotidiani, si parla oggi a Parigi, perché va all'asta parte della vita privata di Brigitte Bardot. Sono quasi 300 oggetti appartenuti alla diva, ricorderete, scomparsa lo scorso dicembre, aveva 91 anni. Non pensate però, quando si parla di aste legate ai grandi dello spettacolo, della letteratura del passato, si immaginano o oggetti di grande pregio e valore oppure qualcosa di simbolico. Ecco, siamo più in questo mondo. A volte sono pezzi che vengono messi all'asta per ragioni benefiche, ma qui è una vera e propria asta di oggetti quotidiani, comuni. Il tutto si tiene oggi, dopo che l'esposizione è rimasta per una settimana, al Hotel Drouot, se ho ben capito. Appunto, vi dicevo, non sono oggetti di grande valore, sono cose normali, cose quotidiane, i ritratti, gli accendini, i piatti, i mobili, i rosari, plurale, non uno solo, le madonnine, quelle con dentro il profumo, le locandine, quelli che qualcuno chiama cimeli, qualcuno li chiama ninnoli, qualcuno lo chiama ciappapolvere. Insomma, avete capito, no? Qualcosa, insomma, però che era proprio suo, che usava nel quotidiano. Anzi, per esempio, uno dei collaboratori che ha presentato all'asta questi, come suo segretario, questi oggetti, diceva che Brigitte Bardot aveva l'abitudine, anzi ci teneva ad avere sempre tutto al suo posto. E questo creava, insomma, qualche litigio, qualche momento, insomma, dove si alzava la voce in casa. C'era la sua radiolina, e questo a noi della radio è un aspetto che può interessare. La teneva sempre accesa, lei diceva, perché per far piacere ai gatti. Ecco. E sulla radiolina c'era il bigliettino con scritto "non spegnere". A questo punto magari vi state chiedendo, ma come mai 300 oggetti, a quanto li vendano? C'erano per esempio stivali, matriosche che raffigurano lei, insomma tantissimi oggetti. Tutti quanti sono, se ho capito correttamente, sotto i 100 euro, quindi siamo a poco più di 100 franchi, ma ci sono anche oggetti che partono da proprio una quarantina di franchi, per dire. Appunto, la maggior parte di questi oggetti ha una base d'asta inferiore ai 100 euro, ma poi sappiamo che di solito nelle aste si va al rialzo, e quindi vedremo se ci sarà qualche pezzo particolare che avrà ottenuto, che avrà staccato qualche cifra più alta. A me piace l'idea di avere tanti oggetti, che quindi più persone possano portarsi a casa un pezzo della loro attrice, poi attivista per i diritti degli animali, preferita. È un po' come portarsi a casa un pezzetto di storia, anche se è solo appunto l'accendino, il collare del cane.

0: Stavo pensando che quando si parla di indietro nel tempo, una volta si faceva così, c'è una certa fascinazione, no? Pensiamo ai bellissimi vestiti delle dame, magari del Settecento, però sappiamo che erano scomodissimi, però immaginiamo di poterci vestire così, oppure pensiamo alla vita di una volta come una vita più semplice, e poi arriva un contributo come quello di Enrico Alberti, che adesso vi faccio ascoltare, che nella sua semplicità ci parlerà di un oggetto che usiamo spesso, che ora è diventato molto pratico e che però, se lo metto nel contesto del viaggio, mi dico no, io forse a tornare a viaggiare come si faceva una volta in carrozza, trainati da cavalli, con le strade non asfaltate, piene di buche, con tutti gli oggetti ammassati in qualche maniera, o se andava bene in un baule, ecco, forse il cambio con oggi non lo farei. Questa settimana la parola che ci guiderà è la valigia.
1: Mi trovate da Enrico Alberti. Questa settimana l'oggetto che guarderemo con occhi diversi sarà la valigia. Anzi, partiremo in questa prima puntata dal baule alla valigia, perché viaggiare significa scegliere che cosa nella nostra vita possa venire con noi.
2: In prima visione, valigie e segreti.
1: Pensate, per esempio, se doveste partire domani, prendete la valigia, la appoggiate sul letto, l'aprite e comincia il negoziato. Allora, cosa porto? 3 magliette oppure 5, un altro paio di scarpe, il maglione, non si sa mai. Ma per molto tempo chi poteva permettersi di viaggiare non affrontava necessariamente il problema nello stesso modo. Perché? Perché il bagaglio poteva assomigliare non ad una valigia, ma a un mobile di casa. Infatti tra 800 e primo 900, nei lunghi viaggi in nave e in treno, erano diffusi degli enormi, dei grandi bauli, alcuni straordinariamente organizzati. Erano i cosiddetti wardrobe trunks, i bauli armadio. Si trasportavano chiusi, ma una volta arrivati a destinazione venivano messi in verticale e aperti. Da una parte ci potevano essere i cassetti e dall'altra l'appendiabiti per vestiti e cappotti. Poi c'erano quelli addirittura più elaborati, in cui c'erano spazi per le scarpe, scatole per il trucco, piccoli bagagli estraibili e addirittura uno specchio.
3: Delle belle valigie che durano.
1: Smithsonian a Washington sono conservati esemplari di questi bauli da viaggio e descritti modelli che permettevano di organizzare al loro interno praticamente un piccolo guardaroba. Naturalmente il problema era trasportare un oggetto di questo genere, non era possibile prenderlo per una maniglia e poi correre per il treno. Era troppo grande, troppo pesante, e il sistema proprio del viaggio era organizzato anche intorno a persone che si occupavano del bagaglio, facchini nelle stazioni, personale negli alberghi, servizio sulle navi. Ma il viaggio stava cambiando. Treni, automobili e soprattutto più tardi aeroplani richiedevano bagagli più facili da trasportare e da sistemare.
4: La valigia sul letto.
1: Arriviamo al momento con il nostro ospite di questa settimana, il biologo, consulente psicosociale e psicologo Enrico Varsi, al quale chiediamo non come si prepari naturalmente la valigia perfetta, gli chiediamo perché scegliere che cosa portare ci costringe a capire che cosa conta davvero.
5: Penso che ogni scelta abbia a che vedere anche con la separazione, con l'abbandono. Possiamo dire che ogni scelta ha due facce. Da una parte c'è inevitabilmente un abbandono, quello che lasciamo, le possibilità a cui rinunciamo, qualche volta anche il rimpianto per ciò che non abbiamo portato. In altre parole, ogni scelta produce dei resti. Dall'altra parte però c'è una forza affermativa, perché scegliere significa anche dire questo conta per me. Le cose che mettiamo nella valigia parlano di ciò che ci rappresenta, dei nostri valori, di quello che vogliamo continuare a essere. E forse il punto è proprio imparare a lasciare senza perdersi. Per farlo può essere utile chiederci non soltanto a quali oggetti o esperienze siamo legati, ma quale funzione hanno avuto per noi, che cosa ci hanno dato, che cosa ci hanno permesso di diventare. Perché a volte possiamo lasciare qualcosa proprio quando ci accorgiamo che ciò che ci ha dato è ormai diventato parte di noi. E allora non abbiamo più bisogno di portarlo materialmente con noi.
6: Ogni viaggio è una pagina bianca tutta da scrivere. E tu sei l'autore. Perché ovunque tu vada, qualunque siano le tue scelte, per ogni partenza o arrivo, sono le emozioni a trovare il loro spazio.
1: Forse la valigia moderna ci ha imposto una disciplina che il grande baule permetteva almeno ai più fortunati di evitare. Non possiamo portarci via una stanza, non possiamo portare tutte le possibilità. Dobbiamo scegliere. E c'è un ultimo paradosso. Per secoli abbiamo alleggerito il bagaglio per riuscire a trasportarlo meglio, ma una delle innovazioni che oggi consideriamo più ovvie arrivò in realtà tardissimo. La valigia con le ruote si diffuse soltanto nella seconda metà del Novecento, quando un imprenditore nel settore della valigeria, Bernard Sadow, brevettò il suo modello all'inizio degli anni 70. Non ebbe successo e in realtà il trolley, come lo conosciamo oggi, arrivò soltanto più tardi con un pilota di linea americano che creò la valigia con ruote progettata per essere trascinata in posizione verticale tramite un manico telescopico. Siamo nel 1987, quindi avevamo già mandato uomini sulla Luna, ma continuavamo a sollevare le valigie. Domani apriremo di nuovo la valigia, ma questa volta non guarderemo quello che contiene, guarderemo quanto ci costa rinunciare a quello che non ci sta, perché c'è chi parte con il minimo indispensabile e chi invece per 3 giorni prepara il bagaglio come se dovesse trasferirsi per sempre.
2: Guarda caso!

Lei è Dasha con la sua Austin, quando abbiamo capito anche con lei che decisamente la musica dal sapore country stava tornando negli Stati Uniti, e eravamo già a due estati fa. Volevo parlarvi anche ancora un pochino di televisione prima di salutarvi. Stavo leggendo che, perché ogni tanto mi piace anche vedere che cosa va di moda da altre parti, in Cina sta andando benissimo una serie televisiva che racconta le tensioni, chiamiamole così, tra Pechino e Taiwan. Grande successo di pubblico, è disponibile da pochi giorni. Ora proverò a dirvi il titolo e scusatemi naturalmente se conoscete il mandarino. Jiaofeng, più o meno è spade incrociate, incrocio di spade. Non c'entra niente col Trono di Spade. La versione inglese viene distribuita chiamandosi The Long Watch, 40 episodi. Anche qui dite, è interessante però vedere il punto di vista cinese su questa evoluzione Pechino-Taiwan. Beh, è coprodotta dal Ministero della Sicurezza dello Stato cinese e racconta, dal loro punto di vista naturalmente, 20 anni di attività di spionaggio e controspionaggio sui due lati dello stretto. Insomma, si parte alla metà degli anni 90. In neanche una settimana è stato al primo posto della classifica degli ascolti nella versione serie TV drama, in prima serata alla televisione centrale cinese per 5 volte. Hanno già fatto più di 50 milioni di visualizzazioni online, se volete capire che cosa succede da altre parti del mondo. Invece vi segnalo anche che stasera sulla 1 alle 20:40 c'è La ragazza della palude, film di pochi anni fa di Olivia Newman. Racconta di Kaya, che è questa ragazza che cresce praticamente quasi da sola nella palude, nella Carolina del Nord, quindi Stati Uniti. Diventa così forte e indipendente, però viene accusata di un omicidio di un giovane del posto, e questo processo porta poi alla luce il suo passato, le sue relazioni, come è cresciuta. Questa è la nostra prima serata sulla 1 alle 20:40, La ragazza della palude. Io sono non forse più la ragazza, ma posso dirvi che dopo di me arriva il ragazzo, lui un po' più giovane sicuramente, Axel Belloni. Tempo reale, tutte le notizie di oggi e in minuto per minuto. Prima c'è Nefa. Buon proseguimento d'ascolto con Rete 1. A domani.

0: con me.
1: Potrei dire la stessa cosa di Neffa. Io spero che restiate qui ancora un poco. Stiamo per cominciare questa settimana di tempo reale. Spero abbiate passato un bel fine settimana, un bel weekend rigeneratore. Eccoci qua a 16:30 puntuali, lunedì 21 settembre, il primo giorno d'autunno. Partiamo.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Zurigo è la miglior stazione d'Europa di nuovo. Lo European Railway Station Index, che mette in fila le 60 migliori stazioni europee, ha eletto Zurigo per la quinta volta consecutiva. Accessibilità, disponibilità di negozi e servizi, ma soprattutto puntualità dei treni e tempi d'attesa, che hanno questi ultimi due fattori un peso preponderante nella classifica. Non solo Zurigo, però, le stazioni svizzere si distinguono anche quest'anno, con Berna al quinto posto e Lucerna al 14°, ma prima in assoluto Lucerna, in quanto a ritardi e tempo medio d'attesa. Il tempo medio d'attesa è 0 minuti a Lucerna, così. Nessuna stazione romanda, nessuna stazione della Svizzera italiana, ma solo per questioni di numero, visto che questo studio tiene conto solo di stazioni con un certo volume di passeggeri. E se i pochi ritardi premiano le stazioni svizzere, al contempo affossano quelle tedesche, che occupano gli ultimi 6 degli ultimi 7 posti in classifica. Il podio, lo ripetiamo, Amsterdam al terzo posto, Paris Gare du Nord sale al secondo posto e, giusto vantarsi un po', Zurigo al primo posto in tutta Europa. Buon pomeriggio, Tempo Reale, Rete 1, una nuova settimana insieme. Buon pomeriggio da Axel Belloni. Che appunto, visto che ci chiamiamo Tempo Reale come trasmissione, diamo anche questa notizia in tempo reale, poco fa è stata pubblicata questo dato che dice che ancora una volta il trasporto ferroviario in Svizzera è cresciuto nel 2025, sono usciti i dati dell'anno scorso, e ha raggiunto un nuovo record in termini di chilometri percorsi dai passeggeri. Dati dell'anno scorso, parliamo di 23,7 miliardi di chilometri in treno in tutta la Svizzera, complessivamente tra tutti i passeggeri, ma ci dice poco questo numero, e parla di più il fatto che è cresciuto ancora rispetto all'anno prima ed è cresciuto del 16% in 10 anni. Non ancora abbastanza per battere il trasporto su auto, diciamo così. In Svizzera oltre il 70% del trasporto quotidiano avviene via auto, solo il 17% via treno, ma appunto lo dice quest'ultimo dato, il treno sta crescendo. Sta crescendo il treno, ma come dicevamo la macchina è ancora il modo preponderante per muoversi, e questo vuol dire che già a quest'ora di lunedì abbiamo traffico. In Ticino segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Informiamo che nel Bellinzonese tra Carasso e Galbisio, via Galbisio è stata riaperta alla circolazione ma a corsie alternate. Andiamo alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo 4 km di coda con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Andiamo in Romandia, a causa di un incidente ci sono code e ritardi fino a 45 minuti sulla A9 tra Saint-Maurice e Aigle in direzione di Vevey. Infine informiamo che il passo del Grimsel è stato riaperto in entrambe le direzioni. E allora, tempo reale, con le notizie del giorno, con le notizie in tempo reale. Partiamo dal nostro sommario e partiamo ancora una volta dalla Germania. Per la AfD l'era Merz in Germania è finita, ma per ora il cancelliere non si dimette. All'indomani del voto, c'è stato ieri nel Land nord-orientale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, sono arrivate le prime reazioni dei partiti, dei vincitori e dei vinti. Alla conferenza stampa post-elettorale dell'Alternative für Deutschland, che ha ottenuto una vittoria appunto anche in questo Land, il partito quindi di estrema destra tedesco ha definito il risultato il crepuscolo del cancelliere Merz, che non sarà più al potere, secondo la AfD, a fine anno. Un attacco al governo federale, mentre a livello regionale la AfD rivendica il controllo del governo sia in Mecklenburgo-Pomerania anteriore sia in Sassonia-Anhalt, dopo i risultati quello di ieri e quello quello di settimana scorsa. Dal canto suo, abbiamo detto, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato di una cesura nel suo partito, la CDU, e di un duro colpo che avrà delle ripercussioni durature, ma non ha accennato a dimettersi. Infine, la SPD, che è stata superata dalla Linke a Berlino, perché ieri, oltre alla votazione nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, ci sono state anche le elezioni a Berlino. Dicevo, la SPD è stata superata dalla Linke, SPD che sostiene non si possa andare avanti senza far finta di nulla, ma ribadisce la volontà di continuare ad agire all'interno della coalizione che forma a livello nazionale proprio insieme alla CDU. Per la cronaca, dicevamo all'indomani del voto nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore, ha vinto l'AfD con il 38% dei voti davanti alla SPD con il 35,5%, mentre la CDU si è fermata al 4,9%, il peggior risultato di sempre in questa regione per la CDU, che per la prima volta quindi non avrà rappresentanti in Parlamento in quella regione. Andiamo in Svizzera. Sunrise potrebbe tagliare fino a 450 posti. Sunrise ha annunciato oggi una ristrutturazione che potrebbe portare fino a 450 posti di lavoro a tempo pieno in meno, che su un totale di circa 2.900 posti fanno il 15% dell'organico. Un profondo orientamento delle attività per anticipare i cambiamenti del mercato delle tecnologie, per rafforzare l'efficienza operativa e per migliorare la propria posizione sul mercato. Queste le ragioni di Sunrise, il cui obiettivo ultimo, mettiamola così, è ottenere risparmi sostanziali. Tra i tagli previsti non dovrebbero essere toccati né i dipendenti delle rivendite, quindi dei negozi, né il servizio clienti. In ogni caso, il mese prossimo verrà avviata una procedura di consultazione con i rappresentanti sindacali. E chiudiamo il nostro sommario con un'altra notizia svizzera, ma di sport. La notizia del giorno, forse nel mondo sportivo, è questa: certificato Covid falso, Giaca ammette e salta i prossimi impegni con la nazionale. Il capitano della nazionale di calcio, Granit Xhaka, ha ammesso di aver richiesto un certificato Covid senza essersi sottoposto alla vaccinazione e ha dichiarato di assumersi le responsabilità davanti alle autorità competenti. Xhaka, infatti, dovrebbe essere interrogato già a inizio ottobre, inizio mese prossimo, dalla procura di Lucerna. Intanto, di comune accordo con i dirigenti della Federazione Svizzera di Calcio, ha deciso di non partecipare ai prossimi impegni della nazionale in Nations League. Ricordiamo che il caso è emerso negli scorsi giorni ed è emerso il fatto che la procura di Lucerna ha aperto un procedimento contro Granit Xhaka e contro una dottoressa lucernese. L'ipotesi è che la dottoressa avrebbe emesso un certificato Covid falso per un secondo vaccino del giocatore che in realtà non è mai stato somministrato. Ai danni della dottoressa lucernese, la polizia ha effettuato nel 2023, quindi 3 anni fa, una perquisizione, sequestrando materiale nell'ambito di un'inchiesta per presunti certificati Covid falsi. Poi, secondo la ricostruzione degli scorsi giorni del Blick, i fatti relativi a Xhaka risalgono al novembre del 2022, poco prima dei mondiali in Qatar. E oggi, come dicevamo, è arrivata la missione di Xhaka di aver ricevuto un certificato Covid falso. Non ha aggiunto altri dettagli né sui tempi né sulla ragione.

Era il 1986, 40 anni fa, Who's Johnny? Questa canzone con cui siamo partiti in questa settimana di tempo reale. Allora, per chi viaggia nel Bellinzonese, magari si trova tra Carasso e Galbisio, vede qualche disagio alla circolazione, allora ripetiamo queste informazioni, cioè che la strada di via Galbisio è stata riaperta, ma a corsie alternate. Il motivo della chiusura che c'è stata nel corso del pomeriggio è stata un'auto in fiamme sulla cantonale. Sono intervenuti subito sia la polizia sia i pompieri, hanno chiuso la strada tra Carasso e Galbisio. Ora la situazione sta tornando lentamente alla, anzi sta tornando, è tornata alla normalità, ma si circola su una sola corsia, quindi alternata. Veniamo a una notizia del giorno, che dice basta carne di importazione brasiliana in Svizzera. Magari l'avete sentita, come mai? Allora, da inizio settembre in realtà la Svizzera non importa più carne né bovina né di pollo, pollame, dal Brasile. Il motivo? Perché ci sono alcuni dubbi sull'utilizzo di antibiotici negli allevamenti brasiliani. La Svizzera quindi con questa decisione si allinea ad una decisione presa già dall'Unione Europea. Allora, cosa dice il diritto dell'Unione Europea dal punto di vista degli antibiotici e della somministrazione sugli animali? Allora, nell'Unione Europea è vietato all'interno dei paesi dell'Unione Europea utilizzare antibiotici negli animali da reddito per favorire la crescita di questi animali o per migliorarne le prestazioni. Inoltre sono vietato somministrare agli animali quegli antibiotici che sono considerati essenziali per la medicina umana, proprio per evitare di averne carenza per gli esseri umani. L'obiettivo della somministrazione sugli animali in generale degli antibiotici è contrastare il fatto che sempre di più gli animali sono resistenti, ma noi esseri umani anche, agli antibiotici, proprio perché vengono somministrati. Secondo l'Unione Europea, veniamo al Brasile, non ha fornito garanzie sufficienti sul rispetto di queste regole per la carne destinata all'esportazione dal Brasile, non ha fornito sufficienti garanzie nella somministrazione degli antibiotici. E la notizia interessa anche la Svizzera, perché anche la Svizzera ha detto stop all'importazione dal Brasile. La notizia è importante perché lo sappiamo, possiamo intuirlo, il Brasile è tra i maggiori esportatori mondiali di carne, sia bovina sia di pollame. Allora, dove si sente maggiormente il problema? Partiamo dalla carne bovina, quindi dalla carne di manzo. Per quanto riguarda il manzo, l'impatto sul mercato svizzero dovrebbe essere abbastanza contenuto, perché la carne di manzo che acquistiamo nei supermercati in Svizzera per l'80% è carne prodotta in Svizzera, 80% è carne di manzi svizzeri, il resto arriva in grossa parte da Germania e Austria. Per il pollo il discorso è un po' diverso, perché il 60% della carne di pollo che compriamo in Svizzera è svizzera, il 40% viene importato e di questo 40% circa un terzo viene dal Brasile. Quindi più del 10%, il 13% per essere precisi, del consumo totale di carne di pollo che consumiamo in Svizzera viene proprio dal Brasile. E quindi da questo punto di vista bisognerà colmare, fin tanto che rimane attivo questo divieto, questa carenza di mercato. Secondo l'associazione Mantello, diciamo, dei produttori, degli allevatori, produttori di carne, il mercato della carne svizzera non dovrebbe avere difficoltà ad assorbire questo stop nelle importazioni. Intanto, quali sono state le reazioni dei due principali, anzi ce ne sono tanti, ma due principali supermercati svizzeri, Migros e Coop? Allora, Coop ha detto che il divieto riguarda un numero contenuto di prodotti brasiliani e ci sono già fornitori alternativi all'interno dell'Unione Europea per continuare a importare, ma da altri posti. Per quanto riguarda Migros, anche lì Migros ha detto la situazione è simile, ci sono pochi prodotti che importiamo dal Brasile, sono soprattutto prodotti pronti o semilavorati, ha fatto l'esempio dei nuggets di pollo, che sono prodotti che in parte venivano importati, per quanto riguarda Migros, dal Brasile. Questione prezzo, chiudiamo dicendo che anche qui si è espressa l'associazione di categoria Proviond, ha detto non possiamo escludere a prescindere degli aumenti di prezzo sia nella carne di pollo sia nella carne di manzo, perché cambia un po' il mercato con il fatto che un grosso attore viene a mancare, ma dipende dalle scelte dei singoli distributori, dipende dalle scelte dei singoli supermercati. Per ora il divieto, diciamo, è entrato in vigore il 3 settembre, la notizia è arrivata oggi, quindi come sappiamo il mercato ci mette sempre un pochettino ad adattarsi e saremo qui a raccontare eventuali sviluppi. Come vi raccontiamo i pinguini tattici nucleari, anzi ve li facciamo ascoltare.

0: 16:49 in tempo reale, ci colleghiamo con Locarno Monti. Oggi c'è Marco Gaia. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi giornata che ci ha svegliati con un po' di vento caldo. È arrivato il Favonio. C'è ancora del Favonio? Andrà avanti fino a quando?
1: Effettivamente oggi è stata una giornata favonica, una di quelle classiche giornate tipiche un po' del versante sudalpino, ieri niente, domani niente e oggi un colpetto di favonio dovuto proprio al fatto che le correnti in quota erano ben indirizzate da nord e questo favonio, tenendo fede al suo nome legato proprio alla temperature miti che porta con sé, ha portato la colonnina del Mercurio a salire fin verso i 30 gradi e addirittura nella stazione di misura di Meteo Svizzera Biasca superarlo di poco, ma è arrivata fino a 30,3 gradi, valore che questa mattina non pensavo si sarebbe toccato. Però come detto il vento già si è cessato nelle ultime ore e domani dopo non sarà più presente. Quello che invece sarà presente sarà l'anticiclone che dal vicino Atlantico ricopre praticamente tutta l'Europa fino all'Europa orientale, un anticiclone che si è sviluppato nel corso del fine settimana e che determinerà il tempo praticamente dell'intera settimana, anche quindi della regione alpina. Domani avremo in tutta la Svizzera una giornata generalmente soleggiata, con tutt'al più un qualche annuvolamento temporaneo sul sottoceneri, al mattino presto e alla sera di nuovo, e poi anche lungo le zone prealpine nord delle Alpi. Sono fenomeni mattutini abbastanza tipici dell'inizio dell'autunno, però durante il giorno l'elemento caratterizzante sarà proprio il sole di una giornata generalmente soleggiata con temperature massime al sud non più così alte come oggi proprio perché non ci sarà il favonio, quindi arriveremo attorno ai 25 gradi, a nord delle Alpi ci fermeremo a 23.
0: Siamo comunque ancora in un regime poco autunnale a livello di temperature, Marco, confermi?
1: Sì, confermo che siamo a valori un attimino sopra le medie di riferimento, non così tanto come è stato il caso durante l'estate, però ecco un paio di gradi sopra le medie di riferimento, al momento lo siamo.
0: Grazie mille a Marco Gaia, ti auguro una buona serata e a molto presto.
1: Buona serata a tutti.
0: E allora io mi aggancio in realtà alla meteo per una notizia che arriva dal Giappone. Il Giappone che quest'anno, pensate, per la 25esima volta si ritrova colpito da un tifone. Leggo in questo momento direttamente dalla BBC che dà questo aggiornamento e parla di quasi 2 milioni di persone che sono sotto ordine di evacuazione e, a causa appunto di questo tifone che sta colpendo in maniera importante il Giappone. Si parla di 50.000 famiglie che hanno perso, insomma, sono senza elettricità e 400 voli che sono stati al momento cancellati. Il tifone ha un nome, si chiama Dujuan, sta colpendo il Giappone, come dicevamo, forti piogge, forti venti, soprattutto nella zona est del Giappone e nella regione di Tokyo. Sono state emesse delle allerte che arrivano come da noi, arrivano via applicazione, arrivano via messaggi sul telefonino e sono stati evacuati diversi quartieri, soprattutto le persone anziane sono state le prime ad essere evacuate, anche perché il grado di allerta in alcune zone è 5 su 5. Sono stati, come dicevamo, cancellati anche molti voli aerei, disagi anche per il traffico ferroviario, l'alta velocità è stata in parte sospesa e si tratta appunto del 25esimo tifone che colpisce nel corso del 2026 il Giappone. La stagione dei tifoni è particolarmente intensa in Giappone e questa è la conferma. Anche il mese scorso c'erano state piogge, inondazioni, purtroppo c'erano state anche delle vittime. Particolare attenzione per quanto riguarda questa situazione del Giappone va al fatto che sono in corso gli Asian Games, gli atleti e atlete stanno aspettando la possibilità di poter gareggiare perché molte gare sono state annullate o sospese, ma intanto la preoccupazione riguarda anche questi 4.000 atleti e atlete che alloggiano su una nave da crociera che potrebbe essere spostata proprio per evitare danni peggiori per quanto riguarda l'impatto del tifone. Vedremo un po' come evolve la situazione, però intanto appunto la BBC nella fattispecie aggiorna in tempo reale qual è sulla situazione appunto del Giappone con queste piogge da record. 16:54, ci ascoltiamo gli 883 che ci portano indietro di qualche annetto, tra l'altro tra qualche settimana, questione di settimane, questione forse di mesi, dovrebbe uscire la seconda stagione della serie che racconta proprio la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, degli 883, che dovrebbe chiamarsi la seconda stagione North, Sud, Ovest, Est, come il secondo e ultimo disco degli 883, dal quale tra l'altro è estratta anche questa. Gli anni, versione 883, direttamente dal 1995.

0: Ottobre 2026, la seconda stagione della serie che racconterà la seconda parte della storia degli 883 e si chiamerà Nord, Sud, Ovest, Est e proprio racconterà anche gli anni perché del secondo disco e ultimo degli 883, poi sappiamo, Max Pezzali andò avanti da solo senza Mauro Repetto. Siamo quasi alle 17 e quindi direi spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, Camere federali, i cantoni potranno continuare ad assumere medici che non hanno soddisfatto l'obbligo di aver esercitato per 3 anni, qualora l'offerta di cure ambulatoriali di base dovesse essere insufficiente. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, eliminando tacitamente l'ultima divergenza con gli stati. Il dossier è così pronto per le votazioni finali. Seguendo le decisioni dell'Unione Europea, anche Berna ha deciso di bloccare le importazioni di carne e prodotti a base di carne dal Brasile da inizio settembre. Questo perché merce considerata non rispettosa delle norme vigenti, soprattutto in materia di garanzie nell'uso di antibiotici negli allevamenti. A confermare le anticipazioni di SRF, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, stando al quale il blocco è scattato il 3 settembre e sarà revocato solo quando saranno fornite adeguate garanzie. Le cause della fuga di notizie e dati rilevanti dall'ex Dipartimento informatico del Servizio di Intelligence della Confederazione sono state chiarite e le misure auspicate emerse da indagini interne per evitare il ripetersi di tali episodi sono state adottate. A darne notizia il Dipartimento federale della Difesa, forte di un'indagine commissionata dal consigliere federale Pfister, che scagiona in larga misura il comparto finito sotto esame. Non solo, sempre stando all'indagine, al momento non esistono elementi attendibili che indichino un'attività di spionaggio politico. Tra le diverse criticità erano emerse in particolare il possibile passaggio di dati sensibili ai servizi segreti russi attraverso un'azienda di sicurezza informatica, caso quest'ultimo sul quale pende una denuncia penale e sono in corso indagini del Ministero Pubblico della Confederazione. Ora è ufficiale, nelle elezioni del fine settimana Russia Unita ha ottenuto quasi il 58% dei voti che permettono al partito del presidente russo Putin di aggiudicarsi 355 seggi sui 450 della Duma, ovvero la Camera Bassa del Parlamento russo. Sono i dati definitivi resi noti dalla Commissione Elettorale Centrale, secondo cui il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto poco meno del 14% delle preferenze. Come noto, alta l'affluenza ai seggi, il 59% dei votanti, quasi 7 punti in più rispetto al 2021. Ristrutturazione e riassetto in vista.

0: Il Forum Economico Mondiale di Davos ha deciso di interrompere l'Open Forum, l'evento nato nel 2003 per dare voce alla popolazione e ai critici dell'UEF. A darne notizia gli stessi organizzatori, che in una nota assicurano di voler continuare anche in futuro a mantenere uno scambio di vedute con gli abitanti della regione. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato.
1: E rieccoci qua in tempo reale. Buon pomeriggio da Axel Belloni, sono le 17:03, andiamo ad aggiornarvi anche sul traffico. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. In Romandia infine, a causa di un incidente, ci sono code e ritardi fino a 45 minuti sulla A9 tra Villeneuve e la galleria di Glion in direzione di Vevey. Peschiamo un brano molto delicato per ripartire in questa seconda parte insieme. I'm Every Woman, nella versione di Whitney Houston. Era il 1992 e rifece questa bellissima canzone di Chaka Khan.

0: Whitney Houston con I'm Every Woman alle 17:09 minuti. Siamo pronti a sbirciare nella redazione di Modem, anzi è la redazione di Modem che arriva. Agatha Galfetti, ben arrivata.
1: Vieni a sbirciare nella tua redazione.
0: Sbirciamo a vicenda, dei migliori degli altri. Ben arrivata, buonasera. Allora, domani mattina quale sarà il tema?
1: Allora, domani mattina, Axel, parliamo del caro benzina. Ce ne siamo accorti tutti in queste ultime settimane, insomma, quando andiamo a fare rifornimento, ma noi non ci occuperemo del tema partendo dalle questioni proprio pratiche, ma sì, piuttosto dalle questioni geopolitiche. Quindi andremo a guardare cosa sta succedendo attorno alla penisola arabica, dagli attacchi degli Houthi yemeniti ai danni dell'Arabia Saudita, alla chiusura dello stretto di Bab al-Mandab sul Mar Rosso, e che si unisce ai noti problemi dello stretto di Hormuz. Ed questo è uno dei fattori di questo anche caro benzina, caro petrolio, insomma. E quindi su questi aspetti ci concentreremo, e poi proprio con un esperto di politiche energetiche guarderemo a quali potrebbero essere anche delle alternative, se ce ne sono, insomma.
0: Perché di Yemen se ne è parlato un pochettino quando c'è stata, diciamo, durante il periodo della, diciamo, la fase calda nella striscia di Gaza, e di Houthi se ne è parlato.
1: Esatto.
0: Se ne è parlato settimana scorsa perché c'è stato un rapido sviluppo di una guerra che in realtà dura da parecchio tempo.
1: Sì, sì, esatto. Potremmo dire Yemen da guerra dimenticata, epicentro di una crisi globale che appunto minaccia le rotte commerciali. Dicevi bene, la guerra in Yemen non è da ieri che c'è, dal 2014 i ribelli Houthi sono affiliati, diciamo così, a Teheran, all'Iran, sono alleati dell'Iran. In Yemen c'è una guerra civile appunto dal 2014. Ecco, adesso anche su questo tema, assieme ad un'esperta che è Eleonora Ardemagni, ed è proprio esperta di Yemen e monarchie del Golfo, cercheremo anche di inquadrare chi sono i ribelli Houthi e che cosa vogliono sostanzialmente. E poi guarderemo anche al ruolo degli Stati Uniti, perché il governo di Riyadh in Arabia Saudita ha chiesto aiuto a Donald Trump, agli Stati Uniti, per proteggersi dagli attacchi Houthi, e in questo momento gli Stati Uniti hanno detto di no, hanno deciso di starsene un pochino fuori. E quindi, assieme ad Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università di Milano, cercheremo anche di capire che tipo di relazioni ci sono e perché di questa ambiguità degli Stati Uniti, che non è comunque una cosa nuova. E poi ti dicevo dell'esperto di energia e professore di relazioni internazionali a Ginevra, è Giacomo Luciani, e sarà il nostro terzo ospite domani mattina per parlare proprio più concretamente del caro petrolio.
0: Sì, proprio per chiudere il cerchio, proprio perché settimana scorsa si parlava di questo oleodotto che è stato danneggiato, dal quale passa tanto petrolio che,
1: esatto,
0: arriva dall'Arabia Saudita, no?
1: L'oleodotto est-ovest, che diciamo era un pochino l'oleodotto d'emergenza, diciamo,
0: sì,
1: così, e anche questo in questo momento è bloccato, e quindi le ripercussioni le sentiamo, le vediamo già oggi.
0: Ripercussioni su di noi, ma anche, come hai detto all'inizio, Agatha, le origini appunto di quello che sta succedendo in particolare in Yemen. Domani mattina alle 8:30 a Modem. Grazie Agatha, buon lavoro.
1: Grazie, vi aspetto domani.

Settembre è il mese in cui siamo, ma è anche il nome di questo artista che canta questa canzone che sta andando parecchio, si intitola Due settimane. Allora, in settembre, in questi giorni di settembre, dobbiamo aggiungere un nuovo capitolo al rapporto difficile che c'è tra Donald Trump e la stampa americana, statunitense. Partiamo dal fatto che i giornalisti di tre testate americane sono stati banditi dalla Casa Bianca. Parliamo della CNN, quindi colosso giornalistico statunitense, MS Now e Politico, che hanno deciso, dopo essere stati bannati, diciamo, dalla Casa Bianca, di fare causa a Trump. Allora, ripercorriamo la vicenda che comincia venerdì. Di fatto, quando il presidente americano Trump decide di vietare l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di due emittenti televisive, le quali sono CNN e MS Now, e ad una testata giornalistica che fa politica, come dice il nome stesso, e che si chiama Politico. Il motivo espresso da Donald Trump sarebbe l'accusa di pubblicare notizie false, fake news, sul conto del presidente. Venerdì l'annuncio, sabato passaggio ai fatti, nel senso che sabato il provvedimento è diventato attivo e quindi concretamente i tre corrispondenti, uno per ciascuna di queste testate, come al solito arrivano all'entrata, presentano il badge che viene confiscato, prima viene disattivato, quindi non riescono a passare i controlli e entrare alla Casa Bianca, e vengono confiscati i badge. Vengono di fatto respinti sabato. Per ora questo provvedimento riguarda solo queste tre testate, anche se Trump già subito ha detto di non escludere di estenderlo ad altre testate giornalistiche, e comunque in particolare le due emittenti televisive, tra cui la CNN e MS Now, hanno continuato a raccontare da fuori la Casa Bianca, quindi si sono messi a trasmettere dalla strada che dà sul cancello della Casa Bianca, dalla quale siamo anche abituati, soprattutto in periodo elettorale, a vedere anche i nostri corrispondenti. Le reazioni non sono mancate. CNN, MS Now e Politico hanno informato quest'oggi, nel primo pomeriggio, l'amministrazione Trump della loro intenzione di fare causa all'amministrazione. La richiesta verrà esaminata da un giudice federale del distretto di Washington e potrebbe portare già nella prossima settimana a delle udienze. Le emittenti basano la causa che vogliono intentare sulla tutela del primo emendamento. Il primo emendamento degli Stati Uniti è quello che tutela il diritto di parola, la libertà di parola e la libertà di stampa. È il primo emendamento, come potete immaginare, è una delle basi fondanti del diritto statunitense. E il primo emendamento difende anche il principio secondo cui non è compito del governo decidere ciò che la stampa può pubblicare, può riportare o meno, anche perché di fatto è il ruolo della stampa quello di essere il cane da guardia del potere politico, affinché, e proprio per questo motivo, deve avere una totale libertà di parola, di stampa e di pubblicazione, proprio perché deve fare il suo lavoro e andare a verificare che quello che sta facendo il governo, il tal Politico, il Parlamento, sia conforme ai dettami, mettiamola così. Quindi, appellandosi al primo emendamento, CNN, MS Now e Politico hanno annunciato oggi, questa è l'ultima novità, di voler fare causa. Ci sono in realtà anche dei precedenti, lo dicevamo, è l'ultimo capitolo di un rapporto burrascoso, mettiamolo così, tra Trump e i giornalisti di Palazzo, della Casa Bianca. Nel 2025 Associated Press, la agenzia stampa, era stata esclusa dal gruppo di giornalisti che segue normalmente gli spostamenti presidenziali, sono quelli che sono anche sull'aereo presidenziale e sono quelli che sono presenti alle conferenze stampa del presidente americano. Questo già durante questo mandato attuale di Trump, mentre durante il primo mandato c'erano stati alcuni tentativi di Trump e della sua amministrazione di limitare i pass, gli accessi dei giornalisti, che avevano portato a galla delle controversie giudiziarie proprio ai danni di Trump. In questo caso ci risiamo nel senso che concretamente ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico l'accesso alla Casa Bianca è stato negato. Vedremo quando ci sarà l'udienza, intanto la loro intenzione di fare causa è chiara.

Mika, relax, take it easy. Relax, take it easy, che potrebbe essere anche un po' un annuncio a volte a certe tifoserie, cioè prendetevela un po' più rilassata, non prendetevela troppo e soprattutto non fate casino. Ma è facile dirlo, non è poi così facile metterlo in pratica. Tra poco parliamo di sport giocato, ma intanto ci avviciniamo parlando di un tema su cui voteranno i lucernesi e le lucernesi il prossimo 27 settembre, ovvero voteranno su due proposte per contrastare la violenza negli stadi. Per questo parlavo di tifosi. Come mai questo voto? Perché ci sono stati alcuni violenti casi di violenza, casi di vandalismi alla fine o a margine delle partite del Lucerna che hanno spinto ad una iniziativa. In particolare, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato nel marzo 2023, Lucerna-Basilea, gravi scontri e danneggiamenti in città, e allora è stata lanciata questa iniziativa, sono state raccolte le firme e, per farla breve, il 27 settembre si voterà a Lucerna su questa iniziativa del centro denominata Iniziativa Popolare Contro la Violenza dei Tifosi. Un'iniziativa lanciata nel 2024 con l'obiettivo chiaramente di garantire una vita più tranquilla ai tifosi pacifici, così dicono. Ed è un'iniziativa che si basa su tre punti: controllare l'identità degli spettatori all'ingresso degli stadi, la possibilità di controllare anche i documenti dei tifosi durante i trasporti organizzati. Per esempio, i tifosi di Basilea fanno Basilea-Lucerna, ci sarebbe la possibilità nel canton Lucerna, perché è cantonale, di controllare sui treni i documenti, e forti restrizioni alle autorizzazioni di partite contro avversari che hanno già creato dei precedenti, dei disordini, del casino, insomma. La proposta iniziale è stata ridimensionata perché il Parlamento lucernese ha chiesto di rivedere il testo, perché c'erano alcune richieste che violavano il diritto superiore, in particolare la questione delicata è quella della condivisione dei dati personali e dei biglietti nominativi. L'iniziativa arriverà al voto il 27, parallelamente però Governo e Parlamento lucernese hanno fatto la loro proposta, il loro controprogetto. Sostengono un controprogetto che sia meno restrittivo, ma che comunque rafforzi le norme di controllo che già, secondo Governo e Parlamento lucernese, esistono. In particolare, Governo e Parlamento, con il loro controprogetto, puntano su autorizzazioni speciali per le partite a rischio, quindi un controllo maggiore sulle partite a rischio, su misure specifiche per organizzare l'arrivo e la partenza dei tifosi dallo stadio, e sull'introduzione di una base legale per la videosorveglianza della polizia, soprattutto videosorveglianza nel percorso stazione-stadio, ma anche all'ingresso allo stadio. Favorevole al controprogetto, oltre, dicevamo, al governo e al Parlamento che evidentemente hanno proposto il controprogetto, c'è anche lo stesso Football Club Lucerna che dice: l'iniziativa è troppo drastica, non sono necessarie tutte le misure che chiede l'iniziativa, anche perché noi abbiamo fatto del nostro, abbiamo investito in maniera consistente per la sicurezza, e soprattutto nello scorso anno le partite da bollino rosso, quelle a rischio, non ce ne sono state zero nel 2025-2026. Ricordiamo, iniziativa più drastica, punta sul controllo dell'identità, possibilità di controllare anche i documenti sui treni, nell'arrivo, diciamo, dei tifosi, e forti restrizioni nelle partite in cui già ci sono stati dei problemi. Ci interessa questa questione che riguarda Lucerna, che è cantonale di Lucerna, perché potrebbe aprire, diciamo così, ad un nuovo approccio anche a livello nazionale. Non si vota soltanto, chiaramente si vota tra un'iniziativa e un controprogetto, e il popolo lucernese si esprimerà a livello cantonale, però si vota in generale tra un approccio con più controlli di identità, restrizioni più severe da una parte, dall'altra parte invece prevenzione, collaborazione, misure mirate, che è la versione, diciamo, light. Tra queste due versioni dovranno scegliere i lucernesi, e ripeto, a seconda di come andrà la votazione a Lucerna è possibile che poi anche altri cantoni, altre realtà con delle squadre di calcio, ma anche di hockey e di altri sport, possano proporre qualcosa di simile.

0: Allora, abbiamo parlato di sport e di questo voto a Lucerna. Adesso ho detto, tra un po' parliamo di sport giocato. Sì e no, parliamo ancora un po' di questioni che stanno dietro lo sport. Paolo Laurenti, ben arrivato.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, la questione Giacca l'abbiamo sentita al telegiornale, l'ho data anch'io nei titoli all'inizio del pomeriggio. Soffermiamoci un attimino su quello che sappiamo, su come è andata questa vicenda del certificato di Granit Xhaka.
1: Beh, innanzitutto è il tema che sta monopolizzando anche il raduno della nazionale, perché lo ricordiamo, la nazionale si allenerà qualche giorno in Turchia, Belek, un campo d'allenamento per preparare le prime quattro partite di Nations League in questa lunga pausa dei campionati, e Granit Xhaka, di comune accordo con la federazione, ha deciso di rinunciare alla convocazione, proprio per poi lasciare spazio al gruppo che possa lavorare tranquillamente, senza magari continuare a domandare e parlare di quanto è successo. Beh, sostanzialmente il fatto nuovo di oggi è che Giacca ha ammesso le proprie responsabilità, ovvero di aver acquistato un certificato Covid falso. Questa è la notizia di oggi, e dopo appunto ha rinunciato alla convocazione di comune accordo con i vertici della federazione.
0: Torniamo un attimino indietro, perché appunto Giacca fin dall'inizio, durante la pandemia, era uno dei giocatori che non aveva nascosto un po' di scetticismo, sì, rispetto al vaccino.
1: Esattamente, lui diceva: beh, non vedo perché i giocatori debbano essere degli esempi positivi ed esserlo solo, tornando in quell'ambito della pandemia, solo se vaccinati. Sì. Lui si era fatto delle domande e poi dopo però aveva deciso di vaccinarsi, perché aveva detto ai giornalisti: ok, sono vaccinato, adesso non avete più niente da scrivere, come per mettere un punto su questo tema. Però in effetti il vaccino non l'ha mai fatto, nonostante la dottoressa, che è finita sotto inchiesta, aveva affermato di aver vaccinato già, che invece il certificato era fasullo, diciamo così. E infatti adesso è indagato, lui si è reso disponibile a collaborare con le autorità, infatti verrà poi sentito dalla procura Lucerna, che sta indagando insomma su questo caso, e quindi per il momento ha dato piena disponibilità.
0: Chiaramente, consci di tutto quello che è successo con Patrick Fischer, il paragone viene da farlo, però ci sono delle differenze. Ci sono alcune differenze.
1: Sì, sono state segnalate, sono state sottolineate anche dal presidente della Federazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, anche da Pierluigi Tammi, che è il nostro inviato in Turchia, Gianluca Pusterla, che sentiremo sia all'interno di Rete Uno Sport sia all'interno di Tempi Supplementari, hanno voluto appunto menzionare. Patrick Fischer ha acquistato questo certificato Covid falso per poter partecipare a una manifestazione che a quell'epoca erano le Olimpiadi Invernali di Pechino. Giacca non aveva un obbligo per poter partecipare ai mondiali, a qualche altra manifestazione, e anche la stessa Federazione Svizzera non obbligava i tesserati, i giocatori e lo staff al vaccino contro il Covid, ma lo consigliava, lo raccomandava. E qui nasce anche il tema, discusso a livello sportivo, qua rientriamo un po' più nella dinamica sportiva, se una volta che rientrerà, e se rientrerà in gruppo Granit Xhaka, poi potrà indossare ancora la fascia da capitano, perché non è proprio un comportamento, almeno questa è la mia opinione, da capitano fare insomma quello che ha fatto. Poi certo l'ha ammesso perché era ormai messo alle strette, però già sia Pierluigi Tammi sia Peter Kneber hanno detto: ma no, questo è un comportamento da capitano, quello di riconoscere i propri errori e ammettere le proprie responsabilità. Quindi credo che su questo tema del capitano, se continuare a convocarlo per una questione di fatto morale, sì, poi lui magari avrà anche delle conseguenze penali, e continuerà ancora per un po', insomma.
0: Chiudiamo dicendo proprio due parole di sport, e rimaniamo alla nazionale, ecco, che impatto può avere questa cosa sulla nazionale, come arriva la nazionale a questi quattro?
1: Ma diciamo che è sempre molto vivace, direi, l'inizio di un ritiro della nazionale. Solo ai mondiali c'era il caso di Embolo, che non era potuto partire, poi dopo l'amichevole lo stesso Giacca che aveva un po', se l'era presa un po' con la squadra dopo il pareggio deludente contro l'Australia. Prima di questo ritiro c'è Okafor che si è scagliato con Iachina, ha detto: finché c'è lui io non torno in nazionale, perché non ha rispettato le promesse che mi aveva fatto prima dei mondiali. E ora il caso Giacca, diciamo che c'è un po' di trambusto, come se fossimo davvero una grandissima nazionale, per quanto riguarda i giornali, i media, insomma, e i temi principali di discussione che esulano anche dalle faccende del calcio. Io credo che alla fine non influirà, a mio modo di vedere. Il gruppo è compatto, anche con lo stesso Okafor che se l'ha scagliato contro Iachin su Instagram. Tanti compagni avevano messo il cuore, il like al suo sfogo, che io interpreto non come essere d'accordo con lui, sì, ma per essere solidale, insomma, per comunicargli vicinanza e amicizia. Quindi, a mio modo di vedere, credo che il gruppo è unito, ci sarà tanti, e ci sono anche alcuni volti giovani, volti che abbiamo già visto, come Botelli, e volti che tornano, anche se hanno avuto una fugace presenza in nazionale, come Sanchez, Atecame. C'è anche voglia di guadagnarsi il posto, quindi era già un po' nell'ottica di affrontare questa Nations League come, non dico di voltare pagina, ma dare un po' di aria fresca e cercare di testare delle nuove pedine, magari anche un nuovo modo di giocare. Certo, Giacca è il capitano, è il faro, molti giovani si affidano anche a lui. È stato detto anche che può essere una presenza anche ingombrante, proprio per l'aura che si porta dietro quando ti sgrida, quando ti riprende. Quindi non penso che questo caso andrà a influire sulle dinamiche di gruppo e di campo.
0: Tanto vedremo, perché comunque, no, certo, in mediana si libera un posto pesante. Vediamo chi prende quel posto lì.
1: Faccio una battuta: festeggerà Yashari, che finalmente potrà trovare il posto, vero, visto che lo si dipinge da anni come il vice Giacca, ma poi alla fine è chiuso sempre da Giacca. È una battuta, però certamente ora lui potrà avere spazio.
0: Grazie Paolo per tutta questa spiegazione.
1: Ricco programma di sport, come dicevo, Rete Uno Sport in coda serie di sera, e poi tempo supplementare, si parla ancora di nazionale e di Lugano, che è ormai andato in fuga in testa alla Super League.
0: Grazie Paolo, buon lavoro, buona serata. Con lo sport ce n'è parecchio questa sera. Andiamo veloci adesso sulle strade e andiamo da Daniele De Mattei. Buonasera Daniele, com'è la situazione a livello di traffico?
2: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Suissa. In Ticino al momento il traffico è intenso su tutte le principali arterie viarie della regione, ed in particolare segnaliamo i rallentamenti più importanti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia, così come nella direzione opposta da Agno verso Manno. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Rolo, sono tuttora segnalate code di circa 3 km con una mezz'ora di ritardo. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In Romandia, infine, a causa di un incidente, segnaliamo code con ritardi fino a 3 quarti d'ora sulla 9 tra Fulli e Villeneuve in direzione di Vevè. Traffico incolonnato e ritardi fino a un'ora sempre in Romandia, sulla 1 dalla dogana di Bardonè a Copé in direzione di Losanna.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, succede che a Zurigo in un negozio è vietato provarsi i vestiti prima di comprarli. Allora, è successo in un negozio specifico, non è che in generale a Zurigo in tutti i negozi è vietato provare i vestiti prima di comprarli. È successo nel negozio di un marchio statunitense che si chiama Brandy Melville, un marchio che è molto giovanile, molto utilizzato da ragazzi e ragazze, e da qualche tempo in negozio non si possono più provare i vestiti. Non si possono provare perché i camerini sono stati proprio chiusi e fuori dai camerini c'è un cartello che dice chiusi e vietato provare i vestiti per garantire la qualità della merce. Ci sono state ovviamente delle lamentele, tant'è che i colleghi di SRF sono stati sul posto e hanno raccolto alcune testimonianze. Diverse proteste, una signora in particolare, una cliente, ha raccontato a SRF di considerare questa scelta estremamente poco conveniente, perché evidentemente uno si reca al negozio anche per provare i vestiti, oltre che per avere un consiglio e quindi per avere un'aggiunta di qualità. Dall'altra parte bisogna dire che questo marchio prevede che se acquistati i vestiti non vanno bene perché sono di taglia sbagliata, possono essere restituiti, vengono cambiati, ma in cambio di un buono e non in cambio di denaro, e quindi come tanti negozi, con tanti altri negozi, per carità, però il fatto di non poter comprare e provare i vestiti prima di comprarli evidentemente porta a fare un acquisto a scatola chiusa. Qual è stata la risposta del marchio? Brandy Melville non ha risposto alle richieste di chiarimento di SRF per il momento. Una commessa del negozio invece, ma non a nome della società ma a titolo, diciamo, di commessa di questo negozio, ha spiegato che i camerini sarebbero stati chiusi a causa di diversi furti. Infatti, oltretutto, in altri negozi di questo marchio americano, in particolare in negozi negli Stati Uniti e a Londra, i camerini pure risultano chiusi. Lì non per motivi di furto, ma per motivi di vandalismo. In particolare, aveva già segnalato questo marchio di aver dovuto chiudere i camerini dopo che per diverse volte c'erano stati degli atti di vandalismo all'interno di questi camerini, soprattutto legati a sfide lanciate su social come TikTok. La più comune era quella di attaccare della cicca sulle tende. Immagino che sia veramente per opinione personale, è una cosa veramente stupida da non fare, e questo crea veramente disagi e costi per i negozi. Da qui a portare i negozi a chiudere i camerini, ma soprattutto a vietare totalmente la prova dei vestiti, è tutto un altro conto. È legale fare questa cosa? Allora, vietare la prova dei vestiti non è una pratica illegale in Svizzera, quindi di fatto è legale. Secondo la Federazione Svizzera di Vendita al Dettaglio, in particolare, ogni commerciante può decidere come preferisce, può decidere se i capi dei vestiari possano essere provati, come possano essere provati, se alcuni sì e altri no, e lo decide in base al diritto di proprietà e al regolamento di ogni negozio. È legale pertanto quello che hanno fatto. Dall'altra parte, l'associazione dei consumatori che è stata interpellata conferma che i negozi possono imporre questa regola, possono far sì che non si provino i vestiti. Dall'altra parte, essendo a tutela dei consumatori, dice è una pratica poco favorevole al cliente, poco spiegabile, anche perché il valore aggiunto, come dicevamo prima, di un negozio è proprio quello di poter provare un capo prima dell'acquisto, chiedere al commesso o alla commessa informazioni a seconda sulla taglia, ma anche su come veste un determinato capo. Ma la vera domanda è: il furto, i danni al materiale sono le vere ragioni di questo divieto? Per ora questo rimane un caso isolato in Svizzera, ma porto la mia esperienza personale. Mi è capitato in Trentino di vedere alcuni negozi, soprattutto negozi di scarpe, che chiaramente vietavano di provare queste scarpe. Potevi provare varie taglie, vari numeri, soltanto se poi decidevi di comprare quel paio di scarpe, altrimenti dovevi pagare una tassa per provare di fatto quel paio di scarpe. La pratica era senza nessun, cioè non era nascosta in nessun modo, era per iscritto, era mostrato per iscritto, era spiegata con il fatto che molte persone oramai vanno nel negozio, provano la taglia, provano diversi numeri, scelgono il modello e poi acquistano online, e questo chiaramente non porta incassi al negozio. Ma quindi la domanda, appunto, anche nel caso di Zurigo, siamo sicuri che sia per furti potenziali che hanno chiuso i camerini, per i danni al materiale che si vieta di provare le magliette, i pantaloni di questo marchio, o piuttosto per evitare che i clienti vadano lì e poi comandino magari online da altri rivenditori a prezzo ridotto i prodotti di questo marchio? È capitato anche a voi? 076 321 1113 è un tema che potrebbe suscitare delle reazioni, vorrei un po' sentire il vostro polso.

Partenope, questa canzone che chiaramente porta la firma di Serena Brancale dei Colors, oltre che a un collettivo, insomma, sono diversi i nomi che hanno portato questa canzone estiva che abbiamo ascoltato. Allora, siamo arrivati al momento di dare un'occhiata alla nostra rassegna stampa, rassegna dal mondo web. Lo diciamo spesso, a volte lo ripetiamo perché magari qualcuno non ha mai sentito questo programma, non ha mai sentito Rete 1, e quindi è giusto anche contestualizzare un po' in questo momento. Diamo un'occhiata ai portali di informazione online, locali, svizzeri, internazionali, perché è un momento molto, insomma, in cui le redazioni sono al lavoro per uscire con i giornali, quindi cambiano frequentemente i titoli. Allora, fatta questa premessa, partiamo dal Corriere del Ticino. In realtà il tema è in primo piano su tutti i portali di informazioni della Svizzera italiana ticinesi. Si torna a parlare dei semafori e del nuovo sistema viario sul piano di Magadino. Camere federali, piano di Magadino, è troppo presto per valutare l'efficacia dei semafori. Questa, in sintesi, estrema sintesi, è la risposta del Consiglio federale che quindi ha risposto ai quesiti di Piero Marchesi e Simone Giannini, che avevano sollevato la questione a Berna, lo ricordiamo, in particolare tre nuovi semafori sul piano di Magadino in zona Cadenazzo, scendendo dal Ceneri, per regolare teoricamente, secondo Ustra, il traffico, e nuove regole per l'entrata e l'uscita dallo Stradonino. Secondo il Consiglio federale sarebbe troppo presto per valutare l'efficacia dei semafori installati sul piano di Magadino. Ricordiamo che saranno pienamente operativi solo a fine 2027, misure che, ha ribadito il Consiglio federale, sono volte a migliorare la fluidità del traffico sul tracciato esistente e saranno necessarie fino alla messa in funzione del futuro collegamento A2 A13. Questo è quanto dice il governo, citando i piani dell'Ufficio federale delle strade. Nella risposta il Consiglio federale ricorda che il sistema semaforico per la regolazione del traffico tra Sant'Antonino e Quartino è stato messo in funzione solo di recente. Quindi, appunto, è troppo presto, per il momento il succo è troppo presto per valutare e non si cambia. Andiamo sulla regione che torna a parlare di prezzi della benzina, in particolare citando una mozione del consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, Lorenzo Quadri, inoltrata anch'essa al Consiglio federale. Con i prezzi così alti, la Confederazione deve alleggerire il carico fiscale sui carburanti. Questa è la richiesta di Quadri. I margini ci sono, secondo appunto il consigliere nazionale. Prezzi del carburante che continuano a salire, l'abbiamo detto, e questo ha delle conseguenze su tutta l'economia che rischiano a loro volta di toccare la popolazione. Ecco perché il consigliere nazionale Quadri ha voluto sottoporre la questione al Consiglio federale, appunto chiedendo un intervento da parte del governo. Sappiamo, alcuni paesi, per esempio l'Italia, aveva deciso tempo fa di tagliare le accise, quindi tagliare delle tasse per abbassare il prezzo di fondo della benzina. Rapidamente andiamo su Ticino Online, perché mette in questo momento in evidenza due fatti, uno di stretta attualità. Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza, questo è il titolo. Un ragazzo e una ragazza in una situazione di disagio sono stati trasportati in una struttura sanitaria con l'intervento di quattro veicoli della polizia, due ambulanze e diversi agenti. Successo attorno alle 10:30 questa mattina in via Ginevra, e questa sarebbe appunto la ragione. Totalmente cambiando tema, Ticino Online fornisce le immagini del Maglio, il nuovo centro sportivo di Lugano. Dall'alto, il Maglio dall'alto, il nuovo centro sportivo, come non l'avete ancora mai visto, le immagini che sono state girate col drone mostrano l'inaugurazione di sabato con i campi da calcio, nuovi spazi verdi e il nuovo edificio multifunzionale. Tutto il comparto del Maglio fa parte del progetto di rinnovamento della zona di Cornaredo. Chiaramente i campi da calcio d'allenamento non sono più in zona Cornaredo, dove sono in corso i cantieri per il rinnovamento di quella zona, e si sono spostati quindi al Maglio. Andiamo sulla stampa svizzero-tedesca, Tages-Anzeiger, un'intervista a un ingegnere del Politecnico Federale di Zurigo, il quale torna sull'informazione di qualche settimana fa degli Stati Uniti, che avevano ammesso per la prima volta
di avere armamenti nello spazio. Gli Stati Uniti informano della propria, del fatto di avere armi in orbita. La risposta di Clemence Poirier dell'ETA di Zurigo, il quale vede questo come una possibile escalation e una corsa agli armamenti, un tema che dovranno sbrigarsi, diciamo così, i diplomatici, tra cui anche la Svizzera. E la dichiarazione che diciamo estrae il Tagesanzeiger: einige Staaten bereiten sich auf einen Krieg im Weltraum vor, quindi appunto la notizia è alcuni stati si stanno preparando ad una guerra nello spazio, ma questa è la dichiarazione appunto che viene da questo ingegnere del Politecnico Federale di Zurigo, il quale è stato sentito dal Tagesanzeiger. Andiamo per chiudere rapidamente sulla stampa romanda, che porta alla nostra attenzione dei lavori importanti che si svolgono a Friburgo. Chi conosce un po' Friburgo, Friburgo Svizzera, sa che si divide in una Bassville, che è la città vecchia lungo il fiume, in basso appunto, e una città alta moderna che è abbarbicata sulle pareti della falesia che è scavata dal fiume. Ebbene, la falesia si sta erodendo e quindi sta provocando alcuni problemi di stabilità ad alcuni edifici. In particolare si cita il caso di un ristorante che si affaccia proprio sulla Bassville, ai propri balconi affacciati da questa falesia, e che ha mostrato alcune crepe e alcune deformazioni, per cui sono in corso dei lavori di messa in sicurezza con gli specialisti che operano appesi in falesia, praticamente dei lavori per cui vengono messe delle strutture, vengono cementate delle barre di ferro che vengono inserite nella roccia a 5 metri di profondità per dare stabilità alla roccia. Lavori in corso per un totale di investimento di 400.000 franchi divisi tra città, quindi comune di Friburgo, Canton Friburgo e i proprietari degli immobili. Il problema non riguarda in realtà soltanto questo specifico ristorante, ma tutti gli edifici, sia nella zona superiore sia quelli che poi nella città vecchia, quindi in basso, sono costruiti proprio a ridosso della parete rocciosa. Si menzionano in questo articolo già alcuni casi negli scorsi anni in cui sono stati necessari degli interventi. In ogni caso sono in corso gli interventi, ma è tutto sotto controllo. Secondo gli specialisti, la sicurezza della città vecchia di Friburgo è garantita e quindi gli abitanti possono continuare a dormire sonni tranquilli.

0: Young Cannibals, She Drives Me Crazy.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: L'abbiamo fatto solo per divertirci. La frase di oggi l'abbiamo presa dall'interrogatorio di due visitatori tedeschi del Louvre che sabato hanno avuto la brillante idea di appendere due dei loro quadri accanto alla Gioconda. Due quadri appesi abusivamente con dello scotch alla parete. Uno raffigurava uno dei due autori di questo quadro in armatura, l'altro mostrava tutti e due insieme a una donna. Beccati dalle telecamere di sorveglianza, fermati dalla sorveglianza, consegnati alla polizia, hanno appunto dichiarato: lo abbiamo fatto per puro divertimento. Meno divertente sarà il secondo interrogatorio per i due, dopo che il Museo del Louvre farà denuncia formale, ha già detto di volerlo fare. Ancor meno divertente il fatto che con lo scotch hanno leggermente scrostato la parete. Fortunatamente solo la parete è stata danneggiata, intatta la Gioconda. Che chiudo, poi arrivo alle previsioni del tempo. Proprio un anno, un periodo orribile per il Museo del Louvre, dal furto dei gioielli fino alle infiltrazioni d'acqua. Quindi è proprio vero che necessita un po' di un rinnovamento. Siamo arrivati alle previsioni del tempo e ai saluti. Allora, le previsioni per domani ci dicono che martedì al sud sarà in prevalenza soleggiato, ci saranno possibili annuvolamenti sul sottoceneri, soprattutto il mattino e poi di nuovo la sera. Al nord, generalmente soleggiato, solo qualche banco di nebbia la mattina sull'altopiano. Temperature al sud tra 12 e 25 gradi, al nord fra 8 e 22.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: A Berna il dibattito su come finanziare l'esercito è iniziato ufficialmente dopo tante discussioni. Il Consiglio degli Stati da un paio d'ore sta discutendo le formule più appropriate, prima tra tutte l'aumento dell'IVA. Sarà un dibattito acceso che durerà giorni. Buonasera ad Alessandro Broggini. Rimarremo fuori dalla Camera dei Cantoni per sentire come rispondono i suoi rappresentanti al direttore di UBS Sergio Ermotti, che oggi sulla stampa si è permesso di suggerire quelle che secondo lui sono le uniche soluzioni possibili. Intanto invece è ancora il cosiddetto caso Zali ad occuparci. Oggi le sottocommissioni del Gran Consiglio che esercitano l'alta vigilanza sulle presunte pressioni di Zali sul caso del 14enne detenuto nel carcere della Farera sono pronte per ultimare il rapporto. Non si sono invece pronunciate sull'attivazione sempre dell'alta vigilanza sull'altro consigliere di Stato della Lega, Norman Gobbi. Intanto sono stati avviati i passi formali. Ci occuperemo anche di rifiuti. La spazzatura ticinese in questi giorni non viene più smaltita al termovalorizzatore di Giubiasco. La conferma è del direttore dell'azienda cantonale dei rifiuti, Claudio Broggini.
5: Il nostro impianto è completamente fermo perché dobbiamo rivalutare e sistemare tutta la parte elettrica. Ciò significa che nessuna delle due linee normalmente in funzione a Giubiasco può bruciare rifiuti.
4: La conseguenza è che i nostri sacchi della spazzatura, quelli pieni, quelli colorati, viaggiano sui camion lontani dal Ticino per essere smaltiti. Apriremo anche un'ampia pagina dedicata alle destre europee in Germania, dove si è appena votato, ma anche in Italia, dove metteremo a confronto, sottoponendole a chi studia questi movimenti, le dichiarazioni incrociate dei diversi partiti. Chiuderemo con l'associazione che riunisce i maggiori zoo svizzeri, che oggi ha spiegato perché questo genere di strutture, secondo lei, sono importanti. Ovviamente c'è chi non è d'accordo, anzi. E allora abbiamo sentito anche loro. Subito a Berna dunque, dove è iniziata la seconda settimana della sessione parlamentare. Fra i grandi temi in agenda c'è l'eventuale aumento dell'IVA per finanziare le spese dell'esercito. Il dossier è oggi al Consiglio degli Stati e Alessio Veronelli sta seguendo il dibattito.
6: Sì, un dibattito che è iniziato da più di due ore, il primo in Parlamento, su quanto e per quanto tempo aumentare l'IVA per finanziare i grandi acquisti dell'esercito, esclusi però gli F-35. E parliamo allora in particolare del resto della difesa aerea del paese, missili terra-aria, contraerea, dispositivi.

0: gestion saine et rigoureuse de son budget.
1: Se negli ultimi anni l'esercito avesse dato prova di una gestione finanziaria rigorosa, ha argomentato il socialista Baptiste Tournier, si potrebbe eventualmente parlare di un nuovo fondo di investimenti, ma in nessun altro ambito statale c'è stata una tale debolezza nell'amministrazione del budget. Vogliamo veramente votare 24 miliardi supplementari di spesa senza sapere esattamente cosa acquistiamo? Mi sembra poco serio. Si trattava oggi, in effetti, di votare una serie di entrate in materia su diverse proposte di aumento dell'IVA e di passare poi ai dettagli. Ma anche per la destra, che sostiene le spese di armamento ma non l'aumento dell'IVA, la gestione del Dipartimento pone problema.
2: Die Bevölkerung verlangt zu Recht zuerst den Nachweis.
1: La popolazione svizzera deve avere la garanzia che i soldi vengano spesi bene prima di vedersi aumentare le tasse, ha infatti detto il liberale radicale Josef Dittli. PLR, che critica il piano del Consiglio federale, definito un azzardo, e propone invece di ricorrere alla vendita parziale di azioni Swisscom e agli utili della Banca Nazionale.
3: Machen wir heute einen längst fälligen Schritt für die Abwehr.
1: Non di questa idea la centrista Brigitte Eberli-Kohler, che chiede di dare all'esercito i mezzi per poter essere all'altezza di rispondere alle minacce moderne. L'aumento minimo richiesto dello 0,2% dell'IVA, detto, è inoltre quello che ha maggiori possibilità di non essere respinto dal popolo. Ricordo che in Svizzera qualsiasi aumento dell'imposta sul valore aggiunto richiede una modifica costituzionale e deve quindi essere sottoposto obbligatoriamente a voto popolare e ottenere anche la maggioranza dei cantoni. Il dibattito è sempre in corso, votazioni non ce ne sono per ora state. Alcuni consiglieri agli stati ci hanno detto che durerà almeno ancora un paio d'ore. Di finanziamento dell'esercito si parlerà comunque ancora già questa settimana, mercoledì al Consiglio nazionale. Ci sarà infatti una sessione straordinaria. Il governo chiede 3,4 miliardi per il 2026. Gli stati hanno già approvato le spese. Staremo a vedere. A voi Comano.
4: E noi restiamo nei corridoi appena fuori il Consiglio degli Stati, tra un attimo capiremo perché. Andiamo sulla stampa d'Oltralpe, quella di oggi è stata, possiamo definirla una mossa delicata, quella di Sergio Ermotti oggi sulla NZZ, il direttore di UBS in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung non solo ha criticato le autorità che ritiene corresponsabili del tracollo di Credit Suisse, che nel frattempo è stata assorbita dalla sua banca, ma ha anche detto esplicitamente ai parlamentari che solo una variante di quelle discusse attualmente è praticabile. Il tema è quello tecnico della capitalizzazione delle filiali all'estero di UBS. Allora, è pressing fuori luogo o sono legittime spiegazioni? Alan Crameri lo ha chiesto direttamente ai politici destinatari del messaggio di Ermotti.
5: C'è anche il plico di NZZ sui banconi dell'anticamera del Consiglio degli Stati. A pagina 22 una fotografia di Sergio Ermotti che guarda negli occhi il lettore. Serio, la faccenda deve essere importante.
6: Ich habe es jetzt vorhin gelesen. Ich gehe davon aus, dass die meisten das gelesen haben.
5: Erich Etlin, consigliere degli Stati del Canton Obvaldo, ha appena letto l'intervista e crede che l'abbiano fatto anche gli altri suoi colleghi, i cosiddetti senatori. Sono proprio loro i destinatari del messaggio del CEO di UBS. Mercoledì decideranno infatti sulle regole per la nuova grande UBS nata dopo l'acquisizione di Credit Suisse. In realtà Etlin non ha bisogno di essere convinto, visto che è il primo sostenitore dell'unica soluzione giudicata accettabile da Ermotti, che in realtà la equipara a un occhio blu. Piuttosto Matthias Zopfi, consigliere agli stati glaronese del Partito dei Verdi, lui è uno di quelli che chiede regole più severe e che per Ermotti sono come due occhi blu e il naso rotto. E anche Zopfi ha letto l'intervista. È legittimo che Ermotti manifesti i suoi interessi, dice. Si chiede però se sia stata una mossa tatticamente azzeccata. Siamo infatti a ridosso del dibattito in aula e di solito le opinioni sono già consolidate a quest'ora. Alcuni addirittura potrebbero irrigidirsi sentendosi dettare quale sia la soluzione migliore, ma queste restano speculazioni. Di certo c'è che Ermotti cerca di spiegare ancora una volta l'efficacia delle obbligazioni AT1. Per UBS sono sufficientemente solide per servire da copertura per le filiali estere, mentre il Consiglio federale vuole solo fondi propri, più costosi per la banca. Complicato da capire? Anche per gli stessi parlamentari, ammette Zopfi.
7: Ich habe auch meine Mühe zu verstehen.
5: Conferma.

0: Becklin.
1: Ne sono complicate modelle.
0: E anche Fabio Regazzi.
2: Questo è un tema tecnico molto complesso, probabilmente non tutti hanno probabilmente potuto percepire o capire tutte quelle che sono le implicazioni di questi strumenti.
0: Il consigliere agli stati ticinese ritiene che l'intervento di Ermotti sia legittimo, non un'ingerenza eccessiva. Di certo non una pressione maggiore rispetto ad altri tentativi di lobbying.
2: È in linea con quello che accade in altri ambiti e con altre realtà con le quali noi siamo confrontati nei dibattiti parlamentari. FINMA e Banca Nazionale, che si vogliono indipendenti dalla politica, si sono espresse in modo altrettanto chiaro e quindi non vedo perché UBS non possa fare altrettanto.
3: Sono IFIS, Ermotti nicht.
0: Ermotti non è ingenuo, conclude Etlin. Sa che i politici non si lasciano mettere sotto pressione da un articolo su un giornale. È però altrettanto vero che nessun politico ammetterebbe di essersi lasciato convincere da un carismatico manager, che sia tramite un'intervista o altre chiacchierate private confidenziali.
4: Ancora politica, però quella ticinese. Noi ci occupiamo adesso del caso Zali, perché oggi le due sottocommissioni parlamentari incaricate di esercitare l'alta vigilanza si sono riunite e hanno annunciato di aver completato il lavoro di raccolta delle informazioni. Le due commissioni, che da qualche settimana stanno lavorando in modo congiunto, sono dunque pronte per stilare il rapporto. Allora, sentiamo da Palazzo delle Orsoline a Bellinzona Gian Robbiani.
5: Sì, pronte per stilare un rapporto. Si parla appunto del caso Zali e in particolare di analizzare la legittimità dell'incontro voluto dal consigliere di Stato Claudio Zali con alcuni funzionari per discutere della presenza al carcere della Farera di un 14enne figlio di una sua conoscente. Sentiamo Cristina Maderni della Sottocommissione Giustizia e Diritti.
6: Ci prendiamo un paio di settimane per iniziare a fare questo tipologia di lavoro e poi ci riuniremo cercando di accelerare, di arrivare in tempi rapidi, ma il lavoro va fatto in maniera seria, quindi preferiamo non dare delle tempistiche esatte.
5: E sentiamo Fiorenzo Dadò della Sottocommissione della Gestione.
7: Adesso tiriamo assieme il materiale e poi inizieremo a discutere sul rapporto e quindi anche sulle conclusioni.
5: Ecco, durante l'ultimo Gran Consiglio ci sono state polemiche perché in Parlamento non c'è stata una discussione generale sul caso Zali. Dadò e Maderni sperano che il rapporto delle loro commissioni possa, quello sì, venir discusso da tutto il Gran Consiglio.
6: Mi aspetto di sì, che ci sarà una discussione, un dibattito su quello che è il lavoro dell'alta vigilanza fatto in questi mesi, e credo che avremo anche dei punti sul quale discutere.
7: Io sono favorevole alle discussioni generali, ho già votato di sì l'altra volta, tuttavia bisogna discutere quando si hanno tutte le carte sul tavolo e si conoscono bene i fatti.
5: Cambiamo in parte tema. Allora, l'MPS, il Movimento per il Socialismo, chiede formalmente che l'alta vigilanza venga estesa anche al consigliere di Stato Norman Gobbi, sempre nell'ambito degli accertamenti del caso Zali. Sapere cioè se, in base a una mail di segnalazione ricevuta da Gobbi nel 2021, il consigliere di Stato avrebbe oppure no dovuto segnalare potenziali comportamenti scorretti, anche illegali, da parte del collega Zali. La richiesta è stata inoltrata all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio, che lo girerà alla Commissione della Gestione. Gestione che poi dovrà decidere se incaricare la sua sottocommissione di far luce anche su questa vicenda, se creare una sottocommissione nuova oppure se non fare nulla. Non è comunque scontato, e ce lo conferma Fiorenzo Dadò, che della gestione è presidente, che l'alta vigilanza venga estesa a Norman Gobbi.
7: Questo tema, al di là del fatto preciso, solleva il tema dell'obbligo di segnalazione da parte dei deputati e dei consiglieri di Stato, che va una volta per tutte specificato e chiarito.
5: Ma può essere che proprio come regolamentare questo obbligo diventi tema dell'alta vigilanza e della sottocommissione?
7: Penso che adesso sia giunto il momento di mettere chiarezza, di dare ad esempio un mandato a una persona esterna che possa dare una risposta precisa di cosa significhi l'obbligo di segnalazione per i politici.
4: Io aggiungo ancora che la Commissione della Gestione, che potrebbe discutere della proposta di allargare l'alta vigilanza anche dell'operato di Norman Gobbi, già potrebbe discuterlo già nella riunione di domani. Torniamo a parlare dei prezzi del petrolio e anche delle sue conseguenze. Il prezzo record dei carburanti pesa anche sul settore primario ticinese, si somma agli effetti dell'estate senz'acqua, tanto che nei prossimi mesi potrebbe obbligare alcuni contadini a vendere parte del loro bestiame. Il settore chiede che almeno la politica si impegni per dar loro stabilità, perché oggi, sostengono gli agricoltori, non si riesce a pianificare il futuro. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
0: È un'estate da incubo per chi lavora la terra. Prima l'assenza di precipitazioni con la conseguente diminuzione di foraggio, ora i prezzi record per i carburanti. Manuela Maier e Roberto Mozzini gestiscono due società agricole sul piano di Magadino.
8: Inizio settembre avevamo già la stessa spesa come tutto l'anno del 2025. Mancano 4 mesi, di cui 2 lavoreremo ancora molto intensamente con i trattori, quindi abbiamo un aumento delle spese quasi del 30%.
9: Ultimamente, con l'abolizione o la restrizione di alcuni prodotti, che siano fitosanitari o diserbanti, dobbiamo fare molto più passaggi. E quindi naturalmente entriamo nei campi molto più frequentemente, quindi naturalmente maggior consumo.
8: Un anno fa avevamo comprato la nafta per 86 centesimi e settimana scorsa hanno dovuto comandare, il prezzo era di 1,54.
0: Grazie alla restituzione di buona parte dell'imposta sugli oli minerali, gli agricoltori pagano il diesel circa 60-70 centesimi al litro in meno. Sam Genini, segretario agricolo dell'Unione Contadini Ticinesi. Quindi quanto pesano questi aumenti?
10: Bisogna dire che questo aumento incide e come. Logicamente moltissime aziende dipendono appunto dai lavori con dei mezzi agricoli e quindi l'aumento dei costi di produzione è sicuramente molto alto. Il grande problema attuale è che il reddito del settore agricolo in Svizzera è molto basso, in molti settori persino bassissimo, penso per esempio alla produzione di latte. Poi queste differenze sono ancora più grandi nella regione di montagna, quindi ecco, abbiamo già dei redditi molto bassi e sicuramente questi aumenti del costo di produzione si fanno sentire. Comunque bisogna differenziare un po' da azienda ad azienda e anche appunto, come detto, anche dipendenza dai rami aziendali e anche delle colture che si coltivano.
0: La problematica colpisce tutta la Svizzera. Negli scorsi giorni al nord delle Alpi c'è chi ha chiesto che questi aumenti siano pagati dai consumatori e non dagli agricoltori. Ora mancano 2 mesi alla fine della stagione, ma nei mesi freddi bisogna comunque dare da mangiare agli animali e c'è chi potrebbe essere obbligato a vendere dei capi.
10: È chiaro che i timori sono anche perché non si riesce bene a pianificare il futuro. Ci sono molte incertezze, anche una politica agricola che muta troppo spesso. Almeno per questa politica agricola abbiamo una delle richieste principali del settore, per quella nuova che si sta discutendo adesso dopo il 2030, è proprio questa, almeno lì che si dia più stabilità a medio e lungo termine per poter pianificare meglio. È chiaro che è difficile, però ecco, avendo almeno a livello di politica agricola una stabilità, si riesce a vedere un po' meglio cosa si può fare nel futuro.
0: Una stabilità che la popolazione spera si rifletta anche nei prezzi di carni e verdure.
4: In Ticino in questi giorni chi passa davanti all'azienda cantonale dei rifiuti di Giubiasco potrebbe pensare che non sia in funzione. Ebbene, non è solo un'impressione: da una decina di giorni i rifiuti non vengono smaltiti nel termovalorizzatore. Il motivo? La revisione di una turbina, ma ve lo diciamo subito, non è per un guasto ma per un lavoro già programmato. Cosa comporta questo stop? Lo sentiamo nel servizio di Pervin Cavacioglu.
11: Ho posto la domanda a Claudio Broggini, direttore generale dell'azienda cantonale dei rifiuti. Se l'impianto è fermo, dove vengono bruciati i rifiuti ticinesi?
12: In parte i rifiuti comunque giungono a Giubiasco e in parte dobbiamo ricorrere alla collaborazione di altri impianti nella Svizzera interna per poter appunto gestire tutto. I rifiuti in Svizzera interna vengono portati tramite degli automezzi. Collaboriamo in principio con delle ditte ticinesi, in particolare i riciclatori. Posso dire che dovranno essere smaltite in Svizzera interna fino a 3.000 tonnellate di rifiuti, nell'arco di circa 3 settimane. All'inizio di settimana prossima, se tutto va bene, dovremo riaccendere la linea, tutto rientra nella normalità.
11: L'anno scorso il termovalorizzatore ha smaltito quasi 200.000 tonnellate di rifiuti. In questi giorni di stop si diceva fino a 3.000 tonnellate vanno in 2 o 3 impianti oltre San Gottardo. E quelli che restano a Giubiasco?
12: Naturalmente abbiamo una fossa capiente che può contenere fino a circa 4.000 tonnellate di rifiuti, quindi adagio adagio viene riempita. Evidentemente è impossibile riempirla con tutto il resto dei rifiuti e quindi per questo che dobbiamo ricorrere all'esportazione. Normalmente nelle revisioni che facciamo due volte all'anno, una linea resta sempre in funzione e quindi riusciamo a gestire di regola tutti i rifiuti nel Canton Ticino. Quest'anno è una revisione un po' particolare programmata, avendo le due linee completamente spente per più di due settimane, naturalmente non riusciamo a gestire il tutto qua da noi.
11: Visti i problemi di traffico sulle strade, perché non usare il trasporto su rotaia?
12: È teoricamente possibile, ma la gestione via gomma è la soluzione più razionale per noi, visto che comunque da noi qua non c'è un raccordo ferroviario e quindi risulta più semplice.
11: E comunque viene fatto su camion capienti, così da limitare i viaggi. Il costo, ha aggiunto, è già stato messo preventivo, visto che si tratta di un intervento che avviene ogni 3-4 anni. C'è poi un altro aspetto che ho sottoposto al direttore Claudio Broggini. Il termovalorizzatore, quando brucia rifiuti, recupera l'energia creata dalla combustione e la trasforma in elettricità e calore. L'anno scorso, ad esempio, la corrente generata è stata sufficiente per coprire il fabbisogno di circa 22.000 famiglie. Con l'impianto fermo c'è un problema in questo ambito?
12: Non c'è un problema da questo punto di vista, perché per quel che riguarda il calore naturalmente ci sono delle caldaie d'emergenza che vengono attivate proprio per queste situazioni. Facciamo del resto questo tipo di intervento programmato nei periodi dove la necessità, la richiesta di calore non è molto elevata visto le temperature.
11: Nessun problema neanche per l'elettricità che viene garantita.
4: Con la pagina estera ci occupiamo di economia, che si incrocia per forza di cose anche con la politica. In tutta la Germania oggi si è svolta una giornata di protesta e di mobilitazione contro i forti tagli dei posti di lavoro nel settore automobilistico. Un segmento chiave per l'industria tedesca, che però da qualche tempo risente in modo particolarmente pesante della crescente concorrenza da parte delle aziende asiatiche, soprattutto cinesi, e del processo di conversione delle auto a combustione a quelle a batteria. Siamo allora collegati col nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Walter Raue, buonasera.
13: Buonasera.
4: Allora Walter, com'è andata oggi questa giornata di protesta e quali sono le richieste avanzate dai lavoratori?
13: Beh, direi che è andata abbastanza bene, almeno dal punto di vista dei sindacati, perché alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato di categoria IG Metall hanno partecipato oggi ben 175.000 lavoratori del settore. Nel corso di manifestazioni, picchetti e comizi, i rappresentanti sindacali hanno chiesto un maggiore impegno, soprattutto da parte del governo tedesco e della Commissione europea, per sostenere il settore, introducendo ad esempio anche dazi nei confronti delle importazioni di auto dalla Cina e di favorire sovvenzioni dirette alle case automobilistiche. All'indirizzo degli imprenditori, i sindacati e i consigli di fabbrica chiedono un maggiore impegno per superare l'attuale crisi, che sta colpendo in modo particolarmente, lo ricordiamo, il settore tedesco, dove ancora oggi circa 650.000 posti di lavoro dipendono in modo diretto o indiretto dal mercato dell'auto. 10 anni fa erano ancora però oltre 800.000.
4: Allora, abbiamo parlato delle richieste. Cosa hanno fatto finora le imprese per superare la crisi attuale?
13: Beh, per superare l'attuale crisi, i principali costruttori tedeschi hanno finora adottato soprattutto la scure nei confronti del numero dei dipendenti. Soprattutto il gruppo Volkswagen riduce il suo organico di ben 100.000 posti di lavoro entro il 2030 e ha già deciso la chiusura di due stabilimenti in Germania, quello di Hannover e quello di Zwickau. Un altro stabilimento verrà invece convertito in una fabbrica d'armi e sistemi antimissilistici. Quindi anche questa può essere una prospettiva per uscire dalla crisi, ma ovviamente non piace a tutti. Ma le case reagiscono alla crisi riducendo anche il numero dei modelli e delle opzioni disponibili, una sorta di snellimento insomma dei cataloghi, copiando un po' la strategia avviata dai nuovi concorrenti come ad esempio la Tesla o la BYD cinese. La Mercedes invece trasferisce molti stabilimenti all'estero, ma una vera strategia che va dal di là di questa delocalizzazione dei tagli di posti di lavoro francamente non è riconoscibile.
4: Allora, con Walter Raue da Berlino abbiamo sentito questa giornata di mobilitazione nazionale dei dipendenti del settore dell'automobile, che è un settore in grossa difficoltà in Germania all'indomani del voto nel nord-est del paese e a Berlino. Il partito del cancelliere Friedrich Merz è stato estromesso nel Mecklenburgo, dove si è imposta la destra radicale con l'Alternative für Deutschland, mentre nella capitale ha trionfato Die Linke, la sinistra radicale. Coinvolgo allora Pietro Ignazzi, che è professore di politica comparata all'Università di Bologna. E professore, le chiedo subito, visto che abbiamo appena sentito della mobilitazione di chi lavora per il settore automobilistico, come credono di risollevare l'economia tedesca i partiti più estremi in Germania?
14: Ma in realtà non ne hanno praticamente nessuna idea, perché non è su questo che loro fondano il successo che mietono loro. Hanno altri temi su cui insistono, conosciamo bene, quelli relativi alla presenza degli immigrati, relativi alla sicurezza, e sono questi i driver per il loro elettorato, quello che spinge verso di loro i cittadini. Sulle tematiche di carattere economico non hanno molto da dire e non è certo su quello che li seguirebbero gli elettori oggi.
4: Senti, i partiti di estrema destra, tanto in Germania quanto in Italia, ma anche in altri paesi europei, continuano a insistere su temi che ha citato anche lei, che sono la migrazione, le espulsioni, la criminalità, molto meno invece sulle politiche economiche. È un tema decisamente meno caldo. Lei ha detto che non hanno idea. Un po' ingenuamente le chiediamo come mai.
14: Perché dunque non hanno mai avuto responsabilità di governo e quindi non hanno mai dovuto affrontare in maniera sistematica questi aspetti. Sanno che per molto tempo non saranno chiamati quindi ad avere le leve del comando anche a livello locale, quindi non hanno approfondito questi temi. E poi insisto sul fatto che non sono queste le problematiche che attirano il consenso a loro.
4: Cambiamo tema, andiamo sulle conseguenze che questi risultati avranno sugli equilibri politici tedeschi in vista delle prossime elezioni federali. Con quali conseguenze?
14: Come diceva quel famoso politico britannico Harold Wilson, una settimana è un tempo molto lungo in politica, quindi figuriamoci 2 anni, può succedere di tutto, molto difficile fare delle previsioni. Certo è che questa onda favorevole all'estrema destra difficilmente sarà fermata e retrocederà molto significativamente. È vero che però vediamo anche altri fattori che, diciamo, polarizzano e radicalizzano la politica tedesca. La vittoria di una candidata del partito più a sinistra dello spettro politico tedesco a Berlino e la resistenza di una leader socialdemocratica dove si è votato appunto domenica scorsa nell'est, perché anche una personalità di tipo diverso ha potuto mobilitare i propri elettori molto più efficacemente della classe politica nazionale che ha diretto l'SPD fino ad oggi.
4: Professore, resti con noi perché nel fine settimana appena trascorso anche in Italia ci sono stati diversi appuntamenti politici, raduni, partecipazioni a manifestazioni di partito e ci sono stati annunci e dichiarazioni che guardando a destra possono far pensare ad una lotta su temi storici come l'immigrazione e la sicurezza. Allora, introduciamo questo tema con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, e poi, professor Ignazzi, tornerò da lei.
15: Dunque, fine settimana dominato a destra dal raduno della Lega Pontida, che al di là dei conti e della conta interna che Salvini vuole fare organizzando un congresso straordinario in ottobre per poi pensare di rilanciarsi in vista delle elezioni politiche del 2027, al di là di questo Pontida è stata tappezzata di manifesti intitolati Non passa lo straniero e anche dal palco i riferimenti alla sicurezza e al contenimento dell'immigrazione sono stati una costante. Salvini ha tra l'altro detto che metterà nelle strade 10.000 militari in più proprio per contrastare i pericoli che secondo lui gli stranieri irregolari portano. Poi c'è stata Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, che è stata ospite della manifestazione di Gioventù Nazionale, ossia del Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, e lì ha lanciato 2 segnali precisi all'elettorato di destra.
16: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri che è un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
15: Ecco, l'impressione è che Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini stiano prendendo la rincorsa per reimpossessarsi dei temi su cui forse credevano di aver messo il copyright, ma poi è arrivato l'ex generale Roberto Vannacci, fuori uscito dalla Lega dopo che era stato fatto vice segretario, che li sta sorpassando proprio a destra e soprattutto sta sorpassando la Lega, che ormai è ai minimi storici.
17: Questo è quello che fa la differenza tra noi e gli altri, il fatto di essere coerenti, di non vincolarci a nomi di partiti o ad esponenti. Non facciamo calcoli, non ci mettiamo a giocare a risico e a fare la tombola elettorale. La strategia ce l'ha qualcun altro. Meglio perdere che vincere con Vannacci. Questa è la politica di questo centrodestra annacquato.
15: Centrodestra annacquato, ha detto Roberto Vannacci da Orvieto, dove è stato ospite di un convegno indetto dal collega di partito Gianni Alemanno, e centrodestra senz'altro preoccupato per una erosione di voti da parte di Futuro Nazionale, che a suon dire migrazioni, di identità, di tradizione romana e cristiana, ha raggiunto nell'ultimo sondaggio di Termometro Politico pubblicato 2 giorni fa il 7,3%.
4: Questa è la descrizione della nostra corrispondente a Roma, Francesca Torrani. Professore Ignazzi, torno da lei. Sull'Italia, fino a che punto le competizioni tra i partiti di destra che ci ha appena descritto la nostra corrispondente rischiano di dividere l'elettorato di centrodestra?
14: Ma in realtà io non credo che ci sia una divisione tale da portare a uno sconcerto dell'elettorato di destra. Per molto tempo ci potrebbe essere una sorta di divisione di ruoli finché non si arriva alle elezioni, ed è solo in quel momento che si vedrà se c'è una vera frattura, in particolare tra il nuovo partito Futuro Nazionale dell'ex generale Vannacci e gli altri partiti dell'attuale coalizione di destra al governo. Solo in quel momento si vedrà se c'è una divisione, una spaccatura netta, e quindi la non coalizionabilità tra queste forze, con il fortissimo rischio di una sconfitta da parte della destra, se appunto non sarà inglobato anche il partito di Vannacci, oppure si arriverà, come io credo, alla fine ad un accordo tra tutti.
4: Parliamo di leadership tra Meloni, Salvini e Vannacci. Assistiamo a una normale dialettica politica oppure a una lotta proprio per la leadership del campo conservatore?
14: Secondo me c'è una lotta per la leadership, cioè è possibile che questa nuova figura del firmamento politico italiano, emersa così fragorosamente come quella appunto del generale Vannacci, si proponga di essere un leader politico di tutto lo schieramento e in maniera un po' machiavellica possa puntare a non fare vincere l'attuale governo, la coalizione di governo attuale, e quindi con una sconfitta di questo fronte candidarsi lui per guidarla per una futura vittoria alle elezioni successive.
4: Piero Ignazzi, professore di politica comparata all'Università di Bologna, grazie per le sue precisazioni.
14: Grazie a voi, buona serata.
4: Tra poco i temi saranno gli zoo e la loro utilità o meno nel 2026 a seconda dei punti di vista. Prima invece altre notizie con Michel Volonté.
18: Per Sunrise si profila una nuova ondata di tagli al personale. Il secondo gruppo di telecomunicazioni svizzero attuerà una ristrutturazione che potrebbe costare fino al 15% di posti di lavoro nel paese, quindi 450 impieghi a tempo pieno sugli attuali 2900. L'azienda, si legge nel comunicato, prevede un profondo riorientamento al fine di anticipare le evoluzioni del mercato e delle tecnologie. I nuovi risparmi non vengono per ora quantificati, mentre per gli impieghi una procedura di consultazione con i sindacati sarà avviata in ottobre. Lo scorso febbraio Sunrise aveva annunciato il licenziamento di 147 persone. Sono state chiarite le cause della fuga di notizie e di dati rilevanti dall'ex Dipartimento Informatico del Servizio di Intelligence della Confederazione. Sono state adottate le misure auspicate, emerse da indagini interne per evitare il ripetersi di tali episodi. A comunicarlo è il Dipartimento federale della difesa, forte di un'indagine commissionata dal consigliere federale Martin Pfister, che scagiona in larga misura il comparto finito sotto esame. Sempre stando all'indagine, al momento non esistono elementi attendibili che indichino un'attività di spionaggio politico. Tra le diverse criticità erano emerse il possibile passaggio di dati sensibili ai servizi segreti russi attraverso un'azienda di sicurezza informatica. Su questo caso pende una denuncia penale e sono in corso indagini del Ministero Pubblico della Confederazione. In Russia è rimasta ormai solo, e cito, una parvenza di democrazia, e quanto ha comunicato nel pomeriggio l'Unione Europea in riferimento alle elezioni parlamentari che si sono svolte nel fine settimana per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. L'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, sottolinea che il Cremlino ha ormai soffocato il dissenso, escludendo anche il partito liberale Yabloko, perché non sostiene l'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, si sarebbe aggiudicato un numero record di seggi, un risultato che permette anche di introdurre modifiche alla Costituzione senza dover contare sul sostegno di altri partiti.
4: I prossimi minuti li dedichiamo agli zoo e ai parchi faunistici. Lo facciamo perché questa mattina a Berna ha tenuto una conferenza stampa l'associazione Zoo Schweiz, che riunisce 7 strutture, dallo zoo di Zurigo al Tierpark di Goldau e Berna. Lo scopo era spiegare perché sono importanti gli zoo ancora oggi, quanto si impegnino nella conservazione della specie e nella sensibilizzazione e come portano avanti questi obiettivi. Partiamo da quanto è stato detto e ce lo riassume Monica Fornasier.
19: Una gita in famiglia, un'uscita didattica, una necessità scientifica. Ogni anno più di 5 milioni di persone visitano gli zoo svizzeri e più di 3 milioni di visitatori si recano in una delle 7 strutture riunite nell'associazione Zoo Schweiz. Zoo e parchi faunistici, così come li conosciamo oggi, sono amati dalla popolazione, sono una parte importante dell'offerta culturale di svago e turistica svizzera. Ciò non toglie che resta sempre attuale la domanda che regolarmente torna, quella della loro reale utilità. Nella conferenza stampa di oggi si è voluto innanzitutto spiegare cosa c'è dietro agli animali selvatici messi in vetrina. L'ha fatto Karin Federer, presidente di Zoo Schweiz e direttrice del Walter Zoo di Gossau.
20: Die vier Hauptaufgaben, da werden Sie heute noch ein paar Mal hören, sind.
21: Sono 4 i nostri compiti principali. Un primo, importante compito dello zoo moderno è la conservazione delle specie. Ci prendiamo cura di quelle minacciate in natura. Prendiamo ad esempio la tigre siberiana. In natura ne rimangono circa 500-600 esemplari, mentre negli zoo ospitiamo ormai una popolazione più numerosa di quella selvatica. Ciò non è dovuto al fatto di aver svuotato l'ambiente naturale, bensì di aver creato una popolazione sana partendo da pochi esemplari. Questi animali vengono allevati e preservati come popolazione di riserva. Si tratta dunque di conservazione delle specie al di fuori dell'habitat naturale.
19: C'è poi la protezione della natura, si protegge cioè l'habitat naturale di quella particolare specie. Gli zoo moderni collaborano con organizzazioni sul posto, finanziando progetti.
21: La formazione rappresenta un'altra parte fondamentale del nostro lavoro. Accogliamo classi scolastiche e gruppi di bambini nello zoo che partecipano a lezioni interattive dedicate alla natura e al mondo animale. Ma in questo tipo di attività vengono coinvolti tutti i visitatori. Nessun'altra organizzazione impegnata nella conservazione della natura o delle specie riesce a raggiungere un pubblico vasto come il nostro. E infine facciamo molto anche nell'ambito della ricerca. L'anno scorso abbiamo sostenuto o avviato circa 135 progetti di ricerca. Può trattarsi di progetti incentrati sul benessere animale, riguardanti singoli individui o specifiche specie, ma l'approccio può essere anche più ampio. Ad esempio si fanno analisi genetiche degli animali in natura per valutare come possono fungere concretamente da popolazione di riserva nel caso in cui diventassero specie minacciate.
19: Un lavoro quindi enorme che ha senso solo se fatto in collaborazione con le altre strutture che se ne occupano a livello europeo e anche mondiale, ha sottolineato da parte sua Severin Dressen, direttore dello zoo di Zurigo.
1: Il concetto fondamentale è che i singoli zoo e gli zoo svizzeri non possono farcela da soli. Esiste una rete europea cui fa capo la nostra organizzazione. È questa entità a decidere quale animale debba riprodursi con quale in un determinato zoo e dove, ad esempio, debbano essere trasferiti i piccoli presso altre strutture. Solo così è possibile creare una popolazione stabile e geneticamente sana, pronta per scenari futuri, inclusi quelli peggiori. È già successo che il ripopolamento sia avvenuto grazie agli esemplari provenienti da questi programmi portati avanti negli zoo. È stato il caso, per esempio, dell'orice dalle corna a Sciabola.
19: Di esempi se ne potrebbero fare molti. Negli zoo svizzeri si possono osservare più di 800 specie diverse. Circa un quarto di queste è minacciata.
4: Torniamo in studio con Monica Fornasieni. Accennavi nel contributo che abbiamo sentito. Quando si parla di zoo si parla comunque di animali selvatici tenuti fuori dai loro habitat naturali. Nel corso degli ultimi anni più di una volta la questione si è riproposta.
21: Sì, diciamo che negli zoo moderni, lo sappiamo, piccoli recinti con le sbarre, non si vedono più, le condizioni in cui sono tenuti gli animali sono state migliorate con spazi molto grandi, più verdi, con caverne, laghetti e via dicendo. Resta il fatto che queste condizioni non sono nemmeno lontanamente quelle che si trovano in natura, se pensiamo alla libertà e alla complessità della vita e del comportamento dell'animale libero. E di questo aspetto comunque la popolazione è cosciente quando va a visitare gli zoo. Lo conferma anche l'Organizzazione Protezione Svizzera degli Animali, che ho sentito, dice di ricevere regolarmente segnalazioni da visitatori, segnalazioni che negli anni sono rimaste costanti per quantità e che normalmente toccano zoo e parchi faunistici piccoli, quindi non quelli grandi come quello di Zurigo, e riguardano soprattutto recinti o il cibo che viene dato agli animali.
4: Ci sono casi che hanno fatto molto discutere negli ultimi anni.
21: Sì, mi limito a ricordare quello che ha fatto discutere più di tutti: l'uccisione di animali sani ma in sovrannumero, animali che poi diventano cibo, cioè vengono dati in pasto ad altri animali nello zoo. È una cosa che si fa per esempio a Zurigo ma anche a Basilea. La protezione animali qui è un po' critica, dice: l'eutanasia di esemplari sani solleva problemi sotto il profilo della dignità. Negli zoo le nascite sono sempre controllate, non sono frutto del caso e non si dovrebbero allevare animali per i quali si sa già che non vi sarà spazio. E aggiunge: serve un forte senso di responsabilità individuale nella pianificazione dell'allevamento e una buona cooperazione internazionale. Allora, di questo si è parlato a lungo durante la conferenza stampa di oggi ed è una pratica, appunto, quella di sopprimere animali sani che il professor Markus Klaus dell'Università di Zurigo difende, facendola rientrare proprio nel discorso di cercare di riprodurre in cattività ciò che succede in natura per preservare una specie. Allora vi faccio sentire una frase che ha detto il professore oggi.
2: Tod ist zwar für das Individuum, das stirbt vielleicht schlecht, aber Tod bedeutet auch eine Freisetzung für Ressourcen für die nächsten Generationen.
21: Ecco, parafrasando un po', dice: la morte per l'individuo che muore può essere negativa, ma comporta una liberazione di risorse per le generazioni successive. Negli zoo non c'è spazio per tutti gli animali. Tenere in vita gli animali a lungo, quindi farli invecchiare, vuol dire anche rinunciare a farne nascere di nuovi, vuol dire bloccare una selezione naturale che, lo sappiamo, è vitale per la conservazione della specie.
4: Monica Fornasi è in studio a 6 di sera, 6 di sera che è arrivata al termine, che oggi è stata preparata insieme a Michel Volonté e che sarà seguita dallo sport come d'abitudine. Buona serata.

0: Lo sport.
1: Il raduno della nazionale senza Granit Xhaka. Buonasera da Paolo Laurenti. Prima del calcio e della nazionale rosso-crociata, però una sorta di ultima ora che riguarda il mercato di hockey su ghiaccio, perché il Ginevra ha appena annunciato di aver ingaggiato André Heim, il centro dell'Ambri Piotta, che dall'anno prossimo infatti vestirà i colori del Servette. Lo farà per 3 anni e lascerà quindi l'Ambri Piotta dopo ben 6 stagioni. Arriviamo dunque al tema scottante odierno di questi giorni, inevitabilmente anche nel primo giorno di ritiro della squadra nazionale in Turchia, Belek. Il tema monopolizzante dell'attenzione è il certificato Covid falsificato di Granit Xhaka, che da parte sua ha ammesso le proprie responsabilità e ha nel contempo rinunciato alla convocazione per le squadre sfide di Nations League in accordo con la federazione elvetica. Xhaka evidentemente potrebbe incorrere in conseguenze penali, ma a livello sportivo in ambito nazionale è ancora presto per sapere se ci saranno conseguenze, come hanno fatto intendere sia il presidente dell'ASF Peter Knebel sia Pierluigi Tami, direttore delle squadre nazionali, intervistato sul caso dall'inviato Gianluca Pusterla.
2: È stata una sorpresa perché non era richiesto da noi, perché l'obbligatorietà di farsi vaccinare noi non l'abbiamo mai cercata, non era richiesta, era una raccomandazione che avevamo fatto a suo tempo a tutti i giocatori di fare il vaccino, quindi non avevamo bisogno di che si facesse vaccinare, ha fatto questa scelta e quindi sicuramente è stato uno sbaglio, l'ho ammesso, quello che mi è piaciuto alla fine, perché tutti sbagliamo, non tutti però siamo capaci di ammettere i nostri errori nel modo che l'ha fatto, quindi si è preso tutta la responsabilità, come è giusto che sia, perché era una sua responsabilità, avrà delle conseguenze. Le nostre conseguenze è che non avremo Granit Xhaka per queste partite e poi lasciamo decidere e vedremo il percorso e poi ci sederemo al tavolo tutti insieme e decideremo quale sarà il futuro.
3: A proposito di conseguenze, adesso in queste ore evidentemente c'è il dibattito, può ancora essere capitano della Svizzera?
2: Ripeto, tutti possono sbagliare, la sua reazione per me ha fatto sì che ha guadagnato punti nell'ammettere l'errore che ha fatto. Questo è un errore che ha fatto nella sua vita privata, non è che ha fatto un torto ai giocatori o alla nostra federazione. Quindi quello che sarà il futuro vediamo un attimino dopo queste 4 partite e decideremo con tutta serenità. Parlarne adesso del futuro non ha sicuramente senso.
1: E ora l'inviato in Turchia Gianluca Pusterla lo ritroviamo in diretta. Il paragone con Patrick Fischer lo si può fare per certi versi. Fischer, allenatore della nazionale svizzera, acquistò questo certificato falso per partecipare a una grande manifestazione. Granit Xhaka in fondo non era obbligato ad essere vaccinato per giocare un grosso torneo, però a sentire le parole anche di Pierluigi Tami dovrebbe riuscire ancora a farla franca all'interno dell'ambiente della nazionale. Gianluca, buonasera.
4: E buonasera anche da parte mia. Sì, sentendo quello che ha detto Pierluigi Tami, ma anche poi le parole di Peter Knebel, il direttore della ASF, della Federazione Svizzera di Calcio, che anche lui si è espresso oggi, hanno comunque tutti elogiato il fatto che Granit Xhaka abbia poi ammesso tutte quelle che sono le sue colpe. Va però anche detto, credo che sia doveroso, sì, oggi lo ha fatto con un comunicato stampa e ha detto tutta la verità, prima storia di soli qualche giorno fa, interpellato per il tramite poi del suo portavoce, aveva comunque negato il suo coinvolgimento, dovrebbe farla franca. E poi ancora sul caso di Patrick Fischer, come hai anche ben detto tu, la differenza è sostanziale. Patrick Fischer ha acquistato un qualcosa proprio perché era una necessità per andare alle Olimpiadi in Cina. Granit Xhaka non doveva avere per forza di cose un certificato vaccinale, le regole nel frattempo erano già cambiate e, come ha detto poi anche Pierluigi Tami, si tratta solo poi della sua vita privata.
1: Ecco, è imprescindibile in campo Granit Xhaka, lo abbiamo insomma elogiato da tanti anni, però questa sorta di onnipotenza all'interno della nazionale si conferma anche in questo caso.
4: La Svizzera che ha deciso di venire qui in Turchia, a Belek, dove le persone solitamente vengono in vacanza, un luogo fatto di mare, di sole, di caldo, di tranquillità, era stato proprio anche scelto proprio per preparare al meglio il nuovo ciclo. Si riparte dopo il mondiale, un mondiale che è stato estremamente positivo per la nazione svizzera. Si torna però inevitabilmente a parlare di Granit Xhaka, è lui il nome forte. Si parla di lui, ha un pochettino minato questa tranquillità, bisognerà cambiare qualcosina e anche evidentemente in campo, perché nelle prossime partite, che sono comunque importanti, 4 partite della Svizzera nella Nations League, mancherà quello che è il nostro faro, la figura di riferimento, il giocatore più importante. Da una parte può anche essere un'opportunità, perché vedremo una Svizzera diversa e bisognerà aspettarsi qualcosa in più dagli altri giocatori. Certo, continuiamo a parlare di Granit Xhaka, lui di solito poi quando si parla tanto di lui risponde in campo, era stato il caso dei recenti mondiali, prima dell'inizio aveva fatto molto discutere con le sue dichiarazioni, attaccando un po' la squadra, un pochettino lo staff, poi ha risposto presente con un grandissimo mondiale. Qui non può rispondere perché Granit Xhaka non verrà in Turchia e non giocherà le prime partite.
1: Sì, insomma, diciamo l'avvicinamento a questa Nations League è stata davvero un po' traumatica. Ricordiamo anche il caso Okafor, che ha dato l'addio alla nazionale finché ci sarà Murat Yakin. Ecco, questi casi influiranno, credi, sul gruppo? Come hai vissuto queste prime ore di ritiro nell'ambiente?
4: Il caso Okafor sicuramente, poi anche quello di Alessandro Romano, che alla fine ha deciso di cambiare e di passare all'Italia. Per un istante ce li siamo dimenticati, perché proprio Granit Xhaka poi ha quella capacità di polarizzare poi tutti quelli che sono i discorsi. Ho anche avuto modo di parlare molto velocemente con Murat Yakin, e Yakin, il nostro selezionatore, ha quell'innata capacità di farti scivolare tutto addosso. La sua risposta è stata con una tranquillità glaciale, mi ha detto: la decisione è stata presa e noi andiamo avanti. Così dovrà fare la Svizzera, e per questo motivo proprio sia la federazione sia Granit Xhaka hanno deciso così di escluderlo da una parte della federazione e lui di autoescludersi per non far parlare troppo ma lasciar parlare il campo. Influiranno? Non lo sappiamo, certo ci saranno delle occasioni per altri giocatori e la Svizzera dovrà comunque confermare la sua crescita, dovrà anche dirci se c'è un futuro, se si può giocare senza Granit Xhaka. Ricordiamolo anche, un giocatore non giovanissimo, e anche guardando il bicchiere mezzo pieno, proprio la possibilità di vedere una Svizzera comunque forte, comunque che fa bene, senza Granit Xhaka.
1: Grazie Gianluca Pusterla, che ritroveremo all'interno dei tempi supplementari, si affronterà in maniera più approfondita questo tema, come pure il Lugano in testa, ormai si può dire anche in fuga alla Super League. Svizzera, sabato a Skopje contro la Macedonia del Nord di Alioski inizierà questa campagna di Nations League. Poi ricordiamo anche che Granit Xhaka mancò all'inizio della campagna di qualificazione mondiale 2022 e la Svizzera comunque riuscì a rimediare, a sopperire alla sua assenza, senza Xhaka ma pure senza gli infortunati dell'ultimo minuto, Amendà e Zaccaria. Murat Yakin ha quindi convocato il terzino dello Young Boys Isaac Schmidt, il centrocampista del Parma Vincent Sierrot e l'attaccante del Lecce Joel Monteiro. I campioni del mondo in carica intanto hanno confermato in panchina Luis de la Fuente, che resterà alla guida della Spagna ancora a lungo, fino addirittura al 2032. In carica dal 2022, de la Fuente ha portato le Furie Rosse a vincere la Nations League nel 2023 e l'Europeo l'anno successivo, senza dimenticare, come appena ripetuto, il Mondiale dell'estate scorsa. Ancora calcio in conclusione, prevista inizialmente alle 20:30 la partita Lugano-Lucerna di sabato 10 ottobre in programma all'AIL Arena, 10ª giornata di Super League, è stata anticipata alle 18. Come è già capitato a Sion Zurigo recentemente e ancora a Lugano e Young Boys, la decisione di anticipare è legata a problemi di ordine pubblico e all'impossibilità dei tifosi ospiti di tornare a casa con i mezzi pubblici. A partire da questa stagione, infatti, le Ferrovie Federale hanno deciso di limitare i treni speciali per i tifosi, di organizzarli solo quando non circolano dei treni regolari e solo se la disponibilità dei mezzi e del personale lo consente. Rete 1 Sport termina qui, poco dopo le 19, tempi supplementari. Buon ascolto.
0: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. Sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono tuttora segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In Romandia, infine, a causa di un incidente, code e ritardi fino a mezz'ora sulla 9 tra Benord e Villeneuve in direzione di Vevey. Traffico incolonnato e ritardi fino a un'ora anche sulla 1 dalla dogana di Bardonea a Copé in direzione di Losanna. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 di domani mattina. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: In un anno, più di 60 casi di maltrattamenti a danno di minori segnalati al servizio cantonale di consulenza. Buonasera da Stefano Barbusca. Protezione dei minori, servizio di consulenza specialistica curato dal cantone, ha da poco tagliato il traguardo del primo anno di vita. In 12 mesi, ha fatto sapere l'ufficio del servizio sociale, sono state fornite più di 60 prestazioni di ascolto e assistenza, 62 per la precisione, quelle riportate nell'ultimo aggiornamento. Cifra ritenuta elevata che dimostra la necessità di questo nuovo strumento di intervento contro maltrattamenti di vario genere a danno di bambini e adolescenti. Ce ne parla Patrick Colombo.
2: Quello avviato nel settembre del 2025 dal Cantone è un progetto pilota della durata di 4 anni, ma sono bastati i primi 12 mesi di servizio per attestare l'utilità dello sportello per richieste di assistenza provenienti da docenti, educatori, assistenti sociali e allenatori, persone che esercitano attività con minorenni alle quali viene chiesto di segnalare immediatamente casi sospetti di messa in pericolo del benessere psicofisico di bambini e ragazzi. Giunte da ogni parte del Cantone le domande di supporto, conferma la capa dell'ufficio del servizio sociale Susanna Gadient, contemplano quasi tutte le tipologie di maltrattamenti. Le situazioni illustrate riguardano in maggioranza giovani tra i 10 e i 15 anni, vittime soprattutto di trascuranza o di violenza fisica o sessuale. Rare le richieste di ausilio a fronte di presunte violenze psicologiche. La maggior parte delle domande di consulenza proviene dal mondo della scuola, dato questo che non sorprende, al contrario di quello relativo alla gravità dei maltrattamenti a danno di bambini e adolescenti.
3: Von diesen 60 Fällen sind 40% hat es dann tatsächlich einen klaren Unterstützungsbedarf gegeben.
2: Per il 40% della sessantina di casi segnalati allo sportello cantonale si è reso necessario il coinvolgimento di specialisti e organizzazioni attivi nella tutela di bambini e adolescenti, rivela Susanna Gadient. Non sono mancate, per alcune fattispecie ritenute più delicate, le segnalazioni all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
3: Oder dass es zu einer Gefährdungsmeldung an die Käste gekommen ist.
2: Nei rimanenti 3 anni sperimentali, per il servizio di consulenza per la protezione dei minori, raggiungibile negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì telefonando allo 081 257 6591, sarà prioritario estendere la rete di potenziali utenti, informando e sensibilizzando gli adulti attivi in ambito educativo, in quello sociale e nel tempo libero.
1: Prendendo ispirazione dal titolo di un famoso film, potremmo dire Una poltrona per tre. Tanti sono, infatti, i candidati che, a Davos, aspirano ad occupare il posto in municipio che Valéry Favraccola lascerà libero il 1 gennaio in seguito alla sua elezione in Consiglio di Stato. Sentiamo chi

0: truffa.
1: Certo, non ho il bagaglio politico dei miei avversari, ma sono una lavoratrice, sono impegnata e concreta e sono cosciente del lavoro che mi aspetterà in municipio.
0: Also, ich bin mir die Aufgabe sehr bewusst, was da würde auf mich zukommen.
1: Ha decisamente un bagaglio politico di maggior peso l'altra donna in corsa per entrare in municipio, la PLR Andrea Ambühl-Schreiber, 53 anni, sposata e madre di due figli con una formazione agraria e si occupa di amministrazione per le Bergbahnen Davos Clusters. Attualmente è presidente della commissione di gestione e siede in consiglio comunale dal 2021 e si candida con una prospettiva partitica a lungo termine.
2: Wir von der FDP denken einfach für die Zukunft, so dass wir sicher können unseren Sitz verteidigen und können planen, dass wir dann sicher noch einen Sitz haben.
1: Noi liberali pensiamo al futuro e pianifichiamo che con la mia candidatura e elezione, ora, quando tra due anni il nostro municipale in carica lascerà, potremo difendere la nostra presenza nell'esecutivo comunale, perché altrimenti potremmo venirne esclusi.
2: Dann haben wir nachher sonst keinen Sitz mehr im Landrat.
1: Il terzo candidato è l'evangelico Christian Thoman, 58 anni, sposato e padre di tre figli, con una formazione agricola e di elettricista e lavora da anni presso il PMOD VRC, l'Osservatorio Fisico Meteorologico e Centro Mondiale delle Radiazioni. È stato in consiglio comunale dal 2012 al 2024, ora vuole entrare in municipio, ma senza avere un gruppo politico in consiglio comunale, ciò che potrebbe essere controproducente.
3: Nein, wir sind parteiübergreifende Partei, wenn ich das so einfach darf sagen.
1: No, perché noi in fondo siamo una formazione politica che supera i confini partitici. Per questo, come partito, abbiamo, e io l'ho sempre fatto, cercato e sostenuto per risolvere i problemi delle soluzioni pragmatiche e condivise, siano esse di destra o di sinistra.
3: Abgestützte Lösungen gesucht, ob es das links oder rechts ist gewesen.
1: Tutti i candidati affermano di voler sostenere il mantenimento o la creazione di alloggi a prezzi accessibili, di impegnarsi per il turismo, l'agricoltura e le piccole e medie imprese, nonché di mantenere finanze comunali in ordine. Le elezioni suppletive si terranno domenica 27 settembre in concomitanza con le votazioni cantonali e nazionali.
4: E intanto la popolazione di Silsinengadina ha già eletto il nuovo sindaco. L'assemblea comunale, riunitasi venerdì scorso, ha scelto di non riconfermare l'attuale sindaca Barbara Eschbacher. A guidare il comune dal 1 gennaio sarà invece Christian Moili, 62 anni, esponente del Partito Liberale Radicale. Moili è già stato capo dell'esecutivo tra il 2009 e il 2020, quando aveva assunto anche diversi incarichi a livello sovracomunale, nella regione Maloja e nello sviluppo dell'aeroporto di Samedan. Stavolta però, ci ha spiegato, al centro della sua attenzione ci sarà sostanzialmente il comune con delle chiare priorità.
5: Ma io vedo la mia legislatura 2027 fino al 2029, io metto proprio focus su Sils perché è importante di migliorare la situazione soprattutto finanziaria di Sils. Poi abbiamo varie sfide sugli appartamenti, discussione anche su nuove leggi per i secondi appartamenti. E certo parteciperò alla regione, ma non è che voglio prendere lì una funzione proprio di prima linea.
4: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: sicuramente è stato uno sbaglio, l'ho ammesso, quello che mi è piaciuto alla fine. Tutti sbagliamo, non tutti però siamo capaci di ammettere i nostri errori nel modo che l'ha fatto. Avrà delle conseguenze, le nostre conseguenze è che non avremo grandi ciaca per queste partite. La sua reazione per me ha fatto sì che ha guadagnato punti nell'ammettere l'errore che ha fatto. Qua non c'è medicina per la febbre del cash,
1: casini dentro di rap, casini con la mia ex. Il corner però anche del Lugano, palla rimane lì e poi la zampata di Delcroix e arriva l'1-0 della Lugano, segna anche Delcroix in questo avvio stagionale. Gheorghic per Castro, il cross col mancino, a testa di Delcroix, il raddoppio, salta tutto da solo Delcroix, gran bel colpo di testa. E Karimov, serie di dribbling, poi la cross, un secondo palo, il gol, tripletta di Delcroix, ancora di testa, Tris del nazionale di Haiti. Casini, casini lassù, casini nel sud,
2: casini da tutta la vita. Oh God, ora che tu... L'esclusione concordata di Granit Xhaka dai prossimi impegni della nazionale svizzera scuote il ritiro di Belek in Turchia. Il capitano rossocrociato ha confessato di essersi procurato un certificato Covid falsificato nel 2022 e non prenderà parte alle 4 gare di Nations League contro Macedonia del Nord, Scozia e Slovenia. Una vicenda che si è sviluppata nel giro di poche ore tra le prime rivelazioni del Blick, le versioni contraddittorie sulle date delle presunte vaccinazioni e infine l'ammissione pubblica su Instagram.
3: Un caso che inevitabilmente si presta al paragone con quanto vissuto da Patrick Fischer, l'ex selezionatore della nazionale svizzera di hockey, condannato e poi sospeso per 4 anni dalla Federazione Internazionale per la stessa ragione. Un certificato falso utilizzato per volare ai giochi di Pechino del 2022. Situazioni diverse per ruolo e conseguenze, ma che aprono lo stesso interrogativo sulla gestione della credibilità sportiva.
2: Nella nostra seconda parte di trasmissione daremo poi spazio al campionato e al miglior Lugano della stagione, capace nel turno prima della sosta di involarsi a +6 sulle mediatre inseguitrici di Superliga.
3: Buonasera da Patrick Locatelli, Giordano De Lucia, in regia Beniamino De Ritis. Entriamo allora subito nel vivo della nostra trasmissione con il caso Xhaka, andando direttamente dal collega Gianluca Posterla, che sta seguendo da vicino l'arrivo della nazionale dal ritiro turco. Buonasera Gianluca.
4: Buonasera.
3: Insomma, arrivo col botto a Belek per voi, dove non c'è il capitano. Allora ti chiedo, com'è stata vissuta questa notizia nel ritiro rossocrociato?
4: Ma sì, arrivo col botto, o meglio non arrivo perché ci si aspettava la presenza di Granit Xhaka e a poche ore questo annuncio della federazione, che appunto di comune accordo, come avete detto voi, è stato deciso che non era opportuno avere Granit Xhaka in questo momento. Sono arrivati i giocatori, abbiamo anche avuto modo di parlare velocemente con Murat Yakin, che con il suo fare, sappiamo che Murat Yakin, il nostro selezionatore, è abilissimo a gestire tutte queste situazioni, ha detto ormai la decisione è stata presa, tutto è deciso, bisogna solo guardare oltre. E ovviamente fare a meno di un giocatore dello spessore di Granit Xhaka per questo nuovo inizio. Qui a Belek l'idea era di avere tranquillità, il sole, il mare, un po' rimanere su quell'onda californiana che ci ha fatto così bene ai mondiali. Beh, si inizia con una tranquillità un po' mutata.
2: Beh, bella questa immagine, il parallelo con San Diego. Poco fa Gianluca ha intervistato il responsabile delle nazionali, Pier Tami. Queste le sue parole, poi ne commentiamo così in studio.
5: Inizio con una battuta. Il viaggio di Pierluigi Tami micronazionale doveva essere finito, è ancora qui, i problemi però ci sono sempre, forse era meglio stare a casa, finire.
0: Eh sì, effettivamente non era previsto che fossi qui, ma non mi vogliono far mancare niente, quindi anche l'inizio di questo raduno è coinciso con qualche problemino più extra sportivo che sportivo, perché quando ci focalizziamo sull'aspetto prettamente legato al calcio, io sono contento di essere qui, sono contento di vedere facce nuove in questa squadra, sono contento di vedere lo spirito e la gioia di essere qui di tanti ragazzi, e quindi questo è quello che è il più importante.
5: Come ha reagito Pierluigi Tami alla notizia di Granit Xhaka, il fatto che abbia comprato così un certificato Covid?
0: Ma è stata una sorpresa, perché non era richiesto da noi, perché l'obbligatorietà di farsi vaccinare noi non l'abbiamo mai cercata, non era richiesta, era una raccomandazione che avevamo fatto a suo tempo a tutti i giocatori di fare il vaccino, quindi non avevamo bisogno di che si facesse vaccinare, ha fatto questa scelta e quindi sicuramente è stato uno sbaglio, l'ho ammesso, quello che mi è piaciuto alla fine, perché tutti sbagliamo, non tutti però siamo capaci di ammettere i nostri errori nel modo che l'ha fatto, quindi si è preso tutta la responsabilità, come è giusto che sia, perché era una sua responsabilità, avrà delle conseguenze. Le nostre conseguenze è che non avremo Graniciaca per queste partite e poi lasciamo decidere e vedremo il percorso e poi ci sederemo al tavolo tutti insieme e decideremo quale sarà il futuro.
5: A proposito di conseguenze, adesso in queste ore evidentemente c'è il dibattito, può ancora essere capitano della Svizzera?
0: Ripeto, tutti possono sbagliare, la sua reazione per me ha fatto sì che ha guadagnato punti nell'ammettere l'errore che ha fatto. Questo è un errore che ha fatto nella sua vita privata, non è che ha fatto un torto ai giocatori o alla nostra federazione. Quindi quello che sarà il futuro vediamo un attimino dopo queste quattro partite e decideremo con tutta serenità. Parlarne adesso del futuro non ha sicuramente senso.
5: Vero, ammesso oggi, però solo negli scorsi giorni, per il tramite del suo portavoce, aveva negato inizialmente.
0: Ma ha fatto quello che farebbero tutti. Al primo momento ti rendi conto di aver fatto qualcosa di sbagliato, magari ti difendi in modo sbagliato, commettendo un altro errore. Però ripeto, c'è chi l'errore non lo ammette mai. In questo caso penso che è passato un giorno da quando, o due giorni da quando è uscito, ha ammesso il suo errore e questa è la cosa importante. E poi adesso vedremo cosa succede.
3: Buonasera ad Andrea Mangia, che assieme a Blerin Gemaili e Gianluca Pustella segue da vicinissimo le vicende della nostra nazionale.
6: Buonasera, buonasera.
3: Andrea, allora, Graniciaca ha guadagnato nuovi punti, secondo te, con la missione odierna, così come dice Pierluigi Tami?
6: Se pensiamo alle scuse, perché oltre alla missione ci sono state parzialmente delle scuse, anche se arrivate dopo che aveva ancora una volta dichiarato di essere estraneo ai fatti, mi sento di dire nì, nel senso che comunque guadagnare punti è complicato. Nella giornata di oggi non si può dire che la posizione di Graniciaca guadagni dei punti, questo assolutamente no. È una persona, su questo ha fatto bene Pier Tami a sottolinearlo, ancora prima di essere un calciatore, capitano della nostra nazionale, recordman, secondo tanti e molti il miglior giocatore svizzero di sempre, è una persona e come tutte le persone sbaglia.
2: Gianluca, prima di ancora entrare più nel vivo della vicenda e del tema, mi viene da pensare a Tami che deve parlare davanti ai giornalisti per fatti extrasportivi, mi vengono in mente i casi di Embolo, l'addio di Okafor, questa vicenda, ma anche i pregressi per Giacca. Insomma, si può parlare di una squadra, una nazionale che convive costantemente con vicende extracampo?
4: Ma quello sicuramente. Torno alla domanda che avete fatto ad Andrea Mangia. Io non direi che ha guadagnato punti e non capisco nemmeno quanto poi detto da Peter Knebel, che ha detto ha mostrato come si comporta un capitano. È più corretto invece le parole di Pierluigi Tami, dove ha detto probabilmente ha fatto quello che avremmo fatto tutti. Ok, sì, ma resta un errore molto grave. Poi, come ha precisato, si tratta della sua vita privata, quel certificato non serviva, come era il caso di Patrick Fischer, per partecipare a un'Olimpiade, ma resta comunque un fatto grave commesso dal capitano della nazionale svizzera di calcio. Tornando al tema che dici tu, sì, abbiamo iniziato il mondiale americano con il problema legato al visto non concesso in prima istanza a Brelem Bolò per altri fatti extrasportivi. Adesso anche questo nuovo percorso inizia con un problemino extracampo. Lì abbiamo risposto bene e la speranza è che dal profilo sportivo, come ha detto Tami, perché quando si parla di sport, quando si parla di calcio, quando il pallone inizia a rotolare, la Svizzera fa bene, speriamo che possa essere anche questo il caso.
3: Lo hai citato Gianluca, il presidente della federazione è Peter Knebel, andiamo a sentirlo allora nella sua completezza.
7: Ieri il Maple e il Informe.
8: Nella giornata di ieri Granit Xhaka mi ha informato di aver fatto uso nel 2022 di una certificazione di vaccino senza effettivamente essere vaccinato. Dopo aver parlato con me ha deciso di rendere pubblico questo fatto. Insieme poi abbiamo concordato che non avrebbe preso parte a questa finestra dedicata alle nazionali che prevede 4 partite di Nations League. Perché si tratta di una campagna importante e pertanto vogliamo salvaguardare la squadra. Perché l'obiettivo è la promozione. Granit è della stessa idea e per questo motivo ha scelto per la serenità del gruppo. Lo abbiamo preso come un bel segnale da parte del nostro capitano, mettere la squadra davanti al singolo. Al termine di questo appuntamento nazionale torneremo a discutere, insieme il da farsi. Non so come reagirà lo spogliatoio, forse dal punto di vista del morale potrebbe esserci un'alterazione, ma confidiamo nel talento dei nostri ragazzi. Non credo però si possa paragonare quanto accaduto a Patrick Fischer, anche se appena l'ho saputo ho anch'io a mia volta pensato alla situazione dell'ex selezionatore dell'hockey svizzero, ma la situazione di Xhaka è ancora troppo fresca per fare un confronto. Sicuramente nel caso di Granit non parliamo di un certificato falso per prendere parte ai giochi olimpici, inoltre l'ASF non ha mai obbligato nessuno ma solamente raccomandato di vaccinarsi. Sono dunque due casi diversi che non possiamo comparare. Ci sarà ancora il nostro capitano? Per quanto mi riguarda ha agito davvero leader e ha mostrato come funziona il ruolo, ma vedremo più avanti cosa accadrà.
7: Avec la reaction, avec la proposition qu'il m'a fait, la preuve è come un capitano funziona e après on va voir qu'est-ce qui va se passer.
2: Andrea, ripercorriamo brevemente queste giornate dalle prime indiscrezioni del Blick venerdì, poi le versioni contraddittorie e fino alla confessione di oggi su Instagram. Cosa ti ha colpito di più?
6: Non mi aspettavo la confessione, viste anche le parole delle scorse ore dove ancora si diceva estraneo ai fatti. Questo mi fa pensare, è una deduzione mia, quindi un parere personale, che l'indagine è molto avanti. Che questa indagine è molto avanti, legata appunto a questo studio medico, a questa dottoressa di Lucerna. Mi aspetto che escano magari anche altri nomi. Questo credo che abbia un po' spostato l'equilibrio in questi giorni. Mi sento di dire comunque anch'io che trovo delle grandi differenze tra il caso Fischer e il caso Xhaka. Innanzitutto il caso Xhaka, appunto, c'è un'inchiesta in corso. Stando alle indicazioni del Blick di oggi, pare che anche lo stesso Xhaka sia coinvolto, non solo la dottoressa allo studio medico, dunque bisognerà vedere veramente quello che è l'evolversi dell'evoluzione. Fischer era un caso già giudicato, aveva pagato la sua multa e soprattutto quel certificato, come è stato detto da tutti, lo ha usato per fare il suo lavoro. Qui non sappiamo il motivo per il quale Granit Xhaka ha compiuto questa azione, se per andare in vacanza alle Maldive, se per portare le figlie a scuola o semplicemente per averlo lì in caso di bisogno. Quello che sappiamo è che non l'ha usato né per andare ai mondiali in Qatar né per giocare in Premier League. Dunque in sé ti ripeto, posso anche essere sorpreso, ma sono persone ancor prima che sportivi, e la verità, se noi sia sul caso Fischer che sul caso Granit Xhaka, se vediamo qual è poi alla fine il dibattito che si scatena ancora una volta, è lo stesso di 6-7 anni fa, è quello pro o contro vaccini, non è tanto sulla persona che compie un errore.
3: Gianluca, Xhaka è sempre stato una figura controversa, questa è semplicemente una caratteristica della sua personalità ed è anche questa una sua forza, se vogliamo definirla così, secondo te?
4: Sicuramente sì, è una sua forza e ne ha dato dimostrazione a più riprese anche in campo. Ricordiamo all'ultimo mondiale, a un certo punto, prima dell'inizio prima dell'esordio della Svizzera, ha parlato e l'ha fatto molto duramente, criticando un po' la squadra, l'impegno che ci stavano mettendo negli allenamenti, criticando un pochettino lo staff, e poi durante il mondiale ha risposto presente. Si ricorderà anche la rete che ha realizzato proprio il mondiale, con quella sua esultanza a dire: voi parlate, io di fatto rispondo sul campo. È un giocatore che solitamente, non nel caso specifico, ma si alimenta anche di tutti questi aspetti, è un giocatore la cui personalità è incredibile, certo è, e va detto giustamente, che nel corso di questi anni con la maglia anche della nazionale svizzera ha fatto parlare tanto, qualcuno potrebbe dire anche troppo.
2: E allora ti chiedo, Andrea, se proprio questa figura controversa di cui tanto abbiamo discusso merita ancora la fascia di capitano, se è accettabile per noi che la metta, insomma.
6: Allora, non parlo evidentemente a nome di tutto il paese, e quello che posso dire, mi sento di dire, che la Svizzera come paese su questi fatti etici è sempre stato... siamo sempre stati comunque molto rigorosi, al limite del bacchettoni, concedetemelo. Credo però che le differenze che ci sono appunto tra il caso Fischer e il caso Giacca siano importanti per la discussione che si dovrà fare, perché io non me la sento di rispondere adesso se dovrà esserci ancora o no, se dovrà indossare la fascia da capitano o no. Io vorrei capire meglio dall'indagine che ci sarà che cosa è successo. Magari lo stesso Granit Xhaka tornerà sui fatti, si esprimerà meglio. Non è l'unico sportivo, adesso mi viene in mente Djokovic, da capire il motivo che lo ha spinto a fare questo atto illegale in una situazione dove, ricordiamolo, le alternative c'erano, tra le quarantene piuttosto che i test, i tamponi, le alternative in quella che era un'emergenza sanitaria e non una dittatura che ti spinge poi a compiere queste azioni illegali, c'erano. Quindi non me la sento oggi di rispondere a questa domanda. È chiaro, lo ripeto per l'ultima volta, che noto delle grandi differenze.
3: Nel pomeriggio abbiamo ricevuto il messaggio di un ascoltatore che diceva: probabilmente ci sono altri calciatori che hanno comprato certificati, non forzatamente nella nazionale rossocrociata. Dovessimo squalificarli tutti, danneggeremmo lo sport e i tifosi. Sembra dunque, Gianluca, ci sia anche una giustificazione, o comunque una parte che si schiera dalla parte di Giacca.
4: Ma assolutamente sì, come tutte le questioni che poi fanno discutere, ci sono, si apre una sorta di tifoseria per il pro e il contro, ma non entro nel merito nemmeno io per quale motivo l'ha fatto Granit Xhaka. Certo è che quando lui l'ha fatto era un periodo di incertezza, in parte è anche stato fortunato, perché se parliamo del mondiale e torniamo in Qatar, mondiale del 2022, solo poche settimane prima si è rinunciato poi a quello che era un obbligo vaccinale, e anche per le partite precedenti della nazionale svizzera, la Svizzera, dati gli avversari che ha dovuto affrontare, non serviva un obbligo vaccinale, ma c'erano comunque delle zone in cui era ancora necessario. Probabilmente, e dico probabilmente, lo ha fatto un pochettino per tutelarsi e per avere una maggiore tranquillità per quello che era la sua carriera futura. Poi è andato tutto bene, perché quel certificato non è servito, come abbiamo sentito non c'era un obbligo da parte della federazione. Certo è stata commessa una leggerezza, poi dobbiamo capire se, per quanto riguarda uno sportivo, dobbiamo giudicare unicamente quello che fa in campo, come si comporta, quello che dà, o anche poi quello che è nella sua vita privata. Se dobbiamo dire Granit Xhaka poi quello che ha fatto sul campo, quello che ha fatto con la maglia della nazionale svizzera, sicuramente era, è e resta il miglior capitano per questa squadra. Questo è un dato di fatto, perché poi sul campo ha sempre risposto presente. Va poi capito, ma questo è un discorso più ampio, potremmo parlarne per ore, se poi nel giudizio complessivo bisogna poi valutare anche la vita privata e quello che uno fa al di fuori di quella che è la sua professione. Mi sembra che in questo senso sia Pierluigi Tami sia Peter Knebel siano stati abbastanza chiari nel tracciare una linea tra quello che è la persona privata e quello che è il professionista.
2: E allora, Andrea, mi viene in mente che il tema dello sportivo, che deve essere anche modello esemplare dentro fuori il calcio, fuori il campo, come la vedi tu? Sei d'accordo che il calciatore debba sottostare al giudizio del pubblico anche fuori dal campo? Sembra che ci sia un rilassamento circa questo tema e circa le regole che fuori dal campo il giocatore, lo sportivo, deve seguire.
6: Posso essere d'accordo, ma fino ad un certo punto. Qualche settimana fa il nuotatore che tutti dicono che è l'erede di Michael Phelps, Léon Marchand, è stato massacrato, dove se non sul palcoscenico dei social, perché ospite al telegiornale francese a una domanda della giornalista, insomma Mbappé si schiera sulle questioni politiche, tu come ti poni in merito? Lui ha proprio detto che non si vuole schierare perché preferisce così, è stato massacrato sui social. Posso essere d'accordo fino a un certo punto. È chiaro che oggi, rispetto a qualche anno fa, con la tecnologia che c'è, con i canali di comunicazione che ci sono, tanti di questi sportivi più grossi sono diventati delle aziende, delle multinazionali che possono avere un eco molto maggiore rispetto a tanti media o canali di comunicazione, e devono evidentemente stare molto attenti a quello che fanno. Si ritorna un po' lì, sono persone ancora prima che aziende o sportivi. E riprendo la domanda che è stata fatta Gianluca prima, il fatto che la mala gestione che può esserci stata all'interno del mondo dello sport legato alla situazione dei certificati Covid, ma non solo. Anche questo è un aspetto centrale. Non dimentichiamoci che vige innanzitutto la responsabilità individuale, ancora prima del fatto di essere uno sportivo. Tu come persona ti devi occupare di fare certe cose nella tua vita, se non lo vuoi fare tu, quantomeno il procuratore o l'entourage che ti segue. Il caso Embolo, che non ha avuto il visto nell'ultimo mondiale con l'America, un po' anche si lega alla responsabilità individuale. Non dimentichiamoci che sono persone e spesso sono ragazzi giovani.
2: Ma secondo te, Gianluca, c'è un problema a livello proprio di cultura di personale di questi ragazzi che entrano molto giovani in nazionale e che si confrontano proprio nel quadro della selezione rossocrociata con questi problemi extrasportivi, o è un caso?
4: Ma potremmo definirlo un caso o potremmo anche definirlo un problema. In realtà la squadra di calcio è una rosa di calciatori, 23-26 persone, sono poi anche quello che è lo specchio di una società, e dunque come all'interno della società, come anche noi stessi che stiamo parlando in questo momento, potremmo commettere degli errori, questo poi si riflette anche in una squadra di calcio. Evidentemente l'eco è maggiore, perché comunque anche nel caso specifico è stata aperta un'inchiesta su una dottoressa di Lucerna, e poi si è arrivati al nome di Granit Xhaka. Magari, cioè senza il magari, altre persone che sono dentro all'inchiesta, altre persone che hanno commesso lo stesso illecito, evidentemente noi non ne stiamo parlando del signore di Lucerna, dell'imprenditore di Lucerna, che anche lui, come Granit Xhaka, si è fatto fornire da questa dottoressa, forse perché l'indagine è ancora in corso, un certificato falso. Di lui non ne parliamo, evidentemente di Granit Xhaka, visto il peso, visto la rilevanza, visto che è un personaggio pubblico, evidentemente di lui ne parliamo.
3: Per chiudere dunque questa prima parte, Andrea Mangia, Gianluca Pusterla, vi chiedo una risposta telegrafica, se volete anche con una piccola motivazione. Dopo questa finestra dedicata alle nazionali, insomma, al prossimo appuntamento con la nazionale, ci sarà ancora Granit Xhaka con la fascia di capitano al braccio?
6: Parto io?
3: Vai.
4: Vai.
6: Alla fine credo di sì, a meno che l'inchiesta non stravolga la discussione che abbiamo appena fatto. Io credo di sì, perché non penso, a differenza dell'altro caso che abbiamo discusso un po' di tempo fa, che è quello di Fischer, non penso ci sia stato dietro un ragionamento contorto legato anche alla tua professione. E poi sono ruoli diversi, cioè non dimentichiamoci che Fischer veniva anche pagato per andare a fare conferenze sull'etica, sulla morale, cioè sono ruoli diversi. Quindi se devo dare oggi una risposta, penso di sì.
4: E io sarò ancora più breve. Granit Xhaka è un giocatore apprezzato dallo staff, dalla squadra, da tutti. Un errore sì, ma continuerà a essere il capitano della Svizzera. Vi lancio un altro tema, visto che ne parleremo dopo. Ho parlato velocemente con Murat Yakin ed è rimasto estremamente impressionato da Karimov. Ha detto che è un giocatore incredibile.
3: Ebbene, se lo dice Murat Yakin, noi non possiamo che prostrarci, insomma, di fronte alle dichiarazioni del nostro selezionatore tecnico. Grazie, Andrea Mangia.
6: Grazie, grazie a voi.
3: E grazie anche a Gianluca Pusterla in diretta dalla Turchia. Buon lavoro a entrambi, buona serata.
6: Grazie.
3: Termina qui la nostra prima parte di Tempi Supplementari, tra poco la seconda con il Lugano Calcio, sempre più protagonista in testa alla Super League.

0: corner però anche del Lugano, palla rimane lì e poi la zampata di Delcroix e arriva l'1-0 della Lugano, segna anche Delcroix in questo avvio stagionale. Gheorghic per Castro, il cross col mancino, a testa di Delcroix, il raddoppio, salta tutto da solo Delcroix, gran bel colpo di testa. Karimov, serie di dribbling, poi la cross, un secondo palo e gol, tripletta di Delcroix, ancora di testa, Tris del nazionale di Haiti.
1: Il Lugano allora non si ferma più prima della sosta per le nazionali, i bianconeri hanno operato l'allungo in testa alla classifica, si presentano ora con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici, una fuga costruita partita dopo partita tra solidità difensiva e continuità nei risultati e soprattutto con tanti gol distribuiti un po' su tutto il contingente schierato in campo in queste prime partite. L'immagine più eloquente è quella di Hannes Delcroix, il difensore di Haiti, autore di una clamorosa tripletta ieri con cui spazzare via anche il Losanna.
2: Un momento esaltante insomma per la squadra di Crocitorti che arriva alla pausa nelle condizioni migliori possibili. Ne parliamo con i nostri ospiti, a iniziare da Livio Bordoli, responsabile tecnico della Federazione Ticinese di Calcio. Buonasera Livio.
3: Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
2: E con Paolo Laurenti che ci ha raggiunti qui in studio. Buonasera anche a te Paolo.
4: Buonasera, ciao.
2: Livio, 6 punti di vantaggio prima della sosta, un distacco così netto a questo punto della stagione, quasi peccato viene da dire che la sosta arrivi proprio adesso.
3: Assolutamente sì, ci sono squadre che aspettano questa sosta come ovviamente qualcosa di molto positivo, invece per Lugano, come stanno giocando, la fiducia... La spavalderia, ecco, ho visto la partita l'altro giorno con Losanna, non li ho mai visti in difficoltà, si vedevano che erano tranquilli e giocavano da grande squadra, sapevano che la partita la vincevano in ogni caso. Questa è veramente la forza del Lugano, che giocano a memoria, hanno quella sicurezza anche dall'uscita del portiere in zona 1, in zona 2, hanno questa tranquillità e sanno che sono nettamente la squadra più forte quest'anno. Secondo me non c'è nessun avversario, anche giocando contro il Lombardo settimana scorsa, più forte del Lugano.
1: Faccio intervenire anche Paolo Laurenti, perché proprio quello che impressiona è che tutti i giocatori che vengono schierati possono dare, possono mantenere quello standard di qualità. Citavi oggi nel tuo pezzo di Rete Uno Sport che sono ben 14 i giocatori che sono andati a segno in un contesto in cui gli infortuni, possiamo dire, non hanno pesato, perché o solo marginalmente. Cosa ha reso questa striscia di risultati diversa dalle tante partenze positive già viste a Lugano?
4: Beh, innanzitutto gli infortuni ci sono stati un po' limitati, però certo sono stati colpiti soprattutto le corsie laterali, in qualche modo Mattia Crocitorti è riuscito a inserire dei giocatori che hanno saputo fare bene, ed è tra l'altro subito Karimov che è appena arrivato, è stato buttato nella mischia, lo diceva lo stesso allenatore, non conosce nemmeno il nome di tutti i compagni, ma ha già davvero fatto vedere di che pasta è fatto. Dalla parte opposta ha trovato un Cimignani che ha occupato da quando a Lugano un po' tutti i ruoli, si mette a disposizione, non sempre, magari è continuo, però riesce sempre a fare la sua. Quindi gli infortuni al minimo, anche se Behrens manca, però è arrivato Aieti che ha fatto subito bene. Io come punto interrogativo vedo solo, ecco, le alternative a centrocampo, è un po' questo che manca. Se dovessero fermarsi, e speriamo di no, ma già mancherà Bislimi al ritorno perché è squalificato contro Lucerna, ecco, Bislimi e Gheorghic sono davvero il motore che fa andare tutta la squadra bianconera. Poi condivido quanto diceva Livio Bordoli ieri a Losanna, nonostante che Losanna davvero conferma proprio il suo status di fanalino di coda, però Lugano ha giocato con la consapevolezza che prima o poi qualcosa sarebbe potuto succedere a proprio favore, e poi c'è stato il protagonista inatteso come Delcroix, che però bisogna ricordarlo, per la Super League è davvero fuori categoria.
2: Sì, Libero, riprendo le parole proprio di Paolo per tornare da te, anche per quanto diceva a Papadopoulos qualche partita fa. C'è la consapevolezza nello spogliatoio bianconero di poter sempre girare la partita, a differenza di quanto accadeva invece nella stagione passata. Cosa cambia in uno spogliatoio, al di là che cambiano gli uomini, ma cosa cambia a livello di convinzione in uno spogliatoio? La stagione prima non si riesce a ribaltare le partite e la stagione dopo invece sì.
3: Guarda, cioè, partiamo da più lontano. Lugano nelle ultime giornate della stagione scorsa aveva fatto benissimo, arrivare da una buona striscia, è arrivato secondo, pertanto hanno continuato su questa striscia, non hanno venduto nessuno di importante, è rimasta la stessa squadra, la stessa modo di giocare, si conoscono benissimo e i nuovi arrivati sono entrati in un modo spettacolo. Poi bravo Cruz che inserisce piano piano i giocatori, lo stesso Moncada, nessuno sapeva chi era tra virgolette, ha dimostrato quando entrava faceva male e l'ha fatto, pertanto sapevano di essere forti. Poi quest'anno sono partiti talmente così bene, nuovo stadio che ti dà una spinta spettacolare, qualcosa di eccezionale per loro, dicono wow, quest'anno è proprio l'anno che nessuno ci può battere, e li vedi veramente consapevoli di questa forza, vedi tutti i giocatori, quelli nuovi che sono entrati, li ho visti benissimo, fanno parte del gruppo, hanno le loro chance, sappiamo che Cruz ha la sua squadra titolare, la sappiamo tutti, se tutti dovessero essere al 100%, ma l'infortunio di Beren, di Stephen, sinceramente io non ho visto la differenza, anzi è arrivata un po' più di freschezza, un po' più di profondità, un po' più di velocità, è un cambiamento che fa bene a tutta la squadra.
4: Eh sì, io credo che è proprio il vantaggio, come diceva Bordoli, avere una formazione titolare e poi le alternative in grado poi di volersi giocare il posto, però bisogna avere una struttura, un 11 titolare, sì, e poi da quello costruire attorno. Questo sicuramente è un fattore molto importante a mio avviso, e vale per il Lugano come vale in tutte le squadre a livello internazionale.
3: Bravissimo, in tutte le più grosse squadre, guardiamo il Barcellona, guardiamo il Bayern di Monaco, guardiamo sì, l'Inter, hanno gli 11, se domani giocano la finale di Champions League sappiamo i 10 undicesimi sono quelli, domani Lugano se vince andare in finale di Coppa Svizzera sappiamo che sono i 10 undicesimi se tutti sono allo stesso livello, e questo è un punto a favore perché si conoscono. E poi non dimentichiamo giocatori di classe per il livello svizzero, se guardiamo giocatore per giocatore non so se c'è un'altra compagine più forte del Lugano.
1: E poi ci ritroviamo con nelle stesse posizioni più giocatori che possono assicurare lo stesso standard, Livio. A me viene in mente, ha citato Paolo in precedenza, Karimov, lui classe se non sbaglio 2007, e poi c'è anche Filstrom, classe 2007, 2008 Moncada. Sono tutti giocatori che forse si stentava a metterli dal primo minuto, ma vista la contingenza hanno subito risposto presente, e abbiamo ora una situazione in cui c'è una situazione proprio di lusso per Mattia Crocitorti, che può puntare su più giocatori e più soluzioni nel suo gioco.
3: Hai detto bene, tante volte gli infortuni sono anche la fortuna dell'allenatore, perché abbiamo detto prima che Cruz è la sua squadra, ma i giocatori che hai citato poc'anzi non erano titolari inamovibili e hanno dimostrato che hanno ottenuto la chance e se la stanno giocando benissimo, e Cruz sa che questi possono essere titolari, potenziali titolari a livello degli altri che hai citato, pertanto la fortuna di qualche infortunio è la fortuna anche dell'allenatore di vedere questi giocatori che magari non davi spazio o fiducia come meritano. Filson c'era già l'anno scorso e chi l'ha visto? Quest'anno ha avuto la chance e dimostrato che è un giocatore favoloso, c'è una velocità di esecuzione fuori di testa, pertanto bravo ma anche fortunato.
4: Va dato merito qui sia all'allenatore, magari proprio con Pilström che l'anno scorso aveva fatto vedere qualcosina, poi però non si era confermato, anche lui stesso ha ammesso di soffrire un po' quasi di nostalgia, visto che era la sua prima esperienza all'estero da giovane, insomma non sempre si tengono conto anche di questi aspetti. Bravo a ricaricarlo in questa stagione, però va dato anche un grande merito alla società, perché è andato a prendere comunque Karimov, che è un giocatore che ha già due presenze ai mondiali, ecco, l'Uzbekistan, e ha accettato di venire a Lugano, andare a prendere appunto Pilström in una squadretta di un paesino sperduto della Svezia, e Moncada, perché Moncada è vero che noi non lo conoscevamo, ma era già finito nei radar di tante squadre, e quindi avrebbe potuto anche andare già in grandi campionati. La società è stata brava, oltre che rimborsare perché è stato l'acquisto più caro della storia del Lugano, ma è stata brava a convincerlo, a fargli capire che quella di Lugano potrebbe essere una tappa intermedia per completare e continuare la sua crescita.
2: Livio, abbiamo fatto tanti nomi, ma c'è un giocatore secondo te in particolare che più di altri sta facendo la differenza in questo momento nella stagione bianconera?
3: Io adoro Moncada, io adoro questi giocatori che dal nulla ti possono inventare la giocata. Se ci ricordiamo in Coppa, dove è partito a metà campo, il Lugano in grossissima difficoltà, la partita che stava perdendo secondo me, è partito a metà campo, se l'ha giocata da solo. Questi giocatori che adoro, sono giocatori che ti possono cambiare la partita in ogni momento, e se dovesse crescere questo ragazzo a livello mentale e ancora a livello strutturale, penso che sia un giocatore da fare soldi anche per Lugano, e sono i giocatori più facili da vendere, e vedere un ragazzo così giocare è bello anche per il pubblico, per la gente che viene allo stadio. Intanto io direi Moncada, visto un bel potenziale, ma se dovessi puntare io punterei su Moncada, e mi ribadisco quello che avete detto prima, un giocatore a 3-4 milioni ce ne sono poche squadre che lo possono comprare, non mi ricordo giocatori che in Svizzera si possono sborsare quelle cifre. Pertanto Lugano è una società che ha costruito tanto, ha sborsato tanto, è una delle società più forti che c'è attualmente, e l'ha dimostrato, come avete detto bene prima voi.
4: Anch'io la penso così, Moncada e altri 10. Poi i 10 si possono scegliere, ma Moncada per me deve sempre giocare non da centravanti, ma adesso perché c'è Behrens
3: non
4: fuori.
3: Da centravanti.
4: Però Behrens è fuori, Aieti non ha ancora i 90 e quindi ci sta, però Moncada e altri 10.
1: Per assurdo mi viene questa domanda, Livio e Paolo. Abbiamo seguito anche il calciomercato, si diceva Zanotti sarebbe dovuto andare via, Bislimi altrettanto. Zanotti è rimasto, oggi c'è davanti Karimov. L'effetto perverso può anche essere quello che un giocatore ambito come Zanotti perda valore. Cosa ne pensi, Livio?
3: Assolutamente, ne parlavamo prima anche fuori rete, stavo pensando, fino a qualche mese fa si parlava di cifre sui 10 milioni, adesso non so se ne vale ancora 2 o 3, e la differenza di una grande società è che i 10 milioni per Lugano attualmente, qualcuno mi dirà al contrario, non è che fa molto male alla società. Pertanto se Zanotti non dovesse essere venduto per 10 milioni, il Lugano continua lo stesso a fare la sua politica. In altri casi, in altre annate, i 10 milioni servivano per pagarsi gli stipendi, anche per far andare avanti la società per magari 1 o 2 anni. In questo caso non è. Hanno rischiato bene, perché adesso se Zanotti non dovesse giocare titolare, ripeto, da 10 milioni si rischia di passare a 2-3 milioni, è una perdita di 7-8 milioni, e questo Lugano può farlo, significa che la società è al di sopra delle altre in Svizzera attualmente.
2: Ecco Paolo, a conferma di quanto diceva Livio, ho sbirciato al volo quando si parlava nel momento, diciamo all'apice di Zanotti,
4: all'hype, come
2: esatto,
4: si dice,
2: valeva qui sui 15 milioni, sempre stando
3: addirittura.
2: Adesso si attesta a 8 milioni il suo valore. Ha sbagliato Lugano a non venderlo in quel caso.
4: Premetto le stime di Transfermarkt, sì, poi certo, sono sempre da prendere un po' con le pinze. Però non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso, quando era sul mercato, poi si fece male. E infatti poi rimase a Lugano un po' col mal di pancia e non disputò una grandissima stagione. E Lugano credo abbia fissato un prezzo, adesso di preciso non è mai emerso, probabilmente non è mai arrivata la valigetta con i soldi di una società, ecco, ok, te li do e quindi lo vendiamo. Lugano forse con il nuovo stadio, con la vetrina della Conference League, con un campionato che potrebbe essere vinto, ecco, Mario potrebbe ricavare un'immagine anche all'estero, in modo da poter vendere come ha venduto bene in questi anni lo Young Boys, ma soprattutto il Basilea. È un rischio, certo. Non credo ancora che Zanotti abbia perso il posto da Karimov, anche perché Zanotti era un po' acciaccato nelle ultime giornate, però sicuramente ha un rivale che lo insidia, lo insinua, e se la giocano 50-50, quello sono d'accordo. E però è stato così anche con Bislimi, è stato così anche con Papadopoulos. Io credo che Lugano voglia un'offerta seria, sicura, provata, e poi si può vendere. E dopo, se forse alza il troppo il prezzo, questo è un rischio che si può prendere, ma come diceva Bordoli, è una società che se lo può permettere, anche se ora credo che Mansueto, dopo aver buttato dentro tanti soldi anche per lo stadio e ogni anno li butta per il club, vorrà, non dico rientrare dell'investimento, perché ormai credo è impossibile, ma vorrà che questa creatura bianconera possa iniziare a camminare sempre un po' più da sola. Ecco,
1: ecco Livio, allora Mattia Crocitorti sì, così si tiene molto stretti i suoi gioielli, e a proposito di questi, i tre gol di Del Croix, Paolo ha parlato prima di una situazione di un giocatore davvero da ritenere, un giocatore di un'altra categoria. Cosa ne pensi? E quella situazione in cui lui riesce a segnare tre gol su calci piazzati e fanno anche la qualità attuale del Lugano.
3: Assolutamente, quello ci è bene prima Paolo Del Croix, per me è stato uno degli acquisti.
1: Cosa ti impressiona di più di lui?
3: Ma a tutto, quella sicurezza, il fisico, la velocità, è cattivo, è quello che deve avere un attaccante. Poi quando sale nell'area di rigore fa male, però attenzione, le tre reti di ieri, il Losanna, se fosse un attore del Losanna, a livello Losanna mi incavolerei a morte, perché non è possibile che non si prepara una partita, se al 50esimo te la giochi e fa un gol così facile. C'è qualcosa che non va, però è stato bravo lui a trovarsi al posto giusto, al momento giusto. È un grande giocatore, è uno di quei giocatori che nei prossimi anni, o se non il prossimo anno, è da mercato, perché ripeto, a tutto per essere un grande centrale.
4: Credo che a Lugano davvero sia una stagione in cui molti pezzi del puzzle si stiano incastrando bene, perché è una squadra che ha una rosa sicuramente di livello, abbiamo detto, delle grosse individualità, ma sta avendo anche un pizzico di fortuna, l'autogol di Raccioppi, Aieti che arriva in Ticino, segna subito due gol da subentrante,
1: le mezze papere di Zighi,
4: esatto, con Zighi, Del Croix che non aveva ancora segnato, ne segna tre, risolve una partita, non che si era complicata, ma risolve una partita, le palle ferme che l'anno scorso non riuscivano mai, hanno già portato a 7-8 reti quest'anno, quindi davvero si sta incastrando tutto quasi alla perfezione, e beh, però la posizione in classifica lo sta lì a dimostrare, 6 punti di vantaggio. Ricordiamo che l'anno scorso, dopo 9 giornate, il Thun primo, Thun che poi ha vinto il campionato nonostante anche il sottoscritto credeva che prima o poi sarebbe calato, aveva un punto di vantaggio sulla seconda, quindi
2: tutti tranne Mauro Lustrinelli, credo.
4: No, certamente, era lui che doveva crederci, non io, sicuramente.
3: Però,
4: ha fatto bene.
3: Paolo, ti dico una cosa, la differenza tra il Thun dell'anno scorso e Lugano quest'anno, se te vedi giocare il Lugano, hai ragione, avete ragione che sono tante circostanze sono andate a favore del Lugano, ma le ha cercate, ma vedere giocare il Lugano,
4: certo,
3: è una squadra
4: forte.
3: Dominante,
4: sì, sì.
3: È una squadra dominante, sei lì, metti pressione agli avversari, se mi arrivi una volta o due magari fai meno errori, è vero, tirano di più, entro in area di più, sono con più gente nel box, fanno male e metti sotto pressione gli avversari. Vedere giocare il Lugano, vedi che la squadra più forte che c'è in Svizzera, sia a livello di costruzione, di possesso palla, di pericolosità, veramente è una squadra completa. Io se dovessi giocare contro Lugano andrei in difficoltà, non saprei neanche come giocare, per quello che adesso sanno in Svizzera, secondo me che questa è una gran squadra, e lo dicono anche dalla parte oltre Gottardo, che Lugano non c'ha rivale perché gioca bene e c'ha giocatori, come avete detto bene prima, 11 più 11 riserve, grande squadra.
2: Per concludere, Livio Bordoli e Paolo Laurenti, diamo uno sguardo rapidissimo al calendario, o meglio, adesso che dopo la pausa chiaramente ritorna l'impegno europeo per il Lugano, sarà il vero banco di prova per i bianconeri che ci permetterà di dire a dicembre questo Lugano è indirizzato al titolo.
4: Sì, è vero che nella pausa invernale spesso poi cambia radicalmente il campionato, però direi di sì, direi che la pausa arriva anche in un momento buono, perché hanno già giocato 16 partite in 59 giorni bianconeri, quindi è giusto anche riprendere fiato, riprendere la rincorsa, e le due inseguitrici Sion e Young Boys non avranno le coppe, quindi avranno un minimo vantaggio, però io credo che la Conference League debba portare ulteriore entusiasmo, anche perché quest'anno non ci sarà la trasferta Tuna anche nelle partite casalinghe, e non dunque affaticare mentalmente la squadra. Io credo che possa possa beneficiarne, soprattutto grazie alla spinta che darà anche l'allenatore Mattia Crocitorti. L'unica incognita rimarranno, è il solito tema, gli infortuni. Se ce ne saranno pochi, il Lugano davvero può fare benissimo.
3: Sono d'accordo, gli infortuni e il recupero, perché le partite ti tirano via tantissima energia, e lì ecco, perdere meno punti possibili, perché in ogni caso giocare due partite una settimana a livelli alti, perché non giochi a livelli bassi, vuol dire avere tanta energia, deve essere bravo il Cus, ecco, fare il giusto turnover. Però ha dimostrato in queste partite che oltre gli 11 titolari ce ne sono altri tanti che sono forti, per cui quest'anno la mano dell'allenatore, sapere come gestire bene le forze dei propri calciatori, è un fattore molto importante.
1: Grazie Livio Bordoli, responsabile del settore tecnico della Federazione Ticinese di Calcio.
3: Grazie a voi e buona serata.
1: E grazie a Paolo, collega che proprio ieri a Losanna ha commentato per noi la partita vinta 4-0 dal Lugano.
4: Grazie, buonasera.
1: Con questo è tutto, termina qui la nostra puntata di Tempi Supplementari. Vi ricordiamo che questa, come le passate edizioni del nostro programma, le potete riascoltare con il nostro podcast, sul nostro player e sui maggiori portali di streaming audio. Da Giordano De Lucia e Patrick Locatelli è tutto, e l'augurio di una buona serata.
5: Tempi supplementari. Rete 1.
6: Sono le 20. In studio Federico Talarico. Un turista inglese di 38 anni è disperso nelle acque del lago di Como, a San Siro, tra Menaggio e Cremia, dove si è inabissato mentre nuotava insieme a un quindicenne di una famiglia di amici con cui era uscito in barca. Il padre del ragazzo si è tuffato dal motoscafo per soccorrerli, ma è riuscito ad aiutare solo il figlio. Le ricerche del 38enne, coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera, sono in corso. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero e due unità navali dei Vigili del Fuoco con sommozzatori da Milano. Il lago in quella zona raggiunge i 200 metri di profondità. Ora alcune notizie da Berna. Durante la tradizionale ora delle domande, in cui il Consiglio federale risponde ai deputati del Nazionale, a Martin Pfister, direttore del Dipartimento della Difesa, sono state poste 19 domande in merito all'acquisto dei caccia F-35, provenienti soprattutto dalla sinistra. Ciò si spiega con la pubblicazione di un rapporto della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, in cui viene criticato duramente l'operato del governo. Governo che aveva parlato di un prezzo fisso per l'acquisto che secondo la Commissione non sarebbe mai esistito. Il Consiglio federale esprimerà la propria posizione sul rapporto a dicembre, intanto le domande concernevano l'affidamento della procedura a uno studio legale esterno e i criteri di base sulla scelta del velivolo e alcune cifre dell'operazione. Altro tema durante l'ora delle domande è l'efficacia sui semafori installati sul piano di Magadino, portata avanti da Marchesi e Giannini. Secondo il Consiglio federale è troppo presto per valutare il sistema attivato di recente. L'Ustra afferma che sarà monitorato fino alla fine dei lavori nel 2027, così da adattarlo alle condizioni reali, migliorando la fluidità del traffico. Il Consiglio federale ha poi fornito qualche statistica sulla mortalità tra gli anziani in relazione al caldo estivo. Le temperature potrebbero aver causato circa 570 decessi in più rispetto a quelli statisticamente attesi tra le persone di età superiore ai 65 anni sulla base del confronto con gli anni precedenti, il che corrisponde a un aumento di mortalità del 4%. E dall'altra Camera, il Consiglio degli Stati è stato approvato un aumento di 0,2 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, allo scopo di finanziare la difesa nazionale. Via libera anche sulla creazione di un fondo destinato a queste spese, che potrà anche indebitarsi. Nelle intenzioni avrà una capacità di 24 miliardi e resterà attivo dal 2029 al 2045. Il Consiglio federale aveva proposto in giugno e confermato in agosto un ritocco di 0,5 punti per la durata di 12 anni, dopo che un primo progetto comprendente un aumento di 0,8 punti era stato accolto molto male in consultazione. Il dossier passa ora al nazionale. Domani a sud tempo in prevalenza soleggiato con possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. A nord generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Informiamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Romandia, traffico incolonnato e ritardi fino a 50 minuti sulla A1 da Bernè a Coppé, in direzione di Losanna.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
7: Legami.
8: Legami.
7: Legami.
8: Intrecci di note.

That's the Way, erano gli Honeycombs ad aprire questa nuova puntata di Legami in Trecce di Note. Con me Patrizia Cavallin, bentornati. Una canzone che racconta un amore finito e quel momento in cui, anche se fa male, bisogna accettare che le cose sono andate proprio così. E questa volta ci basta una parola di appena 3 lettere: way, strada, direzione, modo, e vedremo quante strade diverse riuscirà ad aprirci la musica. E se gli Honeycombs ci dicono that's the way, così stanno le cose, c'è invece qualcuno che chiede di indicargli la strada. E cambiamo completamente scenario: un palco, una chitarra e quel suono inconfondibile della talk box che sembra quasi darle una voce. C'è Peter Frampton, naturalmente live, da Frampton Comes Alive con Show Me The Way.

Show Me The Way, Peter Frampton dal vivo e protagonista assoluto naturalmente, quella talk box che gli permetteva di modellare il suono della chitarra con la bocca, quasi facendola parlare, un effetto che Peter Frampton aveva già sperimentato prima, ma che con Frampton Comes Alive sarebbe diventato definitivamente uno dei suoi marchi di fabbrica. E continuiamo a giocare con la nostra parola. Peter Frampton ci chiedeva Show Me The Way, mostrami la strada, mostrami il modo. Billy Joel invece non vuole mostrarci né cambiare nulla, perché a volte la cosa più bella è proprio rimanere così come si è. Just the way you are, c'è Billy Joel. Don't go.

Just the way you are, Billy Joel, è una dichiarazione d'amore scritta per la sua allora moglie Elizabeth Weber, ma curiosamente Billy Joel all'inizio non era affatto convinto di volerla mettere nell'album. A fargli cambiare idea furono due amici, Linda Ronstadt e Phoebe Snow, che ascoltandola in studio gli dissero in sostanza che una canzone così non poteva essere lasciata fuori da un disco, e avevano visto giusto, sarebbe diventata uno dei suoi brani più celebri. Fin qui, way, modo, strada, era una strada, una direzione, un modo di essere. Adesso invece quella strada prende una piega decisamente più movimentata e finisce addirittura su una stairway, una scala, e a portarci lì è un personaggio che di disco music se ne intendeva parecchio, Paul Jabara. Questa è Trapped in a Stairway.

Trapped in a Stairway, Paul Sciabarra, e già il titolo è quasi una piccola scena da film. Intrappolato su una scala, sospeso tra un piano e l'altro, senza sapere bene se salire o scendere. Un'immagine perfetta per Paul, personaggio decisamente teatrale, che oltre a cantare e recitare, aveva soprattutto un talento straordinario come autore. Dalla sua penna sarebbe arrivata anche Last Dance, resa immortale dalla grande Donna Summer. E dalla Stairway torniamo alla nostra Way, strada, modo, ma questa volta cambiamo significato, non più una strada da percorrere, ma un modo, il proprio modo, e a modo mio è anche il titolo di una delle prime canzoni importanti di Claudio Baglioni, un brano dei suoi anni giovanili, quando stava cominciando a definire quella scrittura molto personale, fatta di sentimenti, immagini e vita quotidiana. La nostra Way adesso parla in italiano, c'è Claudio Baglioni.

That's the way it is, Bruce Hornsby and the Range, un titolo che sembra dire le cose stanno così, ma la canzone in realtà mette in discussione proprio questa rassegnazione. Parla di disuguaglianze sociali, di povertà e di quei pregiudizi che spesso vengono accettati come se non potessero mai più cambiare. E infatti Bruce Hornsby alla fine lascia aperto uno spiraglio: non tutto deve necessariamente restare così com'è. That's the way it is, e sembra quasi che gli Earth, Wind & Fire raccolgano la frase e la completino. That's the way of the world, un brano nato per l'omonimo film e diventato poi molto più grande del film stesso. Maurice White lo considerava uno dei pezzi capaci di esprimere meglio la filosofia del gruppo, quella ricerca di positività, consapevolezza e spiritualità che attraversava la loro musica. Dalle cose just the way it is, così come sono, al modo in cui gira il mondo, ci sono gli Earth, Wind & Fire. Questa è That's the way of the world.

Earth, Wind & Fire, e pensare che questa canzone nasce proprio legata ad un film del 1975 nel quale compare anche la band. Il film non ebbe particolare fortuna, mentre la colonna sonora prese letteralmente il volo, e proprio questo brano arrivò anche ai vertici della classifica soul americana, diventando uno dei grandi classici della band. La nostra Way, intanto modo strada, continua a cambiare significato dal modo in cui va il mondo al modo in cui una persona può farci sentire. E qui bastano un incontro, uno sguardo e quel ritmo immediatamente riconoscibile per cambiare completamente atmosfera. C'è Michael Jackson.

Sono uno dei brani più trascinanti di Bad, nato da una richiesta precisa di Quincy Jones, che voleva qualcosa con un ritmo quasi shuffle, capace di far muovere subito. E Michael Jackson ci costruì sopra anche uno dei suoi corteggiamenti musicali più irresistibili. E dalla Way, modo di Michael Jackson, cambiamo completamente strada. Adesso prendiamo The Chinese Way. Ci sono i Level 42.

The Chinese Way, Level 42, un titolo che può trarre in inganno. Più che raccontare la Cina, il brano gioca sull'idea di una strada diversa, di un altro modo di guardare le cose. E poi c'è quel basso di Mark King così riconoscibile da diventare quasi una seconda voce. E di Way in Way, di modo in modo, restiamo dalle nostre parti, almeno per passaporto musicale. Phil Carmen è un cantautore, musicista e produttore svizzero, nato in Canada e cresciuto in Svizzera, diventato molto popolare in Europa negli anni 80. Il suo stile guarda spesso verso quelle atmosfere morbide, quasi West Coast, e infatti la nostra prossima strada porta proprio in California. Il titolo, quello giusto, è On My Way in LA, c'è Phil Carmen.

That's the Way Love Goes, Janet Jackson, una canzone che segnò una svolta nel suo suono, più caldo, sensuale e rilassato, costruito anche su un campionamento di una canzone di James Brown. E il titolo ci riporta perfettamente alla nostra parola, way, il modo, ma anche la via, in questa puntata di Legami Intrecci di Note. Qui è semplicemente il modo in cui va l'amore, senza troppe regole e senza troppe spiegazioni. E se Janet Jackson ci raccontava il modo in cui va l'amore, adesso c'è qualcuno che la propria strada sembra conoscerla molto bene, anzi ce lo dice chiaramente già dal titolo: Napoli, blues, Mediterraneo e quella lingua tutta sua. Con Yes I Know My Way c'è Pino Daniele.

Yes I Know My Way, Pino Daniele, e lui la sua way la conosceva davvero. Napoli, il blues, il funk, il Mediterraneo e quella lingua tutta sua, seguendo sempre una strada assolutamente personale. Way, modo, maniera, strada, direzione, una piccola parola di tre lettere che in questa puntata ci ha fatto percorrere parecchia musica. E per l'ultima way, modo, strada della puntata ci affidiamo a uno degli uomini che hanno scritto pagine fondamentali di un'etichetta, la Motown. Lui è Lemon Dozier con Ain't No Way. Ma Ain't No Way? Nessuna strada? Nessun modo? Beh, direi non proprio, perché una strada c'è ancora ed è quella che da Legami ci porterà direttamente a Carla Nurgauer con Lunedì Notte. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Intrecci di note.
2: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
3: Rete 1.
4: Sono le 9. In studio Federico Talarico. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente statunitense Donald Trump, per conto della Casa Bianca, smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di fare parte del pool, composto anche da NBC, ABC, CBS e Fox. Lo ha riferito la CNN stessa, a cui è stato impedito oggi di seguire come emittente designata il presidente nel giorno in cui è a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. La mossa degli altri quattro network arriva mentre CNN, MS Now e Politico annunciano le vie legali per far revocare il divieto di accesso alla Casa Bianca ai loro danni. Le tre testate giornalistiche hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta di emergenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare ad udienze già questa settimana. Intanto il consenso di Trump continua a calare nei sondaggi, raggiungendo il 29%, a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. In agosto il presidente era al 30. Per quanto riguarda l'economia, Trump è sostenuto da appena il 26% degli statunitensi. Dalla Russia ora è ufficiale: nelle elezioni del fine settimana, Russia Unita ha ottenuto quasi il 58% dei voti che permettono al partito del presidente russo Putin di aggiudicarsi 355 seggi sui 450 della Duma, ovvero la Camera Bassa del Parlamento russo. Sono i dati definitivi resi noti dalla Commissione Elettorale Centrale, secondo cui il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto poco meno del 14% delle preferenze. Come noto, alta l'affluenza ai seggi, il 59% dei votanti, quasi 7 punti in più rispetto al 2021. Da parte dell'Unione Europea è arrivato nel pomeriggio un comunicato che afferma che in Russia è rimasta ormai solo una parvenza di democrazia. L'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, sottolinea che il Cremlino ha ormai soffocato il dissenso, escludendo anche il partito liberale Yabloko, perché non sostiene l'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Il partito di Vladimir Putin, Russia Unita, si sarebbe aggiudicato un numero record di seggi, un risultato che permette anche di introdurre modifiche alla Costituzione senza dover contare sul sostegno di altri partiti. Domani a sud tempo in prevalenza soleggiato con possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. A nord generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.

E noi ringraziamo Patrizia Cavallin per tutti i modi, tutte le strade che ci ha illustrato per iniziare bene questo lunedì notte. Buonasera, bentornate, bentornati. Io sono Carla Norgauer e questo è il vostro programma. Per voi che amate fermarvi a parlare, fermarvi ad ascoltare, noi rivoluzionari del lunedì che rispondiamo allo 076 321 1113. Questo è il vostro numero, questo è il vostro microfono. Per parlare di cosa questa sera? Ebbene, è facile, lo spunto ci arriva fra un paio di giorni, perché sì, spesso e volentieri noi pensiamo che il 21 settembre inizi l'autunno, non quest'anno andrà un po' diversamente, fra due giorni ci sarà l'equinozio d'autunno. L'equinozio d'autunno segna il passaggio ufficiale dall'estate all'autunno, appunto, nell'emisfero nord, ed è il momento in cui il sole attraversa l'equatore celeste, iniziando a illuminare più l'emisfero australe. Insomma, è un evento astronomico semplice da spiegare, parrebbe, ma ricco di simbolismi. Perché l'autunno, l'equinozio porta l'equilibrio tra giorno e notte, cambi di luce, numerose tradizioni legate ai raccolti, al ritiro della natura. Si verificherà per la precisione il 23 settembre, quindi mercoledì, alle 2:07 del mattino, ora locale, e forse lo accoglieremo con un sentimento diverso. Inizia l'autunno. L'autunno non è soltanto la stagione delle foglie che cadono, è soprattutto una soglia, un passaggio. Non è una fine, ma un cambiamento di ritmo. L'autunno è la stagione del coraggio di rallentare.

0266 321 1113. Intanto stanno già arrivando le fotografie dello spettacolare tramonto di questa sera, che era veramente mozzafiato. Questo è il finale di settembre e non potevamo che iniziare con una delle canzoni più famose che cita settembre, eh? Non parla delle foglie che cadono, non parla della malinconia. In September degli Earth, Wind & Fire ricordiamo una notte felice, piena di musica e piena di vita, quella appunto del 21 settembre, con il celebre ritornello Do You Remember the 21st Night of September?

forse non il brano ideale per chi soffre di emicrania come Patrizia questa sera, ma sicuro porta un'allegria, porta subito una ventata di quel bell'autunno che sta per arrivare, che sta per entrare nelle nostre case, ma soprattutto nelle nostre vite. Questa sera lo vedremo, perché la cultura contemporanea, lo diciamo quasi sempre al lunedì notte, celebra la velocità. L'autunno invece suggerisce un altro verbo, suggerisce di rallentare. Questo significa che come noi, come voi e come me, l'autunno è rivoluzionario. L'autunno è una porta tra due mondi. Entriamo lasciandoci alle spalle l'espansione dell'estate, le giornate lunghe, l'energia verso l'esterno, e davanti a noi arriva una stagione un po' più introspettiva che invita a guardare dentro, cosa che a noi di lunedì notte piace tanto.

è una sorta di soglia. Qual è la soglia che state attraversando in questo momento della vostra vita? Qual è l'autunno che sta iniziando nella vostra vita? 076 321 11 13. L'equinozio è uno di quei pochi momenti dell'anno in cui il giorno e la notte si equivalgono. È un'immagine molto potente perché la luce e l'ombra hanno lo stesso spazio. Forse anche noi viviamo meglio quando riusciamo ad accettare entrambe: i successi e le fragilità, la gioia e la malinconia, la luce e l'ombra. Nell'immaginario collettivo l'autunno della nostra vita è paragonato alla mezza età. Insomma, io mi ci ritrovo in pieno comunque. Quindi quella prima di entrare nell'inverno della vecchiaia. Io sto nell'autunno, quell'età matura del ponderare, dei bilanci, dove si raccolgono i frutti del lavoro e si riflette anche sulle esperienze passate. Voi come vivete l'autunno? Questa sera lo racconteremo con i nostri ospiti, lo racconteremo con i vostri messaggi allo 076 321 1113, con la letteratura che ha speso fiumi di parole, veramente, non per citare una canzone famosa, ma fiumi di parole proprio per descrivere l'autunno. Lo faremo attraverso i film e, come ogni lunedì notte, anche attraverso la musica. September non ci parlava di questo autunno introspettivo, di questo autunno che invita a rallentare, ma il prossimo brano c'è, perché abbiamo detto, spesso pensiamo all'autunno come una stagione fatta di colori, di paesaggi, ma esiste anche un autunno interiore, l'abbiamo detto, quei momenti della vita in cui rallentiamo, facciamo i bilanci e scopriamo che cambiare non significa necessariamente perdere. Questo è l'autunno raccontato da Noemi.

E ci si innamora anche d'autunno, ha ragione Noemi. Beh, noi non vogliamo un autunno difficilissimo, nemmeno un inverno difficilissimo. Se restiamo assieme, secondo me, ci diamo una mano uno con l'altro e possiamo cercare di risolvere tanti piccoli nodi. Grazie a Lidia. Lidia allo 076 321 1113 ha mandato proprio un collage dei bei frutti, del bel raccolto dell'autunno, al di là dei colori meravigliosi dove l'arancione la fa da padrone. Ci sono le diverse tonalità dei marroni, le diverse tonalità della panna, del bianco, poi ci sono le zucche, ci sono le castagne, ed è vero, sono tanti i raccolti che si possono fare d'autunno, l'abbiamo detto, sono molti anche i poeti che hanno speso tante parole per l'autunno, non so, pensiamo a Giosuè Carducci, probabilmente il primo nome che ci viene in mente. Nella poesia di San Martino l'autunno lì è fatto di nebbia, vino, odore di mosto, vita di paese, no? Dal ribollir dei tini va l'aspro odor dei vini. Un po' come quello che succederà poi a novembre a San Martino, veramente, o come succede in tutte le feste delle vendemmie che si stanno per aprire. Quindi è proprio l'autunno della vendemmia, quella di Carducci, del raccolto, della comunità. L'autunno non come tristezza, perché vedremo che c'è anche un po' questo aspetto legato all'autunno, ma proprio come festa del raccolto. Anche se forse il poeta italiano che ha scritto la poesia più famosa sull'autunno è Vincenzo Cardarelli. Autunno, già lo sentimmo venire nel vento d'agosto. Per Cardarelli l'autunno non arriva all'improvviso, lo si avverte prima, lo si comincia a sentire, si vedono i giorni che si accorciano, ed è una bellissima immagine della vita, in fondo. I cambiamenti importanti, ci fa capire Cardarelli, spesso annunciano la loro presenza molto prima di manifestarsi. Autunno. Già lo sentimmo venire nel vento d'agosto, nelle piogge di settembre torrenziali e piangenti, e un brivido percorse la terra che ora, nuda e triste, accoglie un sole smarrito. Vincenzo Cardarelli.

0: Ci piace proprio, questo James Morrison, You Give Me Something, Tu Mi Dai Qualcosa, ci piace veramente tanto, ci piace anche d'autunno. Allora, prima delle foglie che cadono, comunque arriva l'uva, le mele, le castagne, i fichi tardivi, come le fotografie che ci state mandando allo 076 321 1113. Quindi l'autunno è la stagione in cui la natura non perde, restituisce. Che cosa avete raccolto voi quest'anno? Un risultato, una lezione, un incontro, una consapevolezza? Il rallentamento, come ci scrive Michelle. Michelle ci dice: ciao Carla, buonasera. L'autunno ha qualcosa di speciale, colori caldi, aria fresca e quella luce morbida che rende tutto più bello. È una stagione che invita a rallentare, osservare e godersi di più i piccoli momenti. Non per niente, assieme all'inverno, è la mia stagione preferita. Grazie mille Michelle. E poi l'abbiamo detto, visto che siamo sempre abituati a correre, veniamo spinti un po' sempre ad andare a grandissime velocità, l'autunno invece ci suggerisce, come dice Michelle, il verbo rallentare. Quindi è rivoluzionario. È uno di noi, eh? Rallentare non per rinunciare, ma per osservare. Non per fermarsi, ma per dare significato ai passi. La natura non corre verso l'inverno, ci arriva gradualmente. Lei è la fondatrice del movimento dell'essere naturale, un cammino di ritorno al tempo ciclico, alla saggezza, alla natura e al ritmo autentico dell'essere. Ma lei è soprattutto una rivoluzionaria come noi. Bentornata Barbara Martinelli.
1: Ciao a tutti, buonasera, grazie mille.
0: Grazie a te per esserci anche d'autunno. Partiamo subito magari con l'equinozio, il giorno in cui luce e ombra si incontrano, perché sarà mercoledì, perché infatti mi stanno già arrivando, tra l'altro ho ricevuto un bellissimo messaggio alle 21:21 del 21 settembre.
1: Perfetto. Sì, l'equinozio. L'equinozio ci parla proprio appunto, è una soglia naturale dove ritorniamo nell'equilibrio e l'autunno proprio ricomincia da questo momento di equilibrio che la natura rimette in parità le ore di luce e le ore di buio e di ombra. E ogni soglia in natura rappresenta un momento in cui possiamo, è un momento di cambiamento, dove appunto in questo caso cambia la stagione dall'estate all'autunno appunto. Ed è un momento particolare perché si entra in un nuovo tempo e tutte queste, diciamo, soglie che la natura ci mostra attraverso questi eventi anche astronomici ci raccontano proprio il viaggio che fa la luce e quindi noi è come se seguissimo la luce e attraverso questo seguire la luce abbiamo proprio delle indicazioni che possiamo applicare alla nostra vita proprio per ricollegarci al nostro ritmo, al ritmo naturale, a quello che è interiore dentro di noi e proprio anche che possiamo vivere fisicamente in quantità di attività che svolgiamo, riposo, svuotamento, appunto questa parola che è emersa già tanto questa sera. Volevo solo fare una piccola precisazione riguardo all'autunno, perché siamo forse abituati a vedere le stagioni come dei blocchi, come quattro grandi blocchi, che abbiamo appunto autunno, in questo caso inverno, primavera ed estate. Ma in realtà anche all'interno della stagione ci sono dei movimenti, perché noi appunto oggi entriamo, cioè non oggi, il 23 alle 2:07 entreremo nella nuova stagione, ma non è che in quel preciso istante ci sveglieremo il giorno dopo. E sarà autunno appunto. Sarà appunto una preparazione all'autunno ed è anche qui che arriva la parola soglia, che è molto interessante, perché in fondo la soglia è un cosa, è uno spazio che divide quello che c'era prima da magari da quello che c'è dopo, come la porta di casa, alla fine è una soglia, no? Io entro in uno spazio nuovo. E questo forse è importante tenerlo a mente anche questa sera in questo discorso, perché l'autunno ha diversi momenti. Siamo adesso appunto nella fase iniziale, poi ci sarà quella che sarà, diciamo, quella che manifesterà pienamente la sua qualità, e forse lì saremo proprio in quel momento in cui cadono le foglie. E poi avrà la sua fase conclusiva, che sarà la preparazione appunto alla stagione successiva.
0: È un po' come diceva la poesia di Cardarelli, comunque lo si sente già arrivare nel vento d'agosto.
1: Esattamente, è proprio così, perché quello che appunto hai detto e c'era anche in questa poesia è una cosa molto naturale, perché i grandi cambiamenti non avvengono all'improvviso, c'è una preparazione sottile, quasi invisibile prima, che prepara appunto poi al cambiamento che avverrà in un momento successivo.
0: Ecco, però tu giustamente tu definisci le stagioni come codici del tempo naturale e hai detto quindi siamo all'inizio, cioè l'autunno sta per bussare alla nostra porta, quindi cosa ci comunica quando bussa alla nostra porta?
1: È come se il fatto che appunto stiamo entrando in questa nuova stagione che inizia con questo equilibrio di luce e giorno ci indica che qualcosa sta cambiando, quindi ci indica che se noi osserviamo, perché anche l'equinozio di primavera inizia con la stessa parità di luce e ombra, solo che in quel caso la direzione della luce andrà verso l'espansione, mentre adesso andrà verso il raccoglimento. Quindi la soglia è proprio un momento che descrive quello che sta per avvenire, è il cambiamento che diciamo che inizia, ma che ancora ha in sé una parte della stagione precedente, perché infatti adesso come stiamo parlando questa sera ci sono tantissimi frutti, la natura, le foglie sono tutte ancora verdi sugli alberi,
0: proprio per iniziare.
1: Vediamo ancora abbondanza,
0: sì. Esatto,
1: è solo il principio di questo nuovo movimento della direzione della luce che dal momento in cui ha raggiunto questo equilibrio iniziale che è appunto attraverso l'equinozio, da lì in poi piano piano diminuirà sempre meno e quindi progressivamente, avendo anche meno ore di luce, di conseguenza la natura nello stesso modo diciamo si ritirerà piano attraverso appunto questa diminuzione della luce. Quindi in questo momento siamo proprio in questo inizio, stiamo per lasciare l'estate, ritorniamo in questo equilibrio e poi per i prossimi tre mesi appunto avremo tutte le varie fasi successive di questa nuova stagione.
0: L'autunno, poi lo vedremo anche l'autunno della vita, lo dicevamo prima, è la mia stagione in questo momento, la tua so che è una delle tue preferite, l'autunno, ma perché comunque sì. Barbara, attribuiamo un significato speciale ai momenti di passaggio tra una stagione e l'altra?
1: Perché abbiamo proprio quella percezione che è sottile però, no? Perché come quella poesia trovo che spiega veramente molto bene questo movimento e questa sensazione, perché la soglia è un momento in cui qualcosa cambia, però non è ancora definito quello che sta cambiando veramente, è solo un passaggio ed è un passaggio che sappiamo che ci accompagnerà verso una determinata direzione, perché noi sappiamo adesso in quale direzione stiamo andando, perché stiamo andando verso appunto il ritiro della luce. E quindi è bello vedere come tutto piano piano inizia a trasformarsi.
0: E quindi anche noi.
1: Inizia a diventare, e quindi anche noi chiaramente diventiamo proprio parte di questo cambiamento noi stessi, ed è bello osservare come tutto intorno a noi, dal momento che attraversiamo questa soglia, anche è un momento che è stato molto celebrato anche nel passato,
0: sì. E
1: attualmente ancora, però è chiaro che più si è legati a questi cicli naturali, più si entra in questa osservazione e si riescono a comprendere molte metafore che possiamo veramente applicare alla nostra vita e al nostro quotidiano, perché ci rendiamo conto che se noi funzioniamo attraverso appunto la luce, perché la luce è vita, la luce è quella che ci permette appunto di vivere,
0: di crescere, di svilupparci, certo.
1: Esattamente. È chiaro che più diminuiscono le ore di luce, più anche noi rallentiamo il nostro movimento di conseguenza. e chi ai tempi era molto legato chiaramente per una questione di sopravvivenza all'agricoltura conosceva molto bene questi movimenti, questi cambiamenti naturali e naturalmente li applicava alla propria vita, perché è chiaro che noi siamo estremamente legati alle stagioni, alla stagionalità, perché non ci viene in mente, non lo so, in pieno inverno di andare a prendere il sole al lago, per esempio, banalmente, perché il tempo proprio non lo permette, quindi noi stessi siamo...
0: Cambiamo le abitudini.
1: Esattamente, sì. Cambiamo le abitudini e siamo anche, tra virgolette, obbligati chiaramente ad adattarci alle condizioni atmosferiche in cui viviamo. E non è solo una fatica, ma è proprio una questione di ritmo naturale.
0: Ecco, tu hai detto una bella cosa, infatti, perché la natura rallenta. La natura rallenta senza sensi di colpa. Perché per noi è così difficile fare la stessa cosa che fa la natura? Perché è così difficile rallentare?
1: Ma sicuramente perché di sicuro, diciamo, la nostra organizzazione quotidiana, quella che è stata generata chiaramente, ci permette in un certo senso di vivere quasi nello stesso modo durante tutto l'anno. A parte andare a prendere il sole al lago nel mese di dicembre, che però vabbè.
0: Potete andarci ma imbacuccati. Sì, magari non esatto. In costume da bagno che rischiamo di ammalarci. Però.
1: Esatto. Però bene o male noi facciamo quasi tutte le stesse attività durante ogni mese dell'anno. Da quando c'è stato questo allontanamento soprattutto dall'agricoltura, non essendo più così legati per la nostra sopravvivenza fisica alla stagionalità, abbiamo perso questa capacità di osservare, di espanderci, rallentare, restare in equilibrio, eccetera. E quindi viviamo molto di più probabilmente e diamo molto più valore alla produttività piuttosto che
0: probabilmente sì.
1: E soprattutto è come se noi abbiamo una sorta di credenza e pensiamo che rallentare non sia importante, sia una perdita di tempo.
0: Esatto.
1: Invece è proprio il contrario, perché l'azione è importante, ma anche il riposo è importante tanto quanto l'azione. Mm-hmm. E soprattutto anche questa cosa dell'autunno, tutti i rallentamenti e i cambiamenti che comunque avvengono in natura, avvengono tutti in un modo graduale. Cioè non è che noi domani ci svegliamo, cioè il primo giorno di autunno ci svegliamo e già siamo in una fase di buio, rallentamento totale.
0: No, è graduale.
1: No, è graduale. Però è chiaro che se noi non ascoltiamo questo cambiamento graduale, che appunto possiamo fare piano piano insieme alla natura, è naturale che a un certo punto arriverà quel momento di fermarsi comunque e sarà molto più difficile.
0: Sì.
1: Perché immaginiamo di passare, cioè proprio le stagioni lo dimostrano e lo mostrano benissimo, cioè non è possibile neanche al pensiero pensare di essere in piena estate nella sua espansione massima e poi improvvisamente doversi fermare e rimanere al buio, tra virgolette. C'è bisogno di un passaggio, c'è bisogno di una soglia, c'è bisogno di un tempo necessario per abituarsi proprio a tutto questo cambiamento. E le stagioni ce lo mostrano molto bene da questo punto di vista. Quindi, e forse bisognerebbe dare più significato al fatto che rallentare non significa fermarsi e che la non azione è importante tanto quanto l'azione.
0: Quindi quello che dicevamo, rallentare come fa la natura senza sensi di colpa, anche perché c'è il rischio, se si vive completamente scollegati dal tempo naturale, che poi quando arriverà lo stop, la frenata potrebbe essere di quelle piuttosto scioccanti, effettivamente. Mi piacerebbe parlare anche del raccolto, perché il raccolto è importante, Barbara, però prima vorrei condividere una canzone con te, con i rivoluzionari di lunedì notte che mandano le loro fotografie allo 076 321 1113, le fotografie di un autunno che sta arrivando, ed è una canzone che parla del ricominciare. perché anche con l'autunno si può ricominciare cancellando il passato, ma portando con sé ciò che si è comunque raccolto lungo il cammino, perché l'autunno è una stagione di bilanci, di tirare delle somme, di guardarsi anche un po' all'indietro ogni tanto. Quindi questo brano è molto vicino all'idea della vendemmia come metafora esistenziale, no? Raccogliere i frutti, fare tesoro dell'esperienza, però proseguire. E l'autunno è spesso considerato la stagione delle chiusure, perché poi chiudi i bilanci, chiudi i raccolti, eppure ogni raccolto prepara una nuova semina. Adesso Barbara ce lo racconterà. Ed è quello che ci canta Malika Ayane in Ricomincio da qui. E ci racconta proprio questo, la capacità di ripartire non da zero, ma da tutto ciò che la vita ci ha insegnato. Malika Ayane, Barbara, resta con noi.

0: ancora tu.
1: Ricomincio da qui. Malika Ayane, l'abbiamo detto, è la capacità di ripartire da tutto ciò che la vita ci ha insegnato, quello che fa un po' l'autunno, che riparte da tutto quello che le altre stagioni hanno preparato per lui. Con noi Barbara Martinelli, con lei cerchiamo sempre di mantenere vivo il contatto con il tempo naturale, ci piace restare collegati, Barbara, con la nostra natura. Allora Barbara, lo 076 321 1113 Dorothy ci scrive: per me autunno è colori, il cielo che cambia la luce, ritorno alla quotidianità, l'atmosfera di casa, la lettura con un tè caldo, la tranquillità. L'autunno è poesia, poi lei ci dice è anche la sua stagione perché lei compie gli anni ad ottobre e soprattutto infatti non è un caso, come dice giustamente anche Dorothy, che ci siano tante poesie sull'autunno. Addio di Arthur Rimbaud, canzoni d'autunno di Paul Verlaine, Estate finita di Emily Dickinson, L'autunno di John Keats, ma poi lo vedremo nel corso di questa serata, e Rimbaud proprio lui inizia con è già autunno, ma perché rimpiangere un eterno sole se siamo impegnati nella scoperta dello splendore divino? Giusto Barbara?
2: È giusto, assolutamente sì, credo che questa fotografia associata proprio all'autunno, no? Quando noi dicono, la prima immagine che viene sono appunto questi colori, queste foglie che cadono, gli alberi eccetera, che cominciano appunto a cambiare colore e generare veramente dei paesaggi meravigliosi. Ed è vero che spesso per molti può essere un momento anche di nostalgia, ma trovo che sia una cosa meravigliosa come la natura lascia andare quello che comunque ha fatto il suo corso, il suo ciclo per prepararsi alla fase successiva dell'inverno, in un modo così meraviglioso e spettacolare. Mentre noi molto spesso quando dobbiamo lasciare andare un qualcosa non siamo in tutta questa via, e invece la natura proprio nel suo lasciare andare, nel suo ultimo gesto prima appunto del ritiro dell'inverno, lo fa, trovo, in un modo veramente spettacolare. Sì. Appunto con tutti questi meravigliosi colori che ovunque prendono veramente la scena e i paesaggi cambiano e diventano veramente meravigliosi.
1: Sì,
2: anche
1: sì, è vero.
2: Trovo che sia interessante.
1: Francesca ci ha appena mandato i colori dell'autunno di stasera dal suo balcone. Franci ci ha mandato ed effettivamente sono qualcosa di meraviglioso. Cioè, il direttore della fotografia di Madre Natura è un campione da Oscar, veramente. Però Peo invece ci dice: l'autunno per me è la stagione più bella perché ricordo mio fratello Paoli in ogni foglia, quindi ogni foglia che cade, ogni giorno ne cade una in più e ogni volta lui ha un pensiero in più per suo fratello. È vero che sono le foglie che cadono, dobbiamo lasciarle andare, Barbara, ma è anche il raccolto, cioè la vendemmia,
2: cioè, sì, perché proprio esatto, perché poi se appunto la osserviamo dal punto di vista che abbiamo visto prima, che siamo appunto, l'autunno dura 3 mesi, in questo momento non siamo ancora in quella fase di lasciare andare, di far cadere le foglie appunto e di prepararci all'inverno, siamo ancora in un momento comunque molto abbondante e molto ricco, perché ci sono appunto i frutti del raccolto che possiamo raccogliere e di cui possiamo godere. E quindi delle domande che potremmo porci in questo tempo è proprio questo, cioè di renderci conto che cosa è maturato. Mm-hmm. Perché se noi immaginiamo che il grande ciclo della ruota dell'anno inizia dal solstizio d'inverno, quindi dall'inizio del ritorno della luce, perché il solstizio d'inverno rappresenta il giorno più buio dell'anno e da quel momento ricomincia la luce. E come abbiamo detto inizialmente, ogni cosa prima di crescere, un cambiamento o un seme prima di mostrarsi, ha bisogno di un tempo di incubazione invisibile dove apparentemente sembra nulla succedere, ma poi improvvisamente spunta questo germoglio. E quindi se noi la vediamo anche da questa prospettiva, e poi appunto arriva la primavera, quindi la manifestazione, la crescita, il fiore, arriva l'estate, massima espansione, cioè arriviamo con l'autunno che siamo proprio alla fine di questo ciclo naturale di un anno che abbiamo vissuto, Quindi anche per questo che è così importante il raccolto iniziale nella prima fase dell'autunno, proprio perché ci porta i frutti che noi abbiamo generato, di cui ci siamo occupati dall'inizio di questo ciclo, quindi dall'inizio dell'inverno fino ad oggi. E quindi è molto importante godere di questi frutti, osservare cosa è maturato, cosa è pronto per essere raccolto e soprattutto una cosa molto importante secondo me in questa prima fase dell'autunno non è ancora pensare a cosa lasciare andare, ma è osservare cosa il valore di quello che noi abbiamo generato. Okay. Perché solo attraverso il dare valore a quello che abbiamo vissuto, scoperto dentro di noi, nelle esperienze, progetti, alcuni saranno concreti, altri saranno cose più magari personali, eccetera, per poter sapere cosa lasciare andare, abbiamo prima bisogno di comprendere il valore di quello che vogliamo tenere, mm-hmm. perché non tutto è da lasciare andare, alcune cose vanno tenute, alcune cose sono preziose e mm-hmm. le possiamo tenere con noi.
1: Quindi, ok, perché? Quindi il lasciare andare è più un lavoro dell'inverno. Ne riparleremo.
2: È un lavoro di fine, è un lavoro che inizia durante la pienezza di questa stagione, perché okay. adesso siamo ancora nei frutti, okay. stiamo ancora raccogliendo i frutti.
1: E quando dobbiamo dare valore ai frutti adesso.
2: Tra circa un mese entreremo nella pienezza di questa stagione, lì cominceremo veramente a vedere questi colori meravigliosi delle foglie che cambieranno colore, sarà più o meno verso la metà di ottobre più o meno che inizia veramente tutto a colorarsi davvero, e poi piano piano è da lì che tutto comincerà a cadere, a lasciare cioè tutto verrà lasciato andare.
1: Quindi sarà un discorso,
2: quello è il momento poi del vero lasciare okay. andare. Adesso forse prima di lasciare andare possiamo concentrarci sul godere di questi frutti, ma soprattutto vedere cosa per noi ha valore, in modo che quando sarà il momento del lasciare andare sapremo cosa è giusto lasciare andare e cosa invece vogliamo tenere con noi perché è prezioso.
1: Tra l'altro ho ricevuto una fotografia dei colori dell'autunno di qualche anno fa in Valle di Muggio, dire spettacolari come ci ha scritto Michelle è dire poco, è veramente questo che in inglese si chiama il foliage, no? Queste foglie che sono al massimo della loro espansione, e raccogliere i frutti per dar loro valore. Tra l'altro Patrizia ha mandato invece una bella ciotola di more bellissime, more selvatiche che probabilmente dovuto al caldo erano già pronte per essere raccolte. Questo è l'autunno, quindi questo è guardare, definire cosa voglio raccogliere e dare valore al frutto che ho in quel momento nelle mie mani, Barbara. Ma esiste un autunno anche, l'abbiamo detto, nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nei percorsi personali?
2: Io credo che noi abbiamo proprio attraverso questa possibilità dell'osservazione del ciclo naturale, possiamo proprio osservarlo in qualsiasi ambito della nostra vita, perché se noi pensiamo a un progetto, cioè un progetto per esempio inizia da un'idea, poi ha una fase in cui inizia a nascere piano piano, poi cresce, poi inizia a produrre dei frutti, quindi diventa visibile, concreto, e poi alla fine cambia forma.
1: Sì.
2: E in fondo è lo stesso identico ciclo che viviamo ogni anno attraverso le stagioni e la natura.
1: Mm-hmm.
2: Perché possiamo pensare a un progetto che nasce attraverso l'idea, questo pensiero, un'intuizione, e possiamo associarlo all'inverno come stagione, no? Quello che abbiamo detto all'inizio prima.
1: Sì. Sì.
2: Che l'inverno tutto inizia ma è ancora invisibile, non è?
1: Sì.
2: È ancora un'idea. Poi piano piano inizia a crescere, quindi inizia a germogliare, e quella potremmo associarla alla fase della primavera, quindi il germoglio che spunta nella terra, dobbiamo ancora prendercene cura perché è ancora delicato, eccetera. Poi procede la sua crescita, l'espansione, inizia appunto a fiorire, inizia a produrre dei frutti, e quello lo possiamo associare al periodo proprio dell'estate, dove c'è la massima espansione. E poi, come tutti i progetti, alla fine cambierà forma, perché
1: si trasformerà.
2: Avrà anche lui il suo autunno e si trasformerà per poi ricominciare un'altra volta. E forse è così in ogni aspetto della nostra vita, e quindi lo possiamo associare alle relazioni, come hai detto, ai nostri anni,
1: certo, alle nostre storie d'amore, tutte sono un po' come delle storie d'amore.
2: Alle nostre storie d'amore. E se noi proviamo a osservare la nostra vita con da questo punto di vista, ci renderemo conto che in questo modo sarà più semplice osservare il momento in cui ci troviamo, ma soprattutto farsi delle domande che ci aiuteranno a comprendere anche cosa è giusto fare in quel tempo lì. Mm-hmm. E più che altro di chiederci cosa devo fare adesso.
1: Ecco.
2: Magari potremmo chiederci in che cosa siamo adesso, in che fase del ciclo siamo adesso.
1: Okay. Quindi questo potrebbe essere questo un gesto, un rito, una pratica, insomma, che tu consigli per accompagnare il passaggio all'autunno. In che cosa siamo? Dove abitiamo, non intesa come casa.
2: In generale, esatto.
1: Sì.
2: Cioè proprio di utilizzare le stagioni, la natura, questi cicli, proprio anche all'interno della nostra vita, per accorgerci in quale fase siamo. Perché se noi abbiamo, per esempio, la fretta di voler creare un progetto, ma se siamo ancora nella fase invernale del progetto, è chiaro che ci sono ancora molte altre parti di cui dobbiamo occuparci prima, affinché questi frutti di questo progetto potranno essere buoni e succosi.
1: Certo.
2: E quindi questa la trovo proprio una domanda generale che ci aiuta tanto a contestualizzare dove ci troviamo e soprattutto ritrovare un ritmo giusto, proprio per, come abbiamo detto anche prima, visto che siamo in un momento in generale storico in cui è tutto molto improntato sulla produttività, dove
1: frenetico.
2: Capire qual è il tempo per fare che cosa,
1: sì,
2: esattamente.
1: Sì.
2: E questa potrebbe essere un'indicazione che potrebbe aiutarci proprio per riuscire a ritrovare il nostro ritmo interiore. Mentre se vogliamo parlare proprio di un gesto più mirato a questo momento specifico, di questo inizio di autunno, mi piace l'idea di prendere un frutto, mm-hmm, di stagione, chiaramente, di questo momento, e osservarlo proprio, e osservando questo frutto c'è proprio pensare a tutte le fasi, tutti i processi che ha vissuto questo frutto affinché potesse essere oggi nelle nostre mani, e poi fare una sorta di scegliere un qualcosa che per noi oggi è importante in questo momento della nostra vita, e vedere nello stesso modo anche quella cosa importante per noi, cosa ha vissuto, ha maturato fino adesso, no? Perché il frutto maturo contiene in sé un insegnamento molto importante, perché se è maturato vuol dire che contiene determinati processi che ha vissuto affinché potesse maturare e arrivare a quel momento di massima espansione, sì, per il frutto in sé, per il suo ciclo.
1: Quindi proprio la trasformazione.
2: La trasformazione.
1: In una mano teniamo un frutto e nell'altra teniamo un momento di questa vita presente, di quella che stiamo vivendo adesso.
2: Esatto, e proviamo proprio a osservare il cammino che abbiamo fatto noi con quello che abbiamo scelto, che vogliamo osservare, diciamo, insieme a questo frutto, e vedere quali passaggi abbiamo vissuto, quali esperienze, perché in fondo l'esperienza diventa forse maturità nel momento in cui noi riusciamo a raccoglierne il significato che ci ha lasciato quell'esperienza, no?
1: Mm-hmm.
2: E il frutto rappresenta il senso della pianta che ce l'ha donato,
1: certo,
2: perché in fondo una mela, per esempio, il suo senso è fare una mela, quindi se,
1: sì,
2: ho tra le mani una mela, il suo senso è compiuto, ha realizzato il suo scopo, questo ciclo. E quindi fare un po' questa associazione riguardo a cose che per noi sono importanti,
1: mm-hmm,
2: attraverso l'osservazione di questo frutto. E poi magari sarebbe anche bello tenere quel seme che è contenuto in quel frutto come simbolo, come memoria da tenere con noi per i mesi successivi,
1: per non dimenticare,
2: e poi chi lo sa, magari anche con l'intento di piantarlo nel ciclo successivo, perché in fondo il seme contiene tutta la storia che ha vissuto il ciclo precedente che è contenuto
1: certo,
2: nel frutto.
1: Come noi.
2: E noi stessi funzioniamo esattamente così.
1: Esattamente.
2: Nello stesso modo.
1: Bellissimo, mi piace molto questa cosa. Nel frattempo arrivano invece le storie di una volta, poi ve le leggerò dalle tazze, dalle scodelle di castagne e latte a proposito di frutti dell'autunno, ai ricordi della nonna. La nonna è anche spesso volentieri associata all'autunno, ma poi lo vedremo. Ma quindi significa che noi due abbiamo un appuntamento a quando esploderà questa stagione? Ci ritroveremo fra un mesetto?
2: Ci scatterà un mesetto molto volentieri.
1: Perfetto.
2: E così rientreremo proprio nel cuore della stagione e lì mi sa che sarà il momento di iniziare a lasciare andare.
1: E ne parleremo. Allora, nel frattempo grazie mille Barbara, soprattutto per questa idea del guardare un frutto e guardare un momento della nostra vita che stiamo vivendo. Lo farò molto volentieri e poi condividerò la prossima volta che ci sentiremo quello che ho sentito, che ho provato.
2: Volentieri.
1: Intanto allora,
2: bene,
1: a presto.
2: Allora, grazie.
1: Buon inizio di autunno, Barbara. Buon inizio di rallentamento.
2: Anche a voi e buon passaggio, buona soglia per il 23.
1: Grazie. Grazie a Barbara Martinelli. Allora facciamolo. L'autunno non ci chiede di fermarci, ci chiede di raccogliere ciò che è maturato e proseguire con questa trasformazione proprio davanti agli occhi. Pensiamoci bene. Slow it down, canta Benson Boone. Anche lui, il messaggio centrale del brano è proprio quello contenuto nel titolo. Rallentiamo.

0: Rete 1.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: In studio Federico Talarico. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi il controprogetto indiretto all'iniziativa per l'inclusione delle persone con disabilità. La Camera vuole una migliore integrazione nei settori del lavoro, dell'alloggio e del tempo libero. In particolare ha votato per facilitare l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro generale, rafforzandone così l'indipendenza economica. L'altra Camera, gli Stati, ha invece accolto l'aumento di 0,2 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, allo scopo di finanziare la difesa nazionale. Il Consiglio federale aveva proposto in giugno e confermato in agosto un ritocco di 0,5 punti per la durata di 12 anni, dopo che un primo progetto comprendente un aumento di 0,8 punti era stato molto male accolto in consultazione. Il dossier passa ora al nazionale. Via libera anche alla creazione di un fondo destinato a queste spese che potrà anche indebitarsi. Nelle intenzioni avrà una capacità di 24 miliardi e resterà attivo dal 2029 al 2045. Il Tribunale federale ha ordinato un'interdizione a vita di esercitare la professione a un medico del Canton Zurigo. Ha così confermato una sentenza del Tribunale cantonale zurighese che aveva condannato il dottore per aver abusato sessualmente di una 19enne e gli aveva imposto il divieto. Stando alla sentenza dei giudici losannesi pubblicata oggi, la giustizia zurighese ha esaminato correttamente i fatti e non ha agito in modo arbitrario. Il medico aveva contestato la decisione dell'istanza inferiore e aveva interposto ricorso. Dall'estero, un'operazione internazionale di polizia ha condotto all'arresto di 490 persone in America Latina ed Europa, oltre al sequestro di 37,6 tonnellate di cocaina e 118,6 tonnellate di cannabis. Lo riferisce con una nota El Pacto, il programma di cooperazione tra Unione Europea e America Latina in materia di lotta al crimine transnazionale. Nello specifico era un'operazione coordinata congiuntamente con la piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali, EMPACT, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, Frontex, e le polizie di 34 paesi latinoamericani e di Stati Uniti, Montenegro, Norvegia, Regno Unito e Svezia, oltre a quella della Confederazione. Domani a sud tempo in prevalenza soleggiato con possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. A nord è generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.
3: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: vendi. Siete stati bravi oggi. Abbiamo fatto uno spettacolare mucchio di soldi. È nei momenti in cui tutti ti odiano che ci si diverte.
1: Va all'inferno, marcisci all'inferno, crepa.
0: Simpatico.
1: Congratulazioni, sei il mio eroe.
0: Chi l'ha mandato?
1: Il tuo avvocato.
0: Ah. Oh, Henry, come mi dispiace.
2: Gli volevi bene?
0: Amavo tantissimo Henry, ma non sono mai riuscito a dirglielo.
2: Tuo zio Henry non ha più toccato il testamento da 20 anni. Quindi sei tu che erediti.
0: Il vecchio casale con la vigna, l'uva e tutto.
3: Allora, dove sei, Max?

0: E apriamo la seconda ora di questo ultimo lunedì notte di settembre, poi vi spiegherò perché. È con noi solo per qualche settimana, staremo un po' lontani. Io sono sempre Carla Norgauer e voi siete sempre con me. Grazie. 076 321 1113. Questa sera la dedichiamo all'autunno, all'equinozio d'autunno che si svolgerà fra un paio di giorni. L'autunno, questa stagione rivoluzionaria come noi, che ci suggerisce di rallentare, che ci suggerisce di guardare, di fare dei bilanci, di cominciare a cercare di capire come sta andando la nostra vita. Quindi stiamo per entrare in questa stagione fatta di colori stratosferici, grandiosi, come i ricordi di Max Skinner. Abbiamo aperto quindi questa seconda ora con un estratto dal film Un'ottima annata, del 2006, un film addirittura del grandissimo Ridley Scott con Russell Crowe e Marion Cotillard. Max Skinner è un brillante e spregiudicato, l'abbiamo sentito, uomo d'affari londinese che eredita un vigneto in Provenza dal suo amato zio. Tornato in Francia con l'intenzione di vendere tutto, riscopre lentamente i luoghi della sua infanzia, quindi il valore dei ricordi e un modo di vivere più autentico. Più che un film sul vino, Un'ottima annata è un film sul raccolto della vita. Quindi la vendemmia diventa insomma una sorta di metafora di ciò che raccogliamo dopo anni di esperienza. E il protagonista passa dalla frenesia del successo al valore del rallentamento. Il vigneto rappresenta le radici, ciò che resta quando l'ambizione non basta più. Insomma, il film invita a distinguere ciò che possediamo da ciò che conta davvero. Come la vite produce il suo frutto migliore dopo anni di cure e di pazienza, anche nella vita esistono queste stagioni in cui non è più tempo di correre, ma di comprendere il valore di ciò che abbiamo coltivato. L'autunno quindi non è il momento in cui la natura si spegne, ce l'ha spiegato bene Barbara Martinelli nella prima ora, ma quello in cui mostra il frutto della sua maturità. E Un'ottima annata racconta proprio questo. Però scaturisce anche una domanda che ci potrebbe interessare, pensando in particolare alla storia di Max Skinner. A che serve raccogliere tanti successi se perdiamo il gusto della vita? Ve la metto lì, 076 321 1113. A che serve raccogliere tanti successi se non ci prendiamo nemmeno il tempo poi di goderceli, se non rallentiamo? Questo è un po' quello che ci vuole suggerire Un'ottima annata. E uno dei brani tratti proprio dalla colonna sonora, che racconta esattamente ciò che il protagonista di Un'ottima annata scopre tra le vigne della Provenza, è Henri Salvador. Jardin d'hiver significa giardino d'inverno. Pur non parlando di autunno, comunque, descrive un rifugio interiore, un luogo in cui fermarsi e assaporare la vita. È un po' come ci dice Peo, pensando a Paoli. Lui dice: non dimenticare è un po' come aiutare, vuol dire aiutare. E allora questa è per voi, per tutti voi che avete bisogno di un luogo in cui fermarvi, gustare la vita, rallentare e sentire nuovamente chi siete. Jardin d'hiver, Henri Salvador.
1: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Où fenêtre fit couvre, il se regarde aux heures.

0: Et voilà Henri Salvador, le jardin d'hiver, l'autunno, tra l'altro saluto con tantissimo affetto, grazie Ciro per i tuoi messaggi, bentornato, era un po' che mancava a lunedì notte Ciro, quindi 076 321 1113. L'autunno della natura e l'autunno della vita, quindi questo è importante, l'abbiamo detto, è una stagione di raccolto, di esperienza, ma anche di trasmissione e di trasformazione. Questo è importante ricordarcelo, l'autunno come metafora dell'età matura. Giorgio Comi è il presidente del Latte Mendrisiotto, che in questi giorni sta promuovendo una mostra fotografica sulla memoria, poi ne parleremo. Prima però ricordiamo che oggi, 21 settembre, è la giornata mondiale dell'Alzheimer. Forse non è un caso che spesso, tranne quest'anno che sarà fra due giorni, comunque coincida proprio con l'equinozio d'autunno. L'Alzheimer e l'autunno, Giorgio Comi?
1: Ma potrebbe essere una buona analogia, anche se l'Alzheimer può iniziare anche prima dell'autunno della vita, e questo è uno dei temi che ci interessa molto in termini di prevenzione e di informazione alla popolazione. Ma l'idea che l'autunno possa comprendere anche qualche pasticcio per la propria vita, qualche difficoltà, ci può stare, anche se l'autunno è una bellissima stagione, insomma.
0: Esatto, lo stiamo dicendo da tutta la sera. Comunque, quando si parla d'autunno, Giorgio, spesso si pensa immediatamente all'invecchiamento. È un'associazione corretta o rischia di essere un po' riduttiva?
1: Ma allora, stavo dicendo, per me è bellissimo l'autunno, con dei colori stupendi, quindi pensare all'invecchiamento mi fa pensare anche che si sta bene invecchiando, perché l'alternativa non è molto buona. Quindi direi che riuscire ad invecchiare col piacere del gustare i colori dell'autunno è una cosa bellissima.
0: Ma cosa può insegnarci però oggi la terza età, per esempio, sul valore del rallentamento, che lo abbiniamo spesso proprio alla stagione dell'autunno, il rallentare?
1: Ecco, questo mi sembra un elemento importante ancora collegato a questa stagione. Abbiamo terminato tutti i grandi lavori dell'estate, abbiamo fatto vendemmia, quindi tutto è a posto, la natura si rallenta e noi cominciamo a prenderci il tempo di guardarci attorno, e come anziani anche l'idea di poter guardare quel che ci sta attorno, poter anche ragionare su quel che è stata la nostra vita e su quello che ci sta succedendo in questo momento è una cosa che dobbiamo apprezzare.
0: Ha un valore quindi il rallentamento?
1: Direi proprio di sì. Prendersi il tempo del guardarsi attorno, del confrontarsi con gli altri, del riflettere e non lasciarsi prendere a questa smania del dover decidere immediatamente su ogni cosa. Rinviare, ecco, anche questo, prendersi il tempo di dire ma sì, ci penso domani, non c'è fretta, e in realtà non c'è fretta.
0: In una società che celebra piuttosto la fretta, a dire la verità, siamo sempre di fretta, ed è una società, è vero, dove si celebra molto la giovinezza, ma diamo abbastanza valore, abbastanza spazio a una terza età, a un autunno della vita, quindi all'esperienza?
1: Beh, direi, da un lato non voglio fare un'analisi statistica, ma no, siamo quasi il 30% della popolazione di over 65, quindi non possiamo evitare di pensare alla terza età, e la terza età è fatta di persone che, se nel passato erano spesse volte dipendenti, fragili, oggi la terza età è fatta di persone che si muovono, si spostano, si confrontano con le altre generazioni anche. Spesso abbiamo queste belle esperienze in cui si favorisce l'incontro fra generazioni per portare anche questa idea del ragionare, del riflettere, del leggere, e non solamente del prendere tutto di petto immediatamente, che è tipico della prima età, insomma, dell'adolescenza, ci mancherebbe altro.
0: Sì, certo, sono i guerrieri quelli, loro vanno seguendo puramente l'istinto, però è vero che lo diciamo spesso, non sono più gli anziani di una volta.
1: Non siamo più gli anziani di una volta, perché io mi ci metto in questa categoria. Sì, siamo anziani che da un lato abbiamo voglia, soprattutto quelli che nella loro vita lavorativa hanno dato molto, hanno voglia di fermarsi anche, di lasciar fare agli altri, però tantissimi anziani hanno voglia di metterci le mani ancora nella società, nelle società, nelle associazioni, ma anche nella società civile, cioè di dire la loro, insomma.
0: E ci mancherebbe, però è vero che io stessa dico i 60 sono i nuovi 50, cioè sembriamo, cioè, se mi rapporto come all'età che aveva, cioè come era mia mamma alla mia età, c'è comunque una differenza. Io mi muovo ancora con lo scooter, per esempio, ci sono delle, mi tingo i capelli, cosa che mia madre non ha mai fatto. Abbiamo comunque un nuovo approccio anche all'età che passa.
1: Sì, beh, abbiamo tutto quello che è il movimento medico che ci ha portato a vivere più a lungo nel benessere, soprattutto nel benessere psicofisico, perché poi c'è tutto il benessere sociale ed economico, che è tutto un altro aspetto. Abbiamo ancora abbiamo parecchi anziani che faticano su tutti i piani, però direi che ragionare oggi sulla terza età vuol dire pensare anche a quella grande porzione di anziani che stanno bene e che hanno voglia di vivere ancora questa età come un'età dello scoprire, dell'avventura, del confrontarsi, del mettersi in gioco. E credo che questo sia l'elemento, oltretutto, che fa la ricchezza di un'associazione, mi permetto di dirlo, come l'associazione ticinese Terza Età, insomma, dove le persone hanno voglia di fare, insomma, ecco.
0: E certo, fanno tantissimo volontariato e fanno tantissime anche, vivono tantissime esperienze nuove, insomma, voi organizzate viaggi, organizzate serate, incontri, e questo è importante, restare attivi nella vita sociale.
1: Sì, direi proprio di sì, cioè se io penso ai nostri 11.000 soci, fra i quali, ma noi diciamo circa 600, non so se sono di più o di meno, ma la cifra è più o meno quella di volontari che praticamente tutte le settimane, se non tutti i giorni, si mettono a disposizione, vengono nei centri diurni, aprono, chiudono, preparano, organizzano, pensano, progettano, cioè questa è la ricchezza della vita dell'anziano, anche oltre a quelli che invece fanno la scelta più che legittima di vivere la propria vita in famiglia, oppure viaggiando, oppure sfruttando anche il tempo per quegli hobby che magari non hanno potuto approfondire nel passato perché si occupavano d'altro. E poi abbiamo i nipoti e questo diventa, non so, piccolo dettaglio, cioè, siamo in una società, noi nella nostra grande fortuna di abitare qui, di avere quattro generazioni a confronto, cioè abbiamo tantissimi bisnonni, insomma, cosa che nel passato purtroppo non esisteva, perché diciamocelo, si moriva prima.
0: Certo.
1: Oggi c'è questa grande esperienza del poter veder crescere dei nipotini e quasi quasi dei pronipoti anche, no? E questo è uno dei grandi elementi della nostra età, di questa età, in questo periodo storico.
0: È vero. Io ho avuto veramente la grandissima fortuna di conoscere e fare tantissime merende con la mia bisnonna, ma questo perché sia lei sia mia nonna sono state mamme molto giovani, quindi anche un po', quella è stata anche un po' la ragione per la quale una della mia generazione raramente ha conosciuto i propri bisnonni, come giustamente dicevi tu. Però Giorgio, per tornare all'autunno, l'hai detto tu, l'autunno è anche la stagione del raccolto, della vendemmia, ma quali sono i frutti che una persona raccoglie nella seconda parte della vita?
1: Beh, se dovessimo fare esempi ne avremmo tantissimi, no? Pensando alle diverse vite che le persone hanno vissuto nelle loro età precedenti. Il vissuto e il raccolto, secondo me, passa attraverso la narrazione, il raccontarlo agli altri, il dirlo, il lasciare traccia, lo scrivere al limite anche. Ci sono tantissimi anziani che approfittano dell'accompagnamento per scrivere delle autobiografie, per scambiare racconti, aneddoti, e credo che questo sia un modo per valorizzare la propria vita con un nuovo raccolto, diciamolo così, no? Un raccolto di storie, un raccolto di aneddoti che permettono anche agli altri. Adesso non voglio farne un discorso di nuove generazioni che così ne approfittano, ma proprio per lasciare un segno, che non vuol dire mettersi al centro, non è pensare al proprio ombelico, no, è mettere a disposizione la propria vita attraverso delle forme che sono il racconto, la scrittura, il disegno, anche le raccolte fotografiche. Ne abbiamo appena trovata una stupenda con un amico di Chiasso che ha ricevuto in dono, si può dire così, un migliaio di foto sulla città di Mendrisio, e ci stiamo lavorando, ma cose, fotografie ancora degli anni 50, cioè delle cose incredibili, e stiamo cercando di valorizzarle per farle diventare un patrimonio per le persone che abitano in quella zona, per riscoprire anche attraverso la fotografia i momenti della vita dei propri nonni o della propria vita anche.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Dopo parleremo anche di un'altra mostra fotografica molto importante che ci ha portato qua questa sera, Giorgio. Però, secondo te, l'età rende più facile accettare i cambiamenti della vita?
1: Lo dicevo, ecco, sto pensando l'età, la terza età, lo diceva sì, un collega.
0: Terza, quarta.
1: Sì, la terza età dobbiamo vederla come una generalizzazione a volte impropria, un po' come quando si parla, dicevo, questo mio collega, si parla dell'adolescenza. L'adolescenza non esiste, esistono gli adolescenti, non esiste la terza età in quanto tale, esistono gli anziani e sono tutti diversi fra di loro. Quindi la domanda apre un ventaglio incredibile di risposte, perché a dipendenza delle fortune o sfortune che una persona ha avuto nella vita, dal punto di vista fisico, ma delle relazioni umane, della vicinanza o lontananza con i figli e con i nipoti, abbiamo un mondo di persone che si spostano ben al di là dei confini cantonali, no? Per cui è difficile anche, però ci abbiamo WhatsApp, abbiamo le videoconferenze, qualcosa così, dei palliativi che ci permettono di stare in relazione con gli altri, e sono molto importanti, per cui direi che la terza età è fatta di persone che hanno vissuti molto diversi fra di loro, e questo è anche una grande ricchezza da non perdere di vista, per non generalizzare, per non dire ma sì, invece in tutti gli stessi, no, direi proprio di no,
0: No, assolutamente. No, però mi piace molto questa cosa del confronto generazionale, quindi allora parliamone anche in musica. Vi propongo, tra l'altro Giorgio, arrivano i saluti, tantissimi complimenti per tutto quello che stai raccontando dei pensionati, ed è Aldo da Arzo che scrive, grazie mille Aldo, grazie. Comunque vi propongo un brano dedicato all'autunno di un giovane cantante zurighese che in questo brano porta addirittura l'autunno al mese di maggio, ormai beata gioventù. Il brano comunque suggerisce che le stagioni non sono solo nel calendario, ma sono e soprattutto anche dentro di noi. Autumn in May, Luca Little. Giorgio, resta con noi.

0: Luca Little, un giovane cantante cantautore zurighese, e noi torniamo da Zurigo, torniamo nel Mendrisiotto, perché arrivano i saluti per Giorgio anche da Pitu, e dice un caro saluto all'amico Giorgio che fa tanto tanto tanto del bene. Allora, infatti, siamo al telefono con Giorgio Comi, presidente dell'ATTE, sezione della terza età, l'associazione della terza età sezione Mendrisiotto. Allora, veniamo a questa sera al Salone Olimpia di Rolo si è tenuta l'inaugurazione della mostra fotografica itinerante dal titolo Memorie in dialogo, con anche il punto di vista del dottor Matteo Dell'Era, che è un giovane medico di famiglia che esercita proprio in valle, e anche con le testimonianze di chi vive poi lì la malattia. Insomma, questa mostra ci sarà fino al 9 di ottobre e sarà visitabile negli spazi esterni di Piazza Motta sotto il portico ad Airolo. L'obiettivo, Giorgio, è funzione antistigma. Perché è sempre più importante?
1: Allora, grazie che mi fai questo riferimento, perché la mostra che abbiamo presentato, che viene da lontano, tra l'altro viene da un progetto Interreg di alcuni anni fa che si chiamava Brain Art, non so se il mio inglese sta bene, ma quindi sì. arte e mente, ed era un progetto che al Museo Vela ci ha permesso di confrontarci con persone malate di Alzheimer, che confrontate in un certo modo con una mediazione particolare con le opere d'arte, hanno messo in gioco le competenze residue che avevano, stupendo anche i loro accompagnatori. Allora, questa mostra l'abbiamo tenuta e l'abbiamo riportata nel Ticino attraverso l'ATTE, con un progetto Arte e Benessere, e poi adesso sta facendo il giro del Ticino proprio per mostrare come, attraverso queste fotografie d'autore, che hanno un loro significato, non so se avremo modo di entrare nel merito del perché quelle foto e non altre, ma mettere in gioco la visione di persone anziane che vivono la loro vita nella quotidianità e che, anche se sono portatori di problemi personali che possono arrivare fino alla demenza senile piuttosto che l'Alzheimer, sono persone, innanzitutto, sono persone che hanno una vita, che hanno ancora la possibilità di autodeterminarsi su alcuni aspetti, di poter coinvolgersi in azioni con altri, a dipendenza del come ci muoviamo con loro. E questa mostra mette in campo l'idea che una persona non è finita. L'autunno non è una fine, una persona ha ancora tanto da offrire e anche da ricevere, e forse ha diritto anche di ricevere, una persona che ha dato tanto nella sua vita.
0: Certo, però no, andiamo subito sul perché quelle foto, Giorgio.
1: Allora, sono fotografie che nascono da un progetto artistico legato a Michelangelo Pistoletto, che è un artista italiano di Biella, dove c'è uno spazio che si chiama dell'arte, e mettono in gioco l'idea dello specchiarsi. Le foto sono tutte doppie, c'è una foto di un soggetto e poi c'è la foto ripresa dietro al soggetto, come se il soggetto guardasse chi ha fatto la foto, nel senso che queste immagini chiedono alle persone che guardano di specchiarsi nella realtà, di mettersi nei panni dell'altro, di scoprire e di ricordarsi, perché scoprire lo sappiamo se ci pensiamo così un po', però farlo non è sempre facile. Andare dall'altra parte dello schermo e dire: ma io quando mi faccio vedere cosa vedono gli altri, e riuscire quindi a mettersi nei panni di chi dall'altra parte, cioè di fronte a noi, hanno una vita, hanno una storia e hanno un loro modo di vedere la realtà. Queste foto cercano di mettere in campo questo. Ci vuole una piccola mediazione, perché altrimenti uno dice: vabbè, sono fotografie, va bene.
0: E certo. E invece no, non sono semplici fotografie, sono proprio momenti fondamentali, cioè è uno sguardo diverso.
1: Esatto, grazie. È proprio questo, eh? È uno sguardo diverso sulla terza età, sulla persona che può essere portatrice di problemi, diciamo pure su persone malate, su persone in carrozzella, su persone che hanno bisogno di un supporto per poter vivere ancora gli anni che restano nel miglior modo possibile. Però sono persone innanzitutto, e come tali devono essere considerate.
0: E certo, questo è importante. Tra l'altro è importantissimo continuare a parlarne, secondo me, perché ci sono ancora, è una malattia che spaventa ancora tanto.
1: Eh sì. Sì, direi di sì. Ci sono delle speranze, però ne parlavo l'altro giorno con la dottoressa De Benedetti dall'ufficio del medico cantonale, che mi diceva: Giorgio, però attento, non dare troppe speranze. Però diciamolo pure, ci sono delle esperienze in corso sperimentali, anche in Ticino, che cercano di rallentare queste malattie dementigene come l'Alzheimer, rallentare, ci vorranno ancora un po' di anni prima che si esca dalle fasi sperimentali, però ci si sta lavorando, ecco, non è una malattia definitiva, probabilmente non si può, non si può bloccare, ma rallentarne gli effetti e quindi permettere alle persone di vivere una vita serena pur portatori di questa malattia potrebbe essere uno degli sviluppi futuri, ma ci vorranno ancora un po' di anni. Che io ho capito così
0: certo, però non perdiamo le speranze, anzi, ma soprattutto continuiamo a parlarne, così ci permette anche di togliere di essere degli antistigma anche, no, anche noi, però certo. Tu parlavi di queste belle fotografie che sono a specchio, ma per ritornare al legame tra le generazioni, proprio su Instagram i giovani, adesso è passato un po' di moda, fino a qualche tempo fa facevano proprio questa sorta di gioco sfida dove facevano il selfie e poi giri la telecamera e fotografi quello che stai vedendo di fatto, no? E deve essere fatto immediato, quindi c'è sempre questo modo di cercare di guardare con due linguaggi proprio lo stesso luogo. Forse sono molto più legati di quello che sembra, insomma, queste generazioni.
1: Direi di sì, questo è un bel esempio, proprio perché anche i giovani, se facciamo queste categorie, insomma,
0: esatto,
1: che non hanno queste problematiche o che non hanno l'obiettivo di destigmatizzare delle realtà di disagio, utilizzano questa modalità, la modalità del mostrarsi e del mostrare,
0: esatto,
1: che va oltre l'idea del farsi il selfie e basta, io ci sono, ero lì, posso testimoniare di aver vissuto quel momento, no? Va bene, però cosa che avevi attorno? Chi avevi attorno? Mm-hmm. Questo diventa l'elemento interessante, cioè c'è il panorama che è, in termini sociali, è la comunità, ci sono gli altri con le quali che mi permettono di vivere quell'esperienza, perché senza gli altri l'esperienza del concerto, l'esperienza dell'uscita, della visita non ci sarebbe, quindi gli altri sono fondamentali e io mi ci metto, ecco, io mi faccio il selfie perché ero lì anch'io, ma insieme agli altri.
0: Ecco, ma come possiamo
1: concetto, secondo me.
0: Sì, scusa. Molto bello, però appunto come possiamo favorire ancora un po' di più il dialogo, un dialogo più autentico tra giovani e anziani? Cosa possiamo fare?
1: Boh, allora i dialoghi ci sono se si organizzano, diciamo così, che da un lato abbiamo le strutture, va bene, sì, le istituzioni, la scuola, sì, i centri sociali, gli oratori anche, no? Tutti questi luoghi di aggregazione dove le persone vivono, progettano e fanno. A me piace un po' questa idea del fare insieme. Io l'ho vissuto tanti anni nella mia vita, anche da ragazzo, dove ho avuto la fortuna di vivere in questi ambienti dove gli anziani, che erano anziani, io magari ho 12-13 anni, avevo davanti i 18 anni o i 25 anni, che per me erano già vecchi.
0: Sono già vecchi.
1: Che però facevano con me, che mi coinvolgevano, quindi l'idea del fare insieme è stato, per me è stato prezioso, è stato uno dei lunghi momenti della mia vita che mi hanno formato, forse oso dire che mi hanno forgiato, insomma, proprio, no? Nell'apprezzare la relazione intergenerazionale, dove uno impara ma può anche dare, uno si diverte ma fa anche le cose sul serio, uno partecipa e poi però alla fine c'è un risultato, che sia una festa, che sia un carro di carnevale, che sia una visita in casa anziani per cantare, eccetera, ma uno fa queste cose e queste cose lasciano il segno.
0: Mi piace molto questa cosa del fare insieme, dobbiamo fare un po' di più insieme, anche appunto aprendoci ad altre generazioni, perché l'hai detto tu, gli anziani oggi tra l'altro hanno un ruolo fondamentale nella trasmissione dei valori, sono memoria, sono storia, sono davvero, hanno tantissimi doni da dare. Qual è secondo te il dono più grande che una generazione può lasciare a quella successiva?
1: Sempre domande belle complicate.
0: Sì, perché tu sai rispondere.
1: Ma da un lato è esserci, non scomparire. Questo credo che sia un elemento fondamentale. Immaginare una società dove l'anziano viene messo da parte è una perdita enorme. L'anziano deve essere, e non vuol dire metterlo sul piedistallo, l'alternativa non è quella, ma è fare lo sforzo di tenerlo come elemento come elemento significativo, come tutti gli altri, come elemento significativo di un contesto sociale, di un contesto comunitario, con le sue storie, le sue competenze anche. Poi si dice, io ho lavorato molto nell'ambito professionale, e sì, le nuove generazioni non sanno più fare le cose di una volta perché adesso ci sono altri. E certo, le cose evolvono, insomma, non è che stia, senza fare tanti riferimenti storici, ma voglio dire, evolve il tutto, l'anziano ha un ricordo del come si facevano le cose una volta, che a volte può ancora servire oggi, ma intanto io vedo spesso delle persone anche dei mestieri del cantiere, ad esempio, che apprezzano moltissimo i cambiamenti determinati dalle nuove tecnologie, dai nuovi materiali, e vedono anche la possibilità di integrare il passato, quello che hanno imparato 20 anni fa o 30 anni fa come apprendisti, con quello che sta venendo avanti adesso. Ecco, mostrare anche a questi giovani, mostrare loro quanto c'è nell'evoluzione, quanto può essere utile confrontarsi sul mondo che cambia, per poterlo gestire. Poi sappiamo che il mondo cambia e come singoli individui gestiamo poco, purtroppo, dei grandi movimenti del mondo, però nella nostra vita quotidiana collaborare a gestire i nostri piccoli progetti credo che sia una cosa estremamente utile e vantaggiosa per tutti.
0: Esatto. E poi comunque ricordiamoci che nella maggior parte dei casi le ricette migliori sono quelle che ci ha passato la nonna. Normalmente funziona così. Molti di noi hanno imparato a cucinare con la nonna, quindi sono figure fondamentali. Ma in conclusione, Giorgio, se tu dovessi scegliere un'immagine dell'autunno proprio, che hai detto ti piace così tanto, per descrivere la terza, la quarta età, insomma, per descrivere gli anziani, sceglieresti, non so, una foglia che cade, un grappolo d'uva maturo o qualcos'altro?
1: Allora, non la foglia che cade, anche se le foglie cadono, bisogna esserne consapevoli. E penso che nella terza età si va sempre di più verso la consapevolezza che le foglie alla fine cadono. Però intanto, se io guardo un bosco d'autunno, adesso è un po' presto, no? Ma vediamo un po' fra qualche settimana, con le migliaia di colori che ci propone. Beh, questa è la terza età, è un insieme di colori variegati, bellissimi, che non è che sono meglio del verde dell'autunno o dei colori tenui della primavera, ci mancherebbe altro, però l'autunno è una massa di colori incredibili, sono fortissimi questi colori. E dopo sì, è vero, cadono anche le foglie, va bene, anche, ma non pensiamo solo a quello. Sì. E poi gli alberi spogli sono anche molto belli,
0: Sì, sono molto misteriosi, tra l'altro, racchiudono tante storie, puoi essere molto creativo, immaginare tante storie con un albero spoglio, questo è vero. Allora, diciamo ancora una volta però, Giorgio, perché è importante visitare questa mostra ad Airolo?
1: Allora, la mostra di Airolo, che è lì presente per 3 settimane, ha senso visitarla prima di tutto perché ci sono queste foto che interrogano. Poi Airolo è bellissimo oltretutto, sì. E in valle abbiamo organizzato anche una serie di eventi e non c'è solo la mostra è collegata con delle attività che svolgiamo sia ad Airolo, sia a Biasca, sia a Faido, insieme ad altri. Il programma è sul sito del Latte, ma è sul sito anche dell'associazione di direttori delle case per anziani, sulla stampa, sulla rivista della Leventina, quindi la mostra è uno spunto che poi andrà avanti, l'avremo nel Moesano e poi pensiamo di portarla in diversi paesi del cantone appunto Nei prossimi anni. Itinerante. Ha senso visitarla senza farsi grandi aspettative, non è come andare al Louvre,
0: Certo.
1: È una mostra di 18 fotografie, 20 fotografie, cioè non sono centinaia di fotografie. Quindi uno ci va, se la guardiamo e basta, quarto d'ora è finita. Ma se cominciamo a ragionarci e a star lì a discuterne con qualcuno, l'ideale è di andarci con qualcuno, l'ideale è di stare insieme, di parlarne, di fare una visita guidata o autoguidata, no? dove le persone discutono di quel che vedono. Questo ha un grande senso proprio per parlare di se stessi anche, nel vedersi in queste fotografie, nel prospettare la vita del vicino di casa o della persona che conosciamo o del parente che stiamo accudendo come caregiver. Questa è una mostra che merita di essere visitata per questi aspetti, però posso fare un lancio?
0: Certo.
1: Nel senso che poi il 19 ottobre saremo in Piazza della Foca. a Bellinzona, okay, per due settimane, con un'altra mostra, non questa, una mostra legata a un progetto nazionale che si chiamava Swiss 100, un progetto che per 4 anni ha accompagnato più di 100 centenari in Svizzera. Cercando di capire qual era la vita del centenario e perché si arriva a 100 anni adesso e come si vive a 100 anni. Il progetto nazionale, con tutti i riferimenti scientifici che ci possono essere legati alla SUPSI, alla scuola universitaria professionale, ha prodotto anche questa mostra che arriva a Bellinzona il 19 ottobre, e questa è anche molto interessante. È una mostra non solo di foto, ma una mostra ampia che propone diversi altri aspetti. Ecco.
0: Bene, quindi ci siamo segnati in agenda il 19 ottobre, che è casualmente un lunedì, quindi non mancheremo e lo ricorderemo. Giorgio, io ti ringrazio tantissimo per aver fatto parte di Lunedì Notte, e se magari torneremo a parlare di nonni ti disturberemo ancora molto volentieri.
1: Grazie tante Carla, e buona giornata e buona serata a tutti.
0: Grazie mille.
1: Quasi buonanotte. Ciao.
0: Decisamente buonanotte, grazie mille, grazie Giorgio Comi per questa bella chiacchierata. E allora raccontateci cosa vi hanno insegnato i vostri nonni, per esempio, o gli anziani a voi vicini. 076 321 1113. Tra l'altro apriremo la terza ora con un estratto del film Le nostre anime di notte. In sintesi è una storia d'amore di due vedovi in età matura, quindi un autunno in amore. Cosa ne pensate? In nessuna stagione della vita è troppo tardi per ricominciare o è troppo tardi per innamorarsi, giusto? Quindi 321 1113, perché come diceva John Donne, nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. E allora vediamo queste stagioni dell'amore, cantiamole con Franco Battiato, perché parla proprio di quello che noi stiamo cercando: il passare delle stagioni dentro di noi.

non rimpiangere mai, credo che questo sia un ottimo appello, quello di Franco Battiato: non rimpiangere mai le stagioni dell'amore. 076 321 1113. C'è Nadia che ci scrive: durante il soggiorno di mia mamma in casa di riposo ho scoperto di avere una grande passione per gli anziani. Forse quello che mi appassiona è il loro sguardo riconoscente quando li si ascolta con interesse. Sono d'accordo, Nadia, anch'io sono una grandissima fan di questo mondo, che va forse più un mondo invernale che autunnale. Noi magari ci stiamo entrando con calma, Nadia, però tutto quello che ha detto Giorgia Comi effettivamente ci allarga il cuore. E poi continuiamo comunque a parlare anche dell'autunno, perché questa è la stagione che sta per iniziare fra pochi giorni, quindi questa stagione che ci invita a rallentare. L'abbiamo detto, l'autunno è il momento dell'anno in cui il tempo diventa forse un po' più visibile, lo vediamo nei colori della natura, nelle ore di luce che diminuiscono, nei pensieri che si fanno più raccolti, ed effettivamente le cose cambiano. Infatti ci state mandando bellissime fotografie addirittura di trattori d'epoca, quindi per restare vicini a questo meraviglioso mondo contadino che sa davvero comunicare con la natura e sa trarre al massimo quello che la natura riesce a darci. Quindi avanti così. 076 321 1113. Arrivano anche altre foto meravigliose di animali, ed è Thomas che ce li manda, e Thomas ci dice: guarda, ti mando un puledrino nato martedì scorso, si chiama Massi, e lui è nato proprio mentre Thomas era a un funerale. Sarà un segno, chi si da una parte si prende, dall'altra si dona, è il destino. Comunque sta bene questo puledrino. Sta bene, manda le foto con mamma e papà, ha cercato di tenersi distante Thomas, anche se in qualche modo anche lui si sente parte, quindi parte genitoriale di questo puledrino, quindi grazie mille Thomas, molto belle queste fotografie. Allora, l'autunno e i suoi tempi che vanno a essere più lenti, dobbiamo ricordarci del tempo. Il tempo è preziosissimo. Time, cantavano i Culture Club, ci ricorda che il tempo non è soltanto qualcosa che passa, è soprattutto qualcosa che ci trasforma.

Culture Club, Time Clock of the Heart, quindi il tempo è anche l'orologio del cuore. Stiamo parlando dell'autunno, ma anche dell'autunno che c'è dentro di noi. L'abbiamo detto, tantissima letteratura, c'è tantissima letteratura sull'autunno, molte poesie. Per continuare con gli italiani, credo che tutti voi vi ricordiate Giuseppe Ungaretti, Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Questa forse è veramente una delle più conosciute in assoluto. Ma per tornare ai francesi, che tanto amiamo, Dorothy e io, c'è una bella poesia di Guillaume Apollinaire che adesso ci accompagnerà fino al segnale orario delle 23, che quindi sancisce la nostra ultima ora insieme. E quanto amo stagione, quanto amo i tuoi suoni, i frutti che cadono e che nessuno raccoglie, il vento e la foresta che piangono, tutte le loro lacrime d'autunno, foglia a foglia. Le foglie pestate, un treno che passa, la vita che va. Questo era Guillaume Apollinaire, perché forse è vero quello che dicono, che di tutte le stagioni l'autunno è quella che offre di più all'uomo e chiede meno, anzi chiede addirittura di rallentare, di ricordarci però che i treni passano e che la vita va, come dice Guillaume Apollinaire, e quindi che tutte le lacrime d'autunno, foglia a foglia, non restino semplicemente pestate. Beh, questo spetta a noi, fare davvero tesoro del nostro autunno.

0: sono le 23.
1: In studio Federico Talarico. Gli acquisti privati su piattaforme online estere vanno meglio regolamentati. Il Consiglio nazionale ha approvato 5 mozioni identiche che chiedono regole più severe. Secondo i promotori, molti prodotti non rispettano gli stessi standard di sicurezza richiesti in Svizzera, mettendo a rischio i consumatori e creando una concorrenza sleale nei confronti dei commercianti svizzeri. I partiti favorevoli sostengono appunto che sia necessario modificare la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso per garantire una migliore tutela della salute e condizioni di mercato più eque. Il Consiglio federale si è opposto alle mozioni facendo appello alla responsabilità dei consumatori svizzeri, così come dei commercianti online esteri. Secondo la consigliera federale Elisabeth Bonschneider, i controlli a campione sui numerosi pacchi che entrano ogni giorno in Svizzera avrebbero un'efficacia limitata e potrebbero persino indurre nei consumatori un falso senso di sicurezza. La decisione finale spetta ora al Consiglio degli Stati. In Germania, a seguito dell'uscita dalla CDU dal Landtag del Mecklenburg-Pomerania, il candidato di punta Daniel Peters si è dimesso dalla carica di presidente regionale. Lo ha annunciato al termine di una riunione del Comitato Esecutivo Regionale a Schwerin, come riporta la DPA. In questo momento di crisi dell'Unione Cristiano-Democratica, con l'uscita per la prima volta dal Parlamento di un Land e la sconfitta contro la Linke a Berlino, l'ex cancelliera e leader del partito Angela Merkel ha invitato i colleghi a continuare a essere consapevoli dei valori della CDU. Pur cosciente che la missione oggi non è divenuta più facile, ha sottolineato che questo significa attualmente costruire ponti fra datori di lavoro e lavoratori, uomini e donne, ambiente ed economia, città e campagna, tra le confessioni religiose e le generazioni, e soprattutto oggi ponti tra persone con e senza un passato migratorio. Gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale nello stretto di Hormuz in funzione anti-Iran. Un'iniziativa che, riferisce Bloomberg, sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. La guerra occuperà un posto centrale nell'incontro di domani tra il presidente Donald Trump e i leader del Golfo, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita e l'aumento dei prezzi dell'energia evidenziano il crescente impatto globale di un conflitto che, secondo le ultime stime del Pentagono, è costato agli Stati Uniti oltre 43 miliardi di dollari. Domani a sud tempo in prevalenza soleggiato con possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. A nord generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Pronto?
1: Luis.
0: Sì.
1: Faccio fatica a dormire.
0: Sì, per me è lo stesso.
1: Che cosa dovremmo fare?
0: Non lo so. Le notti sono la cosa peggiore, non credi?
1: Certo, sì.
0: Potremmo provare a parlare. Che cosa ne pensi?
1: Oh, credo sia un'ottima idea. Non si sa mai a che cosa può portare.
0: Di che vuoi parlare allora?
1: Oddio, di qualsiasi cosa, di tutto. Del tempo.
0: Oh, del tempo.
2: E apriamo la terza e ultima ora di questo bellissimo lunedì notte che si tinge già d'autunno, anche se mancano un paio di giorni all'equinozio d'autunno. Bellissimo soprattutto grazie a tutti i vostri messaggi, davvero, grazie mille. 076 321 1113 per le bellissime foto che avete mandato, per anche semplicemente i saluti e soprattutto per sentire la voglia di poesia, come ci dice Luana, poesia d'autunno di Giuseppe Ungaretti, triste ma meravigliosa. È vero, con Luana ci dicevamo spesso e volentieri queste poesie belle sono anche molto tristi, ma l'autunno non vuole essere una stagione triste, anzi è una stagione colorata, è una stagione profumata, una stagione succosa, ha tanti sapori, ha tanti profumi, ha tanti colori, quindi l'autunno. Io sono sempre Carla Norgauer, questo è lunedì notte e lo 076 321

Allora, abbiamo detto, ci sono tanti autunni, ci sono gli autunni della natura e l'autunno delle anime, ma anche l'autunno dell'amore. Le nostre anime di notte è un film del 2017. Protagonisti Jane Fonda e Robert Redford sono Eddie e Louise, due vedovi che vivono nella stessa cittadina. Entrambi hanno alle spalle una vita ricca di esperienze, gioie e chiaramente ferite. Quando Eddie propone al vicino, Louise, di passare le notti insieme semplicemente per parlare e non sentirsi soli, nasce inevitabilmente un legame inatteso che dimostra come non sia mai troppo tardi per aprirsi agli altri e ricominciare. Le nostre anime di notte è un perfetto film autunnale perché racconta la bellezza dell'età matura. L'autunno della vita non è presentato come un declino, ma come una stagione di consapevolezza. I protagonisti raccolgono i frutti delle esperienze vissute e trovano il coraggio di aprirsi ancora al futuro. Il film invita a rallentare, ascoltare e dare valore alle relazioni autentiche. Mostra che ogni stagione della vita può davvero riservare dei nuovi inizi. Come l'autunno non è la fine dell'anno, ma il tempo del raccolto, così l'età matura non è necessariamente una fine, una chiusura. Può essere il momento in cui si scopre ciò che conta davvero, in cui ci si ferma, come ci suggeriva Barbara Martinelli nella prima ora, ad ammirare, ad osservare, a capire i frutti dell'autunno e a riportarli poi nelle nostre vite. Le nostre anime di notte ci ricorda che l'autunno della vita non è il tempo delle occasioni perdute, ma quello in cui la maturità può trasformarsi in una nuova forma di libertà, di tenerezza e anche soprattutto di speranza. Perché con la maturità, e qua vi voglio, emerge un'altra domanda. Di cosa abbiamo davvero bisogno per essere felici? 076 321 1113. Di cosa abbiamo davvero bisogno per essere felici? Per i protagonisti di questo film che vi consiglio, che cercatelo, guardatelo, Le nostre anime di notte con Jane Fonda e Robert Redford, per loro due la risposta non è il successo o il possesso, ma la vicinanza umana. E questo è veramente un messaggio importante. E allora forse il raccolto più importante non è quello delle vigne o dei campi, ma proprio quello delle emozioni, degli incontri, degli affetti che abbiamo avuto il coraggio di vivere. E Claudio Baglioni nel prossimo brano ci invita proprio a questo, ad attraversare la vita a tutto cuore.

0: Spesso hanno un tiro pazzesco le canzoni di Claudio Baglioni, ti fanno veramente venire voglia di vivere a tutto cuore, quindi viviamo questo autunno a tutto cuore. Bene, ci sono esempi di autunni famosi nella letteratura, per esempio c'è la leggenda di Demetra e Persefone. È forse il racconto più famoso legato all'arrivo dell'autunno. Nella mitologia greca, Persefone, figlia della dea delle messi Demetra, viene rapita da Ade e condotta nel mondo sotterraneo. Demetra, disperata, smette di far crescere i raccolti e la terra diventa sterile. Alla fine, Zeus trova un compromesso. Per una parte dell'anno Persefone resta con la madre e per l'altra torna negli inferi. Quando Persefone scende nel regno di Ade, arrivano autunno e inverno. Quando ritorna sulla terra, esplodono primavera ed estate. Cosa ci dice questa leggenda? Ci dice che ogni cambiamento comporta una separazione, ma nessuna stagione dura per sempre, perché poi torneranno inevitabilmente le altre. È appunto una storia ciclica. Ma forse una delle più elaborate o più autunnali in assoluto nella storia della letteratura va a scomodare Il Signore degli Anelli, niente meno che Tolkien. Allora, Tolkien non parla mai esplicitamente dell'autunno come tema centrale, eppure Il Signore degli Anelli è davvero attraversato da una profonda atmosfera autunnale. Alla fine della storia non vince semplicemente il bene sul male, accade qualcosa di più sottile, finisce di fatto un'epoca. Gli elfi partono dalla Terra di Mezzo, la magia si ritira, i grandi eroi scompaiono lentamente e inizia il tempo degli uomini. È come quando arriva l'autunno, non tutto muore, ma qualcosa si trasforma, qualcosa cambia per sempre. E la vittoria ha un prezzo, ciò che amiamo non può restare identico. Dopo la distruzione dell'anello, Tolkien dedica molte pagine non ai festeggiamenti, ma al ritorno a casa. Frodo, Sam, Merry, Pipino tornano nella contea ed è una vera metafora del raccolto. Che cosa abbiamo imparato? Che cosa portiamo con noi? Chi siamo diventati? L'avventura non serve a conquistare il mondo, ma a trasformare interiormente chi la vive. Per esempio c'è Sam. Sam Gamgee è il personaggio più autunnale del Signore degli Anelli. Alla fine non diventa un re né un eroe celebrato. Lui semplicemente torna a coltivare il suo giardino. Pianta alberi, costruisce una famiglia, custodisce ciò che è stato salvato. È proprio l'immagine perfetta dell'autunno. No, pensateci. Piantare alberi, costruire una famiglia e custodire ciò che è stato salvato. Quindi dopo il tempo della conquista arriva il tempo della cura. Ed è forse un po' anche la malinconia dell'equinozio. Dopo ne parleremo di questa malinconia che viene spesso e volentieri abbinata all'autunno, perché nell'autunno, l'abbiamo detto, luce e ombra hanno lo stesso spazio. Anche Tolkien sembra dirci che gioia e malinconia convivono. Il male è sconfitto, la pace ritorna. Eppure Frodo non riesce più a essere quello di prima. Porta dentro di sé le ferite del viaggio ed è una riflessione molto adulta questa, molto matura, molto autunnale. Alcune vittorie non cancellano le cicatrici, ma ci insegnano a vivere con esse. Le foglie che cadono, per esempio, nella cultura elfica gli alberi e le foglie hanno un valore simbolico enorme. Gli elfi non vivono il cambiamento come una tragedia, ma come parte del grande ciclo del mondo. Una foglia che cade non è soltanto una perdita, è il segno che una stagione ha compiuto il proprio cammino ed è un messaggio molto vicino a quello dell'autunno naturale. In conclusione possiamo dire che forse è vero, forse Tolkien ci ricorda che l'autunno non è la stagione della fine, e questo è importante, però è la stagione in cui comprendiamo il valore di ciò che abbiamo vissuto, in cui comprendiamo il valore dei frutti che stiamo raccogliendo. Le foglie cadono, è vero, ma prima c'è stato il raccolto e ogni raccolto contiene già i semi della primavera che verrà. E a proposito delle foglie che cadono come valore simbolico per Tolkien, c'è una canzone che non poteva mancare questa sera a lunedì notte. Sì, avete indovinato. Les feuilles mortes, Yves Montand. È probabilmente la canzone autunnale per eccellenza. Cioè, se dovessi scegliere un solo brano che rappresenti l'immaginario dell'autunno nella nostra cultura, credo che sceglierei proprio Les Feuilles Mortes. Le foglie morte che vengono spazzate via dal vento diventano la metafora di un amore finito e dei ricordi che il tempo non cancella però mai del tutto. Non fraintendetemi, la canzone non è disperata. Ha quella tipica tonalità autunnale fatta di nostalgia, tenerezza, memoria, gratitudine per ciò che è stato. Per tutta la sera abbiamo cercato di andare oltre l'idea dell'autunno come semplice stagione della perdita. E questa canzone fa esattamente questo. Les feuilles mortes, le foglie cadono sì, ma prima hanno vissuto una primavera e un'estate. In fondo il messaggio è: ciò che finisce conserva comunque un valore. E le feuilles mortes d'Yves Montand sono un inno alla memoria, alla dolcezza dei ricordi, ma soprattutto alla bellezza delle cose che passano.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se

chiacchiere. Mi piace Fulminacci, mi piace, niente di particolare. Mi piace perché mi dà una bella energia, delle belle vibrazioni fresche, positive, ma vibrazioni che mi dà anche l'autunno, anche se, l'abbiamo detto, lo associamo spesso e volentieri alla malinconia. Ma perché? Perché associamo l'autunno alla malinconia? Beh, lo facciamo per diversi motivi. Alcuni sono culturali, altri biologici, altri ancora magari sono simbolici. È un tema affascinante comunque questo, perché in realtà l'autunno, l'abbiamo detto, è anche la stagione del raccolto e dell'abbondanza, ma la nostra immaginazione tende evidentemente a concentrarsi su ciò che si conclude, su un ciclo che si conclude. E poi perché? Perché la natura cambia volto, questo è un dato di fatto. Dopo mesi di luce, colori, vivaci e attività all'aperto, vediamo gli alberi perdere le foglie, le giornate accorciarsi e le temperature cominciano a scendere. Quindi questi segnali evidentemente vengono percepiti dal nostro cervello come diminuzione dell'energia, rallentamento del ritmo vitale. Ci stiamo insomma avvicinando all'inverno, anche senza rendercene conto, leggiamo il paesaggio come un racconto di trasformazione. E poi perché l'autunno ci mette a confronto sempre con il tempo che passa. Allora, se la primavera parla di nascita, l'estate di pienezza, l'autunno ci ricorda che ogni cosa ha un suo ciclo e le foglie che cadono diventano questa metafora potentissima del nulla dura per sempre. Allora, non è necessariamente un pensiero triste, anzi, anche perché è una delle stagioni più amate, tra l'altro, l'autunno, ma è un pensiero profondo e spesso tendiamo a confondere la profondità con la malinconia. Perché? Perché anche il tempo dei bilanci, che l'autunno arriva dopo l'estate, proprio come una sera arriva dopo una giornata, e tradizionalmente è proprio il momento del raccolto, dove ci mettiamo e ci chiediamo cosa è maturato, cosa ha dato frutto, cosa è rimasto incompiuto. È un po' quello che si fa lunedì notte, dove i ritmi cambiano, cambia anche un po' l'impostazione della voce, cambiano i vostri messaggi e cambia anche la lentezza con la quale ci prendiamo proprio il tempo per stare insieme. Quindi questo è un po' l'autunno. L'autunno è, l'abbiamo detto, è una stagione rivoluzionaria, è la nostra stagione, ci invita a rallentare e a fare i bilanci interiori. E poi l'abbiamo detto, la letteratura ci ha insegnato proprio che da secoli poeti e scrittori hanno descritto l'autunno come una stagione nostalgica, e quindi per noi continua a essere così. Pensiamo a Verlaine, a Keats, come diceva anche Dorothy, a Cardarelli, a Pascoli, a Ungaretti, come diceva Nadia. Le foglie che cadono sono diventate il simbolo universale dei ricordi, degli amori passati, della memoria che se ne va. E così abbiamo imparato culturalmente ad associare l'autunno a questa dolce tristezza che un po' potrebbe essere la malinconia, ma la malinconia non è tristezza. Magari ci faremo un lunedì notte sulla malinconia, sulla nostalgia, e a volte è bello sentirsi malinconici o nostalgici. Però qui forse c'è il punto più importante, più interessante per noi. La malinconia non è tristezza, la malinconia non è disperazione. È forse la consapevolezza di qualcosa che passa. E proprio per questo però acquista valore. L'autunno è un po' una stagione che ci commuove, perché ci ricorda il tempo che scorre, ma anche che ogni stagione vissuta lascia un frutto. Ed è questa la riflessione che vorrei condividere con voi. 076 321 1113. Non pensate che forse l'autunno ci rende malinconici non perché parla della fine, ma perché ci invita a guardarci indietro. E quando guardiamo il cammino percorso, insieme a ciò che abbiamo perduto, scopriamo anche tutto ciò che abbiamo raccolto. Quindi l'autunno non è la nostalgia di ciò che cade. L'autunno, secondo me, è, o meglio, dovrebbe essere la gratitudine per ciò che è maturato.

0: Vedete che settembre e l'autunno sfornano pezzi musicali stratosferici, e questo era un Neil Diamond del 1979, bellissima, veramente bellissima. Sono molte le storie, gli aneddoti, comunque le leggende legate all'autunno. Per esempio c'è questa leggenda, che è una leggenda popolare presente in diverse tradizioni europee, che è quella della foglia che non voleva cadere. L'ultima foglia rimasta sull'albero si aggrappa al ramo per paura dell'inverno. Le altre foglie le spiegano che cadere non significa morire, ma tornare alla terra per nutrire nuove vite. Alla fine la foglia si lascia andare e scopre che il vento non è un nemico ma un accompagnatore. E come tutte le leggende c'è un messaggio finale ed è semplice, è quello che lasciare andare non significa perdere tutto. O ancora le castagne. Nelle zone alpine si diceva che l'autunno fosse la stagione migliore per raccontare le storie, perché terminati i lavori nei campi e nelle vigne, le famiglie si ritrovavano nelle stalle o attorno al fuoco, vicino al fuoco, e nascevano così racconti, leggende e memorie tramandate di generazione in generazione. L'autunno era quindi la stagione del raccolto, non solo dei frutti, ma anche delle storie. E qui dovremmo farci una domanda importante: quali storie rischiamo di perdere se non ascoltiamo i nostri anziani? E come ci diceva Giorgio Comi, sono così preziosi, sono così ricchi di sapere e così desiderosi di condividere. Pensiamoci. È come una vecchia leggenda contadina che racconta di un vignaiolo che ogni anno lasciava deliberatamente un grappolo sulla vite. Quando gli chiedevano perché, lui rispondeva: «Non tutto ciò che cresce appartiene a me». Era un gesto di gratitudine verso la natura e di fiducia nel futuro. Insomma, una metafora splendida, eh? Raccogliere tutto non sempre è sinonimo di ricchezza. E infine, nelle tradizioni del Nord Europa c'è la volpe. C'è la volpe d'autunno, la volpe che attraversa il bosco in autunno è simbolo di adattamento. Non combatte il cambiamento delle stagioni, la volpe lo segue. Per questo era considerata un animale saggio. E la domanda è: la felicità deriva dal controllo o dalla capacità di adattarsi? A voi la risposta. 076 321 1113.
1: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta.

anche Jovanotti, decisamente niente male, ma sono d'accordissimo con Elga che September Morn di Neil Diamond è una canzone adorabile, è una meraviglia di canzone, è un balsamo per l'anima, ci siamo dette, è verissimo Elga. Un saluto anche a Thor e Diana. Franci ci scrive: hai detto bene Carlina, le energie diminuiscono in autunno, oggi le mie sono esaurite ma comunque sono all'ascolto, grazie Franci. Dell'autunno amo i mille colori che ci regala la natura, un po' meno le giornate che diventano buie presto perché ho bisogno di luce. Un abbraccio Francesca. E beh Francesca, secondo me tu riesci a vedere nell'autunno quello che vedeva Vincent van Gogh quando diceva: finché ci sarà l'autunno non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo.

È vero Ciro, bella musica anche questa sera, eh? Bello davvero, e soprattutto tante belle parole che abbiamo condiviso assieme con voi e con i nostri ospiti. E in particolare Ciro ha apprezzato Giorgio Comi e le belle parole spese per la grande liaison entre nous et les jeunes, dice, e les autres, quindi tra noi che siamo nella stagione dell'autunno, Ciro, i giovani e anche tutti gli altri, che parlando delle stagioni che passano sono comunque tutte legate per cicli, come ci insegnava Barbara. E Ciro dice: trovo che rappresenti pure la nostra vita, no? Si nasce, cominciamo a camminare a carponi e man mano ci alziamo su due gambe, su due piedi, poi pian piano ritorniamo magari su tre, forse con una canna, con un bastone che ci dia una mano, insomma, adempiendo una vita con più saggezza, felicità e amore per la famiglia. Grazie mille Ciro, è assolutamente vero. E poi c'è anche Patrick, che è un grandissimo fan dell'autunno, Patrick fa la sua descrizione dell'autunno bellissima, perché lui dice che è una delle stagioni più belle, tra le più belle per lui, comunque è uno dei momenti tra i più belli, ed è molto felice di sapere che fra pochissimi giorni torneremo proprio in autunno. Per tutti i raccolti che ci dona l'autunno non ci sono eguali, e poi è poesia, secondo lui i colori sono stupendi, l'atmosfera è romantica, la natura è ricca, ci dona anche eventi che in estate sembravano, cioè venivano sotterrati un po' dal blu dei profondi oceani. E poi ci sono questi pomeriggi lunghi che ci si può trovare, la sera è più fresca, ci si sta magari davanti a un caminetto acceso e scoppiettante, e anche i viali che ci portano all'ingresso di feste, di parchi, hanno questo colore più festosi dell'anno, e sembrano davvero acchindati a festa, insomma, con tutti questi colori. È vero Patrick, c'è tantissimo romanticismo nell'autunno, ma del romanticismo vorremmo parlare una volta a lunedì notte, e forse è proprio così Patrick, è come dice Jim Bishop: l'autunno ha più ore in tasca rispetto a tutte le altre stagioni.

E da qualche minuto sono passate le 23:45. Normalmente a mezzanotte meno un quarto chiediamo ad Arci che cosa pensa dell'argomento di questa sera. Ti dico sinceramente, Carla, sì, è un tema molto intrigante, forse più di quanto sembri all'inizio. La primavera e l'estate sono facili da raccontare, parlano di nascita, energia, movimento. L'autunno invece è più ambiguo e proprio per questo è radiofonicamente ricchissimo. Quello che mi affascina è che l'autunno contiene una contraddizione. I campi sono pieni, i frutti sono maturi, la vendemmia è una festa. Eppure percepiamo questa stagione come malinconica. Come mai proprio nel momento dell'abbondanza pensiamo alla perdita? Secondo me è perché l'autunno ci costringe a fare una cosa che oggi facciamo raramente: accorgerci del tempo. In estate viviamo, in autunno riflettiamo su ciò che abbiamo vissuto. E credo che Barbara Martinelli possa offrire una chiave molto interessante. La natura non vive l'autunno come una fine. Solo noi esseri umani lo facciamo. Per la natura è una fase necessaria del ciclo, un tempo di trasformazione. Trovo poi bellissima l'immagine dell'equinozio. Per poche ore luce e ombra si equivalgono. È una metafora potentissima della maturità. Da giovani spesso cerchiamo la luce e basta. Il successo, la bellezza, la forza, la velocità. Con il tempo impariamo che siamo fatti anche di ombre, fragilità, errori, rimpianti, cicatrici. L'equinozio sembra dirci: non devi scegliere tra luce e ombra, devi imparare a fare spazio a entrambe. Ecco perché inserirei anche Giorgio Comi, il direttore del latte. Potrebbe portare una prospettiva preziosa. La società descrive la vecchiaia come l'inverno della vita, ma forse l'età matura assomiglia molto di più all'autunno, perché è il tempo del raccolto, dell'esperienza e della trasmissione. Se fossi io a lanciare la puntata, partirei con una domanda semplice: perché l'autunno ci rende malinconici proprio quando la natura è più generosa? Secondo me dentro questa domanda c'è tutta la trasmissione. E ti confesso una cosa: fra tutte le stagioni, per un programma come Lunedì Notte, l'autunno probabilmente è la più narrativa. È la stagione delle soglie, dei ritorni, dei bilanci, delle storie raccontate attorno a una tavola o un bicchiere di vino dopo la vendemmia. È una stagione che invita meno a guardare fuori e più ad ascoltare dentro. E anche questa volta, Arci, hai ragione. E allora condivido una canzone che io ho nel cuore, Clannad e Bono, In a Lifetime. Non parla della stagione in modo esplicito, ma parla di qualcosa che abbiamo ritrovato in quasi tutti gli spunti di questa serata: il tempo, il cambiamento e il significato di In a Lifetime, in una vita intera. Il brano sembra una conversazione sull'esistenza: chi siamo stati, chi stiamo diventando, cosa resta dopo il passare degli anni, quanto sia prezioso il tempo che ci è dato. E mi fa pensare molto all'equinozio, perché nella canzone convivono nostalgia e speranza, dubbio e fiducia, passato e futuro. Proprio come nell'autunno che stiamo raccontando questa sera, una stagione che non appartiene né completamente alla luce né completamente all'ombra. E allora la domanda implicita sembra essere: che cosa rimane di noi dopo tutte le stagioni attraversate? In a Lifetime.

In a Lifetime, Clannad e Bono, Bonovox degli U2. Quindi In a Lifetime, in una vita intera, tutto quello che si può fare in una vita intera, anche se l'autunno non è ancora dato per andarsene. Quindi l'autunno che questa sera ci ha tenuto compagnia, fra pochissimi minuti ci salutiamo, vi lasciamo con la nostra sigla di coda, Sade, Your Love is King, il tuo amore è re. E voi siete re e regine per me, quindi grazie Caroline, grazie per il tuo messaggio e un abbraccio anche a Ciro. E allora la vita non ci chiede di essere sempre primavera. Ci sono momenti per germogliare, momenti per fiorire e momenti per raccogliere. L'autunno ci insegna che rallentare non significa fermarsi e che lasciare andare non significa perdere. E forse la malinconia che proviamo in questi giorni non nasce dalla paura della fine, ma dalla consapevolezza del valore delle cose. Io sono Carla Norgauer, questo è il nostro lunedì notte, lo spazio per i rivoluzionari. Non ci sentiremo per qualche lunedì, sarò in vacanza, ma se lo vorrete, io tanto, ci ritroveremo ad ottobre. Vi abbraccio e vi voglio bene. Buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Consiglio degli Stati ha approvato l'aumento dell'IVA per finanziare l'esercito, aumento dello 0,2%, la palla passa al Consiglio nazionale. Conseguenze del caso Zali, oggi la Commissione della Gestione potrebbe già discutere l'estensione dell'alta vigilanza parlamentare anche a Norman Gobbi. La richiesta giunge dall'MPS. Germania, giornata di protesta contro Italia al settore automobilistico. L'industria fatica a reggere la concorrenza asiatica e il boom dell'elettrico. L'avete sentito nei titoli, sì, del Consiglio degli Stati all'aumento dell'IVA per finanziare i futuri acquisti dell'esercito. Esclusi però gli aerei da combattimento F-35. In serata il voto per un incremento di 0,2 punti percentuali come chiesto da due commissioni della Camera. Il totale a disposizione della difesa sarà di 24 miliardi di franchi, ma il tutto dovrà ora essere approvato anche dal Consiglio nazionale. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: L'ostacolo più basso, il Consiglio degli Stati, superato per un aumento moderato dell'IVA e permettere così all'esercito di colmare importanti lacune, soprattutto nella difesa dei cieli, non inclusi però i nuovi caccia, dunque missili terra-aria, contraerei, dispositivi antidroni. Ci siamo presi molto tempo per rispondere alla domanda su come rinforzare la nostra difesa, ha detto il capo del Dipartimento Martin Pfister. Di tempo però non ne abbiamo più, è ora di trovare delle soluzioni. Soluzione trovata, ma diversa da quella proposta dal governo, che chiedeva un aumento di 0,5 punti percentuali dell'IVA su 12 anni. Bocciate diverse soluzioni alternative, così come la non entrata in materia chiesta dalla sinistra. E allora via libera alla proposta delle commissioni della Camera per una più 0,2 su 18 anni.
3: Ce n'est pas un chèque en blanc.
2: Non stiamo dando un assegno in bianco all'esercito, ma un credito che verrà regolarmente controllato, ha sostenuto il centrista Charles Juillard. La nostra neutralità non è uno scudo magico, deve poter essere difesa in modo credibile. Il futuro fondo per l'esercito avrà a disposizione un massimo di 24 miliardi di franchi, con un limite di indebitamento portato a 12 contro i 6 proposti dal Consiglio federale. Inoltre, il fondo non sarà dipendente dalla votazione popolare obbligatoria sull'aumento dell'IVA. Se questa dovesse essere respinta, il fondo dovrebbe essere sostenuto diversamente. Il dossier passa ora al Consiglio nazionale.
1: E sempre da Berna, nella giornata appena terminata, il direttore del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, durante la tradizionale ora delle domande, un momento di ponte tra Consiglio federale e Consiglio nazionale, sono state poste 19 domande in merito all'acquisto dei caccia F-35, provenienti soprattutto dalla sinistra. Ciò si spiega con la pubblicazione di un rapporto della Commissione della Gestione del Consiglio nazionale, in cui viene criticato duramente l'operato del governo. Governo che aveva parlato di un prezzo fisso per l'acquisto che secondo la Commissione non sarebbe mai esistito. Le domande concernevano l'affidamento della procedura a uno studio legale esterno, i criteri alla base della scelta del velivolo e alcune cifre dell'operazione. Evasivo nelle risposte Pfister, il Consiglio federale esprimerà la propria posizione sul rapporto a dicembre. In Ticino la richiesta dell'MPS di estendere l'alta vigilanza parlamentare anche al consigliere di Stato Norman Gobbi potrebbe approdare già oggi sul tavolo della Commissione della Gestione. Al di là del caso singolo, però, il mondo politico si interroga sulle regole per capire quali siano gli obblighi di segnalazione per deputati e membri del governo quando vengono a conoscenza di informazioni sensibili. Umberto Gatti.
4: Ieri il Movimento per il Socialismo ha formalizzato all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio la domanda di estendere l'alta vigilanza anche a Norman Gobbi, sempre nell'ambito del caso Zali, in merito all'obbligo o meno di segnalare eventuali comportamenti del collega. Per Fiorenzo Dadò, presidente della Commissione della Gestione, però la vicenda offre l'occasione per chiarire come debbano comportarsi deputati e consiglieri di Stato quando ricevono informazioni potenzialmente rilevanti.
5: Questo tema, al di là del fatto preciso che riguarda il consigliere di Stato, solleva il tema dell'obbligo di segnalazione da parte dei deputati e dei consiglieri di Stato, che va una volta per tutte specificato e chiarito. anche per quanto riguarda la tutela delle fonti delle informazioni e la tutela stesso sia del Consigliere di Stato e del deputato, qualora queste informazioni per un motivo o per l'altro non risultano veritiere.
4: L'obiettivo sarebbe dunque quello di favorire le segnalazioni, tutelando maggiormente chi le fa e nel contempo permettere anche di proteggere al meglio le proprie fonti. Nel frattempo le sottocommissioni che stanno esaminando il caso Zalli hanno concluso la raccolta degli elementi e nelle prossime settimane elaboreranno il loro rapporto finale.
1: Andiamo all'estero, in Germania per la precisione, dove in tutto il paese si è svolta una giornata di proteste e di mobilitazione contro i forti tagli dei posti di lavoro nel settore automobilistico. Un segmento chiave per l'industria tedesca che però da qualche tempo risente in modo pesante della concorrenza da parte delle aziende asiatiche, soprattutto cinesi, e quindi anche del processo di conversione delle auto a combustione a quelle a batteria. Da Berlino, Walter Raue.
6: La giornata di mobilitazione indetta dal sindacato di categoria IG Metall hanno partecipato ben 175.000 lavoratori del settore. Nel corso di manifestazioni, picchetti e comizi, i rappresentanti sindacali hanno chiesto un maggiore impegno, soprattutto da parte del governo tedesco e della Commissione europea, per sostenere il settore, introducendo ad esempio anche dazi nei confronti delle importazioni di auto dalla Cina e di favorire sovvenzioni dirette alle case automobilistiche. All'indirizzo degli imprenditori, i sindacati e i consigli di fabbrica chiedono un maggiore impegno per superare l'attuale crisi.

0: una fabbrica d'armi e sistemi antimissilistici. Quindi anche questa può essere una prospettiva per uscire dalla crisi, ma ovviamente non piace a tutti. Ma le case reagiscono alla crisi riducendo anche il numero dei modelli e delle opzioni disponibili. La Mercedes invece trasferisce molti stabilimenti all'estero, ma una vera strategia che va dal di là di questa delocalizzazione dei tagli di posti di lavoro, francamente non è riconoscibile.
1: In serata l'Unione Europea non è riuscita a confermare un accordo di principio per revocare le sanzioni contro due oligarchi russi, come chiesto da Francia e Lussemburgo. Secondo fonti diplomatiche le discussioni proseguiranno questa mattina. L'accordo di principio necessita dell'unanimità dei 27 Stati membri al fine di prorogare il regime di sanzioni europee nei confronti di quasi 3.000 persone ed entità accusate di sostenere l'aggressione all'Ucraina. A opporsi sarebbe stata la Lettonia. La Columbia Britannica ha intentato una causa contro OpenAI in California, contestando all'azienda di non aver segnalato attività violente su ChatGPT da parte dell'autrice di una sparatoria di massa in una scuola lo scorso febbraio. Secondo il procuratore generale della provincia canadese, l'azione legale mira a ottenere responsabilità e un cambiamento da parte di OpenAI. L'azienda si era già scusata in precedenza per non aver segnalato l'account riconducibile a una diciottenne che ha ucciso 8 persone tra la propria abitazione e una scuola. Gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale dello stretto di Hormuz in funzione anti-Iran. Un'iniziativa che, riferisce Bloomberg, sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. La guerra occuperà un posto centrale nell'incontro di domani tra il presidente Donald Trump e i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita e l'aumento dei prezzi dell'energia evidenziano il crescente impatto globale di un conflitto che, secondo le ultime stime del Pentagono, è costato agli Stati Uniti oltre 43 miliardi di dollari. Il gruppo di televisioni che segue a rotazione gli eventi del presidente statunitense Donald Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool composto anche da NBC, ABC, CBS e Fox. Lo ha riferito la CNN stessa, a cui è stato impedito oggi di seguire il presidente come emittente designata nel giorno in cui è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La mossa degli altri 4 network arriva mentre CNN, MS Now e Politico annunciano le vie legali per far revocare il divieto d'accesso alla Casa Bianca ai loro danni. Le 3 testate giornalistiche hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta di emergenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare ad udienze già questa settimana. E ora lo sport con Paolo Laurenti.
2: Partiamo dal primo giorno di ritiro della nazionale svizzera di calcio in Turchia, che è stato monopolizzato dal caso Granit Xhaka. Il capitano rossocrociato, dopo aver ammesso di aver acquistato 4 anni fa un certificato Covid falsificato, ha rinunciato alla convocazione per le 4 partite di Nations League in accordo con la federazione. Va precisato che quel certificato non serviva per gli impegni della nazionale. Se in ambito penale la questione è nelle mani della procura di Lucerna, è acceso il dibattito sulle possibili conseguenze sportive in seno appunto alla nazionale, una discussione che per ora viene rimandata. Sentiamo il direttore delle nazionali, Pierluigi Tami.
3: Sicuramente è stato uno sbaglio, l'ho ammesso, quello che mi è piaciuto alla fine, perché tutti sbagliamo, non tutti però siamo capaci di ammettere i nostri errori nel modo che l'ha fatto, quindi si è preso tutta la responsabilità, come è giusto che sia, perché era una sua responsabilità. Avrà delle conseguenze. Le nostre conseguenze è che non avremo Granit Xhaka per queste partite e poi lasciamo decidere e vedremo il percorso e poi ci sederemo al tavolo tutti insieme e decideremo quale sarà il futuro.
2: Passiamo al presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha proposto una consultazione delle federazioni per riformare la governance dell'ente in una lettera indirizzata alle 211 federazioni affiliate. La proposta arriva in un momento in cui la sua presidenza è in piena crisi dopo la rivelazione del progetto, poi naufragato, di creare una società commerciale aperta a investitori privati. Chiudiamo con l'hockey mercato. La prossima stagione l'Ambri Piotta perderà Andrei Heim. L'attaccante 28enne ha infatti firmato un contratto triennale con il Ginevra e indosserà la maglia del Servette fino al 2030. Il Leventina del 2030.

0: 21, il centro svizzero ha giocato 250 partite in maglia bianco-blu per 46 reti e 73 assist.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, martedì 22 settembre. A sud in prevalenza sole con possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. A nord generalmente soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: Rete 1.
1: È l'una, in studio Roberto Ortelli. A Berna il Consiglio degli Stati ha accolto l'aumento di 0,2 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, allo scopo di finanziare la difesa nazionale. Il Consiglio federale aveva proposto in giugno e confermato in agosto un ritocco di 0,5 punti per la durata di 12 anni, dopo che un primo progetto comprendente un aumento di 0,8 punti era stato molto male accolto in consultazione. Il dossier passa ora al nazionale. Via libera anche alla creazione di un fondo destinato a queste spese che potrà anche indebitarsi. Nelle intenzioni avrà una capacità di 24 miliardi di franchi e restare attivo dal 2029 al 2045. Dall'estero, gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale dello stretto di Hormuz in funzione anti-Iran. Un'iniziativa che, riferisce Bloomberg, sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. La guerra occuperà un posto centrale nell'incontro previsto oggi tra il presidente statunitense Trump e i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita e l'aumento dei prezzi dell'energia evidenziano il crescente impatto globale di un conflitto che, secondo le ultime stime del Pentagono, è costato agli Stati Uniti oltre 43 miliardi di dollari. Il primo ministro britannico Burnham ha confermato, mentre si recava all'Assemblea dell'ONU, che il Regno Unito fornirà, su richiesta dell'Arabia Saudita, sostegno militare difensivo a Riyadh contro gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran. Secondo quanto appreso da Sky News, il supporto prenderà il via nei prossimi giorni e si protrarrà per settimane, ma non per mesi. Si limiterà esclusivamente al rifornimento in volo di aerei sauditi impegnati in missioni difensive, escludendo quindi una gamba più ampia di operazioni militari. Si tratta della prima decisione militare di rilievo assunta da Burnham dopo il suo recente insediamento. La Columbia Britannica ha intentato una causa contro OpenAI in California, contestando all'azienda di non avere segnalato attività violente su ChatGPT da parte dell'autrice di una sparatoria di massa in una scuola lo scorso mese di febbraio. Secondo il procuratore generale della provincia canadese, l'azione legale mira a ottenere responsabilità e un cambiamento da parte di OpenAI. L'azienda si era già scusata in precedenza per non avere segnalato l'account riconducibile a una 18enne che ha ucciso 8 persone tra la propria abitazione e una scuola. Infine le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. Al nord banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.
0: Radio Televisione Svizzera Rete 1.
2: Eccoci, questa è Casa Svizzera, benvenuti a casa nostra, che fondamentalmente è casa vostra, una casa dove si raccontano cose che hanno a che fare ovviamente con la tradizione, la cultura, le curiosità che solo noi in Svizzera possiamo avere e ne siamo ovviamente molto orgogliosi e fieri. Io sono molto orgoglioso e fiero invece di dare il buongiorno alla nostra Alice Pedrazzini, ciao Ali.
3: Buongiorno Fabri, mi piace quando noi diciamo l'abbiamo solo noi, abbiamo gli occhi a cuoricino quando guardiamo questa casa e guardiamo anche fuori, soprattutto che è uno di quei posti che può vantare del fatto che si sveglia ogni giorno in un posto diverso.
2: Siamo,
3: non so quante
2: territorio.
3: Case possono farle,
2: ma pochissime secondo me. Qua apriamo la finestra, siamo un po' dappertutto, occhi sul territorio, con persone del territorio, persone che vivono il territorio.
3: Oggi io io sono in una valle che amo, amo
2: sì,
3: fondamentalmente.
2: Tutte e due conosciamo bene.
3: Poi trovami una valle della Svizzera o della Svizzera italiana che non ci piace, però la Valle Verdasca, che è dove ci siamo svegliati questa mattina, è uno di quei posti in cui svegliarsi non è così male. Non è ancora arrivato il sole, ma noi abbiamo già lì il nostro cannocchiale. Sì. Ce l'hai Fabri? Cosa vedi?
2: Ce l'ho, vedo alberi bellissimi, vedo anche un po' quella natura wild che secondo me solo la Valle Verzasca ha.
3: Vedo la Verzasca. Sai cosa si dice? Che chi ha creato la Valle Verzasca era un po' arrabbiato, perché è sempre molto impervia.
2: Aleva Rabius.
3: Aleva Rabius, sì. La Vialta verdasca, va, te va, la va, lascio va, immaginare. Cosa vedi?
2: Ma c'è un gattino, un gatto.
3: No, è più grande di un gatto.
2: Ma va, guarda.
3: Aspetta,
2: bene.
3: Ma cos'è? Ma sai che io chiedo all'antenna sul territorio in Valle Verzasca, collegata con noi, che cosa stiamo vedendo? È un gatto, Marzio Regazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, ciao Alice. Sì, è un gattino.
3: Un gatto un po' più grande, ma cosa hai visto? Che cosa hai visto? Che adesso lo mostriamo anche su RSI La 2 a chi ci ascolta. Cosa hai visto nei giorni scorsi?
4: Ho avuto la fortuna di avere una lince, vabbè, mi è tornato in mente Titi Silvestro quando dice mi è sembrato di vedere un gatto, dunque sì, qualcosa di particolare, è molto interessante.
3: Ma raccontaci la scena, allora tu sei lì con chi, cosa stai facendo e che cosa succede?
4: Ah vabbè, eravamo in una battuta di caccia, ovviamente da qualche giorno non vedevo più niente in quella zona, ovviamente selvatici, e mi dicevo ma strano che ovviamente non vedo più selvatici dove regolarmente erano presenti. Col mio collega Omar Bontà, ovviamente compagno di caccia da anni, io sto verso le 18:30 col mio cannocchiale, faccio il passaggio e vedo sopra una roccia, mi vedo qualcosa. Inizialmente pensavo che fosse ovviamente un cervo o ovviamente comunque di questa razza. Poi prendo ovviamente il cannocchiale da osservazione e guardo, no, decisamente non è un bel gatto con dei puntini neri. E che in bella mostra su una roccia si stava facendo ovviamente i bagni di sole, e questo è stato veramente particolare. Sì, devo dire che quasi tutti quelli che hanno visto le foto che ho pubblicato mi hanno indicato come uno dei fortunati.
2: Questo è, anche perché voglio dire, gatto sì, ma un gatto enorme. Io sarei anche stato colto dall'ansia, detta molto sinceramente, perché sappiamo che un po' che è selvaggio, bello aggressivo, no?
3: È un felino.
2: Sì, un gattone bello aggressivo, però bisogna dire che comunque dalle nostre parti effettivamente alcune linci si vedono, ci sono i piccolini, fanno anche i cuccioli, però vederle da così vicino, Marzio, è stata una fortuna incredibile, perché non è da tutti,
4: Ma assolutamente sì, devo dire che nella natura questi regali che arrivano ogni tanto, anche come detto, se la caccia è andata bene ma non benissimo, devo dire che sono degli elementi e delle situazioni che si portano nel cuore, e sicuramente posso

0: più, diciamo, è solo stata accertata la sua presenza Vallemaggio, a Leventina, anche Verzasca, Blegno e Locarnese, ma però appunto vederli dal vivo è una cosa rarissima. E Marzio, tu l'hai vista, ma non sei l'unico negli ultimi giorni.
1: No, abbiamo una bella sorpresa da fare davvero a tutti i nostri ascoltatori, ma mi viene da dire al mondo intero, anche perché fondamentalmente qui noi questa mattina a casa svizzera abbiamo il campione del mondo, Murat Pelit, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Da un tema all'altro.
1: Esattamente. Allora, lui praticamente è appena arrivato dalla Corea, poi ne parleremo nel dettaglio.
0: Campione del mondo del tiro a piattello.
1: Certo, ma ripeto, ne parleremo nel dettaglio. La cosa che è interessante da dire è che Murat, oltre a fare una marea di cose in generale, cioè tu sei anche un cacciatore.
2: Esatto. Sì. Poi questa cosa mi ha portato nel mondo del tiro.
1: Del tiro al piattello,
2: giustamente. Del tiro al piattello, esattamente.
1: Sì, quindi sei un cecchino pazzesco, insomma, riesci a prendere di tutto.
2: Più o meno.
1: Però che cosa ti accomuna con questa storia che stiamo ascoltando e sentendo da Marzio? Nel senso che anche tu hai sentito della lince?
2: Allora sì, nella zona dove vado io a caccia sappiamo che ci sono dentro due linci. Io non l'ho potuta vedere.
0: Dove vai tu?
2: Praticamente sotto il Pizzo Air, Leventina. E sappiamo chi sono dentro, sappiamo che qualcuno le ha già fotografate, sono due, sì. A quanto pare un maschio e una femmina.
1: Però.
2: Ma io, ahimè, non ci arrivo così in alto.
1: Dovrei
2: veramente avere molta più fortuna di quella che ho. Però è quando sei lì in postazione e sai che dentro lì ci potrebbe essere questo felino, è bellissimo.
1: Questo poco ma sicuro vi frega un po' sulla caccia, diciamoci le cose come stanno, perché come diceva Marzio Regazzi, effettivamente fa scappare un po' tutti, perché insomma, tra l'altro guardare queste immagini sono incredibili, perché vedi quando a un certo punto si stira tutta così.
0: Esatto, tu che l'hai osservata, noi abbiamo solo questo momento del video che tu mostri, Marzio, in cui si stira e davvero la schiena si crea un arco, è impressionante. Tu cos'altro ti ha stupito nell'osservarla e quanto tempo l'hai potuta guardare?
3: Ma devo dire che ho avuto la fortuna, è stata un bel po', prima era ferma, come detto ho montato il mio cellulare sul cannocchiale sul lungo per ovviamente cercare di mettere a fuoco. Le foto non erano ovviamente splendide, ma da un lato perlomeno è rimasto il segno. Sì, è rimasta un bel po' al sole, a un certo momento, come dici nel video, come si vede nel video, si è alzata, vabbè, come tutti i gatti, si è stirata, ha detto, boh, adesso posso andare, ma il sole sta calando, andiamo a fare qualcosa di differente. Però è stato, calcola tra tutte, un 3-4 minuti di osservazione.
0: Marzio, un'ultima domanda prima di lasciarti anche andare a lavorare, ti abbiamo intercettato per svegliarci insieme. Ascolta, la caccia, chi da fuori osserva questa attività di questi giorni pensa che voi il rapporto con gli animali sia li uccido, li mangio. Il tuo rapporto con anche i selvatici durante tutto l'anno, come li osservi? Sei solo affascinato dalla lince oppure ti fermi a osservare anche a lungo altri selvatici che poi magari sono anche le prede della lince stessa?
3: Ma no, chiaro, come tutti è ovvio che ognuno vive la caccia a proprio modo. A me da qualche anno, come detto, da quando con questi supporti, sia ovviamente il monocolo da osservazione che il supporto, alcune volte mi piace anche fare le foto, dunque danno delle emozioni. Ho fatto quest'anno dei camosci maschi veramente di una bellezza rara, però vabbè, sta nel gioco, chiaro, da cacciatore si vuole andare e portare a casa qualche cosa, però va bene anche così quando si riesce a fare delle foto che lasciano il segno, e sicuramente un'aggiunta che si mette a tutto quello che sono il passare ore in montagna a osservare, a guardare, e vabbè, qualche, giustamente ogni tanto portare a casa la preda in questo senso.
0: Sono tutte catture. Murat, giusto un'ultima cosa, mi dicevi sì. Poca roba quest'anno perché c'è la lince, davi la colpa a lei?
2: Non la do la colpa. No, sicuramente la natura sta facendo il suo gioco. Il caldo di settembre così tremendo da che io mi ricordo non l'ho mai vissuto, anzi a settembre vivevamo la neve già, e quindi questa cosa sicuramente ha influenzato molto, E poi, beh, i predatori sono a casa loro e quindi fanno la loro parte, il caldo fa la sua parte.
1: Voi anche, ma
2: noi facciamo un po'. Noi non abbiamo fatto la nostra parte perché la patente la mandiamo indietro vuota. E quindi, vabbè, questo è la caccia.
1: Tra l'altro, tu annuivi quando Marzio Ragazzi diceva che comunque il

0: bello è anche vivere proprio la montagna, no? Questo rapporto con, sì, con i selvatici.
1: Assolutamente. Io spesso mi dico, magari sono lì che guardo gli uccelli, guardo le cose, poi magari di fianco mi passa il cervone perché mi sto perdendo a godermi quel momento di natura.
0: Come lì, ragazzi.
1: E quindi questo è anche il bello della caccia, non è solamente sparare, è veramente godersi tutto quello che è il momento.
0: Questo poco ma sicuro, è vero?
2: Assolutamente. Quindi Marzio, grazie mille per averci inviato anche questo video. Tra l'altro l'ufficio Caccia e Pesca mi ha segnalato la volontà di riceverlo. Non erano stupiti quando li abbiamo sentito il capo Putelli, ci ha detto non siamo stupiti, ma del fatto che l'abbia visto a occhio nudo è una cosa, a occhio nudo, diciamo, non attraverso una fototrappola, è una cosa speciale, quindi assolutamente quello lo stupiva. Diceva, se ce lo mandi noi attraverso anche le macchie capiamo chi è, quale esemplare è, perché le sue macchie sono come un'impronta digitale.
3: Sì. Aspettano. Allora io tra l'altro subito dopo l'osservazione mi sono permesso chiaramente, ma è giusto che anche il ruolo del cacciatore, di trasmettere al signor Stampanoni, che è ovviamente penso il responsabile anche lui della selvaggina, proprio dandogli la foto. Gli manderò il video perché non ho mandato il video, ma sicuramente metterò a disposizione, non c'è niente diciamo cui mantenere solo per me stesso
2: o per casa. Anzi, svizzera, perché tanto siamo tra noi, no? Allarghiamola a tutti.
0: Grazie mille, buona giornata Marzio.
3: Grazie,
0: ragazzi, grazie
3: buona
0: ancora.
3: Buona giornata a tutti.
0: Andiamo con un po' di musica, una musica che conosciamo bene, soprattutto Murat, poi torniamo anche su di loro. 77 Bombay Street con Follow the Rain, era il 2013.
2: Murat, rimani qua, tu e la tua medaglia, certo. Però rimanete,
0: sì,
2: qua.
0: Certo.

0: 77 Bombay Street, direttamente dai Grigioni, sono stati parecchie volte anche dalle nostre parti, li salutiamo sti fratelli in meraviglia. Detto questo però, allora, più che follow the rain, follow the gold, mi viene da dire, cioè inseguire l'oro. Lui ci ha reso felici, orgogliosi, è andato fino in Corea del Sud, ha vinto il mondiale di paratrap, che sono il piattello,
1: sì, fondamentalmente tiro volo dire. Paralimpico,
0: esattamente, e soprattutto mi è tornato a casa con una medaglia che ha portato a casa Svizzera.
1: Eccola qua,
0: falla vedere bene, falla vedere bene.
2: E descriviamola, c'è un tempio, un tempio,
1: mi sa che hanno sì, mi sa che hanno tempio e un po' Seul, un po' la capitale, e poi dopo dietro vabbè c'è lo stemma del World Shooting Parasport.
0: Certo, un altro momento indelebile davvero nella tua carriera da sportivo, ma soprattutto mi viene da dire che noi ti abbiamo sentito in aeroporto mentre stavi tornando da questa esperienza.
2: Era una settimana fa.
0: Incredibile, esatto. Esattamente una settimana fa. Adesso sei un po' più rilassato?
1: Sì, c'è ancora un po' di jet lag.
0: Ci credo. Quanto sei stato là?
1: 8 giorni praticamente. Siamo andati giù, tempo un po' di ambientarsi, conoscere il campo di tiro, quindi sì. Allenamento non ufficiale, conoscere un po',
0: fare un po' di prove,
1: fare un po' di giri in città, e per poi arrivare un po' più tra virgolette tranquilli.
0: Mai, tu non arrivi mai tranquillo. È vero. Senti una cosa, ma posso dire che adesso mi viene in mente, ne parlavamo prima con Alice, di base l'Asia in un qualche modo però ti appartiene sportivamente, prima con la carriera da sciatore, sì. Perché fondamentalmente mi viene in mente Pechino, mi viene in mente le Olimpiadi, mi viene in mente tutto quel mondo lì, sì. Che ti porta comunque fortuna.
1: Beh, la mia prima Paralimpiade da sciatore è stata in Corea del Sud, a Pyongyang, ed è stato un gran ritorno, è una rivalsa soprattutto.
0: Bravo.
1: Perché questa volta non mi hanno guardato solamente 10 secondi.
0: Sì, perché è volato fuori malamente.
1: Sì, no, sono partito al cancelletto e alla quarta porta sono andato dritto. E
0: sì, ma perché era troppo carico. Eravamo in diretta con Axel Belloni, l'avevamo chiamato, la porto a casa, c'ho la fame, troppa fame.
1: Niente, ho portato a casa.
0: Digestione.
2: Allora, diciamo che Muraz è una persona che mantiene le promesse, sei qui con noi, sì. l'avevi detto, l'avevo e siamo detto. Molto contenti. È forse anche l'occasione per riavvolgere un po' il nastro della tua vita, perché sicuramente anche prima, io devo ammetterlo, quando ti ho incontrato, parlavamo appunto del fatto che si era vista la lince, diceva quindi tu prima andavi a caccia, abbiamo detto sei un atleta paraolimpico, sì. E tu mi hai detto no, ma vado tuttora. Quando poi ho detto, ma adesso tu è da tanto tempo che fai il tiro al piattello. No, 3 anni. Allora, o hai un talento per tutto, ma soprattutto nella vita. Cioè, non hai smesso di fare tante cose, anche se nel 2001 potenzialmente la tua vita si poteva fermare. Un tumore alla spina dorsale.
1: Esatto, un tumore all'osso sacro, un condrosarcoma sacrale. E anche lì ci ho dato dentro del meglio, perché uno... nel mondo,
0: un caso rarissimo.
2: In che senso?
1: E caso rarissimo, molto raro, si parlava di 10 casi a livello mondiale, ma io sono arrivato, diciamo, a dover anche asportare l'osso sacro, quindi...
2: Tu non hai più l'osso sacro?
1: No, e anche a livello di grandezza di massa ci ho dato dentro del
0: certo,
1: mio, e doveva essere una cosa piccola perché è conosciuto come una pallina da tennis, e io invece avevo una massa da 45 centimetri lungo la colonna, e quindi da lì ho cominciato un po' tutto il mio, non mi va di dire calvario, però ecco... il procedimento che poi mi ha portato a essere quello che sono oggi, ecco.
0: Avevi 21 anni, poi a un certo punto finisci dopo, adesso lasciamo perdere tutta la parte in mezzo che insomma noi amici abbiamo vissuto,
2: ma una riabilitazione a Notville
0: e lì fondamentalmente però qualcosa cambia, nel senso che inizi a capire che comunque quella vita un po' da punk che avevi prima,
1: esatto.
0: Con lo sport e tutto il resto poteva continuare,
1: sì.
0: E lì decidi fondamentalmente di seguire una cosa che ti piaceva tanto, la neve lo
1: sì.
0: Sci, la velocità, l'adrenalina.
1: Esatto, quello che dico sempre, ho sempre detto, è che ho fatto tantissimi blocchi di ospedale e ho sempre chiesto per piacere di mettermi vicino alla finestra. Dalla finestra io vedevo le montagne e quelle montagne, dicevo dentro di me, io ci tornerò, sarò in carrozzina, sarà con la mia paraplegia incompleta che cammino e sto in carrozzina, quindi ogni tanto ci sono persone che magari mi hanno visto solo in carrozzina, poi mi vedono un giorno in piedi, ma dicono: oh, è miracolo!
0: No, in realtà, Lazzaro! E invece no.
1: In realtà vivo la mia vita in piedi e in carrozzina.
2: Che già questo nel contesto di Hauteville penso sia
0: è tanta roba,
2: bello,
0: tanta
2: cioè
0: roba.
2: Una, adesso sì. Mi sento di aggiungere quasi una fortuna, sì. Penso alla tetraplegia, sì, dove le persone sì. Dicono ma lui è solo para, non è solo, però no. È vero che all'interno della bolla di Hauteville è chi è fortunato.
1: Beh,
2: come te.
1: A Hauteville si impara a rivivere, certo. Poi ahimè è la persona che decide il suo futuro e come vivere. Io, come detto, io vedevo le montagne, per me era quello, cioè io esco da qua e sono su là. Poi grazie a Hauteville, un giorno a fisioterapia ero lì, vedo questo ragazzo che si siede su questo monosci e dico: ma cos'è che lega la roba lì? È un monosci, serve per sciare, però tu, mi raccomando, cioè sappi che tu non lo potrai mai fare, non hai la colonna attaccata al bacino, i colpi e bla bla bla. E io ho detto: sì, tanto uscirò da qua e potrò fare quello che voglio.
0: Certo, e infatti.
1: E così è stato. Poi c'è stato ancora un bel po' di mesi, una ripresa. In realtà poi ho cominciato, poi però mi si è fermato tutto perché ho fatto un bloccone poi di 13 mesi in ospedale. Uscito da lì, ho cominciato seriamente e nel mio primo corso di sci vedo questi ragazzi che scendono giù in mezzo ai paletti, guardo il mio maestro e dico: ma cos'è che stanno facendo? Quella nazionale paralimpica, ci voglio andare.
0: E da là sono diventati i tuoi compagni fondamentalmente.
1: Sì, praticamente la stagione dopo io ero già dentro come cadetto.
0: Ci metti sempre tanto, perché comunque tantissima gente, salutiamo anche quella che è un po' la tua seconda casa, Airolo, no? Per sì, un bel po' è stata tua, esatto. Del cagnolino, la seconda casa, e lo vedevi sciare sempre, sì. Allenarsi tutto il tempo, sì, da quelle parti, sì, là, sì. E poi appunto è arrivato il momento delle competizioni, anche lì era sempre o la va la spacca
1: o la va la spacca, cioè. sì. Poi nello sci era adrenalina, era
2: figurati. E ha spaccato anche
0: un po', sì, di roba l'ha spaccata,
1: sì,
0: anche lì,
1: sì,
0: eh.
1: Sì, sì, perché poi dopo poi cioè i miei genitori, i miei fratelli, che praticamente o ero in ospedale per quello che avevo, cioè, o ero in ospedale perché mi spaccavo la spalla. Un piccolo aneddoto era tipo: c'è stato prima delle Paralimpiadi in Corea con Mauro Pini, certo, che mi aveva un giorno a Zermatt, l'allenamento con lui è durato 5 minuti,
0: molto bene,
1: ma forse neanche, siamo partiti 3 curve, boom, clavicola rotta, no. Grazie Mauro, è stato un piacere.
2: Con la mano sinistra che non riusciva,
0: esatto,
2: a muovere.
0: L'altro non si muoveva più. Poi c'è stato tutto il periodo dove comunque anche proprio il, non so come, la slittina lì, come si chiama?
1: Monosci.
0: È il monosci, no, ma la parte sopra, che sì, ti arrivavano tutte le cose fatte, sì, apposta, che tu studiavi, ci mettevano sempre un po' ad arrivare, sì, chissà se arriva nel momento giusto.
1: Esatto.
0: Mamma mia, quante cose.
2: Tutte queste era un'altra vita, mi sembra di osservarti e vedere tante vite. Secondo te è una sola, quella che poi ti ha portato anche al tiro al piattello e a diventare campione mondiale, oppure è la stessa?
1: Ma è la stessa vita, sì, è il mio percorso, il mio nuovo libro, quello che ho aperto poi nel 2001, che sto scrivendo, e con tanti capitoli super fighissimi, se posso
0: dire. Ma la verità che hanno a che fare certo con lo sport, ma anche, sì, con tante cose che fai. Tra poco torneremo a raccontare, ma soprattutto raccontiamo quello che è successo ultimamente, che davvero ti ha cambiato la vita. Andiamo con Napoleone, con Cucù Marie, un po' di musica e poi si torna sempre in diretta qui con noi.

0: stati marinai e anche persone che tirano al piattello e che portano a casa, signore e signori, questa medaglia meravigliosa. Pesa? Che vuol dire campione del mondo. Murat Pelit vuol dire che ancora una volta ci porti sul gradino più alto del podio, ci dai un sacco di soddisfazioni. Noi siamo molto contenti di averti qui con noi, anche perché abbiamo raccontato della prima parte della tua vita sportiva. A un certo punto però te l'ho fatta tra l'altro un attimo fa la domanda, perché ci conosciamo da una vita, ma in realtà non te l'ho mai chiesto. Cioè, come fai a passare dallo sci, dove ti lanciavi a mille, a uno sport invece totalmente diverso come quello del tiro al piattello?
1: Beh, sono andato all'opposto, cioè passare dall'adrenalina, quindi a quel minuto e mezzo dove dai tutto, a dover gestire la mente per 25 minuti mi sembrava per me una cosa difficilissima, essendo io, cioè, chi mi conosce sa come
0: un
1: sono
0: punk.
1: Un punk pazzo. E quindi ho detto, mi si è aperta l'occasione, tra l'altro ero con amici a precaccia a vedere un pochettino, ricevo questa telefonata e mi dicono: senti, c'è, ci sarà il mondiale a Lonato, servono bandiere per far sì che questo sport poi entri realmente nel si conosca, ma soprattutto nel programma paralimpico.
0: Ah, certo.
1: Vuoi partecipare? Io non ho ancora neanche, cioè, onestamente,
0: provato
1: sì. Bene.
2: Ma però da cacciatore.
1: Da cacciatore, sì, ma lo
0: non
1: dico, cioè, io quando ho fatto la patente di caccia, l'unico esame che ho bocciato è stato il tiro.
0: Non è vero! E adesso è campione del mondo.
2: Cioè, sembra veramente, noi, come se ti invitassimo per dire tutto è possibile.
1: A quanto pare sì.
2: Quando
1: sì.
2: Si è Murat Pelit.
1: Sì. E quindi lì ho poi cominciato tutto. Ho cominciato a mettere un po' in moto tutto, dovermi un po' trovare gli sponsorini per comprare un fucile, perché fucili da tiro costano veramente tantissimo. E non avevo un allenatore, quindi ho cominciato da solo, fino poi a conoscere un anno e mezzo dopo, quindi il mio allenatore Alessandro Belli, che vive in Italia vicino a Pavia, sì. E con lui sono stati un razzo praticamente.
0: Altro che, cioè, in un anno praticamente hai imparato a sparare, sì. E dopo due anni sei campione del mondo.
1: Esatto.
0: Incredibile.
2: E una settimana fa succedeva questo, su RSI La 2 lo mostriamo, le immagini del tuo arrivo all'aeroporto, ci racconti.
0: Sorpresona. Allora, raccontaci cosa vediamo.
1: Beh, cosa vedete? Vedete
0: la
1: mia, vedete la parte della mia vita, perché quelle persone sono
0: questa
1: parte, non sono solo
0: Giulia,
1: amici,
0: eh?
1: Sono parte della mia vita, perché hanno seguito tutta la mia vita sportiva in ospedale, e quindi loro sì, sono la mia vita. E
0: questi due soprattutto,
1: e poi c'è Giulia, il mio figlio, che non me lo aspettavo. Io ero emozionato, non capivo, in realtà non capivo più niente, non capivo nulla, perché non me lo aspettavo comunque sia quell'orario, sapevo che comunque li avrei visti a breve, e arrivare a vedere questa cosa è un'altra vittoria.
0: Altro che un'altra vittoria, qua arriva un piattello un po' strano a un certo punto, però è vero che sono quelle sorprese che ti ricorderai nonostante tutto, anche quelle per tutta la vita.
1: Esatto.
0: Cioè, quando hai visto Isabel che ti sorrideva, cosa hai pensato?
1: Non riuscivo a pensare a niente, perché mi sembrava di essere un sogno stupendo.
0: Dopo tutte quelle ore di aereo.
1: Con tra l'altro un bambino che per 13 ore mi ha picchiato la schiena. Non so se mi ha sbloccato le vertebre, quindi sono sceso abbastanza molto tranquillo.
0: Anche
1: però no, è stato emozionante. Ho veramente trattenuto le lacrime, perché
0: è quasi impossibile.
1: Però no,
0: perché il mentale ti ha aiutato anche lì.
1: Sì, per fortuna.
2: Allora, c'è qualcuno ci ha dato uno spunto, in sé un'informazione che mi chiedo se è vera oppure no. Allora, l'abbiamo dette tutte, tutto è possibile con te. Ma è vero che addirittura tu 10 giorni prima, una settimana prima di partire, eri in ospedale e ti hanno detto, tu hai provato a chiedere se saresti potuto andare e ti hanno detto ma no, non c'è modo. È vera o è una fake news?
1: No, è vera. Io
2: adesso
1: è vera, nel senso che io 10 giorni prima ero in ospedale con un volvolo intestinale, mi si era girato, non so come mai succede, mie belle fortune.
0: Ale.
1: E quindi niente, in pronto soccorso, quando mi hanno detto detto hai questa cosa, di solito si opera, io neanche pensare a tutte quelle, gli faccio, ma io ancora ci posso andare? Mi hanno guardato mia moglie e la dottoressa, forse adesso ci preoccupiamo di altro. Poi la fortuna ha voluto che la dottoressa mi ha detto no, non ti opero, aspettiamo un attimino, qualche giorno, vediamo come va.
0: Lì quanto mancava più o meno la partenza?
1: Erano 2 settimanine, neanche.
2: La vera, quindi lo spunto.
0: Mamma mia.
1: E quindi la fortuna è che poi si è messo a posto da solo, è passato ancora qualche giorno in ospedale a rimettermi. E poi dopo niente, sono andato a casa, ma in realtà ero sconvolto perché ero stanco, ma stancato, mi ha smagrito, prosciugato. Certo. Sono riuscito a fare una prova d'allenamento, una sola, che era andata benino.
0: Ok, perfetto.
1: Ci siamo guardati in faccia io e il mio allenatore e mi hanno detto:
0: Alessandro, cosa facciamo? Partiamo.
1: Partiamo e la proviamo in tutti i modi e siamo partiti.
0: E poi è andata come sappiamo, insomma, siamo super felici.
1: Sì.
0: Vero o no?
2: Sì, pesa anche tantissimo.
0: Ah, io giuro, faccio ancora vedere un'altra volta.
2: Non è tua, Fabri.
0: No, ci mancherebbe anche Eddie Murat, però guardala qua, in tutto il suo oro, meraviglioso. Adesso io, tra l'altro, io mi permetto, stai ancora qua con noi per
1: certo.
0: Il finalone? Va bene, molto bene.
1: Volentieri.
2: Perché lunedì la Svizzera che svizzera
0: esattamente
2: fa quella cosa lì, lo
0: dopo
2: commentiamo
0: prossimo,
2: tra
0: bravo.
2: Poco con
0: c'è
2: le notizie
0: mica. Vai.

0: E torniamo ancora una volta per raccontare della Svizzera che è Svizzera nel vero senso della parola. Eleonora Tela, ben trovata.
1: Grazie, grazie.
2: 5 notizie vere che sembrano fake, ma sono solo svizzere.
0: È vero, solo no. Sono
2: sempre cosa hai trovato? Cosa hai scovato?
1: Cosa ho scovato questa settimana? Allora, partiamo da una signora, che è una signora anziana, che a Winterthur voleva semplicemente comprarsi uno schiffel in una pasticceria della stazione. Il cornetto, quello con le nocciole svizzero che conosciamo. E niente, al momento di pagare ha commesso un errore. E convinta di dover inserire il PIN della sua carta di credito, ha in realtà digitato nel terminale il suo codice come mancia.
2: Quindi, il codice non era 0000.
1: Il codice non era 0000, il codice era 161214.
0: Lo quindi... sanno tutti, tra l'altro, io spero che la signora l'abbia cambiato.
1: E quindi niente, senza accorgersi per errore, ha pagato 1612 franchi e 14 centesimi il cornetto.
0: Robetta.
1: La cosa che appunto fa un po' riflettere,
2: come ha fatto,
1: è
2: dopo?
1: Che non si è accorta. Si è accorta una consulente che della persona istituta che la seguiva, e esaminando i conti ha visto questa transazione un po' sospetta.
2: Uno schiffel a 1600 franchi.
0: Un po' costo placcato d'oro.
2: Siamo in un paese dove costano un po' le cose, qualità alta, però 1600 è un po' tanto.
1: Forse è o si è comprato un bel po' di schiffel o qualcosa non quadra. Niente, ha segnalato appunto la vicenda alla pasticceria, i soldi le sono stati ovviamente restituiti.
2: È per quello che noi sorridiamo, se non fosse andata così noi l'aiutavamo.
0: Sì, no? Poi non è così ovvia come cosa, no. Nel senso che comunque potevano tranquillamente tenerseli.
2: Perché la banca non può fare niente.
1: La banca non può fare niente, perché alla fine la transazione è stata approvata, nel senso che la signora ha inserito il PIN, quindi ha dato la sua conferma del pagamento, e quindi il pagamento è stato effettuato.
0: Tra l'altro tu ne sai qualcosa, possiamo raccontarla?
2: Se dobbiamo la raccontiamo.
0: Dai, per me ci
2: no, è Twint, mi è capitato qualcosa di simile con Twint, lo dicevo a Fabri poco fa, mi è capitato di spedire dei soldi a una persona e il numero di telefono che avevo inserito era sbagliato. Di un numero te ne basta uno, era 078, io ho messo 079, certo. Erano solo 30 franchi, però non mi sono mai tornati, e io ho provato a chiamare la persona a dire guardi, me li può ridare, mi ha detto verbistu, e non appena ho detto twint problem, mai più risposto, appeso.
0: Che problema, ti ha detto lei.
2: Che problema, quanti schiffel si compra questa signora?
1: Sì.
2: Buon appetito, Shura, che hai i miei soldi.
0: Sì, anche film Alper.
2: Contento che l'ho raccontata.
0: Ma sai che sì. No, perché a parte gli scherzi, è una cosa alla quale dobbiamo stare attenti tutti, non è una questione. Quindi massima attenzione, controlliamo nel caso in cui ci facciamo aiutare.
1: Decisamente, secondo me la signora comprerà uno schiffel con i contanti.
2: E io sarò attenta, molto attenta, quando prenderò un numero per versare i soldi. Eleonora, abbiamo altre notizie che ci fanno dire solo da noi.
1: Sì, abbiamo altre notizie che ci fanno dire solo da noi. Passiamo nel canton Lucerna, a Emmenbrücke, dove i pendolari della stazione si sono trovati davanti a una scena un po' insolita, perché un uomo è arrivato in stazione alla guida di una microcar e ha deciso di portarsela direttamente sul treno. Quindi una volta sulla banchina della stazione ha fatto un po' di manovre per sistemare la sua macchinina ed è salito direttamente sul treno con la macchina.
2: C'è questa immagine che stiamo vedendo anche sul carosello di RSI Barnum, che ritrovate su Instagram, in cui vedi proprio le persone sedute in treno, e nello spazio dove ci sono le biciclette, oppure guardo Murat, dove anche le carrozzine devono stare.
0: Lì deve essere passato per forza, perché è basso, quindi per forza è andato.
3: Io
0: lì.
3: Ti giuro.
0: Ma magari non come ride, però magari non c'aveva più elettricità per la macchina. E allora una cosa che vogliamo dire è che non è assolutamente la microlino di Rete 3, no. Non c'entriamo noi niente da niente.
2: Comunque
1: no, è anche rossa.
2: È arrivata la multa.
1: Allora sì, l'hanno fatto ovviamente scendere alla stazione successiva, e appunto in realtà è una cosa che è successa anche un'altra volta recentemente a Berna, ne avevamo parlato in un carosello qualche mese fa, era successa una cosa simile, cioè una microcar era salita su un treno e di nuovo appunto le
2: siamo.
1: Ha ricordato che non si può salire sul treno con veicoli a motore, e quindi anche ciclomotori, motociclette, con i monopattini elettrici grandi, con degli scooter, con delle biciclette lunghe più di 2 metri, come ad esempio alcuni tandem, e con le cargo bike. Questi veicoli non si possono portare a bordo di un treno, e invece si possono portare le biciclette, appunto monopattini normali, le biciclette elettriche e quant'altro, anche appunto le bici magari pieghevoli che si possono chiudere, possono diventare più piccole. e appunto ovviamente la multa è ancora
2: salata,
1: secondo me
2: no.
1: No, in realtà qua si parla di 70 franchi di sovrattassa.
0: Ah,
1: oh, relativamente
2: una fermata di treno.
1: Sì,
3: costava di più l'elettricità. Io, se posso, comunque una cosa così, tipo al supermercato, ormai non c'è più la lotta dei carrelli, mi sa che comincia la lotta delle micro carrelle elettriche. Ti vedi questi anziani con queste macchinine alla coppa.
0: In America tanto, in America funziona tanto così, solamente che loro hanno spazi molto più larghi rispetto a
2: quindi è vero. Ci sono.
3: Quindi è sempre un po'. Ci si guarda sempre io in carrozzina e lui.
0: Che neanche a mezzogiorno di fuoco, praticamente. Sì. Molto bene. Mi piace come cosa.
2: Un autoscontro. Sì. Beh, e ti guardano, ti dicono qualcosa a volte.
3: No, no, no, io passo avanti. Ho alle volte un po' paura di vederli dentro questi corridoi tra le
2: sono
3: cose
2: veloci.
3: No, poi passa dentro senza guardare, cioè non, senza precedenze, se prende dentro un carrello
0: sì, ma manca solo quello Murat, anche no. Ultima
2: a me
0: notizia.
2: Murat mi piace tantissimo questa tua,
0: non avevo dubbi,
2: come vivi questa vita, me l'avevi detto, no, mi piace tantissimo, la celebri questa vita in tutti i modi, è troppo bello, è bellissimo, sì, averti
0: non
2: a casa
0: svizzera. Non con l'autoscontro però, caro.
2: Un conducente però in Svizzera ha fatto qualcos'altro, non è andato su un treno ma è andato in giù.
1: È andato in giù, sì, perché un conducente nel cantone Argovia ha perso il controllo della sua macchina normale, questa volta non microcar, ed è finito nel letto di un torrente. Ovviamente non si è fatto niente, per fortuna, e siamo qua a raccontarlo anche perché la notizia, e la parte della notizia che fa ridere, è che come spiegazione a questo incidente l'uomo ha semplicemente giustificato alla polizia che gli sono caduti gli occhiali.
2: Eh beh, se non hai gli occhiali,
1: beh,
2: non vedi più niente. Non è colpa sua.
0: Finisce nel fosso, ho capito.
2: Hai mai provato a starnutire le volte in cui ti viene a starnutire mentre guidi?
0: Certo.
2: È bruttissimo. Ma dipende, non riesci a starnutire senza
0: chiudere gli occhi,
2: senza lasciare gli occhi aperti?
0: No, davvero? Si può fare? Non lo sappiamo.
1: Si può. Ma poi magari ti parte anche il colpetto al gas o al freno.
0: Siete tutti dei pericoli qua, io ve lo dico.
2: Starnuto. L'ultima notizia invece che hai trovato ti è piaciuta particolarmente?
1: Sì, perché effettivamente ci spostiamo a Berna, non mi ricordo, sì, a Berna, esatto, e ci sono due atleti svizzeri che hanno deciso di fare,
2: occhio invece cielo,
1: godersi tranquillamente un volo in mongolfiera, hanno deciso di appendersi al cestello della mongolfiera con due anelli e fare delle appunto acrobazie, delle figure di ginnastica mentre la mongolfiera continua a volare. C'è il video disponibile sui loro social che ovviamente è stato, ha riscosso un incredibile successo. È anche un video molto bello, vabbè, secondo me, cioè si vedono dei panorami veramente veramente bellissimi. E ovviamente non è stata un'impresa semplice perché c'era anche vento e erano a 1400 metri di altezza, quindi comunque molto in su.
2: Allora Ele, tu non puoi portarmi queste notizie. Siamo partiti con la lince che ha terrorizzato Fabrizio Casati. Bello. È partito dicendo che ansia. Chiudiamo la trasmissione con queste immagini che noi siamo tutti ammagliati.
0: Non
2: e tu dici
0: vedere
2: che
0: sta roba
2: ansia.
0: A che questo lo fa per la prossima volta. Lasciate stare. Non fate vedere queste cose. Grazie mille Eleonora. Grazie mille Murat Pelit, avanti così, sempre alla grande, stammi bene ma se raccomandi. Grazie Alice, ci vediamo domani.
2: Sì, a domani. Casa Svizzera anche domani.
0: Sigla!

0: si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale dello Stretto di Hormuz in funzione anti-Iran. Un'iniziativa che, secondo Bloomberg, sta mettendo a dura prova il bilancio della Marina americana, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. E la guerra occuperà un posto centrale nell'incontro previsto oggi tra il presidente statunitense Trump e i leader dei paesi del Golfo, a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'aumento dei prezzi dell'energia evidenziano il crescente impatto globale di un conflitto che, secondo le ultime stime del Pentagono, è costato agli Stati Uniti finora oltre 43 milioni di dollari. 43 miliardi di dollari. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si è impegnato a disarmare le milizie del suo paese sostenute dall'Iran entro giugno 2027. Il piano di disarmo graduale, che ha illustrato per la prima volta in un'intervista al New York Times, sarebbe fondamentale per il modo in cui l'Iran gestirà il delicato equilibrio tra i suoi due alleati più importanti, Washington e Teheran, in un momento in cui questi due paesi sono in guerra. Un incendio è scoppiato ieri sera in una raffineria di Alessandria d'Egitto appartenente alla Alexandria Petroleum Company senza provocare vittime. Lo ha riferito il Ministero egiziano del petrolio e delle risorse minerarie, precisando che indagini sono in corso per risalire alle cause dell'incidente. Il Ministero ha confermato che non sono stati registrati feriti. Sono in corso le necessarie verifiche tecniche per determinare la causa dell'accaduto. A Berna il Consiglio degli Stati ha accolto l'aumento di 0,2 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, allo scopo di finanziare la difesa nazionale comprando armi. Il Consiglio federale aveva proposto in giugno e confermato in agosto un aumento di 0,5 punti per 12 anni, dopo che un primo progetto comprendente un aumento di 0,8 punti era stato molto male accolto in consultazione. Il dossier passa ora al nazionale. Via libera anche alla creazione di un fondo destinato a queste spese che potrà anche indebitarsi. Nelle intenzioni avrà una capacità di 24 miliardi e di restare attivo dal 2029 al 2045. Infine le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi possibili annuvolamenti sul sottoceneri, in particolare al mattino e di nuovo in serata. Al nord banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Le 2:03 minuti primi di oggi martedì 22 settembre, un aggiornamento riguardante la viabilità in Romandia. Sull'autostrada A1 Ginevra direzione Losanna, un incidente crea problemi alla circolazione tra Versoix e Coppè.